0: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, fammi prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo è? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
3: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
0: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Perché? Da Miro! Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
0: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Anzi, perché tanto il campione giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano in. Mike, la guardi, la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
0: Fammi. Dai, Leo!
1: Dai un cazzo!
0: Tu vai avanti! No?
1: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardi. Dici che ne bruciamo la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo un LTE. Lui è ancora GSM. Non prende. Only for you. The zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. This is the zoo. È per l'Italia.
5: Vai, dai. Via

0: vero diario provvisorio. Come ti ho scritto ieri, sono su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi, assieme ad un gruppo di superstiti ad un naufragio della nave con la quale eravamo in crociera. Ecco un altro resoconto. Giorno 2. Sopravvivenza. Oh mio Dio, amore! Come faremo ad andarcene via di qui?
1: Non preoccuparti, sicuramente saranno partite le ricerche. È solo un fatto di tempo e vedrai che vedremo comparire i soccorsi.
0: Ma sono passati 3 giorni! Secondo me ci danno per morti!
1: Senti, Garmeteo, ma dove è finito l'uomo coraggioso e ricco di speranze del quale mi sono innamorata? Lo stesso uomo che mi ha conquistata con la droga da stupro? L'uomo col quale ho condiviso l'omicidio di un panettiere per 2 euro di resto? L'uomo che mi ha violentato di fronte al pullman del Milan in trasferta per un'amichevole affoggia solo per farsi notare?
0: Non lo so, io non tifo Milan, non assumo droga e non ho mai ammazzato nessun panificatore. E comunque c'è poco da farsi coraggio. Siamo senza acqua, senza un riparo, senza cibo e senza Facebook su un'isola sperduta.
1: Vedi, lucubro, tu non hai il senso della sopravvivenza. In realtà c'è cibo in abbondanza e se non siamo spreconi ci potrebbe durare abbastanza fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Si è spiaggiato un frigorifero della nave?
1: Ma no, ci mangiamo gli altri superstiti.
0: Ma stai fuori? Amore, non mi abbasserò mai a tanto. Da uomo sono approdato su quest'isola e da uomo me ne andrò, non da animale.
1: Ok, rispetto il tuo modo di pensare, però potresti smetterla di mangiarti le tue feci?
0: Scusa, ormai è più forte di me, ho fame. E se le schiacci piatte e le copri di sabbia, ricordano molto le cotolette impanate che mi fai tu.
1: Beh, se tu vuoi mangiarti la merda, fai pure. Io opto per l'avvocato. Mi sta pure sul cazzo. Sarà un piacere macellarlo.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di rispetto per la vita umana. E che feroce sprezzo delle più basilari regole evolutivo alimentari.
1: Ho già l'acquolina.
0: Senti, amore, non puoi mangiarti un avvocato. Magari se andiamo a cercare un po', possiamo trovare dei frutti. Oppure pescare.
1: Va bene, provo ad andare a pescare e torno. Eccomi! Va che spettacolo! Accendi il fuoco, stasera si griglia!
0: Oh mio Dio! Ma quello è un membro dell'equipaggio! Lo riconosco! È il ragazzo indiano che ci portava gli asciugamani!
1: No, ti sbagli! Questo è un pesce! Un bel pesce, molto grande! Stava nuotando vicino alla riva. Quando mi ha visto mi è venuto incontro per farsi accarezzare, sto stupidino! Gli ho spezzato subito il collo! Non sei contento?
0: Amo, hai abbattuto un membro dell'equipaggio! Non puoi grigliare un cameriere!
1: Oh, ma che due coglioni! Possibile che non ti va mai bene un cazzo? Sei sempre a contraddirmi! Come prima di partire per il viaggio mi hai rotto i coglioni per ogni cosa che mettevo in valigia!
0: Amo, pistole, uranio, una pelliccia di visone, 3 etti di cocaina, 2 litri di combustibile per aviogetti, una testa miniaturizzata amazzonica, un mirino della Mercedes, 10 flaconi di lassativo per bovini e un quadro falso di Picasso non erano cose strettamente necessarie per una crociera nei Caraibi.
1: Se adesso avessimo avuto quell'uranio, le cose sarebbero state diverse.
0: Non colgo...
1: Potevamo esporci alle radiazioni, aspettare di diventare mutanti e magari avere delle pinne e delle squame e saremmo tornati a nuoto.
0: Wow, che ignorante.
1: Cosa hai detto?
0: Wow, che importante. Sì, sì, sei proprio importante. Importante per me. Se non ci fossi tu...
1: Che carino, amore. E visto che ti amo, ti lascerò la parte più morbida e nutriente del pesce cameriere indiano.
0: Ah, sì? E quale?
1: La codina.
0: Ma amore, i camerieri indiani non hanno la codina.
1: Già, è arrivato lo zoologo su tutto io dei pesci camerieri di sto cazzo. E questa come la chiami?
0: Cazzo.
1: Capisco che ti sei accorto dell'errore e ci sei rimasto male.
0: No, si chiama cazzo. Non era un'esclamazione di stupore. Quello è il suo cazzo.
1: Mangia!
0: Seria?
1: Mangia ora!
0: Ma crudo?
1: Non eri amante del sushi?
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Il primo giorno mi sono nutrito delle mie feci. Oggi finalmente ho riassaporato il sapore della carne. In fondo, se chiudi gli occhi e non ti rendi conto, complice la scarsa igiene e la salsedine, ma un cazzo sa veramente di sushi. E io che pensavo fosse solo un modo volgare per fare dell'ironia che i gazzi sapessero di pesce. P.S. Questa esperienza mi sta lasciando segni indelebili. Ora, quando piscio, mi parte l'appetito.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. In questa puntata di MasterChef vedremo lo chef Antonino Cannavaccino chiamare Franco per un ordine di carne che non gli è ancora arrivata. Franco perderà il grembiule e lascerà definitivamente la cucina di MasterChef? Sentiamo.
2: Lina.
3: Pronto?
2: Lina.
3: Ci sei?
2: Pronto.
3: Franco, mi senti?
2: Guarda che non sono Franca.
3: Franco, sono Antonino.
2: No, niente, non c'è, no, sono nessuno.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, è sbagliato.
3: E chi cazzo sei?
2: Cosa che... Ma scusa, hai sbagliato, basta.
3: Vuoi usare la golden pin? Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? La gente è proprio maleducata.
1: La prima telefonata dello chef Cannavaccino è andata malissimo. Riuscirà a trovare Franco, il suo venditore di carne? Sentiamo.
2: Pronto?
3: Franco, mi senti? Ci sei?
2: Sento, chi parla?
3: Franco, sono Antonino.
2: Chi?
3: Franco, sono Antonino.
2: Beh, guarda, non conosco nessun Franco Antonino.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, prego.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
2: Ma che cazzo sei tu? Va, fatti mettere in culo tica puttana che sta cagando a volta.
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? Vabbè, in culo di scimmia.
1: Lo chef Antonino Cannavaccino è stato maltrattato da una brutta vecchia veneta impestata. A questo punto lo chef proverà a richiamare la vecchia per fare pace.
3: Oh, scimmia! Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Cosa hai fatto?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre.
2: No, guarda, parla al tuo dialetto che ti sei nato là dove che tu ti grebbano i pezzi di ti.
3: Te l'ho già...
2: culo ti,
3: te l'ho già...
2: come ripeto la puttana che ti ha cagato quella volta.
3: Te l'ho già detto chi...
2: culo!
3: Te l'ho già detto chi sono. Sono Antonino Cannavaccino. A partire da... ora!
1: La situazione sta degenerando sempre di più. Forse perché chi digita i numeri di telefono è quel pazzo con il cappello da cowboy? Io penso proprio di sì. Infatti Wender chiamerà con le voci di Cannavaccino gli orchi calabresi.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto? Pronto? Franco, mi senti? Ci sei? Oh.
1: Ma come cazzo parlano? È una lingua antichissima, la lingua degli orchi. Sicuramente ste bestie saranno sedute intorno ad un tavolo di legno con i vermi, fissando una carcassa e decidere chi sferrerà il primo morso. Sentiamo.
3: Ma Franco, tu sei scemo? Pronto?
4: E ci chiamate. Andiamo dove ci è la nina. Ci ha chiamato in un'altra. E chiunque.
3: Oh! Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Mi devi spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto? Adesso sto per chiudere il... manca un minuto. Vabbè, in gola di scimmia.
2: Pronto.
3: Franco, mi senti?
2: Ma va a quello!
3: Scimmia!
1: Siamo arrivati quasi alla fine. Cannavaccino non riesce a trovare Franco, il suo venditore di carne. Ci riuscirà con la prossima ed ultima telefonata? Sentiamo.
2: Pronto?
3: Pronto? Ci sei?
2: Sì.
3: Pronto? Franco, sono Antonino.
2: Ha sbagliato il numero.
3: Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Senta, lei ha sbagliato il numero, non so a chi deve telefonare.
3: E chi cazzo sei?
2: Eh?
3: E chi cazzo sei?
2: Ma chi cazzo sei te?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto?
1: Non mollare, Wender richiama. richiama ancora. Spacca ste merde. Ora Wender, per poterli ribeccare, userà la tecnica segreta, quella di far passare almeno 20 minuti dall'ultima chiamata.
3: Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto?
5: Sì.
3: Franco, mi senti?
5: Franco?
3: Ci sei?
5: Franco, do?
3: Franco, sono Antonino.
5: Antonino? E chi è Antonino?
3: Sono Antonino Cannavaccino. Sono lo chef di MasterChef. Oh, ma Franco, tu sei scemo?
6: Senti, la smetta adesso?
3: Mi devi...
6: Oggi c'è il telefono, ce l'ho sotto controllo.
3: Ti ho ordinato...
6: Se non la smetto, arrivano chi deve arrivare.
3: Vabbè, in gola di scimmia.
6: Basta,
3: Manca un minuto alla fine dello scherzo.
6: Vai a farti in culo e basta.
3: Hai perso, scimmia di merda. Scimmia.
6: Hai capito? Ripartito di uno.
3: Adesso goditi il grembiule e devi lasciare immediatamente la cucina di MasterChef. Faccia di cazzo.
6: Faccia di merda.
3: Adesso so per chiudere il... Hai perso, scimmia di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sessualità discussa da tre professori internazionali.
2: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
1: Teorie scientifiche.
3: La donna fa la figa, no? Lei dice, ma per loro è facile, mica apri le cosce e lo pigli. Ma noi...
4: non è vero.
2: Oh, aspetta, poi ci sono certe sgnoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, eh. Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
4: No, è vero, ci sono delle
2: c'è
4: fighe,
2: certe mugnaie, bastardo.
3: Mugnaie.
2: Che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
1: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
4: Giuro, la cosa più schifosa mi è successa con una di Bari, che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della cuecio?
2: Sì.
4: Così.
2: Sì.
4: Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
2: Ah, che schifo. Hai
4: capito? Minchia, ma poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
3: come sta?
4: Era appeso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone, e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
2: Sai che sto per vomitare?
4: Sembrava, sai, l'occhio del riccio?
1: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
2: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia e mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
4: No, beh, ma allora,
2: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
3: Per non far figure di merda.
2: Sì, dico, c'ho un letto porno nell'armadio, prendi il Chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
3: Perché?
1: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
3: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
4: Oh, che schifo.
3: La criniera, come i cavalli.
2: Sì, ma c'aveva il cazzo davanti.
3: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè,
2: ma si chiamava Corrado.
3: Ma no.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. C'eravamo quasi. Zuleia, ignuda e bollente come una verminosa calda arrosta da due soldi, stava per foderare di fica l'impaziente e fungiforme membro del suo amato Ilmaz.
2: Ah, Ilmaz!
3: Zuleia, vesse, facciamo l'amore!
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
3: Aspetta, se tu non dremi e io non dremo, allora chi è che trema?
2: È il mondo tremola!
3: Terremoto, terremoto, scappiamo, turco di...
0: Ma i due giovani non demordono e in una lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.

0: questo terremoto è stato proprio un cataclisma. Macerie, macerie dappertutto, e gente scioccata con la faccia polverosa e pianti e uno disperato. Mamma mia, quando sono arrivato! Vieni qua, amore mio, mio, mio, ex amore mio attuale, amore mio del futuro! Scopriamo in mezzo a questi finimondi, in mezzo ai cataforo!
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non voglio che gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiamo in un posto ben riservato?
0: Ma amore mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io un luogo appartato dove fotterci in gran segreto? Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta, aspetta, ferma turchi, mi è venuta l'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare, in campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, l'ombrichi, il letame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto, non perdiamo tempo allora. Presto, presto, dobbiamo fare presto. Presto, presturco.
2: Cammini, cammina. La fica.

0: ecco la campagna, guarda amore mio, ex amore mio, attuale amore mio, che solitudine, che silenzio, le cicale, forza, forza, scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia. Questo fatti rimanere con i denti chiusi.
1: È durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Oh, forza, amore, stai tutto sopra. Mondami, mondami, mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamo l'amore.

0: Ma porco cane!
1: Sono pronta al mazzo, è arrivato il momento Ictus, ora mi impila il tuo peno!
2: Sì, sì, Zoreia, presto, presto, impilati, impilati, imballati, fai il cazzo che vuoi, fallo, fallo, guarda che fallo, fallo sul fallo, hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo!
1: Aiuto, decollano, decollano il mazzo, aiuto, non si affamare!
2: Ma porco, fate turco, portaccio turco! Ma com'è possibile? Un'aquila! Un'aquila si è portata via gli azzoleia! Un uccello enorme! Più grande del mio! Torna indietro! Torna indietro, pollo volante! Torna! Uccellone!
1: Aiuto, aiuto!
2: Aiuto, aiuto! E qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano! Tu per salvarti! E io per una secca!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
3: Immigrati indesiderati.
4: Pronto?
5: Beh, sarebbe, lei chi è?
4: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
5: No, materassi, non mi interessa.
4: Non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
5: No.
4: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
5: No, non mi interessa.
4: Non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha messo una X sul flyer.
5: Fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
4: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
5: Giuffrida, dove deve fare una denuncia?
4: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
5: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
4: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
5: Ma che c'hai tu? È tutto una truffa, non so niente.
4: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
5: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
4: Ha ricevuto i materassi?
5: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è materassi? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', va?
4: Ma scusami, perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
5: Ma che cosa? Ma voi state scherzando?
4: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di parlare.
5: Ma che cosa? Io ti denuncio, a te il comune, il circo, e tu quanto sto do? Anzi, è una truffa che sto facendo.
4: Ma che truffa è?
5: Adesso mi faccio denunciare.
4: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per questi ragazzi.
5: Ma io non materassi, un zoo, li può mettere sotto a portone, sotto agli altri, non mi interessa niente a me.
4: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
5: Che cosa l'ingresso forzoso?
4: Lei dal momento che allora, dal momento che lei
5: venire ha venire al comune a parlare, sente.
4: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
5: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
4: Carlo Francesco. Sì.
5: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
4: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
5: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
4: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
5: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere me per la strada, non posso vedere, facucci, non posso prendere d'accordo.

0: Ma che cosa sta dicendo?
1: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
0: Sì, sono arabo, sono...
1: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
0: Passi il sindaco, da, sì. Che adesso va subito l'avvocato, va, da.
2: Se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi...
0: Pronto?
3: Sì, mi dica.
4: Chi parla?
0: Siete veramente sindaco, Francesco?
4: Sono io, mi dica.
0: Ma dovete dire voi. Questo, inutilmente... Mm. Di corso, telefonato, sono arrivati materassi, lenzuolo per ospitare sabato.
4: Mi scusi, lei chi è, mi scusi, mi dica il suo nome per favore.
0: Sono de...
4: Lei
0: è... Senti, io non mi fate agitare.
4: Allora,
0: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
4: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor... Allora, lei... Sabato riceverà in mattinata due materassi.
0: Ma per quale motivo?
4: Lenzuola presbate con.
0: Senti,
4: cuscini Federe
0: al comune?
4: E due persone dovranno alloggiare in
0: posso
4: casa sua.
0: Venire al comune?
4: Venga al comune, ormai comunque. Ormai è deciso.
0: Non mi interessa, io vengo quel carabiniere al comune.
4: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
0: Sì, sempre tutto, voi non siete il sindaco.
4: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
0: Vabbè, arrivo subito.
4: Arrivi, l'aspetto.
0: È al comune?
4: È al comune siamo.
0: Al comune di fronte a Garbinieri?
4: Chieda di me, va bene? Adesso va
5: bellissimo.
4: Bisogna avvisarlo.
5: No, che cazzo devo avvisare?
6: L'incubo italiano.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
8: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
9: Che succede, Osceno?
8: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
9: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
8: Monitorando le mie telefonate.
9: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
8: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
6: Osceni Lerci 2.
8: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
9: Rottermaio. Rottermaio.
10: Però se c'è un paraurti di una panna.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Maier.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Marien.
8: Rottermarien.
9: Rottermaier.
8: Oh, Rottermarien.
9: Maier.
8: Maier sei tu, è quella puttana de so.
9: Del signor Rottermaier.
8: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
6: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
8: Ma se sono così rasabondo...
9: Rasabondo?
8: Se sono così rasabondo...
9: Vagabondo.
11: Nauseabondo!
9: Nauseabondo e ripugnante.
8: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
11: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
9: Che hai promesso sposo? Allora...
8: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
9: Nauseabondo.
8: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
11: nauseabondo?
8: Voglio... Dove è scritto?
9: Nauseabondo.
8: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
6: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
8: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
9: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
8: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. è che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
9: Di un reality show pornografico?
8: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
6: Figli di Troia. Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili?
4: Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
4: No, terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Oh.
4: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
12: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
8: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
12: è? L'Ajazzone!
8: Ajace
12: è quello grosso, Ajazzone!
8: Ah, pagliaccio!
4: Provare per credere!
12: Esatto.
8: Sì!
12: Attento, sta venendo!
8: Aia!
12: No!
8: Giù! No,
12: andiamo! Il culo giù!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
9: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
4: No, scusa, sono parole normali.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
15: Giusto?
14: Ce l'ha fatto? Ho sbagliato?
15: No, giusto.
14: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
15: No!
14: Sì!

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oggi, questi due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
3: Io, buongiorno, sono Alessandro.
4: Oh, computeraio?
3: Pronto?
4: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
3: Sì.
4: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto là al computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
3: Sì, ma che computer è?
4: Un Apple.
3: Un Apple, ok.
4: Sì. Anzi, il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
3: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
4: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio che ho il sangue che il cervello sta schizzando dagli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
3: Sì, bene, io faccio sapere.
4: Oh, sei il numero uno, Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchi, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
3: Ciao. Ciao Napoli.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
3: Non ho capito.
5: Ripari computer?
3: Sì.
5: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer, tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
3: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farla.
5: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
3: Cioè, se non ti porto... Riparo computer, non tocco.
5: Non conosci nessun haka che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
3: Glielo posso far sapere.
5: Vai, dammi il numero.
3: No, mi mandi lei.
5: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
3: Napoli.
5: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
3: Non ho tempo di
5: coglione, mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
3: Pronto?
4: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nel computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
3: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
4: Sì, da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia di scherzare?
3: Guardi, la saluto, non ho tempo da.
4: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9 e la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio. Hai capito?
3: Buongiorno.
4: Scemo di merda?
3: Che tal, buongiorno?
4: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di Quarto, computeraio. Allora, io vengo là con computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
3: Prego, scusi.
4: La faccio.
3: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
4: Allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
3: Sapessi.
4: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Già ride. Era di pagliaccio.
3: Lavoro. Arrivi. D'accordo, ciao.
4: Oh, scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
6: Sì, salve.
5: Salve, ripari computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Se io ti porto il computer,
6: sì,
5: tu riesci a capire chi l'ha messo il virus, così io poi dopo lo vado a sparare?
6: No, questo non lo posso capire, chi l'ha messo il virus.
5: Sei ricchione?
6: Come?
5: Sei ricchione?
6: No.
5: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
6: No, tranquillo.
5: No, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer, tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
6: No, è questo purtroppo non
5: ti ripari. Minchia, ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana. C'ho tutte le foto che hai, cazzi, con le puttane, il computer che mi serve. Hai capito?
6: Ti capisco.
5: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
6: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
5: Ah, capito.
6: Visto, già va meglio.
5: Così mi piace.
6: Facciamo in live allora la riparazione.
5: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
4: Vuoi un computer nuovo? Di che vuoi un computer
6: nuovo? Pronto?
5: Sono qua.
6: E allora?
4: Devi dare un computer nuovo adesso.
5: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
6: Addirittura.
5: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto. Ti giuro, mi sei davvero simpatico che ti ammazzo piano piano. Che ci facciamo due risate, spaghettate. Però poi mi devi dare il computer. E non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Però ti giuro mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok, che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì.
6: Tipo Mosè.
5: Bravo, ti apro la schiena come Mosè.
6: Mosè.
5: Scemo! Fuori come una merda, hai capito? Mi devi dare il computer, scemo!
6: Tu sei fuori.
5: Te lo porto dopo, dai. Senti, ciao Ricchione.
6: Ciao Ricchio.
5: Sugami il cazzo. Ciao.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Questa volta la sbroffata era praticamente assicurata.
3: Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Già ignudi e adeguatamente inturgiditi dove più si conviene, Zuleia e Ilmaz erano in procinto di coronare il loro sogno scopereccio nell'amena campagna turca.
3: Ora mi impila il tuo peno!
4: Sì, sì, Zuleia, presto, presto! Impilati, impilati, imballati!
0: Quando proprio sul più bello, una gigantesca aquila reale è piombata dai cieli, strappando al sogno d'amore la gocciolante mentecatta. Per portarla lassù, nel suo nebbioso nido, in cima al cocuzzolo più elevato delle Alpi turche.
3: Aiuto! Decollano, decollano, il Mazz, aiuto, non si affalare!
0: E ora il Mazz si presenta l'ennesima sfida: scalare le impossibili pareti rocciose dell'impervia montagna per salvare i tre buchi con la demente attorno, nei quali già da troppo tempo il suo baffuto pene anela di spruzzare.

0: vita.
1: Il Moz, ce la puoi fare.

Devo smettere di arrampicarmi col mento. Questa montagna non finisce più. Sono ore che scala senza corda, senza forbici, eppure senza sasso. Manca la carta. Ma sanguinano le mani, ma sanguinano i piedi, per non parlare dei coglioni. Ma perché ho scalato nudo? Che sono Adamo? Ma devo resistere, resistere! Devo farlo per la mia amata Zuleia, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, rapita da un uccellone. Forza il mazzo, forza! Un ultimo sforzo, che ci sei quasi.

0: Chip Chip, il Matt. Chip Chip, hai venuto Chip Chip a salvarmi, Chip.
1: Ah, Zuleia, amor mio, è improvvisamente venuta. Sei viva, ma che bella, che gioia. Temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip. E ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollacciganti che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di un amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco, addio con le stronzate. Dai, dai Chip Chip, tuorlo d'uovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto, amore mio, ex amore mio, di nuovo mio.
2: Ah!
1: Ah, cade nel vuoto.
2: Chip Chip!
1: Chip di sto cazzo.
2: Chip Chip!
1: E basta che Chip Chip, mi sembra di giocare a poker.
3: Never!

0: Apriamo il paracadute!
1: No, grazie! Sto bene chip chip così!
0: Ma che cazzo dici? Cretina! Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
1: No, no, chip chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, chip chip!
0: Ma turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata. Vieni, vieni qui, vieni, vieni, te lo apro io il paracadute.
1: No, no, ora sono una ciccionica, Jeep Jeep, sono una ciccionica. Allora io adesso me lo tolgo il paracadute.
0: No, ferma, che c'è il fiume, così precipita nel fiume, ferma.

turca al ciuccio si chiama paracadute, se ne vengono parole le cadute, se no si chiamava precipitoni. E no, e che cazzo. Ecco. E mo se la sta portando il fiume. Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi, non lo volete spiegare?

Mannaggia la puttana. Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì!
3: Sì!
6: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
3: Ma che schifo!
6: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
6: Eccomi! Scusa!
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però,

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
2: Però. This is the Zoo.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma mia, dov'è? Massa,
4: no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io i fili puntai! Testi cagli, voglio di me i fili puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare! Vieni qua,
11: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Erika Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio, che paura. Cazzo, che paura. Cazzo, che paura qua.
2: Wow, wow, vecchiozzo, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo va a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scomparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo aveva tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo, che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai della tua madre, quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai da tuo padre, quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, la mette le palle di puttana, devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non si lava, che adesso arriverà qua e dirà...
4: Ciao, Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
3: Ciao, Peter!
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola!
4: Ma tranquilla, Heidi! Per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande! C'ha pure i baffi!
3: Davvero?
4: Sì, sì! Prendi l'andrologo!
3: Subito, Peter!
4: Ecco, brava!
2: Wow, wow, ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane!
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa, chi si accontenta gode.
2: E stai venendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno, due, e tre.
1: Tua nonna lo prende nel culo!
4: Cazzo, c'aveva ragione il cane!
1: Che stai facendo, l'infame? Non ti azzardare! Puttana!
3: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, è impossibile! Mia nonna è monca!
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. La vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso!
1: Infame di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canicani, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto.
3: Alfonso.
2: Ah, Umbe, come va?
3: Bene, come stai?
2: E la camba.
3: Dov'è?
2: I marocchini hanno ido a aprire la casa della mamma di Enrico, si è morta.
3: No.
2: Ha disfasciate.
3: No.
2: Ha dormito una settimana a San Benedetto.
3: No, a San Benedetto.
2: A San Benedetto, c'è la casa.
3: No.
2: Enrico, il marito di Renzi, no?
3: Il marito.
2: La casa.
3: Sì, sì.
2: La mamma è morta.
3: No,
2: certo, 8-10 anni fa.
3: No,
2: i marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati.
3: Ma i marocchini hanno portato via il morto.
2: Che fa?
3: I marocchini hanno portato via il morto.
2: I marocchini chi sono stati? Chi non lo so chi sono stati.
3: Beh, non diamo allora, sempre colpa ai marocchini, però, poverini.
2: Tu dici marocchini?
3: No.
2: Non lo so.
3: Tu l'hai detto.
2: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20 giorni, una settimana. Quando il ritmo mi genera, sono tutta la porta aperta.
3: No. Ma hanno rubato anche la giacca di jeans.
2: Anche?
3: Hanno rubato anche la giacca di jeans con dietro la stampa.
2: Sì. Rubato.
3: No, pure la mia giacca di jeans. Porco di.
2: Al cinema. No.
3: Passami Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, ha rubato la giacca di jeans. Ehi!
4: Come faccio a sbagliare?
3: Ma hanno rubato i marocchini. A casa.
4: A casa.
3: Hanno rubato.
4: A casa tua.
3: No, che a casa mia. A casa della signora. Che è morta. Madonna mia, quanto sei m***oide. Riesci a parlare?
4: Oh. Ma chi è che fa?
3: Sono Tony Cazzo, DJ. Tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
4: Ma lei chi è, scusi?
3: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso.
4: Alfonso.
3: Ti ricordi che venivi in discoteca che facevi i pompini nei bagni a 5.000 lire?
4: Ma va a cagare.
3: Ma come? No? Pronto. I pompini nel bagno a 5.000 lire. Sto male. Ma che gente c'è? Porca miseria. Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio cane. Questi manco hanno ancora l'aspirapolvere col cavo.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì, prima.
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero. Lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati.
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi, ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente. Quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, no, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voi gliela cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia.
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può avvisare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci mangia un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che ci rimarrà male.
0: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
1: No, no, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei. Poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi
0: va bene.
1: Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena.
0: Salve.
1: Salve, salve. Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì. Che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto. Vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Buongiorno, salve, sono Carlo Paletta. Sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari. Volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì. Quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, io sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... Servirebbe un lettino con più un altro lettino a fianco. Perché
2: sì.
1: lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si. Gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo. Cioè.
2: Ho capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco. E eventualmente voi avete anche. anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, no. Ed è brutto, poi non può lavorare, lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, ed no. È brutto, poi non può lavorare più.

0: maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se eventualmente di notte.
1: Ma lui lo prende pure.
0: Ascoltami, sì. Troviamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
1: No.
0: Non ce l'abbiamo?
1: No.
0: Allora facciamo così, ma io ho letto singolo, al massimo sei tu sotto con la bocca aperta l'appoggio. Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
1: Ah, vabbè, ok.
0: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi ti stai tutta la notte a fare il comodino, eh?
1: Va benissimo, va bene.
0: Dai, grande, un abbraccio.
1: State bene.
0: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
3: Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Tony.
3: Pronto?
4: Pronto, come stai? Domenico?
3: Pronto.
4: Domenico?
3: Mi senti? Si sente poco, chi è?
4: Non è, lo sai la famiglia Orco? Gli orco calabresi? Quelli che mangiano le braccia e le gambe della gente.
3: Non si sente niente, grida!
4: Ah, così mi senti? E che cazzo, mi hai detto di gridare? Antonietta! Pronto?
5: Pronto?
4: Ciao, come stai? Sono Tony! Tutto bene?
5: Ma io non la conosco, chi è lei?
4: Ma come no? Ti inculavo sempre nei camerini in discoteca, non ti ricordi?
5: Ma vaffanculo, vai.
4: Pronto? Antonietta? Niente da fare, ragazzi. Le donne purtroppo sono così, cedono, svengono appena sentono la mia voce incredibilmente calda. Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto.
5: Pronto?
4: Uè, ciao, come stai? Sono Antonio, Tony Cazzo, come va?
5: Chi sei?
4: Ci conosciamo da tanti anni, ci eravamo visti tanti anni fa alla sala da ballo, ti ricordi?
5: No, no.
4: Non te lo ricordi?
5: No, certo.
4: Che ballavi ubriaca con le tette di fuori. Pronto? Madonna mia, non capisco perché fanno così. Mi lasciano i numeri e poi mi buttano giù ste bastarde.
5: Pronto?
4: Maddalena!
5: Sì?
4: Ciao, sono Tony, Antonio! Come stai?
5: Ti ricordi? Sto bene, ma non ho capito il nome.
4: Tony, Antonio, DJ, ti ricordi negli anni 90? Venivi sempre a ballare, ci siamo conosciuti, ero DJ, come stai?
5: Sto bene, grazie.
4: Bene.
5: Ormai è il mio numero, scusa.
4: Me l'avevi dato tu,
5: Ah sì?
4: Sì, ma noi ci conosciamo, ti ricordi che siete stati anche insieme? Adesso avrai 75 anni, penso.
5: Sì, ok. Ero giovane, quanti anni fa? Scusa, non mi ricordo.
4: Negli anni 90, Ti ricordi che venivi sempre in discoteca? Che ti chiamavo sempre Maddalena, no. Maddalena, ti inculo nell'altalena, ti ricordi?
5: No, non mi ricordo sinceramente.
4: Vabbè, senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso hai una mia giacca di jeans che sto cercando, con una toppa dietro. Una giacca di jeans che ti avevo prestato.
5: Che guarda, ti sbagli il numero secondo me, sai.
4: Ma no, ti spiego, ho avuto tante donne io in discoteca, no? Me ne inculavo una ogni sera, quindi magari anche, sai.
5: Magari a me non l'hai prestata e non ce l'ho sicuramente. Mi dispiace.
4: Senti, dai ancora le testate con le tette?
5: Non ho capito.
4: Dai ancora le testate con le tette.

0: le tette? Che in discoteca devi delle capocciate?
1: No.
0: Non fai più quella roba lì?
1: No, basta, non faccio più.
0: Ah, ti ricordi quella volta che mi hai fracassato, mi è andato all'ospedale, mi hai spaccato il naso, mi hai dato una tettata, zio cane? Vabbè.
1: No, non mi ricordo.
0: Vabbè, Maddalena, grazie, scusami se ti ho disturbato, eh?
1: Ma no, figurati. Ciao, stammi bene.
0: Ciao, tettona.
1: Ciao.
0: Mamma mia, ragazzi, questa aveva delle tette, mamma. Ogni tetta sembrava la faccia di Rick Astley. Take me to your heart, never let me go, for your love, and then we'll get away.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se hai visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. E allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson, te lo ricordi?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama
2: viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Che cosa? Ma non dirlo,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Eh sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano. Dopo Renzi
2: Ma signora, lei
1: Renzi mi ha detto: guarda che a me mi piace scherzare. Mi ha detto qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi, allora, ma io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si inculano.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano,
1: coi
2: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche
2: lui è famoso
1: tanto bene.
2: Lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo. Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia. È bellissimo.
1: Capito.
2: Poi Lino Banfi invece me lo sono in per un po'.
1: Carino, bravo, sì,
2: poi ci siamo lasciati.
1: Sempre la televisione.
2: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta. Porca puttana, era un po' fastidioso. Ma i terroni.
1: Sì, scherzo.
2: Sì, allora tu sei lì che te lo stai in c***o, stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono ricchione, non sono fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Sono sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
11: scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
14: signora.
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai.
14: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
6: Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era Cacciavite.
6: Porcaccia me se.
14: Porca ma.
6: Che sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
10: No,
7: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto
10: quanto. Va bene.
7: Lo sport.
10: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
7: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
7: Uno.
10: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
7: Che vaffanculo, porco.
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
10: sì,
7: sono quello della cacca,
10: sì,
7: dell'esame delle feci.
10: Sì.
7: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
10: Tente
7: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
7: fare
14: io
7: la
14: so
7: cacca.
14: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
7: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo del merda.
10: Bene,
7: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Sai che gli fai?
15: Mi piscia
9: la merda. Sta merda seccata.
15: Vieni, vieni.
9: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
15: Stai qua,
9: pisciando
15: addosso. Voglio che le pisci addosso.
9: Io
15: rutto
9: anche te.
15: Ma qua il rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
9: Ma sentite. Si ubriaca, quello è la briacatura di 3 mesi fa.
2: Cos'è la briacatura?
16: Leo.
15: Martino, vaffanculo.
16: Leone.
9: Sei qua adesso
15: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
9: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
2: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
16: Almeno il rutto non fa rumore.
15: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
16: No.
15: Li facevo prima di venire qua.
9: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
15: Ma pezzo, pesce, murta, fatecelo.

Tutto il mondo tace. The 105 Zoo. Bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio.

0: è la Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Scu. E questo è Scu, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro?
1: Ski!
0: Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500 toni

0: di Milano City Gang Gang Gang, un disco brrr, che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. E quando? Cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa normale questa?

0: fare.
1: Sì.
0: Bello questo orologio. Tuo orologio, te.
1: Sì, bro, però.
0: Rolex, vero?
1: Sì, vero, però devi lasciarlo.
0: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo. Vedo cos'è, Moncler.
1: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mani addosso. Ma non è finito il mio orologio. Fra, guarda che mi è sparito.
0: E la tua mamma sta dando l'altro di me.
1: Mi è sparito l'orologio, l'hai preso tu.
0: Allora tu continui a dare l'altro a me, come te permetta.
1: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco, spaccalo, vai.
1: Schere! Allora, bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
0: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
1: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
0: Perché mi guardi?
1: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta
0: ma
1: di
0: fare questo va bene, è mio rulotto.
1: Devi lasciare stare il micro.
0: Sta fermo, zitto, vai lontano.
1: Va lontano.
0: Bellissimo il rulotto, compare.
1: Io bro, devi lasciarlo stare
0: che
1: il microfono.
0: Che mi domenica ci mettiamo tutto intorno del microfono,
1: non
0: dai.
1: Non mi interessa.
2: Allora, a fine di... Schere! Col microfono, oh. I coglioni con sta musica di schere, di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Ciao,
3: pronto.
2: Come stai? Sono Tony.
3: Dimmi.
2: Senti, volevo chiederti se hai ancora il...
3: la giacca... Dimmi, pronto.
2: Mi senti?
3: Sì.
2: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio.
3: Dimmi.
2: Come va?
3: Dimmi.
2: Senti,
3: dimmi.
2: Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione negli anni 90.
3: Culo, vai!
2: Ma no!
3: Ma sentite cosa dice?
2: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
3: Io non sono andato a nessun posto!
2: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini! Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
4: Pronto?
2: Maria, mangia cazzi?
4: Scusi?
2: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
4: Guarda che forse ho sbagliato numero,
2: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
4: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
2: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quei quel gonnellone? Ti ricordi?
4: Io non mi ricordo più.
2: Che mixavo sempre in console, ci fissavamo con gli occhi, ti ricordi? Che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
4: No, mi spiace, ma di sto nome non...
2: Che poi avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
4: No, mi spiace, ma di sto nome non...
2: Antonio, Tony, ma dai, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
4: No.
2: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato sull'albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso il mio Tarzan.
4: No, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
2: Non te lo ricordi proprio?
4: Non ti ricordo.
2: Ma
4: mi
2: certe,
4: piace,
2: ti ricordi che grazie. Proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
4: No,
2: una volta siamo rimasti anche attaccati.
4: Arrivederci, buongiorno.
2: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati a pronto soccorso? Mi hanno dovuto siringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Però meno male che poi dopo che mi hanno operato mi sono inculato un'infermiera.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.

0: 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
5: Che cazzo?
4: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
5: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
4: Ah. Ah, non hai denti marci?
5: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
6: ti
5: pulito.
6: Nascono i porcini a te risotto, cioè
5: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
6: Ma i pulcini, i porcini.
5: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto mezzo alle galline.
4: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
5: Tu sei svasato.
4: Io
5: non
4: dritto.
5: Connetti più tu ormai.
4: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
5: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
4: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
5: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
4: Donna mia.
5: L'alito tuo che è bene.
4: No, l'alito mio è sano.
5: Sì, come il culo tuo è sano.
4: Madonna.
5: Tu sei sconnesso.
4: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
5: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
4: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
6: C'ha ragione, Leone.
5: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
6: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
5: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
4: Certo.
5: Che
4: certo.
5: Cazzo è che dice?
4: Certo.
5: Ma non rompete le palle tutte e due.
4: Che schifo che fai.
5: Ma stai
4: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
5: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
4: È proprio sfigato.
5: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
4: Bravo.
5: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
4: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
5: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
4: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
5: Ne faccio
4: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
5: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
4: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
5: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
4: Belli, cazzo.
5: Quello che viene, viene.
4: Ah, sì, così, a caso.
5: A casa, fuori.
4: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
5: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
4: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
5: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
4: Ma figo.
5: L'ho lanciato io.

0: inizia il film.
1: Ok, adesso muta.
0: Grazie zia Polly che mi hai portato al cinema a rivedere Ritorno al Futuro. Mi piace un sacco questo film.
2: Shh, silenzio.
1: Ti ci ho portato perché almeno al cinema devi stare zitta.
2: Abbassa la voce, porco figlio. Cane, shh, ho pagato, porco.
0: Posso avere un po' dei tuoi popcorn, zia Polly?
2: Shh, silenzio.
3: Ma tu sei bravo, Marty, sei bravissimo. E questo nastro che hai fatto è fortissimo. Dammi retta, lo devi mandare ad un produttore.
0: Zia Polly, ti ricordi quando abbiamo visto Ritorno al Futuro per la prima volta? Shh, e io ho detto che con il giubbotto sempre aperto Michael J. Fox avrebbe cominciato a tremare.
2: Shh, basta, porcora.
1: Ti ho detto che devi stare zitta, zitta, hai capito?
2: Shh, silenzio.
0: Sì, zia Polly, terrò la bocca chiusa come le tue arterie coronariche.
2: Basta.
1: Zitta! Un infarto! Oh!
2: Vuoi vedere che ti ammazza la mamma? Dai, silenzio!
1: Ma io ti ammazzo, brutta tra***a, con le ruote!
2: Siete forse negri, quelli che parlano sull'autobus a voce alta, cazzo? Eh?
4: Giornata però, Jennifer.
0: Pensa se adesso nel film la DeLorean ne supera le 88 miglia orarie, esce dallo schermo e si schianta sul pubblico!
1: Zio Giuda! Guarda cosa hai combinato! Sei un mostro! Un mostro!
0: Mentre tu ti rilassi, io vado nel bosco a giocare con Jimmy.
1: Puttana!
0: Jimmy, Jimmy! Orfanello che aveva il cazzo di 30 centimetri prima che io dicessi, pensa se ti finisse il cazzo sotto la radice quadrata e ti diventa di 6 centimetri! Jimmy!
2: Uè! Vai via, porta sfiga di merda, sto lavorando!
0: Che fai di bello, Jimmy?
2: Sto costruendo una macchina del tempo! Andrò a vivere nel passato, quando tu non eri ancora nata! Perfetto, qua! E un motore così! Tutto pronto, addio, troia!
0: Pensa se adesso ti rimane il cazzo delle palle fuori dalla macchina del tempo e ti ritrovi nel passato senza organi genitali!
2: Ma no, che succede? No! Zitta, no!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Abbiamo aperto una nuova sede a Padova. Ora chiamo subito una cliente che mi hanno segnalato.
1: Pronto?
0: Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata.
1: Questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
0: Va bene,
1: perché
0: signora.
1: Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia dei carabinieri.
0: Va bene,
1: capito,
0: signora.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando
1: e
0: una.
1: Non lo puoi da far mettere in culo sempre.
0: Le mando un abbraccio
1: di. Puttana che ta caracca volta che brutta troia.
0: Lurida
1: bastardo. Chissà che te venga un cancro su quel cazzo de merda che t'ha. Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile.
0: Le mando
1: un abbraccio.
0: Le mando un
1: una
0: abbraccio.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando.
1: Hai capito?
0: Le mando un abbraccio.
1: Che ti faccio.
0: Va bene, signora. Siete tutti testimoni. Io non gli ho detto niente. E lei mi ha maledetto e detto di crepare. Sta vecchia bastarda limitrofe. Scusatemi, ma è più forte di me. La devo richiamare.
2: E al sabato grande festa.
1: Cosa sei nuovo?
0: Signora, ma perché mi dice tutte queste cose brutte?
1: Ti dico perché sei una persona talmente schifosa e schifosa che io penso che al mondo, se ce n'è un altro uguale, chissà che possa morire all'istante. Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Le maledizioni che do io. Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
0: Saprebbe dirmi verso che ora?
1: Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Questo vorrei sapere. Perché mi rompi i coglioni? Te lo vuoi far mettere in culo una volta per tutte. Hai
0: signora,
1: capito?
0: Mi ascolti
1: io
0: bene.
1: No. Dice, cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
1: Cosa? Cosa? Cosa?
0: Divano con tasto a pressione per sparare i figli a dormire con una pressione pari a un jet alla Top Gun a soli 700.000 lire. E al sabato grande festa, provare per credere, parola di Guido Inferno.
1: Che voglio lavorare! Si deve lavorare il giorno d'oggi per vivere! Hai capito? Si deve lavorare!
0: Come sta, signora?
1: Non fare la vita schifosa che fai tu! Si deve lavorare!
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: Cosa ha avuto da me?
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: No, te me rompi i coglioni, sempre. Guarda come te lo dico. Dimentica questo numero. Io non capisco come tu fai. Beh, tanto è vero che i carabinieri e la polizia mi hanno detto che prima o poi a te ti arriverà qualcosa, ma molto, perché non sarai più in grado di andare neanche più a lavorare, perché non potrai né più guidare e niente. Dunque sappiti regolare, vaffanculo farabutto maledetto schifoso.
0: Salve,
1: memoria all'istante, farabutto.
0: Le auguro una buona serata. Altro che toccare ferro e fare il segno delle corna, ora mi toccherà andare da un esorcista. Ma vi ricordo che questo sabato nel nostro mobilificio di Biella ci sarà come ospite Sbirulino e a grande richiesta nel parcheggio Holler Togni, che salterà sei vecchie con la Graziella.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Pronti? Arrivi là.
3: Madonna mia, cosa è arrivata?
2: Pronto?
3: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Ascolta, va a cagare, struzzo.
3: È un danneggiato mentale.
2: Va a cagare, sfigato.
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
2: Pronto?
3: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
4: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
3: Sono Tony Termosifoni.
4: Come quello dei termosifoni?
3: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
3: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. O di lì che lo blocco in una gabbia.
4: Chi sei dei termosifoni?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Quello dei termosifoni?
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
5: Rispondi.
4: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
5: Rispondi.
3: Nervosa mille.
6: Pronto?
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
6: Siamo a posto.
5: Rispondi. Nervosa mille.
6: Pronto?
3: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Perché?
3: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
6: No, siamo a posto.
3: Ma vero?
7: Pronto?
5: Rispondi.
7: Pronto?
3: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
7: Ma lei chi è, scusi?
3: Sono Tony Termosifone.
7: Ma lei con chi pensi che parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
7: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
3: Ma vero?
7: Ma chi è questo?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
5: Rispondi. Madonna.
3: Senti il vento!
7: Pronto?
3: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
7: Come?
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Ascolta, ma cosa vuole?
3: Dove cazzo siete?
5: Rispondi.
7: Pronto?
3: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh.
4: Ma stai attento, ma cosa vuole lei?
3: Sai cos'è? Shh.
4: Lo sai? Ma lo sa che viene a disturbare una persona?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Perché io vado a chiamarlo, mi?
3: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
5: Rispondi.
4: Non si permetta più di telefonare.
5: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
8: Prossimamente nel Wonderland.
9: Qual falange di Cristo Redentore.
10: Pronto?
3: Potevi chiamarmi, eh?
10: Porco no! Zitto!
5: Ripeti.
10: Sono il promotore della paura!
8: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un debito commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma vai a fangulo, faccia di culo!
5: Ah! Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
10: Ma guarda te, io preferivo tuo fratello!
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma vatta cagva!
5: Ah!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Ancora, che vuoi?
5: Tu su chi cazzi?
10: Eh?
5: Tu su chi cazzi?
10: Ma vai a fanculo, va.
5: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto, ti farò un culo così! Ah!
10: Ma fatelo da solo il culo così, non rompere i coglioni alla gente!
13: Hey!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Porca madre!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
13: Prata!
5: Tu su chi cazzi?
13: Ma porca, ma da là chi sei?
5: Ah! Io sono il
13: sergente.
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il camionista veneto.
14: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
15: Pronto.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
15: Sto qui, come chiamami? Vaiobi, oi, dosco. Chi ti, come ti chiami? Vaiobi.
5: Tu su chi cazzi?
15: No, tuo mare che puttana su che cazzi di Marco.
5: Io sono.
15: E tuo padre si fa una sega di Marco di Avarda.
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
15: E mi sono Tony Spada, ma con il mortorio della paura, aiuto,
5: ah!
15: Puttana. Ah!
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
15: Col cazzo puoi, non so quale domanda le fai, mizna, aiuto, c'è due risposte, e sei un figlio di puttana, aiuto.
5: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
15: No, poi io sono un cazzo di Enacoi.
5: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
15: Ma vieni già a casa a scoparmi che a puttana del tuo mare, Enacoi. Se mi presenta tua sorella, mi scopo anche quella.
5: Strangolati da solo!
15: Figa a tuo mare.
5: Tu su chi cazzi?
15: No, che puttana del tuo mare, su chi è tropico.
5: Ah!
15: Ma vai, strafiga, stronzo, porco, poi... Morga,
5: vai! Valle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve! Ti piace questo nome?
15: Poi, duro, se te sa quanta neve che mi fai, ma poi...
5: Chi è quel lurido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
15: Guarda, amici, puoi dirmi tu tranne che sono un comunista, poi, duro...
5: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
15: No, poi, duro, mio è sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco...
5: Ah!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
15: Pronto?
5: Tu su chi cazzi?
15: No, porco! Mi succhio la bamba da qui! Succhio la bamba da qui! Pronto! Pronto! Mi succhio la bamba, porco! Anche quando corro, troppo!
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.

0: Radio 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era alle prese con i problemi di cuore del suo parrocchiano Enzo.
3: Padre, non riesco a trovarla da nessuna parte.
4: Ma chi se ne frega? Cioè, sono molto addolorato, ma io sono un sacerdote di Nostro Signore Cristo Gesù. E cosa ti devo dire? Telefona a lei.
3: Ma ha dimenticato il telefono a casa.
4: Maronna, che porco... me lo dici così? Non lo sai che una femmina senza telefono è il dono più prezioso che Nostro Signore ci possa dare? Corri subito!
3: Dove?
4: A pregare per ringraziare coso, Cristur? Che te ne puoi stare almeno una mezza giornata senza rotture di coglioni? Puttane mamma!
3: Allora vado!
4: Vai, Maronna, vai! Girolamo, corri subito dalla fidanzata di quest'uomo e dille di non uscire dalla porta!
5: E come deve uscire?
4: Dalla finestra!
5: Ma è nella camera al 15° piano della sua villa a 14 piani dichiarati!
4: Maronna, che... Fai come ti dico, il Signore guiderà i suoi passi e farà sì che si rompa giusto qualche femore.
2: Ed ecco il reverendissimo padre poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
4: Maronna, che vuol dire un contest?
5: La nostra azienda, cioè la Chiesa, ha deciso che ogni parrocchia deve girare un video simpatico per promuoversi.
4: Ma è una scocciatura tremenda,
5: Il vincitore potrà trattenere un'ulteriore percentuale sugli incassi.
4: E allora cosa aspettiamo a prendere un cellulare zozzo e fare il video? Forza, giriamo, vai!
2: Ed ecco il Santissimo Padre promuovere la sua attività attraverso un simpatico filmato per partecipare ad un contest della sua azienda, della Chiesa Cattolica.
4: Benvenuti nella parrocchia di San Kevin Prince Martire a Rotino, una filiale di due risorse che saremmo io e questa specie di merda puttana qui.
5: Ciao!
4: Beati voi che dal telefono non sentite la puzza di questa puttana. Adesso vi presento la mia squadra, anzi, la nostra famiglia, anzi, la sua famiglia, anzi, la puttana di mamma, anzi, Cristo, come anzi Enzo, la famiglia di Enzo.
3: Ciao.
4: Madre, sorella, fidanzata, cognata, tutte gliele ho passate come uccelletti allo spiedo, anzi come passerine. Come sono simpatico. Ne approfitto anche per fare un saluto a Don Vito, che doveva partecipare ma è rimasto incastrato in un pilone di cemento armato. Anzi, saluti Don Vito. Anzi,
5: baciamo le mani.
4: Anzi, perché noi la parrocchia la interpretiamo così, come la puttana. Anzi, la viviamo così, insieme al cliente. Perché?
5: Noi lo accogliamo.
4: Anzi,
3: e tanti soldi gli spilliamo.
4: Anzi,
5: e le tasse non paghiamo.
4: E dei poveri ce ne fottiamo. Maronne, capolavoro, stacca subito e invia il direttore vescovo lì, come si chiama.
2: E venne infine la notizia che non solo il Santissimo Padre non era riuscito a vincere il contest, ma che il vescovo aveva fatto girare il filmato sul web, facendo diventare il Santissimo Padre un martire degli haters e dei perditempo che stanno tutto il giorno a commentare su Facebook.
4: Maronna, ma che figura di me?
5: Di me?
4: Di merito per la nostra bravura.
5: Siete sicuro? Corre voce che ci stiano prendendo tutti in giro. A me fanno le pernacchie anche per strada.
4: Quello è perché fai schifo. Ma non si stava meglio quando internet serviva solo per trombare le femmine?
5: Posso dare un'occhiata ai commenti?
4: Mai! Non lo sai che è peccato mortale? Lo sai dove finisci se leggi i commenti? Lo sai, puttana?
5: No, dove vado?
4: All'internet!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo,
0: trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
9: Tu no, invece.
8: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì. Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
9: sì.
7: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando... L'anima dove va?
7: Va in cielo.
9: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Sì, col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Sì, cioè?
7: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene. Dice,
9: analizzano,
7: dico, ma quest'anima qua. Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene. Dice,

0: caucho in Italia, dici, ma in Italia avevo sulla terra avevo questo culo, sì. E diciamo dove ti avevo incontrato.
1: Ma com'è il paradiso, ce lo puoi descrivere tu,
0: è
1: che lo sai?
0: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, mm-hmm. tutta musica, tutte cose
2: ci sono belle. Le macchine?
0: No.
1: No?
0: Ci sono le biciclette, ah, invece lì devi pedalare.
1: Bianche?
0: Che bianche.
1: Come ci sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
1: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole, no. Sono fatte di cazzi.
3: No,
0: sono
3: no.
0: Fatte
3: sono
0: di
3: fatte
0: cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori?
0: Rimuori ancora, no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
1: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
1: mica la sfonda.
0: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
1: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
1: com'è?
0: Lì è più grossa, scusi, non è più quella lì,
4: è diciamo, una libellula.
2: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
1: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non no. Se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Però non è una cosa facile.
1: Sì.
0: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
3: Addirittura?
0: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
3: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
3: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
0: Se la fanno le care. Poi.
1: No.
0: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
3: Che
0: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
2: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
2: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
0: No, non è né sopra e né sotto.
2: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
3: Nell'aria, sì.
0: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
0: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
3: È una visione
0: celtica. Non una suora soava.
3: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
3: No, trimonologia, etimologia.
0: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
2: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: È perlizia.
6: Vai, dai.
8: Benvenuti a Fatti Sfatti.
9: Fatti Sfatti.
8: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
10: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffi in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi.
11: Pussi.
10: È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. Più scure sono, meno valgono.
11: Meno valgono.
10: Rocco Siffredi, da bambino, era un bimbo minchione.
11: Era un bimbo minchione.
10: Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi.
11: Sono tutti vicoli ciechi.
10: Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi.
11: Dona gli organi.
10: Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi.
11: Sono cazzi suoi.
10: Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione.

0: posizione.
1: Prendiate una posizione.
0: Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts.
1: Non è neutro Roberts.
0: È bene che voi sappiate che la pizza a quattro stagioni non può essere tagliata in otto perché non esistono più le mezze stagioni.
1: Le mezze stagioni.
0: Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode.
1: Non è un angelo custode.
0: Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte.
1: Sono tutte morte.
0: Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi.
1: Anche se ti riprendi.
0: Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente, senza che facciamo gli infami.
2: Fatti Sfatti!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sandro, sei pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Bene, allora andiamo con la sigla.
2: Tonino, cosa devo vendere questa sera?
1: Oggi devi vendere un quadro.
2: Questo che mi avete messo dietro?
1: Esatto, Sandro, proprio quello.
2: Ma è una merda.
1: Dai, ti inventa di qualcosa. Ora però dobbiamo iniziare.
2: Ti chiedo solo una cortesia. Quando sto facendo la vendita non parlarmi in cuffia, ok?
1: In onda tra 3, 2, 1, sigla.
2: Ma non mi hai risposto, porco d***o.
1: Ok, Sandro, non ti parlerò in cuffia.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Buonasera a tutti i telespettatori di Teletocco, dove qui tocchiamo l'arte. Questa sera vi mostrerò un quadro. Dire un quadro è un po' riduttivo. Ci è capitata questa occasione, lo state vedendo, è bellissimo, lo volete fermare, potete farlo. Guardate che qui noi non vi prendiamo in giro, ti interessa? Io te lo metto via, ti ho chiesto soldi? No, non te li chiedo, io lo metto via e quando deciderai di acquistarlo sarà tuo.
2: Sandro, il capo mi dice che non si possono mettere via i quadri.
1: Tonino, ma...
2: Ah, scusami Sandro, non ti dovevo parlare in cuffia?
1: Stai zitto che sto facendo la vendita.
2: Sì, sì, hai ragione, non ti disturbo più.
1: Allora, dove ero rimasto?
2: Eri rimasto che la gente lo può fermare senza dare nessun anticipo.
1: Ma porca la... Lo so, non parlare!
2: Ok, Sandro, chiudo.
1: Ma quanto è bello questo quadro! Pensate, è stato trovato in un autogrill poco prima di Napoli, abbandonato dentro ad un bagno. Questo quadro raffigura la musica, la storia di una città, questa bellissima pittura a olio su tela che raffigura Diego Armando Maradona, accasciato per terra.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Zitto, figlio di puttana!
2: Sandro, ma sei in diretta!
1: Ti ammazzo la famiglia.
2: Sandro cerca di recuperare perché stiamo perdendo ascolti.
1: Zitto figlio di puttana è il nome che l'artista ignoto ha dato a questo dipinto. Come potete vedere, Maradona accasciato per terra con la schiuma alla bocca e il naso bianco. Ma perché questo?
2: Sì, infatti ce lo stiamo chiedendo tutti in regia. Tommy, alza la base perché Sandro non sa cosa dire. Sandro, il dipinto di Maradona è un disegno che ha fatto Tommy con l'intelligenza artificiale. Come ne usciamo?
1: Allora...
2: Ti volevano fare uno scherzo.
1: Come? Uno scherzo? Tommy, ferma tutto. Io sono qui a dare la mia vita per l'arte e voi mi prendete per il culo? Sto cazzo! Adesso io lo venderò ugualmente perché io non mi posso sputtanare per colpa vostra! Porco d***o!
2: Bravissimo Tommy che hai messo il bip!
1: Tonino, ma tu con chi credi di parlare? Io ora venderò questo quadro di Maradona e un giorno, magari non troppo lontano, mi chiamerai e mi dirai grazie! Grazie per avermi sistemato la vita! E quello è
2: Sandro! Oh Sandro, mi senti? Sandro, rispondi! Qualcuno gli dia uno schiaffo per riavviarlo! Ecco, bravo, sì, dagli la 2.20! Tommy, fai partire uno stacchetto perché abbiamo in linea un po' di clienti interessati al dipinto di Maradona!

0: Maradona accasciato per terra, con la bava alla bocca e il naso bianco, ha riscosso un grande interesse al pubblico da casa. Non conosciamo l'artista, c'è scritto solo Tommy. Ma chi è questo Tommy?
1: Bravo Sandro, continua così che lo vendiamo anche se l'ha fatto Tommy il cameraman.
0: Tommy è il nipote di Picasso, sì, avete sentito bene? Tommy Picasso, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
2: Vatti a far mettere in culo, ti è caputtana che ti ha cagata oggi.
0: Esatto.
1: Bravo Sandro che non ha insultato la signora.
0: Bravo un paio di coglioni. Chiamami immediatamente sta vecchia bifolca bastarda.
1: Sandro ti prego, non farlo.
0: Se non lo fai giuro che quando esco da Teletocco ti cago sul cofano della macchina.
1: Ok, te la chiamiamo.
0: Ma ti pare? Ti pare che io mi faccia trattare così? Io, venditore d'arte! La gente farà la fila per comprare il quadro di Maradona.
1: Sandro, mi raccomando, la vecchia è in linea. Cerca di non trattarla male e fai la vendita.
0: Signora, se lei si è messa in attesa è perché lei è pazza!
2: Tu sei deficiente! Ti che puttana che t'ha cagata a volta! Disgraziato, maledetto!
1: Sandro, stai calmo!
2: Disgraziato, maledetto!
0: Fai sta cazzo di offerta!
2: Ludro, lazzarrone, maledetto!
0: Fai sta cazzo di offerta!
2: Anche il mio telefono, ecco, è seguito dalla polizia! Dunque, aspettati di tutto!
0: Poi,
2: hai capito?
0: Poi,
2: hai capito, disgraziato, maledetto!
0: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie! Grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è figli.
1: Sandro. Sandro, ci sei? Ragazzi, mettetegli una cintura in bocca. Sandro. Sta sbavando come un cammello. E anche oggi non abbiamo venduto un cazzo. Basta, mi sono rotto i coglioni. Tommy, metti la sigla e andiamocene al bar.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: 10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: farmi distrarre che sto giocando con la mia nuova Xbox.
1: E a che giochi?
0: A Call of Duty, naturalmente.
2: Cosa spari, i cazzi spari?
0: Zitto,
1: Capo, anch'io ho acquistato un videogame, è bellissimo. Tu devi compiere delle missioni particolari, tipo andare all'aeroporto e comprare le sigarette a metà prezzo.
0: Sinceramente mi sembra una cagata pazzesca, ma che gioco è?
1: Call of Duty Free.
0: Mamma. Uffa, sto telefono a forma di cazzo, ma come funziona? Cosa devo premere, la palla sinistra o quella destra per rispondere?
1: La destra, capo!
0: Grazie, sgarla! Pronto, chi parla?
3: Hola, che team, hola, che team! Vecchiere, aiutarmi! De brutos cattivos vogliono distruggere la Spagna!
0: Ma chi se ne frega di quella vecchia platinata che canta canzoni di merda?
3: Ma no, io sto parlando della Spagna, il paese!
0: Spagna? Ma è il paese delle spagnole? Io le odio le spagnole. Tutte quelle tette che sballonzano mentre spruzzi. Mamma mia, che orrore.
1: Capo, ma guarda che la Spagna è bella.
0: E che cazzo c'è in Spagna?
1: Le isole Canarie. Il culo stretto di Gibilterra.
0: E va bene, mi avete convinto. Dai, forza ragazze, si va in Spagna. Tutte sul furgone negro della sosia troia di Zorro. No. Cosa usi, il tuo spadone, per fare le Z, coglione nero?
2: No, io faccio la S.
0: Di cosa?
2: Di sbaglio. Hola, che team. Meno male che siete arrivados.
0: Non preoccuparti, chiappette iberiche. Lo salviamo noi, il tuo amato paese.
4: Gay team, sappiamo che siete lì.
0: Dannato Mechecca, ma come fa ogni volta a trovarci?
4: Siamo iscritti alla pagina di Facebook di Sperla.
0: Ma Sperla, che cazzo combini?
4: Avete tempo fino a quando alla cantante Spagna non verranno le prime rughe. Poi verremo a pre... impossibile, c'ha la faccia talmente tirata, cazzo.
0: Questa proprio non ci voleva. Anche se ci troviamo in Spagna e... state pensando a quello che sto pensando io?
1: Costruiamo un Real Maniglio!
2: Sì, Barcellona di merda! Costruiamo un Real Maniglio!
1: Dipingiamoci il culo di rosso e partecipiamo nudi alla corrida!
0: Zitto, sberla!
2: Aia!
0: Ok, ragazze, costruiamo un Real Maniglio!
5: Va, ragnatela!
6: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
7: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
8: Mazzoli, puzzi!
9: Che cazzo dici?
10: Bravo Marco!
9: No, non puzzo.
8: Sì, c'è qualcosa che puzza.
9: I piedi, sono i piedi.
8: Ah,
9: le scarpe.
8: Ecco. Dai, Gibba, che ho dovuto fargli il pedicure. Ma perché veramente aveva gli artigli al posto dei piedi.
10: Ma mandarlo da tre cinesi,
8: ho dovuto usare
10: no.
8: Veramente tipo una sega elettrica per tagliarli lunghi.
10: Senti, amore, ma non mi puoi fare anche a me una sega elettrica?
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Gay team, il chirurgo plastico di Spagna. Al 37esimo lifting non ha retto più e si è suicidato. Ora veniamo a prendervi.
0: Forza ragazze, caricate.
12: Colonnello, hanno un Real Maniglio.
4: Dannazione, può produrre tonnellate di Ritirata.
0: Eh no, caro Mechecca, per te è arrivata l'ora di fare un bel bagnetto.
1: Ora che abbiamo sistemato Mechecca, torniamo a casa?
0: Neanche per sogno. Già che siamo in Spagna, andiamo a rimediare qualche gustoso prodotto locale.
1: E che c'è di gustoso in Spagna?
0: Ma come che c'è? C'è il famoso pendi Spagna.
10: È buona questa, eh?
9: Grazie, maestro.
10: È buona.
13: Lo Zoo di 105.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto?
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Ma Suor Pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia.
9: Io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte.
7: Lei è forte.
9: Sì.
7: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione della radio, qua sì. nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
6: Oh lele, oh la la,
5: no, scusate.
6: Faccela vedere, faccela toccare.
5: Sorelle.
9: Di uno di... No.
7: Che bravo!
6: Azzurro, sì. Il pomeriggio è stampa azzurro, è turno
5: sorelle,
6: per me.
5: Sorelle.
7: Sì, dica.
5: Questo non è un programma di dediche musicali.
7: Un attimo che devo andare a fare un pochino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
8: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli appunga i coglioni.
5: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
7: La stiamo ancora ascoltando,
5: sì,
7: eh?
5: Grazie sorelle.
7: Cos'è che ha detto prima lei?
5: No, noi stiamo cercando il...
7: Il Black Friday?
5: No, stiamo cercando il signor Peperonovic.
7: Celentana, c'è il Black Friday!
9: Please and call in Ensign I Chuso, alright.
7: Cosa ha detto, Celentana? Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
8: Scusi se la
5: sì.
8: domanda...
5: Dica.
8: Lei fa sesso compassionevole?
5: No.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: Ma scusi, lei è una sorella.
8: Fa sesso compassionevole lei?
5: No.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: No, guardi.
8: Non fa le seche.
5: No.
6: Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo. Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo.
5: Va bene, la mettiamo, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro, gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo, lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Ruba 6 cervi dal corpo del re.
8: E mo se lo inculano in tre.
7: Io mi ricordavo che solo inculo al nano, perché forse la rima è quella. Non sai.
5: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
7: Ah, salve.
5: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
7: Sì, allora volevamo smentire una cosa,
5: sì.
7: Che sotto le gonne della delle suore, sì. Non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
5: Sì.
7: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
5: sì.
8: Basta spostare sto cazzo grosso così.
7: Ho la ciliegina.
5: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
2: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
3: A Cantù ci vado anch'io.
2: Porca, porca.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al plep è fica, fa calam, eh? Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo, col muso coperto da un passamontagna, e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso, che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo, e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere, che ho... Ecco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica, che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. Una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei Soliti Idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Yul Brynner, dai!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo, sì.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua. Madonna!
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, nascosto lunedì, che un po'
4: ci vediamo. Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: 105. Lo zoo di 105.
1: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa neanche.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, sì. Salve, titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì,
1: salve. Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito. Ora io la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto diciamo di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Facciamo delle giornate.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei
0: sarebbe... Sono a piena disposizione, tutti gli arti che le servono.
1: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe...
0: Io? No, no, no, assolutamente.
1: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora, dai.
0: Arrivederci.
1: Salve.
2: Tito no!
3: Cosa dice?
2: Tito no!
3: Ah, dice Tito no!
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, siamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
0: Sì.
1: È la macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti, intanto perdoni la mia ignoranza.
0: Veramente, in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
1: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
0: La ringrazio, ma sono impegnato.
1: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
3: Dice Tito no.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
0: Sì.
1: Salve, sono l'assistente dottor Mastella, il sindaco.
0: Sì.
1: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è il corrente, ha avuto un incidente.
0: Ah, mi
1: dispiace. Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego. Abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
0: E vi devo dare il dito mio.
1: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice, nel senso, è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile, le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
0: Il pene?
1: Sì.
0: Ma non scherzo, secondo me.
1: No, che scherzo, scusi, nel senso che... Guardi, è una situazione, so che sembra una cosa, nel senso, uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito, qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
0: Quindi ci vuole pure un bel pene.
1: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria e facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
0: No, no, ciao.
1: Cosa, no, scemo? Oh. Oh.
0: Pronto.
1: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
0: Mannaggia. Però 35.000 euro, quasi quasi, avevo fatto ce l'hanno poco un buon.
1: Te li mando allora?
0: Dain.
1: Te li mando?
0: Dain.
1: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
0: Va bene.
1: Dai, no. Arriviamo.
0: Ciao.
1: Ciao. Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio che ti ciucci il dito! Evitiamo, eh! Dai, ciao!

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
2: Padre, mi cercavi?
3: No!
2: Mi sembrava di aver sentito culatone qualcosa mentre passavo dal corridoio.
3: Ah già, stavo guardando un vecchio film con Renato Pozzetto ad alto volume. Ma visto che sei qui, potremmo fare due chiacchiere su tua sorella e sulla sua presunta relazione con Skeletor. Ma non era una mangiafregna?
2: Io e Adora non ci parliamo più. Quella troietta mi sta facendo un dispetto, mi sembra palese. Infatti, credo che stia usando quel coglioncello con la faccia da bracciola, solo per farmi incavolare. Guarda che unghie da plebea che ho a furia di mangiucchiarmele dal nervoso.
3: Mamma mia, quanto sei finocchio, tesoro mio.
2: Grazie, papi. Pensa che dal nervoso avrò bevuto 3 litri di Cosmopolitan solo ieri. E poi, quando bevo, ho un tremendo problema al retto.
3: Si infiamma, immagino.
2: Ma no. Lo do a tutti.
3: Ti ringrazio per il dettaglio. Fa sempre piacere ad un padre sapere che il culo del figlio è un passaggio dimensionale verso Frociolandia. In ogni caso, io e Man at Arms, dopo una serata a bamba e mignotte, abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo convenuto 2 cose molto importanti mentre eravamo strafatti.
2: Accidenti. E che cosa, padre?
3: Beh, una è che le napoletane danno il culo più volentieri delle toscane. E l'altra è che dobbiamo impedire a Skeletor di diventare un membro della famiglia reale.
2: Beh, sulla prima non saprei che dirti. Visto che sia napoletani che toscani, mi danno volentieri il sederino. L'altra invece non capisco di cosa vi stiate preoccupando. È impossibile che Adora si innamori di Skeletor, lei è lesbiana. Credo che vi stiate preoccupando per niente.
4: Ti sbagli, Adam. Il timore è fondato.
3: Ma Cristo, ma tu che cazzo ci facevi nascosto dietro la tenda? Da quanto sei lì, brutto pazzo?
4: Mi scusi, Sire, ma visti i tempi di possibili golpe, cerco di vegliare per la sua incolumità senza farmi notare. Comunque sono qui da 3 giorni, anzi, purtroppo ho dovuto defecare in un angolo. Adesso chiamo qualcuno a pulire.
3: Ma che cazzo hai sotto quel casco? Ma sei deficiente?
2: Scusami, Man at Arms, ma non capisco cosa intendi con tutta questa preoccupazione per Skeletor e Adora.
4: Magari Skeletor, con qualche maleficio, potrebbe fare in modo di inretire la mente di Adora e convincerla a sposarlo, per mettere le mani sul trono legittimamente.
2: Ma come potrebbe fare? Io sono il degno erede al trono.
3: Ammazzandoti, brutto coglione con la tinta e i tacchi. Non capisci il piano? Beh, ti comprendo, a me ci sono voluti 3 grammi e 2 litri di dompe, ma alla fine sono riuscito a seguire i discorsi di Man at Arms ed ha ragione. Serve correre ai ripari e impedire la frequentazione.
2: E come possiamo fare? Adora ha i miei stessi poteri di Gayskull. Non possiamo sopraffarla se si mette in testa qualcosa. E Skeletor è comunque un osso duro da combattere, sono anni che provate a levarvelo di torno.
3: Abbiamo un piano.
4: Già, abbiamo un piano.
2: Bene, allora quale sarebbe?
3: Se non ricordo male, aiutami se sbaglio, Man at Arms.
4: Certo, Sire.
3: Perché eravamo veramente disfatti dalla bamba quando ci è venuto in mente e non vorrei sbagliare qualche passaggio.
4: Strafattissimi, Sire.
3: Prendiamo una barca molto grande e organizziamo una festa di sosia di Ezio Greggio. Dopodiché convinciamo Skeletor che uno di quei Greggio è quello vero e che lo vuole incontrare, per proporgli di diventare suo amico per la pelle.
4: Sì, sì, tutto giusto.
3: Quando Skeletor salirà a bordo, perché tutti amano Ezio Greggio, faremo esplodere un Ezio Greggio finto fatto di bombe.
4: Ezio Bomba.
3: A quel punto Skeletor morirà e risolviamo il problema.
4: Già, problema risolto.
3: Allora, Adam, perché non spiccichi una parola? Non ti piace il piano?
2: Santo cielo, ma quanto vi siete fatti a quella festa?
4: Tantissimo. Cazzo, Sire, assieme facciamo flick flock.
3: Che cazzo hai, 6 anni?
5: Sei pronto, chi parla?
6: Pronto, scusi il disturbo, sono il vicino. E siccome colleziono vetture d'epoca, è sua la Citroën Pallas.
0: No, ma dai, ma seriamente? Ma non ce l'hai una vita! Brutto figlio di...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No,
3: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
6: no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Italia Bubu presenta Le capre. Oh. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetta un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile.
2: Casissimo, incredibilissimo, signori! Non mi viene neanche un cazzo da dire perché
1: Le cinque.
2: Non mi hanno dato, aspetta.
1: Applauso del pubblico.
2: Cazzo, che bello essere disorganizzati.
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati.
2: Fortissimi. Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente della televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
3: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè capisci che poi ci accavalliamo e...
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce, vedi che c'ho 4 tinte in testa.
3: Neanche una, 4 tinte.
4: Dove cazzo verresti con 4 tinte?
5: Colore su colore.
3: Minchia. 4 tinte. Però immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga. Fa la seconda tinta, aspetta che si... Minchia, un lavoro.
5: Alla fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa.
0: Le capre.
1: Molti italiani sostengono di essere poveri.
2: Ovviamente tranne noi che facciamo questo programma, che prendiamo 50.000 euro a puntata e 800 euro a servizio. Avete capito? Però finco di essere dispiaciuto. Ma poi giuro che quando in Maserati mi faccio dei pianti.
1: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Pompano.
2: Maurizio Pompinissimo, bambino, tua mamma è puttana. Vai Maurizio. Appena arrivava il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
0: Le capre.
6: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora? Cazzo ce ne frega! Rubate e non rompete i coglioni! Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta «Vietato rubare»? No! Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa! Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione! Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
3: Ma perché devi entrare con...
5: Mica, poi con un drone. Cioè, poi andiamo col telecomando.
6: Perché? Ma poi è luminosissimo qui. Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni, Ugo.
7: Ehi, non mi starre troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
6: Eccomi. Siamo all'interno di questo supermercato della Coop totalmente irriconoscibili.
8: Ma lei è delle Iene?
7: Hanno visto il drone.
8: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra Independence Day, cazzo volete qua dentro?
6: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
8: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
7: No, ma noi non ci conosciamo, io so.
8: Sì.
6: Ecco amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
8: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
6: Ma che fai, mi stai spiando?
8: Uè, Lupenterzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto, guarda che chiamo la polizia, eh.
6: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
8: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorriso e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta, vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
6: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
8: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi, ehi, tenga giù le mani, sa? Aia, aia, aia! Basta, mi pega il culo! Aia, cazzo mi voglio fare,
6: Aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia!
9: Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso. Scandalo! Scandalo! E voi a casa che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate!
8: Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
7: Io sono andato a cagare, cosa...
8: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Ehi, rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto, eh!
7: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
8: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infilo un salame!
9: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la COP sei tu e io ti inculo di più! Morite, non ladri di merda!
10: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
8: E adesso sto ballando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprare una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
10: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata de Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla...
8: Schiacciarli!
10: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata de Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei...

0: Ciao carogne, mi chiamo Giovanni e voglio fare uno scherzo al mio amico Marco, che abita in un paesino vicino a Lucca. Fuori da casa sua ha una tettoia abusiva di circa 120 metri quadri che lui usa come officina, garage e pollaio. Il comune gli ha detto più volte che va abbattuta perché non è conforme alle leggi, ma lui è un asino del presepe e fa finta di niente da anni. Che ne dite di regalargli per Natale una bella demolizione col botto? Spaccatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, la chiamo per la demolizione della tettoia. Volevo avvisarla che passeremo tra il 22 e il 23 di dicembre.
1: Ma quale tettoia?
2: Allora, ho una tettoia 120 metri quadri che va abbattuta. Ce l'ho qua.
1: A chi l'hai dato questo numero?
2: Beh, io guardi, sono Saidek, lavoro per il comune, siamo società in concessione per il comune, demolizione e smaltimento inerti. Io ho la pratica qua, guardi, adesso se vuole la leggo tutta, pensavo lei fosse già al corrente.
1: No, no.
2: Ah, lei è il proprietario?
1: No, non sono il proprietario io.
2: Ah, allora mi ha mandato il numero sbagliato. Lei non è residente in via dei Cent...
1: Sì, però della mia moglie e mio cognato. Ma chi le ha dato questo numero?
2: Il comune di Capannori. Noi siamo concessionaria Saidek per abbattimenti e smaltimenti inerti per il comune di Lucca.
1: Va bene, un attimo che la richiamo.
2: No, non mi richiami, che mi richiama a fare? Volevo solo avvisarla e veniamo con i mezzi e proviamo l'abbattimento. Se deve portare via delle cose, le porti via.
1: Ma non ci abbiamo tempo, ma questa abbiamo messo pure l'avvocato, la cosa che doveva un attimo vedere per la cosa, per la situazione pure. Mo così a corto, così non ci abbiamo proprio il tempo materiale per fare tutte le cose.
2: No, ma guardi, la questione legale io non so niente, per noi siamo una società in concessione. Io semplicemente devo venire con i mezzi e buttare giù la roba e portare via gli inerti.
1: Ok, la posso richiamare per favore?
2: No, adesso almeno mi confermi l'appuntamento. Io devo prenotare i mezzi, ho anche altre cose da fare.
1: No, non le confermo nulla perché voglio prima fare una telefonata.
2: Allora, mi può spiegare la situazione? Perché io non sto capendo la situazione. Allora,
1: sì, la spiego. Poi il 23 e il 24.
2: No, non il 24, o il 22 o il 23.
1: Ma noi abbiamo dei materiali sotto, non abbiamo tempo materiale per smaltirli adesso.
2: E allora, aspetti, va bene, allora mi faccia capire, al limite sistemiamo, vediamo se viene più tardi. No, non si arrabbi, cioè non è colpa mia, io ho qua un foglio e devo mandare i mezzi, gli operai.
1: Ma io non è che mi sto arrabbiando, no?
2: Che modo di fare?
1: Ma lei chi è? Ma mi scusi, ma lei chi è?
2: Io sono Fabio Agricola. Della Saidek.
1: Ho capito, ma ti sto dicendo che devo fare delle chiamate, non puoi chiamare me, io non sono il diretto interessato.
2: Allora scusi però, lei mi sta pigliando per culo, perché allora io qua ho il documento, signor Marco, nata a Velletri.
1: Va bene,
2: 15-7, mi faccia parlare, cane. 15-7.
1: Ma che dici, cane, ma con chi si pensa che sta parlando?
2: Ma non lo so, non mi fa fare il mio lavoro, continua, devo chiamare, frega sei cazzi che le devo chiamare. Io devo fermare il lavoro. Al cazzo, senta, guardi che io faccio venire i carabinieri,

0: Ho capito, ma io devo chiamare, ma non sta parlando con, non sono diretto interessato.
1: E questo c'è sul foglio, questo c'è sul foglio.
0: Ho capito, mi fai fare una chiamata e la chiamo.
1: No, no, non si può, non si vuole, perché io adesso devo andare alla pratica. Allora, mettiamoci d'accordo,
0: no,
1: quanta roba c'ha?
0: Non posso prendere una decisione, non è opera mia.
1: Ma ascolti, forse non ha capito la situazione. Lei non deve decidere nulla. È già stato deciso, il comune ha emesso il documento e io devo venire.
0: Ma noi avevamo le pratiche, dovevamo parlare pure con la cosa, con come si chiama, con la giurisprudenza.
1: Allora aspetti, cambiamo su un secondo.
0: Siamo stati al comune, siamo stati, adesso siamo fermi, allora, per vedere com'era.
1: Aspetta,
0: non può essere questa cosa.
1: Aspetti, guardo un attimo nel faldone se ci sono altri documenti. Mi dia un secondo, perché abbia pazienza, si mette anche nella mia posizione. Cioè, queste sono cose si fanno al volo, si chiama, si dice guardi, vengo.
0: Ma no, arrivederci.
1: Ma scusi, lei è un caffone di merda però. È un cafone.
0: Io se ti prendo ti sfascio a metà.
1: A me?
0: Ti sfascio.
1: Ma ti rompi il culo, sì. Ti rompo, brutto coglione di merda. Cafone del cazzo. C'è la tettoia abusiva e mi rompi anche il cazzo. Ma
0: oh,
1: pensati.
0: Ma sei fuori di testa.
1: Ah, io sto fuori di testa. Ti chiamo che devo abbattere la tettoia e mi rompi anche i coglioni. Porco.
0: Ma ti presenti che ti voglio proprio conoscere.
1: Ma ti voglio conoscere io, cane. E vengo con un estintore, te lo infilo al culo. E devi chiamare l'avvocato della moglie e sto cazzo. E io sto qua a lavorare, mica sto lì a fare le galline.
0: No, perché noi siamo a giocare qua. Ma tu sei fuori di testa proprio.
1: Allora, innanzitutto, già si sente in sei lucchese. Sarai qualche cazzo di terrone. Sai dove sei? Sei nello zoo di 105. No! No!
2: Ed eccoci al momento sliding doors. Qui l'infameria può decollare verso mete irraggiungibili o andare serenamente a puttane. Tutto dipende dalla prossima chiamata. Il bifolco abusivo risponderà o non risponderà?
0: Pronto?
1: Te non lo sai dove sei.
0: Ma se lei continua, io la denuncio,
1: Io
0: la denuncio per minacce.
1: Quali minacce? Quali minacce?
0: Se la denuncio, ma come ti permette di offendere,
1: allora,
0: terroni di merda? Ma te sei fuori di testa. Ma
1: allora fai così, se mi vai a denunciare, denunciami col mio nome vero. Fabio Alisei dello Zoo di 105. Sei uno scherzo della radio. Marco, è uno scherzo del tuo amico Giovanni.
0: Dice Giovanni che mo vengo là, lo sfascio da botte, lo sfascio. Lo sfascio di botte, mo porco, vengo là, lo sfascio di botte, lo sfascio. Mannaggia Gesù, mi ha fatto via la collera, porco onnipotente, porco. Ma io mo vado là, lo meno, ma oggi lo meno, oggi l'ammazzo Giovanni. Porco.
1: Marco. Best reaction ever. cazzo, voglio vedere la faccia di Giovanni. Voglio conoscere questo Giovanni prima che lo pesti. Uff, bellissima.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you. No. This is the zoo.

0: Lo Zoo 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Figo, ma che palle, non c'ho voglia qua,
5: Dai, papà Castoro, raccontaci una storia, dai, per piacere.
4: E non possiamo far che vi do 50 euro andate a prendere il culo ai trans?
5: Non li vogliamo i trans, vogliamo una storia, dai papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Va bene, va, allora. C'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene? Dai, fuori dei coglioni qua che c'è da fare le mie cose. Dai.
5: Ma uffa, papà Castoro! Questa non è una storia! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Vabbè, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai. Allora ve la racconto.
5: Evviva!
4: Allora, aprite bene le orecchie che la dico una volta sola, Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso. Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
6: Papà Castoro, papà Castoro, questa Cicciolino Rosso era una maga.
4: Una maga, certo che era una maga, no? C'era il potere straordinario, la bastarda. Pensa che riusciva a far sparire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte. Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere la casa, anziché la nonna, c'era...
5: C'era!
4: C'era...
5: C'era!
4: C'era...
5: C'era!
4: E c'era il cavallo cattivo. No, fidati, era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua, fidati.
6: E poi? Che succede poi, papà Castoro?
4: Senti, niente, succede che cammina, Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta e Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna ci dice:
5: E poi?
4: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: Nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna rispose:
5: E poi?
4: Senti, che cambia qua? Niente, poi Cicciolino Rosso disse ancora: Nonna, che puzza di cavallo che fai? E la nonna ci dice: E poi niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del c***o, Posto? Ci vediamo domani, ciao!
7: Radio 105
8: Raispreco presenta Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Raispreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
11: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
11: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
13: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare?
13: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
11: forse
12: vabbè.
11: C'è il sangue. Allora,
12: sì,
11: signora.
12: Questo
11: mi ascolti,
12: sì.
11: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
11: Gaetano?
12: Don Gaetano,
11: aspetta,
12: sì.
11: Aspetta un attimo.
13: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
11: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai.
11: Sì.
13: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
13: Mamma che brutte feci che c'è.
11: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcacciame se.
11: Porca madre.
13: Che sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
12: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono?
11: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto
12: quanto. Va bene.
11: Lo sport.
12: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
11: per
12: cosa
11: chi non
12: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
11: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
11: ma tu,
14: che ti ho
11: ma
14: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
11: Uno.
12: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, Bagalov, porco di...
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
11: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
11: fare
15: io
11: la
15: so
11: cacca.
15: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
11: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
12: Bene,
11: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
12: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
14: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
16: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
17: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
18: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade, insomma.
16: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
18: Skywalker.
17: Aiuto, mi è tardo Skywalker.
16: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
19: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
18: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
20: La Millennium Piccione.
16: Bobby Solo, portami dentro.
18: Ho capito! È la scoreggia nera!
16: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
21: Segui l'istinto, Tato.
17: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
16: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
18: A prenderlo in culo.
17: Sì!
22: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
14: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
22: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
16: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
22: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
16: No!
22: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
16: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
22: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
16: No!
22: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocco dentro di te, figlio di mio padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105. Un noto manipolo di figli di mignotta ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Cappella.
3: Pronto.
4: Pronto, buonasera, il signor Cappella. Sì, pronto, buonasera.
2: Ma vai a fare in culo.
4: Pronto?
5: Ma che cazzo?
4: Ma lui è in automatismo.
5: Io cosa ho trovato, raga?
4: Fantastico. Ah, no. E lui è un fanculatore automatico.
5: Sì, quando sei in merda per gli scherzi, chiami lui.
4: Chiami lui e sei a posto.
1: L'incubo italiano.
2: Chi è?
4: Sì, salve, sto parlando col signor Cappella?
2: Beh?
4: No, perché poc'anzi mi ha mandato a quel paese, ma forse ho sbagliato numero. Possiamo verificarlo? Lei è il signor Cappella?
2: Beh, ma che vuoi adesso tu?
4: Ma vorrei prima di tutto sincerarmi che lei sia il signor Cappella.
2: Ma vaffanculo a mamma, dai. Vai.
4: Ah, pronto? Ma non mi sembra il... Pronto?
6: Ma come fa a comunicare uno così?
1: L'incubo italiano.
4: Pronto? Ma mi perdoni, non capisco l'eloquio, non le ho detto neanche chi sono, ma perché mi manda a quel paese, scusi?
2: Ma devo andare a quel paese, che vuoi?
4: Ma scusi un attimo, a parte il fatto che mi presento.
2: Ma vai a quel fanculo, cammina.
5: Ma vai a quel fanculo, che è quello di prima.
1: L'incubo italiano.
2: Si può sapere che cazzo vuoi?
6: Pronto, mi scusi, salve, parlo col signor Cappella.
2: Beh.
6: Allora, deve stare calmo innanzitutto, sono l'avvocato Pistacchio. La sto contattando per una questione molto delicata. Lei continua a buttare il telefono in faccia al mio collega. Ma le sembra il caso, mi scusi?
2: Ma che io non ti conosco, non è un gioco che l'avvocato a me non mi serve.
6: Ho capito che lei l'avvocato invece serve, perché lei non lo sa che rischia di finire in carcere.
2: Chi è che va in carcere?
6: Lei va in galera.
2: Va
6: se
2: in
6: non mi
2: carcere, chi ruba?
6: Senta, signor Cappella, non faccia lo spiritoso, perché sono giorni che cerchiamo di contattarla e non fa altro che mandarci a fare in culo. È una questione molto delicata. Lei risulta essere un evasore fiscale. Pronto?
2: Ma vai a quest'anculo, vai.
7: Buongiorno, salve, sono il collega. Sono il signor Giacomo Kinder Brioche. Come sta? Tutto bene?
2: Ma state zitto, brucio stronzo di merda.
7: Signor Cappella? Ha perso controllo. Signor Cappella? Che ne so io chi è. Il telefono, signor Cappella?
6: Ti è scivolato dalle mani. Te lo sei fatto scivolare dalle mani.
5: Cazzo, era bello imburrato. Stava cascando.
6: L'avevo imburrato.
5: C'era la cappella 1. No.
6: Aspetta, dai, riproviamo. Dai. Coloide, me l'hai
5: bruciato. Questo lo metti in onda. Questo lo metti in onda.
2: Cappella. Ancora?
4: Sì, no, probabilmente prima c'è stato un problema. Lei aveva una gelateria a Lecco, signor Cappella?
2: No, non c'ho gelateria.
4: No, ho capito. Ma allora, se c'è stato un errore, adesso io sono qua per correggerlo in modo che non la disturba più nessuno.
2: Va bene.
4: Allora, mi ascolti un attimo. Allora, la gelateria si chiamava Lecco Cappella.
2: Che cosa?
4: La gelateria si chiamava Lecco Cappella.
2: Ah,
5: e c'era il gusto io che era buonissimo. mi dà una coppa da 2 euro con Antonio. Ma che gelateria è Lecco Cappella?
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105. Radio 105.
3: Lo zoo di 105.
4: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Ma Mango Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: quello
6: tuo.
4: Quello è tuo!
6: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella registrazione?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri
7: no,
6: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
6: Terzo piano,
4: stai
7: zitto, terzo piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
8: Lui via, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito Wender
6: è un
4: figlio di Sox,
6: è un bugiardo,
4: sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo che è?
6: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
4: Ah sì sì sì, con una ragazza a 20 anni.
6: Sì,
4: questo per cazzo.
6: Tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
6: Ma va?
4: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
6: Tu a lei?
4: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
6: Sì?
4: Sì, sì.
6: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
6: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
6: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
6: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap di cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
6: Non ti
4: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Ma dov'è, cazzo? Ma dove culo l'ho messo il mio tanga della domenica, sberla?
3: Vengo, capo, vengo!
2: Ma sberla! Hai per caso visto il mio tanga della domenica?
3: Sì, capo, l'ho preso io! Avevo finito il filo interdentale!
2: Ma sberla! Non riesco a credere alle mie orecchie! Non riesco a credere alle mie orecchie! Quel tanga era da lavare!
3: Capo, ognuno ha i suoi gusti!
2: Schifosa t***a! Zitti, zitti che mi squilla il telefono a forma di cazzo! È pronto? Qui parla il Gay Team!
4: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono riaprire la prigione di Alcatraz! Dovete aiutarci!
2: Hai detto Alcatraz? Questo sembra proprio un lavoro per il Gay Team! Forza! Tutti al furgone nero, del nero nero del miglio nero!
5: Sei tu lì?
6: Perché mi fissate? Perché?
2: Sei nero.
6: Non sono di colore, sono napoletano. Ah, non ve l'ho mai detto?
2: No.
6: Io sono di Napoli.
2: Ma va?
6: Sì, solo che ho un problema con la melanina.
2: Ah.
3: Ma non hai l'accento.
6: Tu fatti i cazzi tuoi, f***o.
2: E qua siamo tutti. Cosa?
6: Ah, siete rigoni.
5: No, napoletani.
2: Ma non abbiamo l'accento.
6: Allora, tutto a posto, tutto risolto.
2: Tutti i napoletani siamo.
6: Ok, andiamo avanti.
2: Piano con le scommate, Mr. T, in culo, o romperai il frenulo a mano.
7: Scusa, Mr. T, ma come abbiamo fatto ad arrivare ad Alcatraz col furgone se Alcatraz è su un'isola in mezzo al mare?
6: Forte, vero? Ho montato le nuove Pirelli P-Nazareth per guidare sull'acqua.
2: Mamma mia, sei un genio. Peccato che sei...
6: No, sono napoletano.
7: Gay Team, Gay Team, grazie al cielo siete qui.
2: Tranquillo, chiappetti in libertà vigilata. Ti salviamo noi da Alcatraz.
8: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite da Alcatraz con le chiappe bene in vista. Avete tempo fino a quando non finirà il processo Stato Mafia rifatto con le lumache zoppe. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione! Cosa sentono le mie natiche?
7: Sono io, capo, te lo volevo appoggiare in amicizia.
2: Forza, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo carcerato!
7: Costruiamo un cazzo carcerato!
3: Proviamo tutte le posizioni del Kama Sutra sulla sedia elettrica accesa!
2: Zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo carcerato!
9: Va, ragnatela!
10: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
9: Dovete smetterla!
12: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Gay Team! Ci siamo rotti in cazzo di aspettare! Adesso ci rendiamo il pube con un cucchiaio e veniamo a prendervi!
2: Presto, ragazze! Tutte sul cazzo carcerato!
6: Oh, dannazione! Hanno un cazzo carcerato!
13: Sparate sottoterra! Sparate sottoterra!
2: Ma avete notato che in questa serie sparano tutti ma non c'è mai una goccia di sangue?
6: Non lo so, io sono napoletano.
2: Cosa c'entra? Dico, cosa c'entra?
6: Non lo so, sono napoletano.
2: Fermo lì, Michecca! Devi ancora ricevere la tua condanna.
6: No, il cazzo carcerato nel culo, no!

0: brutta canzone napoletana che mi sta sui coglioni.
1: Ehi, cos'è con i napoletani?
2: Ah, adoro i culi ben sfondati.
3: Arriva la polizia, presto, scappiamo prima che ci mettano dietro le sbarre.
2: Ma ragazzi, mi è sparito il Rolex.
1: Ehi, perché guardi me? Io sono Lego.
2: Ma non è il napoletano?
1: Ah, adesso vedi.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo adesso.
6: Se hai una crepa sul muro, non usare lo stucco, coprilo con un calendario di donne nude. Sii uomo. Il catcalling è molestia, ma alcune donne lo apprezzano. Nel dubbio, fallo a tutte. È 50 e 50. Sii giocatore d'azzardo. Sii uomo. Non fare l'amore. Scopa. Forte. Sii uomo. Se vai al saggio di danza di tua figlia, lancia le banconote sul palco come se fosse uno striptease. Sii uomo. Se è figa, ma hai i piedi brutti, dille che sei appena diventato froccio e scappa. Sii uomo. La gente non ti odia, ti invidia. Pensala così. Sii superuomo. Prenditela sempre con tua moglie per qualsiasi motivo. Se sei single, incazzati con la lavatrice, che tanto serve alla stessa cosa. Sii uomo. La fica è come il whisky, deve avere almeno 18 anni ed è meglio con la coca. Sii Michele l'intenditore e sii uomo. Se tua moglie alza la voce, tu alza il volume di TikTok e continua a farti i cazzi tuoi. Sii uomo. Se prendi una multa per eccesso di velocità, incorniciala e appendila in salotto come una laurea. Sii uomo. Quando entri in banca, guarda tutte le telecamere come se dovessi rapinarla. Sii sospetto. Sii uomo. Inizia una serie con lei e poi guardala da solo di nascosto. Sii uomo. Quando lei ti chiede cosa facciamo per l'anniversario, tu rispondi: quale? Sii uomo. Quando sei in palestra, fai rumore anche senza pesi. Sii uomo. Ci sono solo due risultati quando giochi a FIFA: vincere o calcio alla play. Sii uomo.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
8: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
9: Ma l'odio sto figlio di merda.
7: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di po***ini.
10: Madonna, Madonna,
11: bellissimo.
12: Bello, lui è pulitissimo.
11: Va bene.
9: Poi buca lui, eh.
10: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
11: Ma quello si buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mitch! No, ma vai!
9: Oh, sono serio, buca.
11: Ma vai a fa' il culo.
12: Guarda che me l'hanno detto in mille che hanno visto il servizio di Mitch.
11: No, erano 300.
9: No, no, tutti.
11: Ma dai, ma basta.
12: Stamattina WhatsApp è impazzito.
10: Mio padre mi ha scritto: minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda.
11: Claudio che ti chiama e ti dice: ho visto Mitch.
10: E poi ha messo giù. Poi ha messo giù.
11: Ah, non è che ti ha salutato.
10: Cioè, ci soffre. Ma sei invidioso.
11: Ma non è invidia.
9: Sai che ha fatto un film adesso?
11: Ma vai a cagare.
10: Sì.
7: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
10: Ha fatto un record di ascolti ieri.
11: Record, 9.000
10: visualizzazioni del suo servizio in poche ore. Numero 9.000.
12: Pensa anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
7: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
13: Sì.
10: Davide?
13: Chi è?
10: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
13: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
10: È abbastanza.
13: Che vuoi?
10: Ti puoi trovare 2 minuti?
13: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
10: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
13: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
10: Non possiamo parlarne adesso, 2 minuti?
13: Di cosa si tratta?
10: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
13: È un problema tuo?
10: No, è un problema di tutti.
13: Vabbè, non so cosa dirti, nel senso.
10: Non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè, non ho capito perché metti lui e non metti me, questo è la cosa che mi sciocca.
13: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia. Cioè, non è una telefonata seria, per cui scusami.
10: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
13: Ciao.
10: Ciao.
7: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Quechua Infestata. I protagonisti: Pina degli Stronzi è Chiara, Antonio Summa è Chiaro, e con la partecipazione straordinaria di Leo Luca Melosuca nei panni del commesso, tratto dall'omonimo romanzo di Tony Ricchionissimo. Adattamento cinematografico Martin Luther Hitler. Regia di Marco Mazzoli Bello. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Chiara e Chiaro entrano al Decathlon di Trenerchie sul Naviglio e si dirigono dritti dritti verso le attrezzature da campeggio, quell'attività che fa felici le zanzare e gli olandesi. Lì vengono accolti da un commesso mostruosamente sfigurato.
3: Benvenuti a Decathlon. Da oltre un secolo aiutiamo la gente a fare sport per 2 settimane all'anno. Posso esservi utile?
4: Sì, grazie. Noi in realtà avremmo bisogno di una tenda da campeggio.
5: Sì, qualcosa di economico. Cioè, non vogliamo spendere molto.
3: Bene, siete nel posto sbagliato allora. Venite che vi mostro l'ultimo grido in fatto di tende da campeggio. Ecco voi la Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora! 300 metri quadri di puro lusso disposti su 3 piani. Si monta e smonta da sola, è compresa di dépendance per gli ospiti, aria condizionata, ascensore, sauna e 2 campi da tennis regolamentari. Il tutto al modico prezzo di 159.000 euro!
5: In realtà noi pensavamo a qualcosa di un pelo più economico. Diciamo sotto i 100 euro.
3: Che simpaticone. Non esistono tende del genere.
4: E che mi dite di questa? Sembra carina e costa solo 17 euro 17 centesimi.
6: No, no, no. Quella no. Non la tocchi, quel modello. È maledetto.
7: Maledetto?
6: Sì. 50 anni fa, in quella tenda si è consumato un orrendo delitto. Una donna ha fatto a pezzi il marito e poi è svanita nel nulla. Purtroppo la tenda era ancora in garanzia e abbiamo dovuto riprendercela. Da quel giorno, vigilo notte e giorno, affinché nessuno la compri un giorno.
5: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciarla. Beh, se le cose stanno così... porco...
2: Ebbene sì, signore e signori, il vostro amato Antonio Summa ha smoccolato. Riascoltiamo.
5: Beh, se le cose stanno così... porco...
2: Questa registrazione, come è giusto che sia, è stata mandata per direttissima al nostro pontefice, che prenderà serissimi provvedimenti. Antonio Summa, sei una vergogna per noi tutti. Gesù ti percuoterà e noi ne gioiremo. Ora basta, cane, e torniamo al nostro prezioso racconto.
5: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciar perdere.
4: No, secondo me sono tutte balle per farti spendere di più. Ho deciso, la prendiamo.
3: State commettendo un grosso errore.
2: È sera. Siamo al campeggio Autan 3000 di Castelletto Ticino. Da bravo maschio, Chiaro sta montando la tenda, mentre Chiara si lima le unghie con un'espressione da gerarca nazista annoiato.
4: Allora, si può sapere quanto ci metti?
5: Ho quasi fatto, amore, mi resta da piantare quest'ultimo picchetto.
8: Dai, dai, mi sono tirato una martellata sul dito, aia.
9: Partio delle città e dell'immensità.
2: Siete testimoni, le vostre orecchie non mentono. Antonio Summa ha smoccolato di nuovo. Sappiate che Papa Leone ha fatto no no no con la testa ed è pronto a sferrare una bella mazza borchiata sulla schiena del blasfemo. Summa, vergogna, sei peggio di Barabba.
4: Forza, proviamo la tenda, sono curiosa. Non è affatto male. E pensare che quel mostro di un commesso non voleva che la comprassimo.
5: Non lo so, se devo essere sincero, a me questa tenda mette un po' i brividi.
4: È solo suggestione, dai! Forza, chiudiamoci dentro! È il momento di inaugurarla questa benedetta tenda, se capissi cosa intendo.
2: Come si conviene ad ogni coppia di fidanzati, una volta chiusi in tenda, chiara e chiaro, si lasciano andare a un'interminabile serie di tonanti scorregge. Come dite? Vi aspettavate una bella e sana chiavata? Nostro Signore non vuole che si sprechi succo dell'amore, nemmeno in una sceneggiata da 1000 lire come questa. Come diceva San Giuseppone di Castellammare, non sprecare s***a, ma scorreggia forte.
8: Oddio! Sto scorreggiando! Eccone un'altra! Scorreggio di nuovo!
4: Bene, buonanotte.
5: Notte, amore.
7: Notte, amore. Notte, amore. Notte, amore.
10: Sto dormendo, no, oddio. Oddio, dormo. Dormo. Oddio mio.
2: Ma proprio nel cuore della notte, Chiaro viene svegliato da quella che sembra essere una diabolica risata.
5: Chiara! Chiara, sveglia, sveglia! Sveglia, amore, svegliati!
4: Che succede?
5: Credo di aver sentito una risata diabolica!
4: Ma sarà stato un sogno! Torna a dormire!
5: Eccola di nuovo! L'hai sentita anche tu, vero?
4: Sì, mamma mia! Ma che può essere?
5: Non lo so, ma temo che ci sia qualcuno là fuori!
4: No, no, non è fuori! La risata... La risata viene da dentro la tenda!
5: Capito, basta.
4: Il commesso aveva ragione. La tenda è maledetta. La tenda è maledetta.
5: Ma no, che stupido. Mi ero dimenticato che ho cambiato la suoneria al cellulare. Dopo quello che ci ha detto il commesso, ho pensato fosse divertente mettere una risata diabolica così per drammatizzare.
4: Cosa hai fatto?
2: Il volto di Chiara si trasfigura in una maschera di puro odio, mentre lei si trasforma in un cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus a 16 valvole, con carburatore 20 pari e marmitta della Giannelli, e si avventa sul malcapitato Chiaro.
4: Sono estremamente furiosa per quello che hai fatto!
11: Mi sto trasformando!

0: Super plus me coglioni signora.
1: Ecco che inizia l'escalation. Comincio a soffrire. Ecco che inizia l'escalation. Comincio a soffrire poco poco alla volta alla mano.
0: E ti farò a pezzetti.
1: E adesso, oddio, eccolo.
0: Ti faccio a pezzetti.
1: Eccolo che arriva.
0: Cincischione.
1: Il cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora.

0: Wow.
1: Mentre i titoli di coda scorrono su ciò che resta di Summa, voi il canone lo dovete pagare lo stesso. Paga il canone, pezzo di merda!

0: Lo Zodi 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
3: Cioè, mamma mia,
2: l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
3: Cioè, mamma mia,

0: faremo note.
1: No.
2: Trattore, anche il trattore.
1: No, che lei può aspettare un secondo.
0: Sì,
1: mio
0: sì.
1: Padre, purtroppo non so a che ora tornerà.
0: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa. Adesso no.
1: No, dai.
0: No, qua portiamo via tutto. Insomma, ho capito.
1: Ma non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
0: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terroni, sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesora, boia.
2: La Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
0: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
2: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
0: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terrone qua, parliamo, se ne va.
1: Marco... Pronto, scusi?
0: Forse che non me l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
1: Sì, sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
0: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata, poi, dai.
1: No, adesso ho chiamato mia madre.
0: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre, chiami anche sua zia e sua cugina, che cazzo me ne frega, voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa e adesso facciamo la c***a con tutti i parenti, che cazzo me ne frega. Devo fare che 4 domande, che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà e basta, finimo questa telefonata di merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
1: Pronto?
0: Sì, signora, buongiorno.
2: Ecco.
1: Buongiorno.
0: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
1: Lei chi è?
0: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
1: Mi dica, che cosa vuole?
0: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni, fabbricati, agricoli e terreni edificabili.
1: Un attimo, mio marito, glielo passo.
0: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
1: Pronto?
0: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
1: Io non ho niente di agricolo.
0: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
1: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
0: Ma che cazzo me ne frega mi? Cosa me ne frega mi? Che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
1: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
0: No, ma non ha capito, mi sono la finanza.
1: Mi dia il suo numero.
0: Io sono un pubblico ufficiale.
1: Va bene,
0: allora.
1: Ma io ho uno zio che è generale della finanza.
0: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
1: Mi dia il suo numero.
0: No, provi a alzare la voce con me,
1: Io sto registrando la telefonata. Mi dia il suo numero.
0: Lei sta registrando. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
2: Richiamalo subito.
3: Bravi. Round 2.
1: Fight. Pronto?
2: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
1: Come si permette lei, scusi?
2: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì.
1: Venga, l'aspetto.
2: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
1: Venga, l'aspetto, venga.
2: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, Evasore! Final round.
4: Fight. Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
1: Pronto? Sì?
0: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
1: Ma siete grandissimi.
0: Ciao, sono Furio del Trio Medusa. Facciamo un applauso.

0: siete grandissimi.
1: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
0: Un bacio a tutti quanti. Dai, allora, grandi, complimenti per tutto.
1: Domattina.
0: Scherzo riuscitissimo.
1: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
0: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
1: Lo ascolti registrato, un altro saluto, dai! Viva Radio DJ, dillo!
0: Ciao a tutti, viva Radio DJ!
1: Grande, ciao Cello, ciao! Perculata nella perculata! No. Ciao, sono il trio Medusa!
2: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre, una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
9: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
9: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
10: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
9: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di quintali grizz.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
9: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
11: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
11: Pasqua, ancora il sai?
12: La radio, alla p***ana desordo.
5: Ma chi è questo figlio di p***ana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
5: Ma fate
11: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105 Network. La bastardata del giorno.

0: Il pepe peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita!
0: Tra il conduttore dello Zodi 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zodi 105.
2: Ok.
3: Recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico. Ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, in questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega.
3: Sì,
2: un attimo.
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie. Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione, ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente perdere un po'.
3: Esattamente. Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo, di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca. Non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria la nocciolina.
5: Sì, no, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente, cioè, perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziati, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se l'irradamento è diventato più significativo,
3: sì, parecchio,
5: bisogna magari prendere anche il couvret.
3: Cos'è il couvret?
5: Il couvret è il prodotto che si dà anche Silvio in testa. È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising, praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli, la parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma... comunque molto simile. Molto bello, da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve e poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, senta, io se no, se le fa piacere, le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salati in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisce?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano gli arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Scherzo, cioè, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoiler.
5: No, dopo se no le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci.
5: Salve,
3: salve, salve.
6: La bastardata del giorno.

0: Agno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
3: Napoli è mille colore.
4: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
5: Marco, mazzo, sei tu, vero?
4: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
5: Vieni a casa, fatto dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli, eh?
4: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
5: Ah, il Montasu che ti ci porto io.
4: Hai un casco in più?
5: Ma quale casco? Dai, io amurin.
2: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
6: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
6: Lei non mi sembra proprio del posto, sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
4: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina, yamme bel, pastiera e porco d***o.
6: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
4: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac. Anzi, come dite voi, San Gennaro.
6: Non vuole prendersi del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
4: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico, indissolubile Paolo Sorrentino.
7: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
8: Tiè, mazzo, viva. E fammi capire che mi posso fidare di te.
4: Ok, boss, berrò tutto il tuo piscio, porca troia, troia, troia. Ma porca è piscio vero!
7: Stop! Qual è il problema, Marco?
4: Ma questo è piscio vero, puttanaccia, merdaccia, troiaccia!
7: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo è essere visionari. Allarga la mente.
4: Vabbè, allarghiamo la mente.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione. Grande cinema.
8: Tiè, mazzo, magnami a merda e fammi capire che mi puozzo fidare di te.
4: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
7: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
4: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
7: Sì, ma di cane.
4: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
7: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
4: Va bene, dai.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
8: Tiè, mazzò, pigliati nel culo tutto mio sfaccim e fammi capire che mi posso fidare di te.
4: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi a Gomorra e alla minchia di sbarra di Savastano. Io me ne vado.
7: No, ma Marco, aspetta. Era sbarra finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
4: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
4: Ah sì? In effetti tu sei pieno, ne? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
4: Che idea hai?
5: Devo andare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, eh? Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. Come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: 105 Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J, devo inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, e due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2 o 3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: IBM 2.
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? BBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi, io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentite amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me.
5: I found a love.
1: Sentito Nanda, è mio brother, mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days you have created a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J?
4: You need cool
1: air. I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!

0: Buongiorno.
1: Salve, senta, buongiorno, senta, io mi chiamo Piera Brignone, sto chiamando perché vorrei capire un po' se fate i viaggi organizzati.
0: Sì, facciamo tour di gruppo con accompagnatore dall'Italia, proprio di nostra organizzazione, se no rivendiamo anche tour di gruppo sempre organizzati con altri tour operator.
1: Tour operator, ho capito, senta, perché le spiego, io ho sempre fatto solo i viaggi con la parrocchia, non è che ho organizzato mai niente, ecco, noi davamo la quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
0: Lei cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia, delle vite in giornata?
1: Ecco, allora, volevo sapere, a noi ci piacerebbe tanto fare il safari. Questo.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché ci piaceva vedere gli animali, no? Le zebre, gli gnu, i leoni, sì. Tutti gli animali della safari, quelli dall'Africa.
0: Sì.
1: E allora ci piaceva far questo. Non so dove si fa bene in Africa il safari.
0: Solitamente vengono fatti in Tanzania, in Kenya, in Sudafrica, dipende molto da cosa cercate voi, dal budget, da quando vorreste partire.
1: Sapevo che in Sudafrica ci sono un po' meno neg.
0: Diciamo che il Sudafrica viene definito un pochino il primo, cioè il safari iniziale,
1: sì.
0: da cui si può salire come bellezza, diciamo che i più completi, i più belli, con più animali, tutto quanto, sono quelli in Tanzania,
1: sì.
0: Ok, senza andare da altre parti che magari sono ancora un pochino più difficili da fare, però Tanzania solitamente funziona molto bene, ci sono delle buone strutture, si vedono tantissimi animali.
1: Ho capito, ma in Tanzania ci sono più neg che in Sudafrica o uguale?
0: Essendo il continente africano popolato sempre da persone di colore, direi di sì. In Kenya e in Tanzania ci sono tante persone nere, sì.
1: Di più, allora forse è meglio Sudafrica, perché preferivamo vedere gli animali, quelli della savana, noi, ecco. Sì.
0: Se si fa i safari si fa per vedere gli animali,
1: sì.
0: Cioè, poi è ovvio c'è gente locale, però mi pare di capire che abbiate dei problemi a stare vicino alle persone nere?
1: Ma non proprio problemi, però sa, magari son strani, sono pericolosi, saranno un po' dei baluba, non so.
0: Le dico, Sudafrica ha enormi problemi di apartheid, quindi sì, ci sono persone bianche ma tantissime persone nere, tra l'altro persone nere invece in quel caso in cui poi io mi sentirei a non uscire in giro.
1: Ah,
0: in certe zone lì, a certe località. Questo invece in Tanzania no. Però ecco,
1: perché sono legati.
0: Dipende molto, però essendo un continente popolato da queste persone.
1: Sì, no,
0: ecco.
1: Ma li tengono legati in Tanzania al safari?
0: Che cosa li tiene in catene?
1: I neghi li tengono legati? No.
0: Signora, penso che lei non abbia una chiara idea di che cosa sia l'Africa. Comunque
1: non so, la schiavitù
0: direi che è finita molto tempo fa.
1: Vabbè, meno male. Ma guardi, io gliel'ho detto prima, ho fatto solo i tour della parrocchia. Non è che siamo andati tanto lontano. Una volta siamo arrivati a Isernia, ecco. Non è che proprio siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che. Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso, no? Per questo chiamavo, insomma. Sì.
0: Mi pare di capire che, essendo un primo viaggio,
1: sì,
0: se l'intenzione è sempre quella di vedere animali, ci sono tanti paesi in questo mondo in cui è possibile vederli.
1: Sì,
0: sì, ecco, nel senso.
1: Senza neg, però. Diceva
0: sì,
1: altri paesi.
0: Ci sono, abitano lì, nel senso.
1: Ho capito. Sì, ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa per sta roba, che io ho letto, ma non è che so ben cos'è. Dice AIDS.
0: Sì, l'AIDS, sì.
1: Cos'è?
0: È una malattia, signora, è una malattia che c'è da diversi anni,
1: okay.
0: I paesi africani hanno scarsa igiene in alcuni posti, quindi possibilità di AIDS, possibilità di malaria, sì, esistono, però appunto solitamente si fanno i safari in periodi in cui non c'è tanta umidità, tanto da portare appunto la diffusione di queste malattie tramite appunto la zanzara.
1: Ok, ma la possiamo prendere anche noi bianchi, sto AIDS?
0: Sì, siamo esseri umani tutti uguali, quindi la possono prendere europei, caucasici e anche persone di colore.
1: Di colore, sì. Va bene, d'accordo. Senta, però leggiamo comunque, a parte i zebre, gnu, leoni, giraffe, tutte ste robe ci sono.
0: Sì, signora, io continuo a non capire bene la tipologia di questa telefonata.
1: No,
0: perché
1: io voglio sapere un po' di informazioni
0: tutto,
1: per poi venire e prenotare il viaggio.
0: Può venire a prendere dei plianti, può venire a prendere dei plianti.
1: Va bene, allora la ringrazio molto per intanto.
0: Arrivederci, buona giornata.
1: Arrivederla, ne è ben gentile.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: California, California.
6: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
7: Ciao Ryan, come stai?
8: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
9: Per la mia psiche?
8: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
10: Pelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago?
8: Nell'arcipelago?
9: Dell'Oceano Indiano.
8: Dell'Oceano Indiano.
11: I was crying over you.
6: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
10: Lindsay.
7: Piacere, Lindsay.
8: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è
12: Rachel Conner?
8: Un gelato, lo vuoi, Conner?
12: La cioccolatas.
9: Ciao, io sono Ryan Cohen.
8: Ciao, io sono Ryan Conner.
12: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
7: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
8: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
12: Stile, ma no, il 96.
8: Una
12: business relationship.
8: Una business relationship.
12: Una business relationship.
8: Relationship.
12: La station way, di nuovo.
8: Relationship. Una business relationship.
12: Relationship, quello che fuma.
8: Una business relationship fra di noi.
12: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
8: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
9: Ancora
12: Lisen, no.
8: Lisen.
12: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Non è l'insane. Lindsay.
8: Lindsay.
9: Lindsay.
8: Lindsay.
9: Prova a dire Lindsay.
8: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Ancora.
12: Perché Lindsay?
8: Oh, Lindsay.
12: Lindsay! Come Sanpei!
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
12: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
8: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
9: Cervellarmi.
8: Ma devo cervellarmi per
12: Sì.
8: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
9: No.
8: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
7: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
9: Ma no, non pensare che
7: Ma
9: sei.
7: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: No, perché?
7: Ancora?
8: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
7: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
8: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
7: Parla, idiota, dai che devo studiare.
8: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
12: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
8: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
12: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
8: No, col PSD.
9: No,
12: PSP.
9: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
8: Che ne dice?
9: Che dici? No.
8: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
12: Ci pisciamo addosso.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
12: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
8: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
12: Che non Theft. Theft.
8: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
9: Liberty Island.
12: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
13: Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
10: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
8: Vove.
10: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
13: Lo sapevo, adesso va bene, l'uovo. Coglioni a me, rombi.
14: Scusa, la macchina famosa.
10: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
10: Rover?
8: Rover
10: Vogue.
8: Vogue.
10: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
10: la
14: non è russa, è inglese la Range Rover.
10: Range Rover Vogue.

0: Capitolo 1. Il maniaco di Asti.
1: Pronto? Pronto?
2: È un danneggiato mentale!
1: Oh, porca puttana!
2: Oh, ma tu chi cazzo sei?
1: Oh.
2: Il cazzo ma eri tu, mami? Sei veramente rincoglionito!
1: Che cazzo vuoi dalla mia vita? Mica non ti sei fatto sentire per un bel po' di giorni, adesso vieni di nuovo a cagarmi il cazzo.
2: Dove sei, a puttane?
1: No, a puttane no, non vado a puttane.
2: Ma, cioè, ma vero?
1: Vero, non vado a puttane.
2: Scusa, ma perché cazzo non hai chiamato allora?
1: Che cazzo vuoi, dai, dimmi.
2: Chiamami, imbecille, ti ho detto di chiamarmi.
1: Guarda, non commento perché...
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
1: A casa.
2: Rispondi, merda, ti ammazzo.
1: Madonna, io giuro che ti prendo e ti ammazzo, ti inculo.
2: Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Non devi urlare.
2: No!
1: Non devi urlare.
2: Pronto?
1: Non mi hai fatto cazzo, senti una cosa, mi sto guardando un porno.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Sto guardando un porno.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Senti, puttana di quella merda.
2: Quando vuoi rispondere, rispondi, eh!
1: Un attimo, sto guardando un porno, senti. Lo senti, cazzo? Sto guardando un porno, mi stai dando fastidio, porca puttana.
2: Ma vero?
1: Io sono al telefono con te.
2: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
1: Senti, io sono un malato del sesso, mi devi lasciare in pace, madonna.
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Madonna santa.
2: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Oh, Dio santo, mica non rompermi i coglioni, ah.
2: Nervosa mille. Pronto?
1: Sì, qui.
2: Dove sei?
1: La devi finire di cagare il cazzo.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
1: La vuoi finire? La vuoi finire? Cazzo, la vuoi finire?
2: Cos'è? Devo ridere?
1: Madonna.
2: Buono.
1: Riesci a rovinarmi tutto.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti! Dai, rispondi!
1: Madonna, io giuro devo sapere chi cazzo sei, io lo devo sapere, porca puttana.
2: Sono Tony Termosifoni.
1: Senti un attimo, adesso hai veramente rotto il cazzo. Adesso hai veramente rotto il cazzo perché io ti prendo. Io giuro, io ti stupro il culo.
2: Buono.
1: Hai capito? Io giuro che se ti prendo, anche se sei uomo, non me ne fotto un cazzo, basta che godo, ok?
2: Porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei, oh? Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai questo rumore qua, sentirai.
1: Va bene, guarda, giuro, io ti scopo a te e a quello che c'è nell'ambulanza.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, apriamo la settimana, una nuova settimana con La Zecca, con questa dichiarazione di Papa Leone, che dice che Elon Musk è troppo ricco. È troppo ricco, è ricco in modo immorale, e se da una parte possiamo anche dare ragione al pontefice, perché insomma il divario tra i ricchissimi e i poveracci continua ad ampliarsi nel corso degli ultimi anni, dall'altra insomma sentire il Papa che dice Elon Musk che è troppo ricco sembra un po' il corvo che dice al merlo come sei nero, cioè nel senso che la Chiesa, oltre a possedere beni mobili ed immobili, ha pure una banca tutta sua, azioni, quindi secondo me il Papa, per quanto sia emissario dell'Altissimo Signore Dio, è proprio la persona meno indicata per fare la morale sui soldi degli altri, la morale. Però magari voi siete dei ferventi cattolici, voglio sentire la vostra opinione. Apriamo le linee, dai. Apriamo con zio Pepi dal trattore. Vai zio Pepi.
5: Pronto, caro Beppe, dove eri tu finito?
4: Ero in ferie, caro.
5: Senti, sono tornato anche, sì, in porco morale, no, sono gli altri.
4: Sei sempre in mezzo ai campi, sei Pepi,
5: nel periodo della raccolta adesso, Beppe, abbiamo tutta l'uva da rancurare su, perché certo, non fare il mia, se non fermo adesso, cava, che ne tira su, ma è tutta l'uva, caro.
4: Non ho capito, cos'è che succede?
5: No, loro dei tosati, dei netti che tira su l'uva, che non la tira su bene. Che mi tocca adesso fermarmi e chiamare Mario porco.
4: Spiegami, scusa, ci sono dei ragazzi di colore che stanno raccogliendo l'uva.
5: Hai visto? Hai dei tosati, magrebini, come si chiami?
4: Sì,
5: marocchini?
4: Sì, africani, chiamiamoli africani. Senti, una domanda al volo. Il Papa ha detto che Elon Musk è troppo ricco, troppo ricco.
5: Come pensava il Papa di quanti scarica uno?
4: Però dice...
5: Scarica le settine tese.
4: Quindi anche il Papa è ricco.
5: Ottima canzina.
4: Chi è più ricco tra il Papa e Elon Musk?
5: Il Papa, perché no, per me vale le tasse,
4: Vale le tasse il Papa. Quindi, allora, il Papa è molto ricco, Elon Musk è molto ricco, e noi? Sei un grande, Beppi! Un abbraccio, ciao! E andiamo dal Bauscia da Milano. Bauscia sul Papa Elon Musk, vai.
6: Il Papa lo dice questo, bello.
4: L'ha detto il Papa.
6: Pensa a te. Il bue che dice all'asino cornuto.
4: Il bue che dice all'asino cornuto.
6: Scusa, non era al contrario, ho sbagliato, lo ascolto, sto lavorando.
4: Ma non lo può dire, scusami.
6: Sono stravolto, ieri sono andato a funghi. Dimmi.
4: Ieri sei andato a funghi.
6: Ho trovato 12 kg di porcini.
4: 12 kg, quindi sei quasi ricco come Elon Musk adesso.
6: Sì, no, non sapevo più dove metterli, fin nel culo me li sono dovuti mettere per portarli giù, non ce la facevo più.
4: Hanno inventato i cestini comunque,
6: Era pieno il cestino, era pieno lo zaino, era pieno la borsa, però era pieno anche il culo.
4: Va bene, mi dispiace
6: comunque
4: per la tua...
6: penso che sia una gran troiata, perché secondo me il Vaticano è la cosa più ricca che ci sia al mondo.
4: Oh, ecco, questo...
6: E sentire il Vaticano che dice... Il più Elon Musk è un ricco immorale, mi sembra una grandissima stronzata.
4: Ma senti, ti faccio una domanda però. Obiettivamente, non ti sembra che questi ricchi siano un po' troppo ricchi?
6: Non esiste più il ceto medio, no? Ci sono i ricchi che sono
4: Ma manco le mezze stagioni, non parlare per cazzo di frasi fatte, dai!
6: Non ce la faccio, sono andato a funghi, sono stanco, porco Crucio, non sono in vena.
4: Ma tirati fuori i porcini dal culo! Il ritorno di Tugurio nella zecca. La settimana scorsa non l'abbiamo sentito, ci colleghiamo adesso. Vai Tugurio.
7: Ha perso l'occasione per stare zitto un'altra volta.
4: Perché? Perché?
7: Il Papa.
4: Perché?
7: Allora, partendo dal presupposto che la ricchezza di Elon Musk, non che sia fittizia, ma non è reale, è tutta una ricchezza di azioni. Vorrei ricordare a questo signore, ma con tutto il rispetto del mondo, che il suo rappresentante primo...
4: Sì.
7: Gesù Cristo da Nazareth andava in giro con la tunichetta e con i sandaletti.
4: Questo perché non c'era Zalando all'epoca.
7: Sono pronto a scommettere che Elon Musk dia più soldi in beneficenza di quelli che dà la Chiesa.
4: Potrei
7: metterci la mano sul fuoco.
4: Secondo me Elon Musk quelli che dà in beneficenza lo fa per scaricare dalle tasse. Gli altri se li brucia in metanfetamina.
7: Io immagino che Elon Musk non sia nato ricco.
4: Porca puttana, il padre c'aveva una miniera di smeraldi in Sudafrica.
7: Magari aveva
4: una miniera
7: di diamanti, perché ha trovato un africano che gli ha detto io regalare te miniera di diamanti così, che tu dare mezzo di orone.
4: Certo, va bene. Senti, io non lo so se tu c'hai la miniera di diamanti, però guarda in giardino stasera, perché sicuramente un vaffanculo lo trovi. Ciao, ce l'ho messo io. Ciao Tugurio, che cazzo dici? Amico mio, gioia e gaudio per te.
8: Carlo Savino, porco
1: porco d'un cane ladro, ma puttana, ma baffa, pure merda.
4: Amico mio, sei in ritardo.
1: Ti dico solo una cosa.
4: Sì,
1: ti dico.
4: Dimmi.
1: Prima di tutto non devi rompere i coglioni.
4: Prima di tutto
1: il numero privato.
4: Devi chiedere scusa.
1: Allora,
4: mi devi delle scuse. Sì.
1: Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
1: Stai bene attento a tutte le date.
4: Sì.
1: Tu e l'altro sprepuziato. Stai
4: sprepuziato.
1: Bene attento. Questa non è una minaccia,
4: no.
1: È una promessa.
4: È una promessa.
1: Infame maledetto.
4: Però scusami.
1: Infame maledetto.
4: Carotina.
1: Bastardo,
4: scoiattolino, senti, il fatto che tu...
1: Senti, non riempami i coglioni con queste tutte tiramignoli. Bastardo, infame, di un romano schifoso del mondo.
4: Ti spiego il mio... Sto parlando io. Sto parlando io. Il fatto che tu faccia...
1: Tu non devi parlare.
4: No.
1: Stai bene attento. Ogni spettacolo, ogni
4: certo.
1: data.
4: Appunto.
1: Mi assago fino a Napoli, cane.
4: Ecco.
1: Verrò in cerca, bastardo.
4: Sì.
1: Sì, ti troverò, bastardo.
4: Vuoi biglietti gratis? Vuoi biglietti gratis, ho capito, perché sei pezzente e non te li puoi permettere. Pezzente.
1: Te lo giuro, bastardo maledetto.
4: Indigente.
1: Arriverò quando meno te lo aspetti.
4: Morto di fame.
1: Bastardo, ti smembrerò vivo, cane. Ti farò raccontare nell'isola di Manco. Maledetta merda. Questa è una promessa. Te lo giuro, maledetta merda. Devi morire male. Devi morire.
4: Che dire? È tornato. Adesso la vita ha di nuovo un senso. Andate a una fattura.
8: Radio 105.
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
1: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Che babbuino! Primate onnivoro che trascorre la propria esistenza a ruotare su se stesso con un palo infilato nel culo. Esistono due differenti specie di kebabuino, con tutto e senza cipolla, e se ne vedi 9, il decimo è gratis. Dick. Piccola gazzella munita di 4 cazzi al posto delle zampe, da cui il nome. Pussy. Beh, la femmina del Dick, munita di 4 vagine che hanno cicli mestruali non simultanei. Praticamente una gran cagacazzi. Pippopotamo. Grosso mammifero semiacquatico, dotato di zampe piatte e di un lungo naso a cannuccia, con il quale assume solo cibo in polvere. Verso il secondo anno di età, infatti, ha già perduto tutti i denti davanti. Vive in una tana ipogea dotata di spioncino, dal quale, con la schiuma alla bocca e gli occhi tutti spiritati, controlla se arrivano gli sbirri. Di canguro. Curioso marsupiale diffuso nelle aree rurali del Veneto, che associa il nome dall'altissimo ad ogni saltello. Can. Può saltare per ore, eh? Coalba. Mammifero arboricolo che vive alle spalle degli altri animali del suo ecosistema. Un parassita. In antica lingua maori, la parola coalba è traducibile pressappoco con merda. Bignù. Grosso mammifero erbivoro, con il corpo tozzo, in pratica una specie di toro ma senza zampe. Se gli comprimi la pancia, dal buco del culo del bignù escono crema, zabaione e cioccolato. O almeno il colore è quello. Porco spine. Roditore dotato di enormi aculei, ma con la testa così minuscola da disorientare i predatori, che spesso la scambiano per il pene. Varanal. Discendente dalla stirpe dei draghi, predilige l'accoppiamento sodomita con animali anche di specie differente. La sua tattica di caccia è molto particolare. Si aggira per la savana fischiettando facendo il vago. A un certo punto fa finta di perdere la coda. Quando il malcapitato animale si china per raccoglierla, zacche! Il varanal lo incula. Molto diffuso, infatti, nella zona del Kulimangiaro. Bonobo Vox. La scimmia con gli occhiali da sole che canta bene. Purtroppo per lui sono rimasti soltanto 3 esemplari di Bonobo Vox. 2. Per oggi è tutto. Goodbye.
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: un grande giorno nel quartier generale di Mediaset. La società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano ad incontrarsi in sala riunioni per discutere dei dati di approvazione da parte del popolo. Il famoso indice di gradimento.
1: Allora, Frocioni, sono appena arrivati i dati di gradimento. Come sapete, ogni anno l'agenzia che ovviamente possiedo io, ma risulta intestata a una mia cugina di terzo grado, stabilisce l'indice di gradimento di tutti i supereroi.
2: Bravissimo!
3: Bravo, bravo, che bello!
1: Lo so,
2: È un profeta!
1: Basta! Silenzio! Forza Ashley, segretaria calva e con la parrucca del discount, leggi quanto mi amano.
4: Beh, sa, Salvalander, non preferisce leggerli prima di renderli pubblici?
1: Sciocca! Leggi, fai sentire quanto sono amato dal mondo intero prima che mi fai perdere la pazienza e ti tiro una laserata e ti cancello i peli della fregna!
4: Allora, secondo la Salvalander Data Collection, azienda totalmente indipendente che non ha nulla a che fare con Salvalander, se non un casualissimo caso di omonimia, vi leggo le percentuali di gradimento della popolazione mondiale. Insomma, i supereroi più amati.
2: Scusi, guardi che io sento puzza di truffa qua. E come facciamo a fidarci di un sondaggio fatto da un'azienda che si chiama come uno dei componenti?
1: Scusate, mi è scappato. E non fate quegli sguardi, forza! Andiamo, leggi sta cazzo di classifica, che poi voglio farmi una sega sul tetto del palazzo.
4: Al quinto posto, Abissi.
3: Bravo, bravo.
4: Un applauso.
2: Sì, sono forte.
1: Che poi voglio farmi una sega sul tetto del palazzo.
4: Al quinto posto, Abissi.
3: Bravo, bravo.
4: Un applauso.
2: Sì, sono forte.

0: dai, che c'ho già il cazzo duro!
1: E al primo posto, Emmy!
0: E vai! Sono sempre primo! Sempre il primo!
2: Imbarazzo.
3: Mi perdoni, ma lei è al 31esimo posto.
4: Cazzo, la laserata!
5: Dopo essersi autoconvinto di essere ancora in testa alle preferenze e dopo essersi fatto una sega fotonica sul tetto di un grattacielo,
0: vado a farmi una sega, ragazzi! Che bello essere il più amato del mondo!
5: Salvalender viene convocato dal mega capo supremo di Mediaset, nel lussuoso ufficio arredato con la pelle dei dipendenti scomparsi per motivi ancora misteriosi.
2: Veramente 31esimo.
4: Sì, infatti lo odiano tutti, lo odia anche Gesù, secondo me.
3: Sarà anche bellissimo, però insomma.
2: Ma perché poi si fa una sega su un palazzo?
6: Salvalender, come va la gestione degli altri supereroi?
0: Mio signore, non si deve preoccupare. Finché ci sono io alla guida di quegli scazzati ignoranti de merda, non ha nulla da preoccuparsi.
6: E come vanno i consensi del popolo?
5: Salvalender, famoso per le sue capacità di prestigiatore anni 80, istruito abilmente dalla scuola di magia di Publitalia, inizia ad armeggiare con i fogli e le statistiche che manco David Copperfield negli anni d'oro, e con un paio di sim Salabim e Salagadula ribalta tutti i risultati e lo imbarca bene bene.
0: Ecco, come vede, mio stupendo capo supremo, re dell'universo, i dati danno il tuo amato Salvalender come il più amatissimo del mondo, del pianeta intero.
6: Ma perché tieni i fogli al contrario?
0: Ma i business plan dei meeting su Zoom, con le policy dei bullet point, marketing strategy e win situation, il team building è perfettamente briffato.
2: Imbarazzo.
6: Ho capito. Quanti soldi ti servono, Salvalender?
0: Beh, allora, calcolando che devo dare gli aumenti a tutti per una questione di team strategy e creare un band ambassador, che è mio cugino, e alla macchina rossa, e più 2 più 3 non fa 7, ma farei un 2 milioni di euro.
6: Ok, ma mi raccomando, cerca di dare un bel premio a tutti, così abbiamo una squadra felice e serena.
0: Ma certo!

0: Allora, 100.000 a me, 2 euro per il direttore, 200.000 a me, 15 centesimi alla segretaria, 300.000 a me, 30 euro a Black Noir, 100.000 a me, 1 milione a me.
1: E così, mentre Salva Lender continua a ricontare i 2 milioni in contanti che ha sul tavolo, solo perché lo fanno arrapare, entra di colpo una povera segretaria, pagata 2 euro all'ora, senza ferie, senza contratto e con 12 figli a carico.
2: Dottor Salvalender, mi duole disturbarla, ma sono 8 anni che lavoro qui e non mi avete ancora dato un aumento. Io fatico ad arrivare a fine giornata.
0: Ops, mi è scappato! Ma chi se ne frega? I poveri mi fanno venire l'eritema Rolex! Oh, dimenticavo, torniamo a me. 100.000 be, 50.000 be, 100.000 be, 200.000 be, 2 euro da Mammazzoli, 2 euro a Palo Nois, 50 centesimi a Lisei, che è un comunista di merda, 100.000 be.
3: Viva i soldi!
4: Tratto da una storia vera.
3: Viva i soldi!
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
7: Qualche giorno fa, un indescrivibile babbo di minchia che risponde al nome di Leonardo è stato disposto a sottoscrivere un abbonamento a pagamento per diventare vero amico del Dona. Nonostante la bastardata devastante effettuata alle sue spalle, Leonardo ci riprova. Ecco quindi la seconda parte della bastardata a Leonardo, il babbo di minchia galattico.
8: Signor Leonardo?
9: Sì.
8: Signor Leonardo, salve, sono

0: Gustavo, il factotum del signor Marcodona.
1: Sì, dimmi.
0: Sì, mi dica, mi dia di lei, perché io comunque faccio di lavoro questo e se no mi sento comunque abbassato di livello. Comunque, andiamo avanti. Allora, le spiego, praticamente il signor Dona intanto si scusa perché non l'ha chiamato, non gli ha fatto la sveglia. Però purtroppo Malberto Franchi di Gioia Tauro l'ha tenuto al telefono troppo e ha sforato il minuto suo. Quindi le chiede scusa. Poi, signor Leonardo, le volevo dire un'altra cosa. Adesso le passo il signor Dona. Lei ha, comunque le ripeto, ha i suoi soliti 5 minuti con cui può chiacchierare, esporre dei problemi. La volevo informare che a quel suo amico con cui aveva avuto un litigio, mi sembra. Sì, i marocchini sono stati inviati. Arriveranno comunque. O in giornata o domani. Li abbiamo inviati con Amazon Prime. Che fa prima. Vabbè, le passo al signor Dona. Lei se la ricorda la parola d'ordine dell'amicissimo?
1: Sì.
0: Qual è? Aspetti il segnale però, aspetti il segnale.
1: Piip! Sono un ricontrollo di merda.
2: Pronto?
1: Oh.
2: Ehi, Leonardo.
1: Come va?
2: Tutto bene, tu?
1: Bene.
2: Che stai facendo di bello?
1: Sono a casa di un mio amico.
2: Ah. Maschio o femmina?
1: Un maschio.
2: Ah, non è che fate roba che vi toccate i cazzi.
1: No.
2: Occhio che nel senso lì la tariffa poi è diversa se c'è a che fare con l'omosessualità. Ma tipo tu, vabbè, cosa fate? Studiate?
1: No, si sta giocando a Call of Duty.
2: Ah, con la PlayStation?
1: Sì.
2: Figo, anch'io gioco con la PlayStation. Ascolta, ma giusto per capire così, non avete mai fatto robe di toccate di piselli?
1: No.
2: Mai fatte quelle robe lì, no? Mi raccomando, che ieri parlavi di ragazze e cose, se oggi mi tocchi di... Capito?
1: Capito.
2: Ascolta, allora hai saputo che ieri abbiamo dato i marocchini con Amazon Prime e sono a bordo di una... dovrebbe essere una Tempra grigia, mi hanno detto, una Fiat Tempra dell'89, grigia con le portiere bianche, che aveva avuto un problema con lo sfasciacarrozze, non c'era la portiera del colore giusto. E quindi sono partiti ieri sera, adesso dovrebbero essere verso Bologna, adesso è tempo di arrivare, poi al bastardo lo facciamo gonfiare tutto la faccia, capito?
0: Pronto? Sì, scusi, salve, sono ancora io, Gustavo.
1: Sì.
0: Sì, c'è un problema perché io ho letto che lei adesso ha mandato un messaggio al signor Dona, che è riferito poi alla pagina che io gestisco, dove c'è scritto ti voglio bene.
1: Sì, sì.
0: Ok, l'articolo 1 dell'amicissimo priorità un mese non determina il fatto che voi vi vogliate bene, capisce? Quindi le scritte ti voglio bene, ti amo, lei non le può inviare.
1: Sì.
0: Perché vanno contro la costituzione dell'amicizia. Semplice. Sì, le spiego, questo è un servizio. Quindi lei è un culo che ha creato?
1: No.
0: Ce lo dica subito, perché noi almeno determiniamo anche le distanze. Perché noi quando organizzeremo la cena con lei e il signor Dona, con i nasi e le puttane, cioè dobbiamo capire se lei è un culo chiacchierato.
1: Ma io non ce l'ho.
0: Lei non è un culo chiacchierato? Però lei adesso mi sta dicendo che è a casa di un suo amico.
1: Sì.
0: E chi me lo prova che lei non sta facendo i culi chiacchieramenti?
1: In che senso, scusi?
0: In che senso? Come Malgioglio, come le posso dire? Come gli stilisti, capito?
1: Ah.
0: Vabbè, io le ripasso. Lei mi promette che lei non è di quella parrocchia?
1: No.
0: Ok, le ripasso il signor Dona, però mi raccomando, non scriva più queste cose nei messaggi. Ti voglio bene, ti amo. Al massimo può scrivere ti stimo, ok?
1: Sì.
0: Glielo ripasso, attenda.
2: Leo?
1: Oh.
2: Ehi. Allora t'ha un po' fatto richiamare il mio agente, eh? Mm. Ho saputo che avevi scritto quella roba lì, effettivamente è una roba che poi non si può fare, capisci?
1: Sì.
2: Dimmi un po', hai avuto dei problemi oggi con qualcuno?
1: No.
2: Dimmi se qualcosa non va, non so, tipo non so se hai dei problemi a casa, con tua mamma, con tuo papà.
1: Qualcuno ha dato noia, sì.
2: Dimmi che se tua madre fa la. Veniamo lì, facciamo la faccia pure a lei, non è un problema, capito? I maschi, femmine, anziane, bambini, non ce ne frega un cazzo, capisci?
1: Che cosa li fate?
2: Eh?
1: Che cosa li fate?
2: Salutiamo, diciamo che non si può fare, capisci?
1: Allora.
2: Dimmi un po', chi è che ha fatto lo scemo? Sentiamo.
1: Oh, il scherzo è quello che mi ha dato noia oggi.
2: Ma con chi è che stai parlando, scusa?
1: Con nessuno. Stavo parlando da solo. Che si chiama. Il Tello.
2: Sì, ma c'è qualche... Io sento la mia voce due volte, eh?
1: In che senso?
2: Stai facendo lo scemo con la mia voce, fai sentire la gente che stiamo parlando, non ho capito.
1: Scusami. C'era un tizio che mi ha dato noia oggi, insomma.
2: Chiedi scusa.
1: Scusa.
2: Più forte, più...
1: Scusa!
2: Ecco, e adesso leccami il c***o, Fabio.
0: Ma leccami il c***o. È ovvio che mette giù.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Murder!

0: 105 Zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può scaricare lo stress da internet. Vladimir Putin può viaggiare con una Ferrari di Formula 1 con Uber. Swiffer cattura la polvere, ma solo Vladimir Putin può chiedere un riscatto o condannarla a morte. Chiunque può avere un letto a castello, ma solo Vladimir Putin ha un castello a letto. Tutti i contadini hanno delle balle di fieno, ma solo Vladimir Putin ha delle cazzate di paglia. I fenicotteri si divertono in piscina con dei Putin gonfiabili. Vladimir Putin può prenotare una cena al ristorante per il giorno prima. In Russia, quando un bambino prende l'aereo, è sempre seduto vicino a un Putin che piange per tutto il viaggio. San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, è gemellata con l'Eden. Vladimir Putin può fare fantastiche sgommate con una cicletta. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna. Ma ha un problema, gli si è rotto il radar.
1: Ciao, sono Batman, sto cercando di rientrare alla Batcaverna, ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
0: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
2: Hey.
1: Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
2: Ok, chi sei?
1: Sono Batman, ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni! È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
2: Chi sei?
1: Alfred, dove ti trovi?
2: Ma che fa sbagliato il numero! Fa sbagliato il numero! Prata!
1: Come ti chiami?
2: Dana! Chi sei?
1: Sono Batman.
2: Ma che... Che sei?
1: Sono Batman.
2: Verba!
1: Hai capito?
2: Che cosa vuoi?
1: Batterio gigante.
2: Ma che porca... Chi sei?
1: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
2: Va bene, porca la...
1: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
2: Chi sei?
1: Sono Brata. Batman.
2: Io so... Che porco di un... Cosa c'è bisogno?
1: Io sono stato attaccato da un batterio gigante. Hai capito? Batterio gigante.
2: Porca la merda! Vai, porco di...
1: Alfred, ma sei
2: mongolo.
1: Alfred, prendi il bat segnale. Lo trovi
2: dentro. Che segnale che devo chiedere?
1: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
2: Ma che ne parla di segnale? Vai. Ma porca la...
1: Alfred, ma sei mo...
2: Vai a cagare, porco...
1: Non sei Alfred. E chi saresti?
2: Ciao, sono Ennio. Sono Ennio. Con la doppia mia bastardo.
1: Ennio.
2: Ennio.
1: Sei quel mongoide contadino bifolco bastardo.
2: Ma porca la... Ma che porco tu stai dicendo? Ma sei sono di inglese, minga! Sono il contadino! Ma porca la... Ma tua madre, bastardo!
1: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
2: Che la donna, sei sono dentro quelli! Ma sei la donna, non sono io, non sono una donna! Puttana la...
1: Alfred non diceva così tante parolacce!
2: Ma che l'hai detto? Ma che vuoi, porco tu...
1: Ennio.
2: Ehi, deve!
1: Ho fame, presto, Alfred. Ehi. Prendi il bacche grembiule e
2: cagare, porco di... Vai, non ti conosco. Dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
1: Ho fame, presto, Alfred. Prendi il bat grembiule e due uova.
2: Grembiule. Gerbelule!
1: Uova!
2: Uova! Ma porca la...
1: Brutto ignorante bastardo!
2: Che bastardo che ti puoi lavare! Ma chi sta facendo il mio numero? Dimmi che ti fanno il mio numero!
1: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare! Lascia stare.
2: Dove c'è la vecchia da burrare?
1: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare.
2: Bastardo! Ti conosco, brutto bastardo!
1: Mongo!
2: Vai a cagare, bastardo! bastardo, merda! Guarda, lunga merda!
1: Sono Batman.
2: Perché sei un bastardo, merda! Bastardo!
1: Sei pinguino.
2: Vai a tua madre perché mi crebbe il pino! Bastardo, vai a cagare!
1: Ho capito, sei il Joker. Pronto! Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare che sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con gli acuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. E tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità, Fausto Brizzi è un porco maiale, schifoso e rotomane, lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
4: Io non la conosco, perché
3: che cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
4: Ma cosa vogliono?
3: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze intervistate dalle Iene che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
4: ma cosa? Che cazzo me ne frega?
3: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro.
5: Ah, sì, ho sentito.
3: Che cosa ne pensa lei? Cosa
5: che
3: pensa?
5: Dappertutto c'è congiunzione.
3: Congiunzione.
5: Non ti attiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
3: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
5: Non lo so, guardi.
3: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
5: No, no.
3: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
5: No.
3: A piada al c***o?
5: Io sono casalinga, quindi non sono in questo mondo, quindi non...
3: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
5: No.
3: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
5: No.
3: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
5: Sì.
3: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' p***o per questo lavoro, lei lo farebbe?
5: No.
3: Perché
5: assolutamente
3: no? Perché no? Perché non lo farebbe?
5: Perché il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, non in questo modo così. È giusto, se uno è una cosa se la merita, che ha lavorato ed è bravo, allora sì,
3: però anche
5: non in questo modo.
3: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, un poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
5: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
3: Lei come li fa? Lei li fa bene?
5: Buongiorno.
3: Suo marito è contento di poppino? Niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel medioevo. Un altro.
6: Pronto?
3: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
6: C'hai un culo, scusi.
3: Lei aveva il telefono nel culo?
6: Sì, me l'ho sentito fare adesso.
3: Lei si infila il telefono in culo?
6: Quando non so cosa fare, sì.
3: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
6: Con la cover, c'è la cover su praticamente...
3: I cazzi?
6: La cosa sopra?
3: Sì.
6: E...
3: Ma non fa ridere questa roba?
6: Scusa.
3: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
6: Può darsi che prima lo ciucciano per far carriera e dopo fanno quello che fanno.
3: Sì. Lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
6: Ma sempre... Ah, me li hai messi.
3: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
6: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
3: Niente, butta giù a questo che è sconvolto dall'epatite della sifilide. Dai, dammene un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione, amici, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
7: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti, e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più. Scusate.
8: Io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo che a un certo punto si è un po' allungato con la mano. Io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazzi, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi, vado a casa di Fausto Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sono ferma in macchina in mezzo alla strada. Tu sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, puoi fare l'attrice, pensi, cioè, come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io ho un trauma, grazie a sto pezzo di merda ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me bellissima violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana. Mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni, che la mattina...

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
8: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
8: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Allora,
11: sì,
7: signora. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
8: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai.
11: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che
11: ha
8: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
8: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porcaccia me se.
11: Porca ma...
8: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
11: ma tu,
9: che ti ho
11: ma
9: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Se cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora, signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca,
7: sì,
11: dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
5: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora... un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, no, no, no, regina, dove va?
5: Oddio!
3: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
9: a cazzo!
8: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
3: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
8: Come mai?
3: Perché sono pazzo.
8: Ma oltre a essere pazzo è una gran testa di
3: Spiterina!
8: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo, e questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale, e il tema di questa sera è... film horror e thriller.
3: Caspita, mi piace tantissimo.
8: Sì, lei è appassionato di film horror?
3: Sì, ti faccio vedere la foto di mia moglie.
8: Benissimo, signor Giuseppe di Milazzo. Allora, siamo pronti per cominciare. Via con il tempo e con le 20 domande. Di cosa parla 28 giorni dopo?
3: Del ciclo mestruale.
8: Chi sono i protagonisti di Non aprite quella porta?
3: I testimoni di Geova.
8: Di cosa parla Chiamata da uno sconosciuto?
3: Di un cagacazzi che vuole farti cambiare compagnia telefonica, minchia, mi perseguito!
8: Di cosa si occupa Dal tramonto all'alba?
3: Di un puttan tour!
8: Il regista di Denti!
3: Oral B!
8: Se ne parla nel film Intruders!
3: Vibratori anali!
8: È diventato famoso grazie a La Casa!
3: Luca Argentero!
8: Il personaggio principale di Morgan!
3: Uno tutto fatto!
8: Di cosa tratta Profondo Rosso?
3: Del mio conto corrente!
8: Abbondano nel film Sack!
3: Pompini!
8: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
3: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage!
8: Terrorizzano la gente nel film Tremors!
3: Gente col Parkinson!
8: Come finisce il film La Mosca?
3: Di merda!
8: Di cosa parla Il seme della follia?
3: Di pazzi che iaculano dappertutto!
8: Muoiono per colpa delle videocassette!
3: Blockbuster ormai!
8: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
3: Di una vergine e un preservativo!
8: Di cosa parla Wolf Creek?
3: Di un lupo che cambia le gomme!
8: Ha firmato la regia de La Cosa!
3: Uno!
8: Cosa succede nel film Triangle, Triangolo?
3: Che una scopa con due uomini!
8: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli!
3: I cazzi!
8: Ma bravissimo, signor Giuseppe di Milazzo, ha detto Gesù!
10: Non so un cazzo!
8: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande!
10: Non so neanche io come faccio, è proprio parte di me!
8: Lei non sa proprio una gran coppola di...
10: Messico!
8: Minchia, minchia, era facile dialettale.
10: Lo so, ma devo...
8: Lei che è di Milazzo.
10: Lo so.
8: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato.
10: Sì.
8: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do...
10: Sì.
8: Do... No.
10: Ci facciamo un destro?
8: No, con una bella domanda molto facile.
10: Ah, ok.
8: Via con il tempo, domanda finale. Attenzione, deve rispondere esattamente.
10: Sì.
8: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è...
10: Il pedofilo!
8: Ma no! Signor Giuseppe Di Milazzo, l'esorcista!
10: Ma lei
8: mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi! In modo pruriginoso, lei è un porco!
10: Sì, sì.
8: Vabbè, adesso si difenda però un minimo.
10: No, sono un maiale, un maniaco.
8: Vabbè, ma
10: mezzo depravato.
8: Vabbè, adesso.
10: Stupratore.
8: Vabbè, adesso, signor Giuseppe Di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione. Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro.
10: Bastarda la puttana.
8: Vabbè, adesso non è importante.
10: E zoccola la merda.
8: Basta, signor.
10: Ehi, bastardo.
8: Contenga
10: quel figlio di
8: puttana. Contenga il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo.
10: Affanculo!
8: Bravissimo! E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: motore, che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale, e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West, che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.
3: Sono arrivato al locale, mi guardavano tutti male, forse perché sono

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.

0: Pronto, Donald. Ciao, Trumpone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
2: C'è 105 micacca!
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

Wonderland. Ah, amici, incredibilmente l'altra sera ero tutto spaccato e mi sono messo su YouTube e ho trovato un film poliziesco classico italiano degli anni 70, esattamente del 1975, e ho trovato le voci del dottor Carraro della Squadra Mobile. Siamo pronti a devastare l'Italia con la sua voce? Andiamo!

0: Pronto?
1: Sì.
0: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: E chi vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
0: Che cosa, scusi?
1: Se ci sono novità importanti, chiamami a qualunque ora, eh?
0: Senti, non so di cosa sta parlando, di chi sta parlando. Le passo a mio marito, solo un attimo.
1: D'accordo, d'accordo. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Beh?
0: Se mi spiego la situazione, come avere i capelli, come... Ma di cosa? Di chi?
2: Ma cosa?
0: Non so, non fa nomi.
3: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
3: Ma chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Cosa?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
3: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
3: Pronto?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
3: Chi parla?
1: Beh?
3: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Pronto?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
3: Pronto?
1: Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Come?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Ma noi non abbiamo chiamato nessuno.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
4: Mi scrive il capo della mobile.
1: D'accordo, d'accordo.
3: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero.
3: Cosa
1: volete? Sai quant'è che aspettiamo?
3: Cosa volete?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Sì, sa.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
3: Io dati non ne ho da dare a nessuno.
1: Il nome
3: della ragazza? Non abbiamo chiamato nessuno, eh?
1: E allora è anche peggio.
3: Se qui c'è qualche disastro, che non so cosa dire.
1: Interessante. Del resto sono abituato ad assumermi le mie responsabilità.
3: Ma cosa è successo? Perché tutti i giorni ti chiamano,

0: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, è un po' vago. Che altro sai?
1: No, io sono un pensionato, ho 85 anni. Stiamo a scherzare adesso.
0: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
1: Sì, sì, comunque io non so cosa dirle, noi non abbiamo mai chiamato nessuno.
0: Interessante.
1: Se qualcuno si è inserito nel nostro telefono, non so cosa dirle, eh?
0: Ancora una cosa.
1: Sì.
0: Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
1: Sì, sì, mandatelo pure via, per me va sempre bene, eh. Io adesso sono qui tranquillo con i miei anni e non mi vado a cercare nessuna
0: grana. D'accordo. Se sai qualcosa, dilla.
1: Sì, sì, io non so niente.
0: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
1: Che tutti i giorni ci telefonate, che avete ricevuto il nostro numero. Noi non l'ho mai fatto.
0: Va bene, professore.
1: Va bene.
0: Ritelefono io. Arrivederci.
1: Allora.

0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Ma vaffanculo a mamma da te con la soccola di tua madre.
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Assonto di merda, puttana, cornuto e lurido.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
0: Eh?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: La pregna di tua madre.
1: Interessante.
0: Sfonzo.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace. The
1: 105 Zoo. Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Nazistissimo me. Nazistissimo me. I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crystal Il Cigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
2: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
3: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
2: Che cosa hai fatto, scusa?
3: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
1: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
3: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare!
4: Siamo molto felici di vederti, piccola mia! Yeah.
3: Anche io sono molto felice di vedervi!
4: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista! Molto piacere, fichiolo!
2: Astronauta nazista?
3: Forza, non state fine lì impalati come tuoi polacchi. Entrate.
1: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
3: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
2: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
3: Ma non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
4: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteva a raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
2: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
4: Morto? Oddio, quanto è successo?
2: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
4: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio!
1: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
3: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ma te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
1: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.

0: Mi trasformo in Zinzizione.
1: La mano più precisa.
0: Zinzizione.
2: Rigida, sei troppo morbida.
0: Zinzizione.
1: Polso più esterno.
0: Che vuol dire?
1: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
3: È così, vedi? Guarda la posizione.
1: Cioè, devi essere proprio...
3: Cazzo, se, cioè...
2: Una linea retta.
0: Zinzizione. Zinzizione.
3: Troppo curva, vedi che qua
1: devi essere parallela.
3: Così, guarda,
1: come
3: guarda.
1: Il saluto dei militari.
3: Guarda, sì. Però guarda, perché non impari.
4: Perché non ho fatto il militare io.
3: Zinzizio. Vedi
4: ah,
3: come...
4: più avanti e indietro.
3: Devi
4: okay.
3: Sentire il peso sì, sulle sì, spalle, hai capito?
4: Dell'importanza.
3: Esatto, non c'è
1: schiudine.
4: Sì, sì.
0: Zinzizione.
3: Molto bene.
0: Zinzizione.
3: Qua minaccia a Gino.
0: Ti minaccio.
1: È che l'intenzione di devi comunicare con non buttarla. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
0: Ti farò fuori. Male. Cincischione.
3: Molto bene.
1: Meglio.
0: Cincischione.
2: Sempre questa maniera.
0: Ti faccio fuori. A colpi di tortellini.
5: Muoio.
1: Non era Cincischione.
2: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana.
3: Bella,
2: io questa è una risata Emiliana.
3: Bravo.
1: Ho sentito il profumo del tortello.
2: Sì.
6: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai. E sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga il canone.

0: so di 105.
1: Come on guys, lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
4: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più,
3: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
3: Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a mo' di Zoo.
6: Sì, pronto?
7: Sì, pronto, buonasera.
6: Sì, buonasera a lei.
7: Se no, io volevo parlare un attimo con chi fa di agenzia, tu?
6: Sì.
7: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
6: Quale piccolo problema?
7: Io no, io spiego subito, è difficile, non mi piace fare di casino, io faccio di tranquillizio, no? Ok,
6: cioè?
7: Allora spiego subito. Io ho cara amica che viene là di prendere di casa, no? E non mi sembra che tu rispetti di gente, no? Allora ti dico un nome. Mia cara amica si chiama Santa.
6: Mi chiama?
7: Santa. Lei viene di visto di casa e fa di lascia soldi, mi sembra, no?
6: Scusa un attimo. Porta pazienza,
7: ma... Se no, parla tranquillo, prima... no, parla tranquillo, non te sto voglio. Io sto parlando normale, non sto facendo casino, capito?
6: No, ma prima di tutto non ti conosco. Poi è un problema che io l'ho già risolto questo qui.
7: Ah, già risolto?
6: Esatto, io ho già parlato con la proprietà dell'appartamento e non vuole più dargli la signora Santa.
7: Questo già è giusto, che okay? non vuole dare, no?
6: Esatto.
7: È problema del soldo, no?
6: Il fatto è che la cauzione la perde.
7: Se no, capito, però tu capisci anche che mia cara amica, non santa, è defecula.
6: Io, scusa, cosa vuoi? Scusa, io non posso fare nulla, abito qui per un attimo. Io non sono. Ascolta, guarda, ne ho già parlato anche ieri, quindi per favore.
7: No, io sto cercando di capire. Io sto cercando di capire, non voglio vedere. Senti,
6: scusa,
7: tu. Sì.
6: Scusa, non mi interessa, poi evidentemente noi parliamo solo con la diretta interessata.
7: È giusto,
6: non
7: giusto.
6: Con altre persone.
7: È giusto, mi sembra giusto. Tu sa che sono io, no?
6: Non so, io non so chi sei tu, non lo so e non mi interessa sapere.
7: Per questo problema grosso.
6: No, ma è venuto il suo compagno oggi, abbiamo chiarito tutto con
7: Ma suo compagno è pecoraro, lui non capisce cazzo. Lui
6: non mi interessa, abbi pazienza un attimo. Scusami, sei.
7: Sì.
6: Non sono interessato a parlare con te perché tu non c'entri assolutamente nulla.
7: Ma neanche il suo compagno è in testa di niente, no?
6: Ascolta qua, porta pazienza. Io non ho nulla da dirti.
7: Sì, ok, allora fammi fa un favore, piccolo, no? Adesso dimmi tuo indirizzo. No, tu fai in cazzo.
3: Nella prossima puntata

0: prossimamente nello Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
6: Viva i soldi!
7: Leo, vieni qua, vieni qua.
8: Sei felice?
7: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
8: Eh sì.
7: Fino a?
8: Fino a settembre.
7: E manco un anno, Leo.
8: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
7: Uh-huh.
8: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
7: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
8: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
7: Ah, ok.
8: Poi c'erano 75.
7: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
8: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
7: Di pensione, no, 900
8: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radici Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
7: Quanto prendi?
8: Dì una parola.
9: 200 euro.
7: 300 euro.
8: 3.800 euro.
7: 3.800 euro al mese? Ma va!
8: Non ci credo. Allora,
7: 3.800
8: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
9: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
7: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
9: 1.000 euro che mi fai.
7: 3.200 euro.
8: 3.800.
7: 800 euro di
8: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
7: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
8: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
7: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
8: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
7: Minchia.
8: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
7: No.
8: Anche voi.
7: No, ma lo so, le canzoni.
8: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
7: Sì, una volta 10
8: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
7: Sì,
8: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
7: Male, ci stai, giusto.
8: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
7: Non ti basta.
8: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
7: È vero.
8: Ciao, Ricky.
7: Ciao.
5: Ciao.

0: Sì, a grande richiesta, il vocalist numero uno al mondo, colui che ha insegnato a mixare a David Guetta, sia Bob Sinclair a Tiesto, Armin Van Buuren, ma soprattutto ho insegnato a mixare all'uomo più elegante e ben vestito del mondo, Mr. Paolo Noyes, mani al ciuelo! Sono DJ Pino Master Flash, il vocalist che racconta i cazzi dei conduttori del programma, ma anche quelli degli ascoltatori. E allora mettetevi comodi, partiamo! Tu sei anche tu, convinto di essere solo nel tuo studio radiofonico di Miami, ti metti a cagare a porta aperta? Ma quel genio di tua moglie porta due clienti super incravattati a visitare lo studio e ti trovano a all'aria. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. Se anche tu, dopo una noiosissima telefonata col tuo capo, quando finisce la conversazione esclami: sto coglione di merda, quanto mi rompe il cazzo! Ma ti accorgi che non hai messo giù e lui è ancora in linea? Benvenuto!
1: Benvenuto!
2: Benvenuto!
0: Figure del merda, sei dei nostri! Se anche tu ci provi per anni con la donna dei tuoi sogni, le mandi fiori, la inviti a cena, le scrivi cose romanticissime, sperando che sia la volta buona, ma lei un giorno ti risponde: sai, ti vedo come un amico, e poi in questo momento non ho tempo per una relazione. Ma poi la becchi a limonare e segare un tuo amico in un parco solo perché è più ricco e più figo di te. Benvenuta! Sei una puttana! Puttana! Puttana! Sei una puttana! Puttana! Puttana! E anche tu, con l'ormone a mille, da buon ventunenne, conosci una tipa e te la sbatti in mille modi per tutta la notte in riva al lago. E finito tutto, vedi che lei prende un casco da un bauletto di un motorino. E allora, preso dal panico, le chiedi quanti anni ha. E lei ti risponde: 14. E tu inizi a correre, ti tuffi nel lago e a nuoto arrivi dall'altra riva, sperando che non ti becchino mai più. Benvenuto! Sei un porco come Alan Caligiuri! E anche tu metti 50 euro di benzina nel serbatoio, ma solo la mattina dopo, quando la macchina inizia a singhiozzare e a fare strani rumori, ti ricordi che vaga soglio, no? Bestemmione che oscura il ciuelo! Bravo, benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu entri nel tuo bar di fiducia e vedi per terra una traccia di ruota di bicicletta e urli al gestore: ma chi è quel coglione che è entrato in bicicletta? Tutti in silenzio, ti giri e c'è uno in carrozzina. Benvenuto, tu non sei dei nostri, sei una merda cinica. E signori, per finire, se anche tu pensi di essere un tipo stiloso e ti vesti sempre uguale da circa 7 anni, maglietta nera, collane da zingaro e pantaloni militari, emulando Armani, Brad Pitt e altri fighi del mondo dello spettacolo, ma essendo grasso e mostro, assomigli più ad un sacco dell'umido di un campo nomadi. Benvenuto! Sì, sei lo strabicone! Sei Mr. Paolo Noyes! Ma quale stiloso! Ma quale stiloso! Ma porca troia, che se ti metti di fianco i bidoni della spazzatura ti portano via col camion! Pirla!

0: is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Non parla!
6: Tutti la conosciamo col nome di Suor Turista, la simpatica donnina di chiesa che per anni ci ha mostrato le meraviglie del mondo con la sua popolare trasmissione Turisti per Cristo, rubrica di viaggi che pizzicava le corde della simpatia con l'infallibile formula della suora casta e ingenua alle prese con le culture, i paesaggi e le tradizioni più disparate. Purtroppo, dallo scorso 7 febbraio, di questa eterna verginella dal volto candido e i sandali di Gucci si sono perse completamente le tracce.
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
6: L'esordio televisivo di Suor Turista avvenne nel lontano 1984, quando ospite del Maurizio Costanzo Show fu protagonista di un simpatico siparietto nel quale staccò a morsi la testa a un ratto prima di rompere il naso a Roberto Benigni. Abbiamo la prima telefonata.
10: Pronto?
6: Sì, pronto.
10: Vale, sono il cosplayer di Hulk.
6: Buonasera.
10: Salve. Senta, io... Sì. Forse mi avete già riconosciuto dalla voce.
6: No, mi chiedevo giusto appunto, ma la voce la camuffa una...
10: Io sono molto famoso nel settore del cosplaying. Sono il più famoso cosplayer di Hulk. Ha fatto anche la sua controfigura.
6: Ah.
10: Sono alto 5 metri.
6: Ma viene doppiato? Non...
10: In che senso? Hulk non parla.
6: Ah, no, beh, effettivamente, sì, giusto.
10: Sono alto 5 metri, ho 67 di piede.
6: Ok.
10: Molto.
6: E le scarpe?
10: Non le uso, io vado in giro completamente nudo, soltanto un paio di slip pantaloni.
6: Strappati?
10: Sì, sì.
6: Ho capito, e chiama per?
10: Per dire che sono il più famoso cosplayer di Hulk.
6: Beh, noi le facciamo i nostri complimenti.
10: Grazie.
6: A presto.
10: Perché mi mette giù?
6: No, non so, mi sembrava finita la telefonata.
10: Vuole che le mando una foto?
6: La mandi in redazione, sì, la guardiamo volentieri.
10: Va bene, come la vuole, in che posizione? La classica?
6: Sì, la classica.
10: Quindi...
6: Sì, esatto.
10: Con le braccia...
6: Benissimo.
10: Senta, visto che siamo al telefono, mi offro anche per feste di bambini.
6: Va bene, ci segniamo il numero.
10: Però...
6: Sì?
10: Mi raccomando, che i genitori non comincino a molestarmi, come succede spesso.
6: Non credo che questa cosa succeda davvero.
10: Sì, perché dalla voce in stile sessualità.
6: Non penso neanche che questo sia vero.
10: Bye bye!
6: Bye bye a lei! Che paura! Bene, di lì a breve arrivò l'offerta per condurre l'ormai famosissima trasmissione di viaggi che ha fatto la storia della televisione italiana. Come dimenticare il suo viaggio nel deserto del Messico a caccia di peyote? O i combattimenti di Muay Thai in Thailandia e l'ormai celeberrimo ceffone che uccise l'imperatore giapponese Shinzo Kokumi? Al momento della sua scomparsa, Suor Turista si trovava in Giamaica, dove erano appena iniziate le riprese della 40ª stagione di Turisti per Cristo, che sarebbe stata anche l'ultima. Un'altra telefonata! Pronto? Pronto?
11: Sono Mano degli Adams.
6: Scusi, Mano degli Adams non parla.
11: Ma come faceva a sapere che sono io, se no?
6: Lo so, però evidentemente non è lei.
11: Ha sgamato.
6: La religiosa era infatti al centro di una piccola scaramuccia giudiziaria dopo che gli inquirenti l'avevano scoperta a capo del più grande traffico internazionale di organi umani al mondo. La simpatica suora arrotondava lo stipendio Rai asportando personalmente gli organi nei paesi che visitava per rivenderli poi sul mercato nero con profitti a 6 zeri. Un reato minore, certo, che però ha macchiato irrimediabilmente la reputazione della serva di Dio, costringendola a passare alla TV privata, dove avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sono Sandro Fentanyl.
6: Sì, buonasera.
12: Io ho visto.
6: Cosa ha visto?
12: Tutto.
6: Ha visto Suor Turista?
12: L'ho visto anche adesso, guarda.
6: Ma ci dica dove si trova.
12: Allora, sono uscito un pacchetto.
6: Sì.
12: Poi un po'. Cioè, e comunque l'ho visto. Per 15 euro ho visto tutto quello che vuoi. Dica la roba.
6: Ci dica la città.
12: Scelga lei.
6: No, ce lo deve dire lei. Io non.
12: Per 5 euro dico Bologna.
6: No, guardi, ci deve solo dire la città giusta, non.
12: 4?
10: Euro ti faccio un pompino. 5 euro.
12: Lui è Mauro Fentani.
6: Sì, immaginavo.
12: Mio cugino, fratello di pera.
6: Certo.
10: Dammi 5 euro, dai.
12: devo ancora prendere. Cosa vuoi sapere?
6: No, io vorrei sapere la verità su Suor Turista, se l'avete.
12: Verità, 20 euro.
6: Non so, provate, se valuteremo l'informazione adeguata.
12: 15 euro.
6: Ma guardate che le segnalazioni non sono a pagamento in questo
12: allora
6: programma.
12: Ti pago, io ti do un orologio se mi dici. Tu mi dai cosa?
6: Come?
12: Mi do un orologio.
3: Sono fortissimo.
12: Io ne sono. Oh! Hai già venuto un orologio?
3: Sì.
12: Ma sei una merda.
3: Ho fatto anche un pompino.
12: E quanto hai preso?
3: Niente, gliel'ho fatto gratis.
12: Non riusciamo a farci perché siamo fallimentari con
6: gli infatti vi vedo, noto, sì.
12: Cioè, satisfei?
3: Ma allora perché sei infatti? Non è anguille.
12: Il telefono!
3: Vediamolo!
12: Sì! Andiamo a vedere il telefono.
6: Va bene,
12: aspetti, l'abbiamo appena veduto.
6: Benissimo. Sono passati ormai molti giorni dalla sua scomparsa e il mistero sulla scomparsa di Suor Turista sembra infittirsi sempre di più. La polizia giamaicana è infame chimica e non risponde alle sollecitazioni dei colleghi italiani. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa santa donna è pregato immediatamente di contattare la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione che è sono a quel punto in una relazione che mi scoperei qualsiasi mammifero piuttosto che mio marito, @chilasvisto.it. Un'ultima telefonata per la redazione, pronto?
12: Sono Sandro Fente.
6: Sì, buonasera di nuovo.
12: Ho ricomprato il telefono che avevo venduto.
6: Meno male.
12: Insomma. A 20 l'ho ricomprato a 40.
6: Ha fatto bene, sì.
12: E ho visto un tacchino. Di 15 metri.
6: Metri?
12: Sì, proprio qua davanti a me.
6: Ma alto o largo 15 metri?
12: Tutto, un tacchino.
6: Un quadrato?
12: Cubico.
6: Un cubo.
12: Un cubo a forma di tacchino.
6: Ho capito.
12: 15 metri.
6: Sì, era enorme.
12: Si sta trasformando. Si sta trasformando.
6: In?
12: Uno spillo.
6: Uno spillo.
12: E adesso mi si infila nell'occhio. Ah.
6: Aia.
3: Com'è simpatica.
12: Vasco, ma lo vedo solo io.
6: Ma guardi, siamo al telefono, quindi non saprei aiutarla.
3: Ma mica!
12: Così complicata! Ho trovato Vasco, lo vendo, 100 euro. Lo vuole Vasco?
6: No, no, grazie.
12: 80?
6: No, non siamo un programma 70, musicale.
12: 75?
6: No, no, ma non...
12: Te lo do anche per gli organi.
6: No, ma non stiamo...
12: Ha un occhio buono!
3: Non sono Vasco, sono un tacchino.
12: Ah, un tacchino parlante fuori!
3: No, un tacchino cantante!
12: Vuoi sentire?
6: Vi saluto. Bene, alla prossima puntata!
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Merda!
8: Però.
13: Però.
8: Però.
13: Però. Però. Però.
8: Però.
13: Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
6: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
6: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
6: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatta.
6: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Grattasoglio.
6: Ah, ti ho visto.
7: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
6: Sì,
7: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
6: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
7: Ciao, sette burro.
6: Ciao.
7: A sorte.
8: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: My bro.
9: Sì?
8: Come and rain, should I rain.
9: Lei non è di colore, però.
8: Fatlo cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
11: Vai, madonna, ma...
9: Cosa? Che c'è,
10: Leone? Ah, perché ti è morto, gatto Buffy!
12: Gatto Buffy! Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai!
12: Dai, no, dai, vai dentro!
9: Dai, vieni dentro, Leo!
12: Dai, Leone!
13: No, è troppo!
12: Dai!
13: È una merda!
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
10: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
9: sì?
10: Appena vede che io muoio,
9: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
9: io,
10: c'è Gaccia da me.
9: Gaccia da me.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora.
9: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
10: No. Io muoio sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
10: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
9: sì.
10: Mi vestono,
9: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto,
9: sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio da vero.
10: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
9: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio da vero.
9: Gaccio da vero.
10: E la gente dietro che balla con me. Allora,
9: tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
9: Sì.
10: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro.
9: Sì, ti alzi in piedi.
10: Sì. Dico al pregamorta spirito, metti a Mazzoli sotto.
9: Sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo.
9: Sì.
10: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
9: Sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
12: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
12: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
12: No, è arrivato adesso.
10: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
12: È un water con le ruote nero.
10: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia. Vai
12: tu dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
12: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo!
10: No! Se Adav dai.
9: Out.
14: Lo Zoo di 105.
15: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
16: Mission Santina.
15: Nella puntata precedente
17: siete tutti disgraziati negri che mi fanno schifo, i negri.
18: Ecco.
19: Ecco. Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Si vari.
18: Pronto? Ma chi sei, scusa?
20: Testolina di merda!
18: Non si sente bene?
20: Signora! Pronto?
18: Pronto, dimmi.
20: Sono Alfio, signore, il rumore delle bombe.
18: Ah, sai, perché non si sente bene, vado fuori dalla piramide.
20: Qua. Fuori dalla piramide? Signora, c'è qua Poldino che la vuol salutare.
18: E va bene, passamelo allora, Poldino.
20: Un attimo, che sta bombardando, un secondo solo,
18: Sì.
20: Figlia di p***a, come stai?
18: Bene, te? Oh. Come stai?
20: Bene, bene. Cosa sei andato a fare?
18: Sei guarito?
20: Beh, mica tanto, mi è tornato il raffreddore.
18: No, me l'hanno detto che stavi male, sei stato anche all'ospedale.
20: Sai che stamattina sono venuto al lavoro nel sommergibile in scooter?
18: Madonna.
20: Sì, ho fatto.
18: Ma sai che un pezzo non ti vedo? E se sto a guardare, e vado via sempre con Matteo Renzi, Matteo e Luca. Obama, sì.
20: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana. Comunque, Santina.
18: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
20: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, Baldracca.
21: Baldracca.
20: Baldracca.
18: No, ma guarda, ma c'avevano le mutande, c'aveva le
20: mutande. No, ci ha sbagliato, signora,
18: Brutto, ma io non ho fatto niente, vero? Sai sentire, io ero vestita.
20: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
18: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
20: Signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetti che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
18: No, ma guarda, fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche mi toccata.
20: Faccia parlare.
18: Hai capito?
20: Zitta. Faccia parlare.
18: E se la prendevano qualche pugno nella pancia o nella testa, gli spaccavo la testa.
20: Dai, dica.
18: No, sono molto bravi e anche molto buoni. Sono contenta di loro.
20: Tu contenta?
18: Perché io io sono molto contenta. Sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
20: Dai signora, siamo sinceri. Se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone, lei ci stava, dai.
18: No, non sto sbagliando e non sto facendo niente. Perché? Perché io non ho voglia di sbagliare, hai capito?
20: Ma se sbaglia tutti i giorni una volta con Aldo?
18: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo era il marito, hai capito?
20: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
18: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
20: Allora, signora, il problema.
18: Ce n'ha 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
20: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
18: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
20: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
18: L'aveva già capito ancora prima. Perché aveva la... Cosa c'è la nome? La
20: Geltrude,
18: cosa.
20: La Geltrude.
18: Bravo, bravissimo. La Geltrude c'aveva. Era una puttana, ha detto.
20: Quella gran puttana, sì.
18: E poi aveva sposato anche una da cinese. Una cinesina. E ha avuto Alessandro.
20: Sì.
18: Il figlio.
20: Alessandro Cattelani. Cinese.
18: E adesso è scelta a fare il cazzo che vuole. Signora. E se ne fischia di me.
20: Allora,
18: non mi ha più telefonato che più di un anno.
20: La verità, signora, è che si è sposato con un'altra donna e quella donna lì è qua e vuole parlare con lei perché vuole che lei gli dia il divorzio.
18: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
20: Ho capito, ma allora scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso. Che si chiama? Come ti chiami?
18: E che cosa mi interessa se ha la moglie? Prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con la cinese.
22: Ma
18: dopo era
22: fatto di
18: me,
22: cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
0: record mondiale.
1: No,

Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre io, il vostro Max Pezzali, qui per raccontarvi la storia delle mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha trovato un nuovo amico, Wender, grazie al quale riesce ad arrivare alle porte della corte del sovrano indiscusso delle radio di Pavia, Claudio Cecchetto.
2: E quindi io sono Marco Mazzoli e vorrei fare la fattoria di Radio Norba, un programma radio pieno di parolacce, cazzo minchia merda.
3: Mazzoli! Non mi piace la tua idea! Vai a fanculo!
2: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno e secondo me spaccherebbe culo stronzo.
3: Te l'ho già detto! Fa cagare! Sei un coglione! Pippotto! Vai fuori dal mio ufficio rapidamente! Superman!
2: Ah, va bene. Fanculo, merda troia.
1: Deluso ed avvilito da questa prima sconfitta, Marco va nel suo ristorante preferito, il Mucca Pazza Fanculo, a Cormano, il quartiere sardo di Pavia.
2: Quando sono triste mangio una mega fiorentina da 12 kg. Tanto sono gli anni 80-90. Ho ancora tempo di rendermi conto che la carne non voglio più mangiarla, fica ciuccia merda.
4: La carne è di suo gradimento, signore?
2: E tu chi sei, scemo stronzo porca?
4: Sono il proprietario di questo meraviglioso ristorante di lusso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Molto buona la carne, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere questo mondo sottosopra.
4: Ascolta questi suoni conturbanti provenienti da quel ragazzo molto basso seduto al tavolo di fianco.
2: Ehi, tu, culo rotto merda, sei bravissimo con quei suoni.
5: Ma è tutto merito del mio Ableton, che ho comprato da Giuliano Music Life a Torino.
2: Ma sei fortissimo, ti va di venire via con me?
5: Ma dove, in un altro ristorante? Guarda che se cerchi qua vicino c'è Amazonia Grill, miglior ristorante di brasiliano a Cormano, che spacca di brutto, eh?
2: No, intendo via con me a mettere questo mondo sottosopra.
5: Figo sembra figo, eh? Però in questo momento devo andare a vedere la partita allo stadio insieme al mio amico Luca che mi ha regalato i biglietti. Se vuoi però puoi venire con me, eh?
2: Andata, scamarcio merda.
1: Così Marco, insieme al suo nuovo amico, vanno a vedere la partita.
2: Sai che io non ero mai venuto allo stadio? Ah, non minchia troia.
5: Come no? Guarda che io vengo sempre qui quando non sono da
6: Ottica Foppa Grassobbio.
2: Non capisco neanche. Ma chi è che sta giocando?
5: Italia e Brasile. È la finale del mondiale.
7: Ecco, Baggio è pronto a tirare il rigore.
2: Ma quello là è Baggio! No, è il mio vecchio compagno delle medie! Pazzesco! Oh! Merda, porco merda! Baggio! Madò! Baggio! Stronzo frocio! Oh!
8: Oh, Marco! Ma va! No, aspetta che devo tirare!
7: Baggio tira e sbaglia! E no, porco! Vaffanculo, Mazzoli!
5: È andata male, eh?
2: Però tu sei troppo fortissimissimo con quel tuo coso che fa i suoni. Vieni con me, anche se l'Italia ha perso, cazzo tette culo.
5: L'Italia ha perso questo mondiale, ma da questa nostra alleanza ha vinto qualcosa di più. Comunque piacere, Giuseppe Junior Palmieri.
1: Le filosofiche parole di Giuseppe riecheggiano ancora oggi ripensando al rigore sbagliato di Baggio. Le mitiche ascese di questi eroi si stanno ritagliando nella storia. Seguiteci ancora per scoprire queste origini leggendarie.
9: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Questo è Wonderland.
10: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini. Questo è Wonderland.
11: Pronto? Pronto? Pronto?
12: Pronto?
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Ma chi è che parla?
12: Sono Tony Termosifone.
11: E che vuole?
12: Lo conosci Tony Termosifone?
11: Sì.
12: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
11: Ma Madonna, ciao.
12: Pronto?
11: Pronto?
12: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
11: Cosa?
12: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
11: Ma vaffanculo, che vuoi? Che chi sei?
12: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
13: Pronto?
12: Pronto!
13: Chi mi parla?
12: Pronto!
13: Sì, pronto?
12: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
13: Tony Termo...
12: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
13: Ma chi è che mi...
12: Lo conosci Tony Termosifone?
13: No, mi scusi.
12: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio. Pronto?
13: Scusa, chi mi parla?
12: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
13: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
12: Ma vero?
13: Ma chi lei cerca?
12: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
13: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
12: Pronto!
13: Ma si è drogato stamattina?
12: Pronto!
13: Sì, pronto.
12: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
13: Ma chi è che me ne parla?
12: Sono Tony Termosifone.
13: Tony Termosifone.
12: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
13: Mi scusi, se lei si è fatto di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
12: Cos'è? Devo ridere.
13: Ciao.
12: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Pronto? Non capisco chi sei. No.
12: Sono Tony Termosifone.
11: Ma cos'è sto Termosifone?
12: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
11: Senti.
12: Mi fai fare pure delle...
11: dai.
12: Madonna, che nervosa!
10: Attenzione. Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
11: Pronto? Ma chi cazzo è?
12: Sono Tony Termosifone.
11: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
12: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
11: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
12: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
11: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se ti vengo, madonna, ti scopo la madre.
0: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
14: Lo Zoo di 105.

0: Nello scorso episodio abbiamo assistito a due situazioni da peli dritti come cazzi. Il nonno, mentre stava allestendo la casa come un arsenale per scannare Clara e la Rottenmeier che non si fa mai i cazzi suoi, sono stati misteriosamente fatti scomparire senza lasciare traccia. Heidi e Peter sono evidentemente preoccupati della cosa, non tanto per i due malcapitati, dei quali ad Heidi fotte sei cazzi, ma della loro stessa incolumità, visto che non sanno esattamente con cosa stanno avendo a che fare. Ma vediamo come si sta dipanando questa serie nella completa follia creativa.
1: Heidi, non ci sono nemmeno qui, abbiamo guardato dappertutto.
2: E che cazzo? Nessuno può svanire nel nulla. Guarda bene in giro se vedi qualche traccia.
1: Oh, cazzo.
2: Cosa? Hai trovato qualche segno?
1: Sì, c'è un destro non pippato steso sul tavolo.
2: Brutto coglione, ma ti sembra il momento di farti?
1: Ma Heidi, mi stupisco di te. Veramente non capisci?
2: Che cosa?
1: Il nonno non avrebbe mai lasciato un destro non pippato sul tavolo.
2: Hai ragione!
1: Questo è un segnale chiaro che gli sia successo qualcosa di tremendo.
2: Quel tossico di merda si sarebbe tirato anche le schegge di legno. Quella ex storpietta di Clara deve avergli fatto qualcosa. Evidentemente abbiamo a che fare con una forza sovrannaturale che non può essere combattuta con le sole nostre capacità. Se è riuscita ad avere la meglio su quella canaglia del nonno, vuol dire che stiamo sottovalutando il pericolo.
1: E quindi che cosa suggerisci? Ce ne scappiamo via e ce ne fottiamo i cazzi della troia e del vecchio magnaccia?
2: Ma col cazzo! Secondo te, adesso che finalmente tutto il territorio montano è nelle mie mani e dopo aver fatto fuori Don Cine e la mala cinese, me ne scappo a fare la fame in città?
1: Ma se Clara mostrificata adesso è così forte, cosa possiamo fare? Io sono un mezzo rachitico con gli zoccoli e tu sei una nana con le fattezze di una bambina. Da soli non possiamo fare una minchia.
2: Hai ragione, ci serve aiuto. E comunque, la prossima volta che ti rivolgi a me chiamandomi nana, ti faccio mettere le palle in bocca dopo averti fatto scavare la tua stessa fossa. Ti è chiaro?
1: Sì, scusami, Heidi.
2: Allora, forse ho una persona che potrebbe fare al caso nostro. E uno che sa come risolvere questi problemi.
1: Bene, ma chi?
2: Forse ci costerà un po', ma non possiamo aspettare di farci venire idee migliori.
1: Non mi hai detto ancora di chi stai parlando.
2: Aspetta e vedrai. Vado a chiamarlo. Tu intanto prepara tutti i contanti che abbiamo nascosti nel granaio.
1: Ucchemina.
2: Ma che cazzo fai?
1: Sto ripulendo, visto che viene gente a casa.
2: Mamma mia, quanto siete tossici in questa casa di merda!
1: Ehi, Heidi, qualcuno... Ehi, Heidi, qualcuno sta bussando...

0: Adesso spostati e facci entrare. Abbiamo la polizia militare alle calcagna porcaccia, la troia che ti ha partorito.
1: Ehi, ma chi siete?
2: Spostati, prima che ti spezzi tutte le piccole ossa da pastorello del cazzo.
3: Peter, falli entrare. Non li hai riconosciuti?
1: No, chi sono?
3: Un gruppo famoso.
1: Un duo canoro rap, con un nome tipo il tabagista e il negro zingaro con le collane.
3: Ma cazzo, ma veramente non hai riconosciuto l'A-Team?
1: Non so chi cazzo siano.
2: Hannibal, ti prego, posso sfondargli il volto con un pugno? Questa merda di pastore mi sta facendo alzare la pressione, mi stringono anche le collane.
0: Calma, pessimo elemento. Questa povera gente ha bisogno del nostro aiuto. E poi ci pagano un botto di soldi. Quindi niente violenza fisica ai loro danni, a meno che non ci vogliano fottere. In quel caso gli rompiamo il culo.
3: Nessuno vuole fottere nessuno. Adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo chiamati. Intanto mettetevi comodi, che apro una boccia di grappa seria del nonno. Per il negro invece volete del latte di asina?
2: Ehi, ma come ti permetti, pulce del cazzo? Perché dovrei bere il latte di un'asina e voi la grappa?
3: Non saprei, forse per religione o abitudini ancestrali.
0: Adesso basta con ste stronzate. Mentre ci raggiungono anche Sberla e Murdoch, spiegaci che cazzo succede. E ma soprattutto, se hai un trattore nel fienile che possiamo trasformare in carro armato in poche ore con un saldatore e altra ferraglia raccimolata senza alcun senso da parte della caldaia.
2: Bella idea, ci vuole sempre un bel carro armato artigianale.
1: Scusa, ma è vero che non galleggiate? Ed è per questo che non fate le gare olimpiche di nuoto?
2: Ma sei serio?
4: A parte l'indegna deriva razzista da parte del pastorello di origini austriache, direi che il colpo di scena di un crossover fra l'A-Team e la piccola dolce Heidi sia una delle cose più improbabili e inadeguate che mente umana potesse partorire. Ma in fondo abbiamo Clara posseduta da una forma di vita aliena che ingoia i gatti vivi, quindi non ci stupiamo più di un cazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa faranno i nostri tre eroi più l'immigrato semizingaro nel prossimo episodio.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira una riaccia. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol-No-Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Ma dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiedo, dottor Millimerd, è perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio il modesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
2: Si vede proprio che domanda benissimo.
1: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Millimerd. La prego di rispondere.
2: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, extraterrestri hanno scelto l'Arcanada perché dopo aver guardato molti...
1: Come dice?
2: Scusi, sono un po'...
1: Prego, prego, non si preoccupi.
2: Emozionato.
1: No, prego.
2: Perché dopo aver guardato molti nostri film si sono resi conto...
1: Molti?
2: Scusi, sono un po'...
1: Quanti film? Molti?
2: Tanti, tanti.
1: Molti?
2: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche...

0: l'esercito più potente della terra, capisce? Allora vengono da noi.
1: È il Giappone?
0: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste, loro sono comunque non sono i professori.
2: Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
0: Ci sono i tempi tecnici, hanno già invaso.
2: Quindi allora dobbiamo affrontarli, è l'unica soluzione.
0: Sì. Comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri, eh?
2: Quante?
0: Molti.
2: Ah, e che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimer?
0: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte Ennio. Della galassia di Rodolfo.
2: Mm-hmm.
0: Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
2: Ma come hanno fatto?
0: Con delle astronavi a forma di lampadina.
2: Ah, è tutto molto più chiaro adesso.
0: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
2: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimerd?
0: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
2: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
0: Esatti.
2: Quindi siamo spacciati!
0: Bellissima, quei complimenti.
2: Non me ne ero neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millibird, questi alieni sembrano indistruttibili.
0: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
2: E che cosa avete scoperto?
0: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
2: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimer?
0: Quindi non dovremmo far altro che lanciare loro.
2: Loro?
0: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
2: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
3: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà Guerre Ascellari.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che... apri, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
3: Boh.
1: Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
1: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
2: E va bene, to guarisci.
3: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
1: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
2: Ah, ok, allora to muori tu. E l'idraulico guarisci.
3: Moglie, sto morendo.
0: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
4: Poker d'assi!
5: Anch'io poker d'assi!
4: Aspetta!
6: Dio, fai che mi viene una scala reale!
4: Scala reale!
5: Eppure io scala reale!
4: Ma che palle però, allora io t'ammazzo, te!
5: Ehi, muoio!
0: Fu così che l'unico gioco praticato divenne pari e dispari, perché almeno lì Dio non poteva accontentare entrambi i giocatori. Come avrete capito, le preghiere che funzionavano non arrecavano solo benefici. Nessuno lavorava, nessuno si guadagnava quello che aveva e niente aveva più il minimo valore. L'umanità intera decise pertanto che era arrivato il momento di sottoporre la questione al grande Paride da Messina.
1: Anselmo, da quando c'è questo tizio che esaudisce le preghiere, nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
7: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
1: Ti prego, Dio, fallo morire!
2: E va bene, toscano, muori!
3: Osobo Paride!
1: Ma avevo pregato che morisse!
3: Oh Paride, esso aveva già pregato di risuscitar prima! E so mica crullo io! Oh Paride!
8: Non è morto, Paride! Viene risuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
1: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
3: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dobbiamo fare, Paride?
1: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
7: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
1: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
2: Ah, è così che la mettiamo?
1: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
2: Allora, da ora in poi, non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
1: Ma io non...
3: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
1: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
3: Oh, sommo Paride, addio, e grazie ancora, Paride!
8: Ciao, ciao!
1: Paldello, mi dai almeno qualcosa
8: di... niente,
7: maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma... Ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
1: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
7: E che progetto era?
1: L'invenzione del Veneto!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano, non so cosa sia andato storto.
1: Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di fece e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna!
0: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
1: Mio orribile e grottesco servo, purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
0: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah.
1: Ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
0: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma a me piace nuovamente la fregna.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
0: Qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Cicirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
1: Mi stai prendendo per il culo, vero?
0: Te lo giuro, Skeletor. Anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo. E da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina. E quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
1: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
0: Ah, oh, che schifo!
1: Prodigioso! Sì, cazzo! Questo cambia tutto! Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Cicirinella e portamelo qui!
0: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
1: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio? E che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così per una cosa così insignificante. Hai fatto mettere a soqquadro mezzo palazzo per questa bustarella stupidosa.
3: Bustarella stupidosa, mezzetto di boliviana? Porca troia, Adam, non hai idea di quanto ha dovuto cagare il nanetto sudamericano in quel colino per quella bustarella stupidosa.
2: Ah, papi, adesso ho capito. È un prodotto tipo il caffè fatto con la cacca dei pipistrelli. Super top, non ti facevo così sciccoso. Ma cos'è tipo una tisana?
3: Adam, dai, non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
2: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
3: Adam, posso mandarti a fanculo?
2: Con mucho gusto, papi.
3: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
2: Uff, penso 1.000.
3: Pazzesco.

0: Lo Zodi 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando i cartoni animati? Cosa? Stai guardando quel cartone animato con una ragazza e il ragazzo ha i capelli biondi col ciuffo rosso? Ah, ho capito, ma stai parlando di chi smilicia. Non so se ti ho mai detto che quella canzone inizialmente l'aveva scritta per me, Cristina. Ma c'è che la chiamo, va, che è un po' che non la sento.
4: Pronto?
3: Cristina?
4: Eccomi
3: con Luca,
4: ecco, dimmi tutto, perché io aspettavo la tua telefonata ieri, sinceramente.
3: Sì, poi nel pomeriggio ho avuto un problema di lavoro e quindi non sono riuscito a chiamarti. Poi ti ho chiamato stamattina, ma eri impegnata. Se hai due minuti, guarda, è proprio una roba veloce.
4: Sì, dimmi che cos'è, poi dopo lo riporto a Clarissa, dimmi.
3: Il 26 giugno a Cala di Volpe in Sardegna io ho una barca, il Constellation, 90 metri, molto grande e molto bella. Comunque è una festa famosa, dovresti magari averne sentito parlare, perché c'è anche Max, viene spesso.
4: Ah, ho capito.
3: Ecco.
4: No, non ho avuto modo, però dimmi tutto. Allora
3: tu fai
4: questa festa in questa barca che hai, giusto?
3: Esatto, è il 40° anno, diciamo il compleanno dell'azienda. E praticamente ci sono degli ospiti che ho già invitato. C'è Robbie Williams, che è quello che viene ogni anno, quindi viene anche quest'anno. E mi sarebbe piaciuto però che ci fossi anche tu.
4: Ho capito.
3: L'interagire tuo sarebbe, nel senso, io avevo pensato già come cosa. Ovviamente cantavi tipo i Puffi, Chi Smilicia, sai, Denver, sai, quei cartoni un po' che hanno fatto.
4: Sì.
3: E niente, in queste canzoni sarebbe stato bello, magari, non so, mentre le canti, fare dei riferimenti anche all'azienda, in modo da giustificare, insomma, la festa.
4: Oddio, questo non lo so.
3: Ma è semplicissimo, io pensavo, non so, chi smilicia, sono innamorati, sai, la classica, grazie ai tartufi.
4: Ah, ho capito.
3: Se no anche noi Puffi siamo così, come i tartufi blu. Ecco,
4: no, non...
3: noi nell'azienda avevamo pensato a questo, adesso mi viene in mente anche Denver, un tartufone grande, sei... Cioè, una roba così, no?
4: Te lo devo un attimo, fammi capire questa cosa qua. Fammela capire. Se mi dai il numero,
3: numero,
4: ti faccio contattare. Loro ti dicono dove mandare questa richiesta e poi noi ti rispondiamo. Perché ti spiego, il mio problema è che io non prendo l'aereo. E quindi.
3: Ma scusami, è già risolto. La barca la prendi?
4: La barca sì.
3: Vabbè, io se tu riesci, magari, ovviamente ti faccio. Tu dov'è che abiti? Cioè, che zona ti posso trovare? Milano piuttosto che? Ti andrebbe bene?
4: Certo, Milano.
3: Ok,
4: sì.
3: Allora da Milano facciamo, non so, un viaggetto fino a Genova, e da Genova prendiamo l'altra barca che ho, che ti porta a Olbia.
4: Va bene, tu comunque fai una cosa adesso, dammi un tuo numero, un tuo recapito.
3: Allora, 335 7116 491.
4: 491, allora tu sei?
3: Luca Alba.
4: Chi c'è? Io, Robbie Williams.
3: Poi allora facciamo uno spettacolo pomeridiano con Jerry Calà, quindi ripercorriamo, sai, tutte le musiche che ha fatto lui fa dei medley, esatto. Poi ci saresti tu, avrei messo Robbie Williams, e alla fine c'è il mega party con Bob Sinclair, che anche lui è un amico storico, che è il fratello di Bob Sinclair, era un mio vecchio compagno di classe all'università di Boston, quindi figurati che...
4: Il fratello?
3: Sì.
4: Ma pensa a te.
3: Sì, il mondo è piccolo.
4: Va bene, Luca, allora ascoltami, ti faccio chiamare da Andrea, che è il mio...
3: Ok, aspetta che mi segno anche Andrea.
4: Ti parla lui tutto, ok?
3: Va benissimo.
4: Grazie
3: a te, ciao. Grazie. Cristina, a presto.
4: Ciao.
3: Pronto, amore? Non hai idea della reazione che ha avuto quando ha sentito la mia voce. Pianti, disastri. Se ho capito bene, ha dovuto prendere anche dei calmanti. Sai, eravamo praticamente gemelli. Ad ogni modo, tutto in ordine. Ci ha invitato in barca in Sardegna al suo concerto. Pensa che ci sarà anche Robbie Williams e Bob Sinclair. Dice che è stato il suo compagno di classe. Ma non sapevo che Bob Sinclair avesse fatto la scuola a Bologna. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro. Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Purtroppo le mie questioni sentimentali stanno diventando un problema a palazzo e mio padre ha deciso di metterci il becco. Tutto questo non mi piace affatto, ma perché sono nato così sensibile? Non potevo diventare un semplice modello iperpalestrato che frequenta le dark room delle metropoli, esattamente come i miei amici che amano il Glory Hall.
2: Hey mamma!
3: Sire, mi ci ha fatto chiamare Mea! Vuole che ci faccio la cacca per fare la trappola delle mosche?
4: Taci, Gabebbo. Niente cacca per terra nella sala del trono. Sua maestà ha da farti delle richieste importanti.
3: Allora sto zitto, ne?
5: Si dice zitto! Brutto essere fatto di pezza che puzza di piscio. Ma che cazzo di accento hai? Non è nemmeno ligure. Comunque adesso taci e ascoltami molto bene.
3: Son tutto orecchie fatte di plastica attaccate col velcro.
4: Ma Gabebbo, levati immediatamente quelle cazzo di orecchie finte dalla testa, prima che il re pensi che lo stai perculando e ti faccia divorare dalle fiamme.
3: Ma io c'ho gli accessori! Vabbè che musi lunghi! Che è successo? Vi hanno rubato il gabbiano?
5: Ma che cazzo vuol dire? Non esiste come modo di dire. Al massimo si dice vi hanno ammazzato il gatto! Comunque, Gabebbo, non avrei mai voluto avere questa discussione con te. Soprattutto perché non ti considero nemmeno un mio pari, nemmeno a livello biologico. Ma gli accadimenti mi impongono di ristabilire dell'ordine a palazzo e solo tu ci puoi riuscire con il tuo sacrificio.
3: Devo andare in guerra? Ma io non so sparare! Magari posso mangiarmi tanti fagioli e fare tante pusse che i nemici soffocano Mea!
5: Ma basta dire puttanate! Taci e ascolta quello che devi fare, ma sappi che non hai alternative. O accetti o ti faccio spezzettare a straccetti così piccoli che i bambini ti useranno a carnevale come coriandoli.
3: Va bene, ma non ti incazzare che ti cascano i capelli! Mea.
5: Mio figlio Adam è innamorato di te. Ed ora che ha saputo che ti piace la fica, sta soffrendo tremendamente. Quindi, adesso, per il suo bene, tu andrai da lui e gli dirai che ti sei sbagliato e che lo ami e che vuoi passare tutta la vita al suo fianco come amante e marito.
3: Cioè, devo prenderlo in culo?
4: Sì, per tutta la vita.
3: Mi ci devo baciare con la lingua il principe cullattone?
4: Sì, e non dimenticare le carezze.
3: E ce lo devo anche ciucciare?
4: Sì, e non dimenticare il dito al culo e la leccata di palle.
3: Secchia, cioè vediamo se ho capito. Adesso devo andare dal principe culandra e devo farci il servizietto e poi devo starci per tutta la vita come due cullattoni e poi ci devo avere anche dei figli?
5: No, deficiente! Siete due maschi, non potete avere figli. Devi solo chiavarci per il resto della vita e fingerti innamorato.
3: E se non accetto?
5: Ti faccio ammazzare malissimo.
4: Ma che succede?
5: Ma è la testona deforme del Gabebbo quella che è appena caduta?
4: Cazzo sì, Sua Altezza Reale.
5: Man at Arms!
4: Dica pure, sire.
5: Ma era un uomo nudo di piccola statura quello che è appena scappato via, lasciando a terra il Gabebbo svuotato?
4: Credo di sì, sire.
5: Figa come ci sono rimasto di merda!
4: Anche io, sire. Anche io.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille Eritano. Per distruggere Achille Eritano.
9: Non è Achille Eritani che è il fratello del cantante.
10: Fate bene.
8: Per distruggere Achille Eritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille Eritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Achille Eritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai.
13: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi. Ma
9: il super agente segreto di Passaranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte?
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi musuka.
8: Sono un Spider-Merd!
9: No.
11: Sono Spider-Merd! No.
8: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
11: c***o!
8: Che fa
11: il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
15: Mi chiamo Crash Puss.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
12: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
12: Dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
12: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
14: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare il dottor Kraciapus.
12: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
14: Che è supermercato Kraciapus!
16: Ti ucciderò!
12: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
14: Non è un mago!
12: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy Gondi?
14: Leo!
12: Ma vaffanculo!
14: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
12: Obi-Wan Kenobi!
14: No! Obi-Wan Kenobi!
12: Obi-Wan Kenobi!
17: No! Obi-Wan Kenobi!
12: Obi-Wan Kenobi!
14: Che?
12: Obi-Wan Kenobi!
17: Bravo!
14: Bravo! Adesso di farlo!
12: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Gondi?
18: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
19: Ce l'hai la mutata?
18: Faccia la signora, figlio di p***a!
19: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
18: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
20: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
21: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
22: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
23: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
12: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, non so, ti scordate la cosa con la credenza.
3: Ma porca. Skywalker.
24: Maestro, sono le seghe sui sughi.
25: La seghe sui sughi.
24: No, sughi mi sughi.
22: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
26: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
27: Tutto il resto è gioia.
28: Io ci sto, ci metto la faccia, ci metto la testa, metto il mio cuore.
4: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno presi per il culo? È giusto prendere per il culo? È giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
29: Che il video era una merda, era una cagata, è palese.
4: Sì, va bene.
29: No, però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
4: L'ha postato un veterinario di Lucca.
29: Che cazzo gliene frega sto veterinario di
4: per prendere quattro like di merda e sfottere.
29: Non poteva tagliare i cazzi i cani o sterilizzare i gatti anziché rompere il coglione.
4: Io condivido la posizione, ma ormai il danno è fatto. La vita di queste persone è rovinata, cioè della signora Katia e del signor Fabio.
29: Sì,
4: è distrutto.
29: Fabio è quello che è stato a casa, il numero uno, ha capito che aria tirava, si è messo in malattia.
4: Sì.
29: Però cazzo, anche la torta con scritto. Cosa c'era scritto?
4: Io ci sto.
29: Sì. Neanche. Che neanche fosse un night pieno di troie che si io ci sto.
4: Ma secondo lei la colpa è de Banca Intesa che chiede ai dipendenti di fare questi video de merda, di chi l'ha messo in rete, degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzato? Di chi è la colpa?
29: La colpa è sempre delle banche, che sono dei rapini di merda, quindi
4: sì, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
29: No, scusa, il Conte, scusa, fai un video di merda per la banca.
4: Sì,
29: Conte...
4: sì, penso che il risultato poi sia stato quello, forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
29: Però okay. Ferito. Mi piace che per quegli altri dipendenti più che obbligati a fare qualcosa lì,
4: a fare una figura di merda, diciamolo.
29: Sì, ma ce ne sono, figura di merda. E quando fai una scorreggia ti caghi addosso. Sì.
0: Delicatissimo, guarda, ancora.
29: Io andrei ad aprire il conto corrente. Anzi, andiamo tutti ad aprire
0: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere.
29: Poi prendiamo un mutuo e non lo paghiamo.
0: Benissimo, quindi lei, la sua è una protesta contro le banche. Banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
29: Sì, ma perché, che cazzo c'entra sta Katia, si chiama
0: Katia.
29: E darei anche due colpi, ho vestita.
0: Vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi. Lei, cioè, veramente.
29: Mentre le canelli, questa qua fa col cuore.
0: Sì.
29: L'amore.
0: E lei ci ha visto un culo invece?
29: Sì.
0: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo? Sì.
29: Ma lei chi cazzo è? Che mi...
0: Ma come chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere. Dai, butta giù. Un altro, dammene un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
29: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
0: Che cazzo me ne frega a me? Mica sono della stradale io, per cosa mi ha preso? Per onda verde?
29: No, ma c'è i vigili.
0: Cosa me ne frega a me dei vigili? Telefono. E si fermi, accosti, cosa fa?
29: Ma cosa devo vedere, scusi?
0: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
29: Non ho visto niente. Mi dispiace.
0: Non ha un profilo Facebook. Dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo una torre per raggiungere il signore?
29: Va bene.
0: Non va bene. Lei è fuori dalla società civile. È una persona che non ha niente a che fare con il presente.
29: Va bene, mi scusi.
0: No, non va bene. Si aggiorni.
29: Va bene.
0: No,
29: la
0: non
29: ringrazio.
0: Va bene. No, grazie al cazzo. Di cosa mi ringrazia?
29: Va bene.
0: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio.
29: No.
0: Fetido.
29: No.
0: Sì, lei si spacca di grappe. Si infila i vermouth nel culo. Dica la verità.
29: Va bene.
0: Lei si infila i Tampax e intrisi di vermouth nel culo.
29: Grazie.
0: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
1: Uè, Peppino caro, dimmi tutto.
0: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino, io sono Giuseppe e Giuseppe rimango, non c'è l'arrivo.
1: Scusa la confidenza, scusa, perché oggi è una giornata di merda.
0: Come mai, Lupomane, dica?
1: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
0: Come mai hai litigato con
1: te? Abbiamo fatto una lite puttana proprio, ma di quelle micidiali.
0: Una lite puttana?
1: Litichiamo sull'igiene intimo, in bocca parola.
0: Non ti lavi il cazzo?
1: Giorno, hai capito, hai detto proprio bene, l'uccello non me lo voglio lavare.
0: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
1: A me è un rompimento di palle, questo volte lo lavo 10 volte al giorno. Non è capito che si consuma l'uccello a lavarlo sempre.
0: Ma non si consuma il cazzo, allora... non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi tu...
1: mi rompo le scatole
0: a lavarti l'uccello.
1: L'uomo deve essere ogni tanto, sì, deve lavare, non deve lavare, l'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
0: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo è brutto.
1: Se come si dice dalla mia parte.
0: No, come si dice?
1: Qua ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo, cioè è così,
0: ho capito.
1: Così.
0: Ma c'è un limite a tutto, quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
1: No, vabbè, a quel livello non sono ancora arrivato. Tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna.
0: Scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè tu hai le schermo cazzo screen.
1: Ma una volta lo sai che ho provato a girarle fuori sul telefono col pucello.
0: Hai provato a usare
1: la cappella, sì.
0: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella.
1: Sì. E che cosa girano le foto, girano
0: le foto.
1: Girano le foto. No, vedi che funziona. Però attenzione, che non deve essere onda, sennò poi lascia tutto l'alone sullo schermo.
0: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
1: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
0: Né troppo secca.
1: Se è troppo secca.
0: Esatto.
1: Sei presente quando accarezzi i palloncini che ti senti il rumore?
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: fa
0: sì.
1: Così sul telefono.
0: La tua cappella fa rumore di palloncino.
1: Sì, quando è secca, sì. Quando
0: certo.
1: È umida, un po' umida, scivola meglio.
0: Una battuta sull'argomento del giorno. Banca Intesa, hai visto il video di quei quattro impiegati?
1: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
0: Che cosa ne pensi?
1: In primis sono degli attori di merda. Sono degli attori di merda.
0: Fanno i bancari, non fanno le tue.
1: Con buona volontà. Ma proprio fa cagare i cani.
0: Fa cagare i cani, è giusto. Però adesso...
1: cagare i cani, proprio.
0: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
1: Purtroppo, la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiegati che merda, che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
0: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
1: Sono i primi sfigati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua che pure loro spiegati vanno a fare quelle merda.
0: Va bene, grazie mille Lupomane, il tuo saluto tipico e poi ci sentiamo più avanti, dai.
1: Tiro fil, tiro spec, tiro cazzo, cazzo frec.
0: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo però, lavati, Puzzone.
1: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
0: Ciao Puzzone, ciao.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: via!
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Dai. Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
5: Sì, dai.
8: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
9: andate a male.
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
5: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Uci, uci, sento odor di vecchi stronzi. Adar e la blasfema orda di orchi continuano la caccia a Frodo e al suo anello dai frociasmagorici poteri.
15: L'ha vista, sta al tavolo là! Addosso, orc!
14: Il piano dell'enigmatico signore degli orchi è quello di catturare Gandalf il grigio e usarlo come ostaggio per attirare il Frodo in una trappola mortale. Ma ricordiamoci che gli orchi sono una mandria di cessi di merda, capitanati da un coglione che si è fatto la plastica facciale come Bob Sinclair.
15: Orchi! Hans! Orchi!
9: A bestemmiare!
15: È un nome battesimo! Non cominciamo, che tutte le volte stiamo disordinati, stiamo facendo un sacco di casini. Per prendere una netta che i piedi paloso, Frodo, dobbiamo cambiare la strategia. Cattureremo Gandalf. Ci acquattiamo dentro il bosco e quando passa Is, lo catturiamo e vinciamo tutto.
9: Cosa la domanda? Che cazzo è Gandalf?
15: Qua vi volevo. Allora, si vede proprio, si vede, perché è un vecchio e alto, tiene un lungo bastone, a barba lunga e a un cappello a punta.
9: Oh, dobbiamo picchiare il barbone! È Mago Merlino!
15: È Mago Merlino, cazzo! Stiamo dentro in tu?
9: No.
15: Dove siamo noi? Dove siamo?
16: Degli anelli.
15: Che dentro gli anelli del potere, che è il Gandalf!
9: Ho capito, quello che l'altra volta mi ha dato da fumare l'erba pipa!
15: Che cazzo fai i cirub? Zitto, sento puzzi di erba pipa. Vuol dire che stai arrivando a Gandalf. Nascondito.
16: Ma ce l'è Magamago!
15: Ma che cazzo da Luke che si sente?
16: Ah, scusa.
15: Nascondetevi dentro i cespugli. Là, dentro quei cespugli di spine.
17: Ai, magi e illusione. Fuochi d'artifice. Apparizioni, sparizioni. Re di cittadinanza. Sì, no.
15: È lui! Orchi addosso!
17: Agguato, tradimento, assalizione, burtello.
15: Arrenditi, vecchierello, che cappella appunto! Sei circondato! E ora ti prendiamo in prigioniero e poi usiamo l'uricat per catturare una netta frate con piede valoso!
9: Addosso!
15: Ma addosso che ce l'abbiamo presa? Che lo invierisci, scusa?
9: Allora, è carino. È ritardato proprio.
15: Sì, parecchio.
17: Pazzo, folle, sfidate, sasciuto, pazzo, tutto buono. Io sono un grande Gandalf, ma illusionista prestidigitatore. Guardi il portafoglio, non ce l'hai più. Già ricettato. Nessuno mi vuole sconfiggere, porco sfiggio. Perciò poi, dai, che aggiurit, non hai capito, parola magica, adesso ti cadranno tutti i capelli. Hai visto? Adesso ti ricrescono. Hai visto?
3: No.
17: Controlla. No. È un incantesimo a lunga durata. Ehi, proprio, ci volete a Frodo. Volete a Frodo. E qua, trova Frodo. Qua sono due donne Frodo. Trova Frodo. Dove sta Frodo? Passare i bastoni. Che peccato, hai perso 500.000 lire. E va buia, ti accontento lo stesso anche se hai perso a casa. Ora, faccio tutto l'incantesimo. Chiamo le forze della terra, vieni, fate
16: ma scusami, strana parte questa,
17: adesso faccio l'incantesimo, vi trasformo tutti in frodi.
12: Mamma, come mi sento diverso. Mi sento proprio diverso.
18: Però,
12: che bel ragazzo che sei.
18: Che bello che sei.
5: Io penso che qui ci voglia un arredamento migliore. Sai, oh, che non mi
12: sento. Dio, che bella pelle che
18: sai
12: hai.
18: Che ci metterei due cuscini colorati con qualche fiore.
12: Come mi sento Frodo. Uff.
16: Scusate, dov'è finita la puzza?
14: Con una potente magia, Gandalf infonde la froderia in Adar e nei suoi orchi, che di colpo diventano tutti come Mazzoli e Dario Spada.
16: La puzza quella di orco maschio, orco...
5: Lei non si è trasformata in Frodo.
16: Hai bestemmino. Orco Dix, ha detto.
12: Hai bestemmino.
16: Ecco, è lo zio di Joel Edix.
15: Ma non si bestemmina. È diventato vocale proprio. No, si è proprio diventato vocale.
16: Ma tu che sei, mo? Sei un mix di Gandalf e l'altro.
15: Io sono Adar Richiun. Adar Richiun. Adar chiava tutta nuttata con gli orchi...
16: Scusate, ma se io mo vi dico che ve la voglio ciucciare.
15: Beh, che ci pensi a me? Che vergogna! Che scomodità!
12: Ha detto ciucciare, mi è venuta una voglia, guarda.
5: Non so perché a me mi fai schifo lo stesso.
15: È che l'ho fatto personale. È proprio il carattere che te la fastidio.
16: Ma scusate, ci sono rimasta male. Una chiavatina, una toccatina.
14: Mi offro volontaria per fare zozzerie con l'orca assassina. Ho sempre avuto lo sghiribizzo di assaggiare una bagiana in necrosi.
15: Vieni, lecca questa patata, così ti alleni.
14: Come andrà a finire? Gli orchi rimarranno tutti frocellini e finiranno al Grande Fratello? Mi beccherò qualche oscura malattia e riusciranno gli orchi a spezzare il potente incantesimo di Gandalf? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate de Gli Anelli del Potere. Orco cazzo, scusatemi, pensavo fosse finita la puntata. Non è come sembra, stavo solo facendo una prova scientifica sulla vulva decomposta dell'orchessa. Sì, puzzicchia, ma con un po' di limone e 3 bicchieri di vino tutto diventa scopabile. Vero mio maestro Jedi, Fabio Alisei?
19: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Problema?
1: Sì, allo scontrino.
0: Sì, sì, a tutto,
1: ma è piccolo,
0: a tutto.
1: Il tiragraffi?
0: Sì, è piccolo, è perché lei è piccola.
1: Sì.
0: Un attimo, gliela passo, eh. Vieni, Camilla. Sentito?
1: Sì.
0: Sì, ha detto che niente, perde i peli. Cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
1: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
0: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
1: Sì, ok.
0: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
1: Va bene.
0: Va bene. Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
1: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
0: Ok, perfetto. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
1: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
0: Va bene. Grazie, salve.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
2: Sì.
0: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano,
2: sì,
0: presente.
2: Mm-hmm.
0: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
2: Uh-huh.
0: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
2: Sì.
0: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
2: Sì, e le dico se me la riporta vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
0: un
2: non
0: attimo.
2: È un problema.
0: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
3: Ah, ma no.
0: Sì, un attimo.
3: No.
0: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
3: Ah.
0: Comunque, niente, la mia gattina Camilla. Ecco, brava Camilla. Stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
3: Mm-hmm.
0: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo, appunto, Camilla, in modo tale che le spiega il problema?
3: Ma volentieri.
0: Grazie. Grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
3: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
0: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questa è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Va che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
3: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li cremiamo.
0: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
3: Li cremiamo.
0: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla, digli.
3: No, bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
0: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
3: Sa che il coglione sei tu, cazzo.
0: Senti,
3: ti
0: vabbè.
3: Ti fa male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
0: Senti, fai così, va, facci una cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
3: Lo so.
0: Va
3: brava
0: bene.
3: Camilla, ti voglio bene anch'io.
0: Bravo, ciao.
3: Ciao.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sta aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia.
1: Round 1.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
0: Ah sì, salve, salve, grazie.
1: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo
0: occupando... grazie mille di avermi chiamato.
1: E... allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
0: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutti il rimborso?
1: Guardi, io lei ha la carta Qatar?
0: No, io la carta non ce l'ho.
1: Appunto.
0: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
1: Allora.
0: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
1: Certo.
0: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
1: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
0: Ma no,
1: se però...
0: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato flaggato il coso della carta?
1: No,
0: ma cosa mi stai dicendo?
1: Lei non lo ha flaggato. Se flaggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
0: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho flaggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
1: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
0: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
1: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
0: Mi attendo
1: un
0: secondo.
1: La metto in viva voce, grazie.
2: Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
4: Pistacchio, pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve.
0: Guardi, a me dispiace, io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
4: Sì.
0: Hanno preso tutti il rimborso.
4: Ma lei ha la K-Card, mi scusi?
0: No, non ce l'ho.
4: Già qua siamo messi malissimo.
0: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
4: Ma le vengo incontro in che senso? Mi scusi, signor... La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
0: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
4: Dai, è palese. Lei comunque il servizio l'ha ottenuto, cioè lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
0: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
4: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sa, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
0: Ma io non lo metto in dubbio.
4: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali. Ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare 6 gambe.
0: Ma lei come si permette?
4: Intanto io sono l'avvocato. Io sono l'avvocato della Qatar Airlines, sono laureatissimo, mi posso permettere qualsiasi cosa, mi permetta.
0: Cioè lei mi sta accusando.
4: Lei è un pidocchio.
0: Lei mi sta giudicando.
4: Lei è un pidocchio.
0: Senta, io sto parlando
4: con l'avvocato Pistacchio.
0: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
4: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo,
0: Va bene, ok. Mi do una calmata.
4: Bravo. Una persona come lei che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
0: Ma perché lei, perché lei mi sta offendendo?
4: Io non la sto offendendo. E io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
0: Ma lei Lei mi sta continuando a dare il pidocchio, vabbè, ci passo sopra. Io sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
4: Certo,
0: cioè io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso. Così perché
4: lei è il classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione, shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
0: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spiloccio,
4: certo,
0: che rubo i soldi alle compagnie?
4: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
2: Roberto!
4: Sei nello zoo di 105. 105! È uno scherzo!
0: Ma non
4: barbone
0: credo
4: di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
2: È uno scherzo del tuo amico Luca.
4: Sei nello zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
2: Senti come ci è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
4: Pronto?
2: Ti porta la mosca da casa
4: da mettere nella minestra per non pagare il conto. Ci è rimasto malissimo.
2: Porca troia, come era incendiato.
5: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
6: Nome,
7: cognome,
6: numero telefonico,
7: comune di residenza, asilo di segreto,
6: luogo di nascita,
7: manie,
6: cibo preferito,
7: cibo alla figa
5: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
8: Yeah. Yo. Per lo zoo.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare in vacanza? Il mare ci aspetta, dobbiamo essere in aeroporto fra 3 ore.
0: Potito! Certo, dammi solo 2 minuti, chiudo le valigie e scendo.
1: Perfetto, dai che si parte, dai che fa anche caldo. Quanto cazzo ci mette? Mi ha detto 2 minuti.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, se ero prima Potito, anche adesso sono Potito, no?
0: Ullala, e chi se l'aspettava? Che ci fai da queste parti, vecchia canaglia?
1: Aspetto una stronza, bastarda.
0: Ok, buon divertimento, ciao.
1: Ma che ciao e ciao, dobbiamo partire per le vacanze. Il mare, ho prenotato una...
0: Ah, giusto, scusami. Stavo insegnando le posizioni del Kama Sutra agli acari della bamba e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti, vinco una tappa del Giro d'Italia e scendo.
1: No cazzo, no. Non mi puoi prendere anche per culo. Che vuol dire la tappa del Giro d'Italia?
0: Sì? Chi è?
1: Sono Gesù.
0: Gesù, ti ho già detto che non voglio più vederti. La nostra storia è finita, fatene una ragione, Cristo.
1: Ehi, Maddalena, sono Potito. Se non ti sbrighi, prendiamo l'aereo, cazzo. Preso in 500 euro a testa, Ryanair.
0: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo.
1: Scendi, cazzo.
0: Ok, ma calmati però. Dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
1: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, queste...
0: Sì? Chi è?
1: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta. Devi scendere, perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza. E abbiamo il volo tra 40 minuti. Ci siamo capiti?
0: Sì, sono davvero desolata, Potito. Ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa. Tu vai in aeroporto. Io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
1: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
0: Pronto? Chi è?
1: Mamma, come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
0: Purtroppo non ho mai imparato a leggere. I miei genitori erano contrari.
1: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
0: Certo. Sto camminando più veloce che posso.
1: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
0: Eh sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe.
1: Ma ci vogliono 2 ore a piedi, devi fare l'autostrada.
0: Cavolo, hai ragione. Dammi solo 2 minuti, guarda. Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo.
1: Bestemmio? No. Porco...
2: Radio 105.

0: Ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci cacchia.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te.
0: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
3: Pronto?
4: Sì, signor Andrea?
3: Sì, sono io, mi dica.
4: Salve, sono Gigi Valli da Conservigi, la contattavo per l'annuncio di lavoro.
3: Madonna, sì.
4: Ti ricordi che ti avevo già chiamato tempo fa?
3: Che cazzo vuoi da me, madonna?
4: Aspetta, ascolta, ero nervoso che avevo poche possibilità da offrire, capito?
3: Ho capito, ma tu però non mi puoi dire le parole al telefono, io sto qua che...
4: Vabbè, anche tu hai fatto lo scemo al telefono, quindi già tanto che non ti ho fatto la faccia come un pomodoro. Però comunque, ascolti, io, guarda, ti dico, ci siamo buttati ora su un'altra tipologia di lavoro. Allora, ascolti, stiamo facendo sti corsi di formazione, praticamente. Noi abbiamo fatto degli studi universitari, risulta che chi non lavora di Milano è perché non trova da lavorare, chi non lavora di Bari è un pelandrone di merda e quindi stanno a casa, capito?
3: Pelandrone di merda mi sembra un po' eccessivo. Comunque vabbè, sentiamo che cosa mi devi fare.
4: Allora, ascolta, io praticamente ho 20 baresi che non c'hanno da fare un cazzo. Ho preso dei soldi dalla comunità europea io, quindi in pratica ho messo 20 pelandroni di merda in una stanza e io gli dico due cazzate e praticamente risulta che ho fatto i corsi. Beh, è un modo io per mettermi i soldi in tasca, capito? Si tratta di farmi da assistente a me mentre faccio questi corsi, quindi in pratica ho questi 20 terroni di merda davanti e mi serve uno scemo vicino che mi deve fare delucidazioni, capito?
3: Beh, poi dove si tengono questi corsi?
4: Allora, si tengono praticamente, intanto faccio il test europeo per farti lavorare, io ti farò delle domande e praticamente in base alle tue risposte io darò la possibilità alla comunità europea di assumerti o meno.
3: Ah, ok, tutto chiaro. Vai.
4: Adesso, veloce che c'ho anche c'ho raffreddore, mi soffre il naso, quindi non perdiamo troppo tempo che già mi sta rompendo i coglioni. Allora, ascolta. Domanda numero uno. Nome e cognome.
3: Andrea De...
4: È sposato?
3: Sì.
4: Allora, per caso c'hai dei problemi con dei marocchini?
3: No, mi stanno sul cazzo, ma non ne ho problemi.
4: Allora, hai mai subito delle violenze in ambito lavorativo, tipo, che ne so, schiaffi in faccia, morsi del ciuccio, c***i nei culi, robe così?
3: No. Sempre tutto a posto.
4: Ok. Cazzo nei culi fuori dal lavoro, li fatti mai?
3: No, non mi piacciono a me quelle cose. No.
4: Allora, questa è la domanda cruciale della comunità europea. Allora, sul lavoro, lei si ritiene una persona seria o buffone di merda?
3: Io mi ritengo una persona seria, come?
4: Dalla voce sembrava un po' un buffone di merda, però vabbè.
3: È sempre un fil di puttana.
4: Vabbè, sembrava, senza che esageri, sembrava. Allora, ascolta me. Le do l'ok per l'assunzione. La sua mansione è quella di assistente ai corsi di formazione con la qualifica di delucidatore di livello 1.
3: Okay.
4: Quindi mentre io tengo i corsi, lei a me mi dà delucidazioni.
3: Ma che cosa devo delucidare?
4: In pratica, mentre io spiego ai ragazzi, te con la spugnetta mi devi delucidare la cappella.
3: Arriva, vaffanculo, ma la cappella di tua sorella, ma invece te ne vai a fare in culo, brutto coglione di merda del nord. E si dice così?
4: È uno scherzo, adesso che sto scherzando, pirla. Ti pare che ti faccio delucidare la cappella con la spugnetta?
3: Beh no.
4: La cappella devi farla con la bocca, oppure col culo se vuoi, va bene?
3: Ma la puttana da mamma, eh? Che era ladrinato, ma vaffanculo.
4: Infame di merda, va bene?
3: Coglione, vai a fare in culo, vai, e tornatene a paese tuo, pezzo di merda, pezzo di merda.
4: Vabbè, se no, se nel caso non sei capace, chiedi a tua madre, che lei è capace a lucidare le cappelle e i cazzi, capito?
3: Coglione, pezzi di merda, ma fammo che chi ti stramuto, pezzo bastardo carnuccio, te pecchi, ti faccio male. Va, fammo...
4: Ma guarda, sto pelandone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di Trump che ha la libidine della Groenlandia. Tanti dice: voglio farmi una macchina nuova, voglio comprarmi una borsa di qualche famoso stilista. Trump la mattina si sveglia e dice: ho una voglia di Groenlandia. E quindi adesso è un mese che mena il torrone con sta roba, che vuole invadere la Groenlandia, che però è parte della Danimarca, che è uno stato sovrano. Non si capisce bene come pensi di appropriarsi di questa terra che potrebbe essere ricca di minerali, ma al momento non si sa. Quindi voglio parlarne con voi. Parliamo di Donald Trump e della Groenlandia. Apriamo con Tugurio da Bergamo. Vai, Tugurio.
4: Uè, Giuseppe, ti aspettavo con ansia. Come i trans aspettavano Marrazzo.
3: Sì, è una battuta che ha almeno 20 anni. Cioè, Marrazzo non se lo ricorda più. Nemmeno Marrazzo si ricorda
4: attuale,
3: di Marrazzo.
4: Sempre attuale.
3: Ma che attuale. Senti, stiamo parlando dei Trump.
4: No, stiamo parlando, oggi parlo io perché in questa lunga settimana ti ho dedicato una bella poesia.
3: Porca miseria, sono ansioso di ascoltarla, dimmi pure.
4: Esatto, allora, parola a me. Un Cruciani dai denti gialli, sì. Con quel programma fai solo danni.
3: Non fa rima, già cominciamo malissimo. Cioè,
4: un
3: la prima
4: Cruciani dai gialli denti, ti ascoltano solo 4 dementi.
3: Sì, è ipermetra.
4: Andiamo un avanti. Cruciani dai capelli unti, quando ti sento mi dai tanti spunti. Soprattutto quando devo cagare, io ti ascolto e vado senza esitare.
3: Bravo Carducci, è finita questa cazzata o ce n'è ancora?
4: Ce n'è ancora un pezzettino.
3: Porca miseria.
4: Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto.
3: Sì.
4: No, ho sbagliato la rima.
3: Porca la puttana.
4: O Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto mi fai cadere i coglioni. No, e non solo quelli. Ecco dove stava la rima.
3: Ma questa roba qua è goffa e non sta in piedi mai. È una roba orribile.
4: Due Parenzo, vi dovete rassegnare. Sì. Nessuno vi ascolta perché fate cagare.
3: Beh, hai finito adesso lo sproloquio?
4: Dopo questo, per ad arte, è giunta l'ora di far come Baglioni. Ora mi taccio e mi levo dai coglioni.
3: Bravissimo, è la prima cosa sensata che hai detto oggi. Vaffanculo anche a te. Ciao, Tugurio. Ciao. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Vai, Vecio.
5: Chi se la frega pure, che cazzo me ne frega?
3: Come? Scusi, ma è una terra di un altro?
5: Va bene, che faccia ciò che vuole, basta che non venga a rompere i coglioni qua in Italia, per quello che gli dica.
3: Scusi.
5: Se già abbiamo i nostri problemi, può pensare anche a Trump che vuole invadere la Groenlandia.
3: Ma scusi, ma è legittimato secondo lei a farlo o no?
5: Ma non sono nessuno per dire se è legittimato, porco c***o, mai capito.
3: Sì, ho capito, sì.
5: Dipende, può essere che è legittimato oppure no, ma...
3: Legittimato da cosa, scusi, da cosa? Lei sa di chi è la Groenlandia, sì?
5: Non lo so, dei groenlandesi, che cazzo
3: dei groenlandesi? Scusi, ma lei dove cazzo vive? A Lilliput?
5: Cos'è? Io vivo in Veneto.
3: Sì, lei
5: è di Venezia.
3: Sì, però non si rende conto di tutto ciò che le sta intorno. Lei pensa di essere Elrond, il re degli elfi,
5: Ma che cosa ha avuto che me ne chiama a me della Groenlandia?
3: Se domani 25.000 austriaci si prendono il Veneto. Così.
5: Bene, andiamo in guerra, copriamo tutti gli austriaci, via.
3: Cosa dice? Lei non
5: è... Ci vuole, a parte che ti dico, è un po' un problema adesso, perché con le generazioni che abbiamo adesso,
3: esatto,
5: non so neanche se riusciamo ad andare in guerra,
3: appunto,
5: perché non sappiamo neanche difendere.
3: Appunto, allora...
5: No, perché c'è ancora gente come me che ci crede ancora.
3: Lei è un parassita, lei è un verme della terra.
5: E tu sei la fogna! Sei la merda, sei un onto di merda, puzzi come la fogna.
3: Platelmi.
5: Porco, sei una merda, sei un onto.
3: Tenia, lei è una tenia. Tenia.
5: Amaro, tenia.
3: Tenia. Tenia, tenia, sarà
5: sei
3: il primo. Sarà il primo.
5: Zitto, lasciami parlare, brutta merda.
3: Il primo ordigno, primo ordigno, primo ordigno.
5: Smettila.
3: Primo ordigno sarà su di lei, nel suo culo. Bum bum bum bum.
5: Smettila di provocare.
3: Bum bum. Bum bum. Bum. Veneto distrutto.
5: Ti faccio saltare in aria, porco. Te, Trump e Putin, porco. Tutti insieme, bastardi, maledetti. Porco, madonna. Mi hai fatto venire mal di gola adesso.
3: Cosa?
5: Allora tu mi provochi, porco.
3: Certo.
5: Ti sto dicendo che non voglio bestemmiare, mi provochi, porco.
3: Ovvio.
5: Allora parliamo di Trump o parliamo di lombrichi, voglia.
3: Parliamo di stronzi, anzi no, l'abbiamo fatto per 2 minuti. Arrivederci. E siamo arrivati al momento di collegarci con l'amico mio da Grey School, ma prima vi do un'anteprima della puntata di domani, perché registrando la puntata di oggi abbiamo trovato l'illuminato di Baviera, una persona che conosce la verità su ogni cosa e che ha delle teorie calzanti per ogni capitolo della storia umana. Questo è un cliffhanger, lo sentirete nella puntata di domani, ma adesso è il momento di chiudere con il dolce bufalotto. Amico mio carotino, sei lì?
6: Non c'è nessun amico suo, ha sbagliato numero.
3: Mi piace questo tuo atteggiamento posato, amico mio, molto tenero, lo condivido.
7: Non te gagni ancora, resta.
4: Maledetta merda, cane!
3: Tieni la rondinella!
4: Non te cagni, ancora messo via!
3: Stai andando
4: questo
3: a fare il nido?
4: Questo amico di eccellenza, sì. Sbocciare, sboccia, poveri, non visto? Te cagni, ancora resta!
3: Io
4: bastardo!
3: Cosa
4: cerca di andare a morire, non rompermi i coglioni,
3: cosa
4: merda!
3: Senti, tieni la rondinella, stai andando a fare il nido per la primavera? Per i tuoi piccoli, piccoli, piccoli pulcini?
4: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni,
3: amico mio!
4: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni!
3: Carotina, senti.
4: Questo è il mio numero di telefono e non devi rompermi i coglioni!
3: Spinacino.
4: Hai capito? Quando uno acquista la SIM e diventa di sua proprietà! E non è giusto che ci siano infame e maledetta merda che rompono i coglioni! Hai capito o no?
3: Ma non c'entra niente, stai farfugliando!
4: Hai capito o no?
3: Ovviamente no, ovviamente no! Senti, carotina!
4: Devi dirmi sì, ho capito, signore! E inchinarti! Se... Brutta merda!
3: Secondo
4: io
3: me...
4: infame maledetto!
3: Secondo
4: inutile!
3: Me... Senti, piccola capretta che bruca l'erba!
4: Non hai niente! Piccola capretta! Non stai a rompermi i coglioni! Bastardo, cane!
3: Oggi!
4: Affrontami di persona!
3: Ma
4: non venire a chiamarmi piccola capretta!
3: Ma tu pensi di essere un ninja, invece sei una tenera capretta! Tenera capretta!
4: Io sono quello cane che ti fa venire il gabibo a porta del sciafone!
3: Hai finito? Hai finito con le tue minacce?
4: Quanto buffone sei? Ma tu Confindustria, cazzo, ma
3: ancora,
4: te
3: cosa sono?
4: Sei
3: un disco rotto.
4: Ma che cazzo?
3: Tu pezzente miserabile, io milionario, capito come funziona? Io intelligente,
4: tu
3: capra.
4: Tu grandissima merda, no milionario, tu grandissima merda, infame, maledetto,
3: sboccio.
4: Bastardo.
3: Io sboccio e mi faccio le fighe, tu invece urli e ti fai le seghe,
4: ma
3: io sboccio fighe.
4: Ma bene, bastardo. Parla bene. Cosa vuoi farti?
3: Maleducato.
4: L'unica cosa che fai venire le malattie.
3: Scurrile.
4: Persone, bastardo, da un onto maledetto.
3: Dai, carotina, su, dai, è primavera. Diamoci un abbraccio solidale.
4: Brandelli, bastardo maledetto,
3: certo.
4: Le tue ossa le userò per costruire un anno da giardino e ti metterò in giardino, così chiunque arriverà a casa mia ti vedrà bello morto. Maledetta merda, questa è la fine che farai. Devi morire male, devi morire.
3: Ma perché io dovrei essere il suo nano da giardino? Cioè, che perversione è? Ma poi, cioè, morto ti trasformerò in nano da giardino, così tutti quelli che vengono in giardino ti vedranno in giardino. Cioè, non a sé, gli fa male la primavera, eh? Questa deve essere una forma di allergia o qualcosa. Comunque sono contento di averlo ritrovato. Andatevela a fa culo, ci vediamo la prossima settimana.
7: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato sul water.
2: In collaborazione con la...
1: Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano

0: Il codice di Lernia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunier, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunier restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po' pepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Caspita. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Qui ci sono i piramidi. Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono le piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosis III e Tepsisut.
3: Ma che è, da parlate del sciuto? Di Tutmosis III?
1: Di Tutmosis III?
3: No, di Tutmosis III.
1: Di Tutmosis III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut?
3: No, Hatshepsut, eh!
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Belli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunier prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Auts! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Cazzo, questo sì che è un bel problema. Guarda un po', non si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene, allora qua c'è un codice da decifrare, ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Bellinone. Sono tutti casi tuoi adesso, balordo. Sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiachi.
1: Ma no, che cosa dice? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati i gran maestri ad ucciderlo. I successori di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Pronto? Mi sente?
1: Sì, chi è?
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Sì.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Guaglio, qua, pensa. Qua il Piemonte, i sugalabugge della Calabria.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Chi sarebbe lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: E cosa vuole da me?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
3: Ma hai finito
0: Puzzone.
3: Di rompere i coglioni, porco...
0: Pensi.
3: Hai finito, smettila, porco...
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: Non mi interessa, la smetta.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Io vivo in Veneto, di...
0: E da noi potrà versi
3: smettila
0: anche...
3: Smettila di rompere i coglioni, porco...
0: Aspetti, signora, perché
3: cosa
0: ora
3: aspetto?
0: Le proporrò...
3: Io non aspetto un cazzo, porco...
0: Perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che
3: ma
0: i nostri falegnami hanno segato questa
3: merda.
0: Mattina.
3: Non me ne frega un cazzo di...
0: Il prezzo è di soli.
3: Chi 20... sei di...
0: 24 milioni
3: testa
0: e...
3: Testa di
0: due...
3: cazzo!
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Ciao, testa di cazzo!

0: pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Mi sente?
0: Ma senta, ma mi dica chi è, cosa vuole?
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ah, guardi, la cosa non mi interessa.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: No, lei è una stronza che mi disturba su delle cose che non mi interessano, va bene?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma cosa se ricordi bene, e la stronza se la tenga per lei.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Wow, super occasione.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
4: Cosa c'è?
1: Pronto? Ehi. Mi sente?
4: Ma cos'è che vuole?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Perché mi ciupa il culo?
5: Benissimo. Questo è il vecchio perfetto per Wender. Altezza 1,50, faccia multiforma, gilet grigio con camicia azzurra e pantofole in pelle con bottone in oro finto. Vai Wender, spezzagli il cranio.
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Sì.
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
4: Tononi Cariola.
1: Lo dica!
4: No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Mi non mi interessa, non ho bisogno dei mobili, va bene?
1: E al sabato grande festa.
4: È pure la festa, cavoli.
1: E al sabato grande festa.
4: E ricordate bene, prima di parlare, va bene, che mi non so né veneto né piemontese. Io sono un sardo, va bene? È il sardo, fai attenzione.
5: Mamma mia, che esemplare. Bisogna subito tritarlo a dovere. Vai, richiamalo subito.
0: Pronto?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Sa cosa vi dico? Di non rompere più, gliel'ho già detto tre volte, di non rompermi più le scatole. E la stronza se la tenga per lei, perché io queste cose qua non mi interessano. Come devo dire, le musica?
1: E da noi potrà bersi anche
0: non
1: un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Io so le mie cose per la testa e i mobili non mi interessano, va bene?
1: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
5: Richiamiamo, sperando che risponda il marito sardo pericolosissimo.
4: Pronto?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: E cosa me ne faccio dei mobili?
1: Se li può infilare su per il culo. Wow, super occasione.
4: E
1: da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
4: Non mi interessa.
1: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
4: A me non mi interessa, calamari. Come devo dirlo?
1: A sole.
4: Che parlare insieme a me? Va bene, non sono né veneto né piemontese, a sole sardo.
1: Mi sente?
4: Con chi che parla?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: Allora va a scuola.
1: Grande festa.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
9: a cazzo!
8: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di Milazzo! Buonasera, signor
10: salve
8: Giuseppe
10: tutti,
8: Di Milazzo!
10: Salve.
8: È una voce, è cambiato voce, come mai?
10: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
8: Chi sto imitando? Chi stava imitando?
6: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
8: Una cosa un po' cerebrale, ma sì, infatti lei è un
6: Emilio.
8: No, è un coglione.
6: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
8: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo!
6: Cioè,
8: il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
6: No, bambini, no, dai.
8: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A, team?
6: Ah, sì.
8: È tifoso di qualche squadra?
6: Sì, sì.
8: Quale?
6: La... come si chiama? Sono partito proprio,
8: Non si ricorda, scusi.
6: Aspetta.
8: Lei da dove
6: viene? Mi viene in mente,
8: Lei da dove viene?
6: Da Palermo.
8: Da Palermo, quindi è tifoso del PA?
6: Pakistan.
8: Del Pakistan. È strano, come scelta.
6: Sì.
8: Esatto. Quindi lei è pakistano?
6: Anche.
8: Ah, come anche?
6: E chi l'ha mai conosciuto, mio padre?
8: E beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande,
6: Sono concentratissimo!
8: Per entrarvi servono i preliminari.
6: Fica!
8: Di cosa parlo se dico San Paolo?
6: Banca intesa è un video di merda!
8: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
6: Uccello!
8: Pesa 453 grammi.
6: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
8: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
6: Che fascista!
8: Ha collezionato 102 punti in un anno.
6: Un falegname distrattissimo.
8: Da dove proviene Cacà?
6: Dal buco del culo.
8: Un famoso cannoniere.
6: Ciccio Bombo.
8: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
6: Mutanda in quei giorni.
8: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
6: Cocainomane.
8: Si associa alla mano de Dios.
6: Sega della Madonna.
8: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
6: Il bisceriffo.
8: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
6: Che arrotonda facendo il travestito.
8: Dove troviamo il quarto uomo?
6: In un'orgia.
8: È diventato celebre per il suo codino.
6: Fiorello.
8: Fa coppia con Ghulam.
6: Mammata. Infatti si dice Ghulam Mammata.
8: Siede in panchina.
6: Barbone.
8: Cosa si intende per fallo laterale?
6: Il cazzo storto da una parte.
8: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti
6: numeri.
8: Quando entra in azione il raccattapalle?
6: Quando mi cadono i coglioni!
8: Bravissimo, bravissimo! Che rush, come il famoso Ian
6: Strand!
8: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
6: Chi cazzo lo conosce?
8: Adesso manca tanto così. Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
6: Minchia!
8: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo, parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
6: No! Ma come no? Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia!
8: Ma che cosa?
6: Kahn!
8: Ma no, signor Giuseppe Di Milazzo, era Oliver Kahn!
6: Era vero, l'ha detto anche Predolin!
8: Questo era Oliver Rolf Kahn!
6: No! Scusa, è automatico ormai.
8: Lo so, ho capito.
6: Ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia, perché ho perso.
8: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
6: Ah, bestemmia il cane.
8: No, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
6: Ma ogni volta.
8: Vabbè, signor Giuseppe Di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
6: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
8: Lei ha detto che si fa.
6: Certo, c'è un grammo.
8: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
9: a cazzo!
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Be a Man Special Edition Fabio Alisei. Non esprimere mai i tuoi sentimenti. E se lo fai, dopo aggiungi almeno tre cattiverie. Sii Alisei. Sfonda il cofano di una Porsche facendo manovra e poi fai finta di niente. Sii Alisei. Strappa la moquette con l'unghia del piede, poi, grondante di sangue, corri a fare sesso. Sii Alisei. Vai in montagna, usa sempre la stessa giacca vento per 20 anni e quando è ormai logora, passala a tuo figlio. Sii Alisei. Presta l'auto a Wender solo per averla indietro pulita e con la revisione pagata. Sii Alisei. Scopati una Spice Girl e raccontalo a tutti senza essere mai creduto. Sii Alisei. Sii comunista. Sempre. Sii Alisei. Se qualcuno ti chiede qualcosa, non ascoltarlo e continua a scrollare le fiche su Instagram. Sii Alisei. Se una battuta ti ha fatto ridere, probabilmente te l'hanno rubata. Fallo presente. Sempre. Sii Alisei. Imbarca tutti senza pietà e alla fine credici anche tu. Sii Alisei. Smetti di fumare ogni 2 anni. Riprendi, scatarra in diretta e smetti di nuovo. In loop. Sii Alisei. Ricorda a tutti che tu non sei bello, sei abbacinante. Sii Alisei. Mangia sempre lo stesso panino, ogni giorno, alla stessa ora e critica i colleghi che si portano la roba da casa. Sii Alisei. Non vestirti, copriti. Sii Alisei. E infine, non credere a niente, mai. Solo alla fica e alla birra. Sii Alisei.
4: Lo Zoo di 105. Questo è
5: Wonderland. Amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone, con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo, andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
6: Wonderland. Chi parla?
7: Madonna, madonna, madonna, madonna.
6: Pronto?
8: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
6: Guarda che il telefono è sotto controllo.
7: Bla bla, bla bla, bla, bla,
6: sta attento, eh?
8: Sono Tony Termosifone.
6: Coglione.
8: Madonna, madonna, che nervosa.
9: Pronto?
8: È un danneggiato mentale.
9: C'è altro?
7: Dove sei, a puttane?
9: Sì, Wester Rock.
7: Nervosa mille.
9: Pronto?
8: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
9: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
8: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere. Ma da chi dico io, eh?
9: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
8: Ma, cioè, ma vero?
9: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
8: scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
9: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
8: Sono Tony Termosifone.
9: Antonio Termosifoni?
8: Lo conosci Tony Termosifone?
9: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh?
7: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
9: Ma scusi,
8: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
7: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
1: La senti il vento? La senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
9: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo! Ma non scusa,
8: mi... Non mi rompere i coglioni!
9: No, non li rompa lei!
8: Buono! Buono!
10: Qual falange di Cristo Redentore?
11: Pronto?
8: Chiamami figlio di puttana! Sei a puttane?
11: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
8: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
11: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stato un coglione?
8: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
11: Ma...
7: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
1: La senti il vento? La senti il vento della tangenziale? La senti il vento? La senti il vento della tangenziale? E dove ti...

0: Vieni qua!
1: Questo è per te, barbone di merda!
0: Vieni qua! Ho sempre una lama col tuo nome di... Non ti sa con chi che ha a che fare!
2: Buono!
0: Ma stai in strada!
2: Buono!
3: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al Bar Magnana, così ve lo dico di persona. Questo è
4: Wonderland. Radio 105.
0: Che mio cugino, eh? Che mio cugino, si è fatta male. Ah,

0: is a zoo only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Ma che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo soldo, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
4: ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente.

0: tante zanze.
1: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
1: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
4: Questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, davo dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
2: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
1: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo.
2: Per esempio, faccio
1: un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gomongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, beh, allora abbiamo
2: completato. No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signor
3: Sì.
1: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
3: Sì.
1: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E
3: sì,
1: abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi...
3: Sì.
1: Perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita. Cioè tutto fatto così, no? Abbiamo
3: sì,
1: la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo. Tipo, sai, per farla in tema, ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
3: Sì, potrebbe, sì.
1: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
3: Vediamo, sì. Se guarda il sito, lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
1: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che Bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
3: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei di se questa è una partita.
1: No, ma figurati, al Palo del Colle ci conosciamo tu, non hai controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa, ma comunque la ringrazio lo stesso.
3: Grazie a lei. Buongiorno.
1: Grazie, arrivederci. Baciamo le mani.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zeus
3: Tamarri.
4: In questa puntata i Tamarri sono a caccia di materassi assurdi. Cosa si inventeranno? Sentiamo lo scherzo.
3: Tamarri.
5: Ma materassaio?
6: Chi ha il telefono, scusi?
5: Sono Massimo di Quarto. Ho chiamato perché sto dormendo malissimo. Infatti sono nervosissimo. Allora volevo cambiare materasso. Volevo prendere uno di quelli che mi fa dormire meglio.
6: Ho capito.
5: Sì, voi ce l'avete quelli, come si chiama? Mats for. Quelli che ti sdrai e c'è la forma tipo Gesù, no? Che ti rimane lo stampo come quando metti le mani sopra le facce, ma forte proprio, che rimane proprio lo stampo della mano.
6: Ha finito?
5: Ce l'avete? Cosa?
6: Ha finito?
5: In che senso?
6: Come posso aiutarla, mi perdoni?
5: Mica, è mezz'ora che parlo, ti ho detto che mi alzo nervoso perché dormo di merda.
6: Ho capito, allora l'aspetto qui fino alle ore 19, grazie.
5: Sì, voi avete i materassi qui?
6: Abbiamo tutto a disposizione.
5: Perfetto, mi piace, però non mi fai nervosire che già ho dormito male.
6: Ok,
5: che prendi i materassi così sulla faccia e scappa. Oh, che ti sta minacciando. Oh!
7: Bravo Massimino, bravo, bravo, dopo andiamo a vederlo il materasso.
3: Tamarri.
8: Pronto?
7: Pronto? È il negozio che vende i materassi?
8: Buonasera.
7: Buonasera, è Bifolco?
8: Salve.
7: Salve, senti, un'informazione, io sto cercando un materasso perché, le spiego, ho avuto un intervento alla schiena e devo prendere un materasso che sia quello che prende la forma del corpo, presente, che se ti metti laterale vai giù.
8: Il
7: no?
8: Memory?
7: Il memory, bravo, minchia, ne sai.
8: Mi deve dire prima le misure.
7: Ma la misura mi servirebbe come lunghezza 7 metri.
8: Quanto?
7: 7.
8: Come lunghezza?
7: Sì, e come larghezza 5 bastano.
8: Sono 6 materassi, 7 metri.
7: Sì, mi serve un materasso, ho la casa grande, c'ho la camera da letto grande. E mi serve un materasso grande perché
8: guarda,
7: mi piace.
8: Ti consiglio di prendere meglio le misure. 7 metri è un terzo piano.
7: Che cazzo vuoi? Che cazzo ne sai tu delle misure? Ti ho detto
8: ma
7: che le misure sono. Ma succhiami il cazzo, coglione, bifocco di merda. Ma vai a fanculo.
5: 7 metri. Come è degenerata questa discussione?
3: Tamarri.
5: Materassaio? Vendi materassi tu?
8: Con chi parlo?
5: Sono Massimo di Quarto. Senti, c'ho una mezza domanda da farti. Meno male che sei uomo, quindi puoi rispondermi abbastanza sciolto. Ce l'avete i materassi in linea con le esigenze dei clienti?
8: Io c'ho i materassi per trombare, se vuoi.
5: Oh, cazzo, è perfetto, è quello che stavo cercando. Perché io sono Indrenosso, praticamente mi chiavo le vecchie, no?
8: Ti piacciono le vecchie, non ho capito.
5: No, io chiavo le vecchie.
8: Mi fa piacere, ancora meglio.
5: E mi faccio, dare i soldi. Sto parlando. E mi faccio dare i soldi. Succede questo. Oh, coglione
8: tu.
5: Grizzly, vuoi vedere che ti mandi il letargo? Ma neanche con lo schiaffo pieno, uso tre dita. Così proprio. Ti spiego come un telecomando. Stocco tre tasti e si spento per sempre.
8: Ma chi cazzo è sto rotto?
5: Ti stacco la spina! La spina ti stacco come al frigorifero. Rimani freddo per almeno.
8: Ma non posso succhiarmelo, vieni, dai.
5: Lo sapevo che eri perverso. Senti, cadavere che cammina. A parte gli scherzi, mi serve un materasso. Perché l'ultima l'ho criccata a pecorina, no? Perché c'ho il materasso effettivamente che ormai sta tirando le cuoia, un po' come tua madre, no? Allora mi servirebbe un materasso proprio per incolparle di cazzi, ma facendo in modo che siano in una posizione che non mi vadano fuori di casa dal marito, che sono tutte sciangrate, capito?
8: Perché ma ti consiglio una molla, così ti rimbalza meglio.
7: Massimi, ti ha detto che tua mamma è puttana.
5: A chi è puttana?
8: Vero, sì.
5: Coglione di merda.
8: Dico pure l'amico tuo.
5: A chi hai detto che mia madre è puttana, coglione? Sai che ti infilo due dita negli occhi.
7: Vai,
5: e ti comando, ti riprogrammo il cervello? Così passi la giornata a fissarti allo specchio così.
7: Vai Massimino!
5: Ti buco forte! Questo è il rumore della mia amica in bocca a tua sorella. Pezzo di merda!
7: Ha detto che tua sorella è zoccola, Massimino, hai sentito?
5: C'hai ragione, mia sorella è la zoccola, allora! Oh, ma rotto il cazzo!
8: Vai via! Suca!
5: Ti sputo via! Pezzo di merda!
8: Suca!
3: Tamarri!
8: Pronto?
7: Pronto? Buongiorno, è il negozio di materassi?
8: Sì.
9: Sì, mi dica.
7: Sì, buongiorno, salve. Senta, un'informazione. A me servirebbe un materasso per un anziano.
9: Sì.
7: Cioè, che sia...
9: materasso, sì.
7: Sì, che sia particolarmente rigido, duro.
9: Mm-hmm. Perché... un singolo?
7: Sì, sì, sì, perché devo pestare mio nonno sul letto. Allora,
9: scusi?
7: No, devo pestare mio nonno nel letto quando va a dormire di notte nel buio. E allora
5: sì, ma dillo perché è sclerato.
7: Sì, è sclerato mio nonno, quindi vado lì e lo pesto.
5: Ma dormendo a pugni.
7: Allora mi serve un materasso duro, capito?
9: Che sì, non no, abbia rimbalzo.
5: Che non ha il rimbalzo per la testa.
7: Hai capito? Ce l'hai duro materasso?
9: Sì, sì, noi li produciamo, quindi sì, sì, li abbiamo. Sì, assolutamente.
7: Sì, sì, ma si può anche scegliere rigido, tipo proprio rigido, il più rigido che si può.
5: Digli che facciamo sì, la prova con la lecca in bocca.
7: Perché ho provato a pestare mio nonno con un asse di legno mentre dormiva, ma aveva il farfofer. Ed è andato giù, hai capito? Quindi se è duro, almeno va secco. Va
5: dai,
7: bene.
5: Non deve rimbalzare la testa.
7: L'importante è che non rimbalzi. Se ce l'hai, io vengo in negozio a vederlo.
9: Noi produciamo, ma non abbiamo nulla di pronto.
7: Però se vengo là, lo posso ordinare?
9: Sì, sì, sì.
7: E tanto
9: sì,
7: mio nonno ancora 2-3 anni, perché così almeno lo finiamo secco, proprio rompi
5: sì,
7: i coglioni.
5: Giovannino, chiedi proprio il materasso antilecca in bocca, cioè che proprio quando tiri la lecca la testa non rimbalza,
7: sì,
5: c'è il doppio pugno.
7: Ha capito? Cioè serve proprio che se gli do proprio un pugno secco al nonno mentre dorme, proprio che la testa rimanga ferma, non che rimbalza e torna su, perché sennò si fa male.
9: Certo.
7: Vabbè. Allora passo in negozio?
9: Noi apriamo solo questo appuntamento. Chiedo una cortesia, è un singolo o un matrimoniale eventualmente?
7: No, ma è singolo perché la nonna non c'è più, quindi lui è rimasto solo.
9: Ok, ok.
7: Sì, ma
9: lei
7: però va bene anche
9: di spesa più o meno che...
7: Non c'è problemi di spese, guardi, su quello non c'è problema, tanto mio nonno c'ha la pensione. Capito?
5: A chiedi anche se tiriamo il doppio pugno sulla schiena, se si incassa.
7: Si incassa?
9: Guardi, non lo so.
7: Non lo sa.
5: Bisogna fare esperimenti. Sì.
7: Vabbè, comunque al massimo, vabbè, tanto se lei mi dice che è rigido, il più rigido che ha, proprio deve essere come una panchina di legno.
5: Spapazzo!
7: Che proprio lo spacchiamo. Va bene?
9: Va bene. Lei mi richiami quando vuole venire, sì, così ci mettiamo d'accordo.
5: Magari portiamo anche il nonno.
7: Portiamo anche il nonno, così proviamo. Lo proviamo. Magari lo mettiamo sul materasso e lo prendiamo
5: a lecca in bocca.
9: Buona giornata.
7: Grazie. Salve. Che
5: è successo? Ma scusa.
7: Questo mio nonno.
5: Il nonno sdraiato sulla lecca in bocca dall'alto, sai, proprio dall'alto verso il basso. Papà,
7: mi richiami per
5: fissare un appuntamento.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Mission Santina. Mission Santina.
3: Questa mattina per la 2 miliardesima volta abbiamo sentito Santina e dopo una lunga chiamata abbiamo deciso di dire basta, bisogna aiutarla. La nostra nonnina non può andare avanti così, continui spostamenti e spese inaffrontabili. Lo Zoo di 105 ha deciso di mettere tutto nelle mani di Marco Dona e Luca Alba, ovvero Barack Obama e Matteo Renzi, per far sì che Santina abbia quello che si meriti, una vecchiaia dignitosa. Così, in preda alle idee più impensabili, si è optato per noleggiare un furgone e portarla a fare il giro d'Italia, in modo che tutta la famiglia dello zoo possa contribuire ad una vita migliore per la vecchia bastarda.
4: Pronto?
5: Ciao Santina, sono Matteo.
4: Ah, sei tu Matteo, come va?
5: Bene, tu?
4: Bene, grazie. Sai che vado a abitare a San Martino Buonalbergo.
5: Ah, vai a abitare lì?
4: Sì, adesso non ci sto più qui a Marcellise perché sono stufa.
5: Sei contenta?
4: Sì, sono molto contenta perché c'è l'aria condizionata, poi c'è anche la doccia.
5: Senti, ti ho chiamato per un motivo. Ti passo Obama che ti vuole salutare.
4: Sì, va bene.
6: Pronto, Sandina?
4: Dimmi.
6: Ah, come stare?
4: Bene, bene, grazie. Tutto bene, sai. E adesso vado a abitare più a San Martino, te l'ha detto Matteo?
6: No, io sarei arrivato adesso.
4: Ah, sei appena arrivato con le banane. Fammi sentire, vado a abitare a San Martino Buonalbergo in via di Sive.
6: Però no, non esserci nega.
4: No, no, io non voglio niente. No, a me mi piace dopo girare per San Martino, sai, è bello anche San Martino perché vedi le corriere che va insieme.
6: Io essere qui venuto perché io in accordo con Renzi, Matteo.
4: Renzi,
6: Allora, noi venire con furgone,
4: sì,
6: a prendere te,
4: sì,
6: e fare un bel salva la vecchia tour in giro per Italia dove... Tutte nostre conoscenze, amici, parenti, dare regali a Santina per aiutare la vita, no?
4: Sì.
6: Tu contenta?
4: Sì.
6: Tu contenta?
4: Cosa?
6: Tu contenta?
4: Contenta?
6: Tu contenta?
4: Sì.
6: Tu essere contenta?
4: Ma certo.
6: Tu contenta?
4: Sì.
6: Allora, noi venire lì con furgone... Organizzare viaggio. Matteo, tu vuole spiegare a Santina come fare?
5: Noi...
4: Anche tu sei contento?
5: Sì.
6: Tu contenta? Io contenta. Tu contenta?
4: Sì, vado a San Martino, così si sta meglio là.
5: Senti, anche ti volevo dire. No, basta, basta, basta, basta. Un attimo, Santina, aspetta.
6: Matteo!
5: Tu
6: contento?
5: Io contento. Allora, ti spiego. Volevamo prendere un camion, venirti a prendere e fare il giro dell'Italia.
4: Oh, che bello. Sì, mi piacerebbe.
5: E tu stai via con noi una settimana, poco di più, 9 giorni.
4: Ho capito, va bene.
5: A te va bene?
4: Sì, sì, io ci sto.
6: Tu contenta?
4: Contentissima.
5: In questi 9 giorni...
4: Sì.
5: Noi gireremo l'Italia per incontrare la gente che insomma ci vuole bene. Quindi ti verremo a prendere una decina di giorni, cioè dal venerdì alla domenica dopo.
4: Ho
5: andremo
4: capito.
5: In giro per tutta Italia, capisci?
4: Ah, ho capito.
5: Allora saremo io, te e Tenta.
4: Sì.
5: E Obama.
4: Ho capito.
5: Te, mi raccomando, prepara le valigie perché noi tra poco passiamo.
4: Ah, ho capito, sì, mi preparo un po' di roba, già, esatto, per cambiarmi tutto,
5: sì,
4: giusto anche.
6: Tu contenta?
4: Sì, contentissima.
5: Va bene.
4: No, va bene, comunque vi saluto tutti e fate bravi.
5: Va bene, ciao, ciao Santina.
4: Ciao.
6: Importante
5: ciao,
6: tu essere contenta,
4: Sì, molto contenta, amore.
5: Bravo,
4: sì, dai, ciao.
5: brava. Ciao.
6: Ciao Santina.
4: Ciao.
2: Mission Santina. Mission Santina.
0: Lo Zoo di 105.

0: In questo incredibile episodio, il nostro Paolo Giustissimo tenterà nuovamente di convincere il contadino bifolco Ennio a fare una serata come DJ da qualche parte in Italia.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Sono Paolo.
2: Chi è Paolo?
1: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Aspetta che sono in galleria.
2: Mi sei? Dove sei? Dove sei?
1: Aspetta che sono in galleria. Mi senti?
2: Ehi! Sei in galleria!
1: Aspetta un attimo. Non ti sento.
2: Ora non ti sento!
1: Ora ti sento, ripeto. Ti sento, ripeto.
2: Chi sei?
1: Ti sento.
2: Chi sei, brutto ripeto. Bastardo?
1: Ti ho preso il treno, così ci metti meno. 15 ore e sei giù.
2: Che è il treno?
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo, ripeto.
2: Ma con chi vuoi parlare?
1: In questa sera.
2: Casa mia, da andare a dormire, porca la...
1: Dai, smettila di scherzare e ascoltami.
2: Ehi, dimmi!
1: In questa serata sei con Fabio. Se sul palco inizia a dire puttanate, ti ho messo un sasso nel sacchetto delle magliette di 105. Tu fai sulle mani e gli sfondi il cranio. Così cade dal palco, tanto la gente non capisce.
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Ma io non ti capisco! Che cosa stai dicendo, brutto vigliacco di una... Bastardo!
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito niente! Porco! Hai sbagliato il numero!
1: Dai, porco!
2: Stai parlando!
1: Dai,
2: non ti stai parlando!
1: Dai, porco! Ciao, Ennio! Ennio, ascoltami bene!
2: Ma non io, ma porca la... Ma non ti conosco! Che c'era, ma porco non... Ma da dove chiami? Da dove stai chiamando?
1: Hai capito chi sono?
2: Dai, Paolo! Ma io non ce l'ho, non è Paolo, non ne conosco, Paolo!
1: Sono
2: Paolo! Ancora Mario! Ma Paolo, io non ne conosco!
1: Ascoltami bene, Ennio!
2: Puttana la... Ma sei sicuro che mi vuoi chiamare?
1: Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ripeto. Ripeto.
2: Ma all'hotel? Ma che porca non devo andare a dormire, via!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo. Ripeto, l'hotel è a Brindisi,
2: ma comodo. Devo andare a dormire, perché devo... Bastardo!
1: Ti ho preso un albergo a Lecce, ok? Pronto?

0: questo numero da chiamare.
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Adesso la metto io sul cattivo. Con me chiudi le date e se vuoi sbaglio te anche adesso.
0: Ti adesso al mondo. Porco vacca la c***a di un bastardo.
1: Dio,
0: se guardi, se sale, mi chiamalo! Cacca una volga la mia vita!
1: Mi hai rotto i coglioni!
0: Mi hai sbagliato il numero!
1: Mi hai rotto
0: il coglione! Sto lavorando!
1: Mi hai rotto il
0: bastardo!
1: Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo!
0: Ma cosa fai, coglione? Continuare a telefonare se mi fai morire!
2: Ascoltami bene, Elio. So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare. Pronto? Ogni volta la stessa storia, gli chiudo la data a 15.000 km da casa e preferiscono andare al funerale della madre o al matrimonio dell'amico.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Erbastaccia! Erbastaccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastaccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora. Non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: di prepararsi, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? È morto da 400 anni!
1: E ha il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare! Ma attenta! Se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio...
3: segreto!
1: Ti riterrò direttamente responsabile!
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda! Glielo giuro sulla tomba di mio nonno!
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di nome alcanzano!

0: senti la magia del teatro, straccia.
1: Ah, quanti ricordi.
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate.
2: Oh, sta per iniziare. Come sono emozionata.
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi da truce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro fine.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: Non lo so.
5: Sei bravo di cosa?
6: Oh Romeo, Romeo! Perché sei tu, Romeo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
6: Potrei farle la stessa domanda? Oh, Romeo, Romeo, il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
8: segreto.
7: Quale segreto, mia amata Giulietta?
6: Potrei farle la stessa domanda? Il segreto di donna Ruanda.
0: Non rivelare il mio segreto, mignotta.
6: Il segreto di donna Ruanda!

0: tragedia, Don Ruanda! Presto, andiamo via!
1: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
2: Si scopa, lei non va, eh!

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Eccoci raga, sono Moco, abbreviativo di Mocoloide, il nomignolo che mi diede mio nonno Adolfo, che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie. Benvenuti a Mind Merd, il programma per chi come me ha una mente diversa, per chi come me ha voglia di porsi delle domande.
3: La mia domanda è: chi è il pazzo che ti manda in onda?
2: Bella raga, bella zio, bella di cappella, come dice sempre il mio amico Don Dario, presumo si riferisca alla cappella della sua parrocchia. È un grande, perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe mentre tira fuori la lingua e si lecca via il rossetto che ha sulle labbra.
3: Ma smettila, quello ti vuole fare.
2: Ra-

0: pezzo pazzesco di Rutto, Spasmi e Ricotta, tre trapper pazzeschi sulla scena da un sacco di tempo, tipo 3 settimane. Questa è Mangiarsi le caccole.
1: Cambiate radio, voi che potete.
2: 105 Mind Merd con Mo.

0: appena trasmesso.
1: Messaggi subliminali in questo pezzo che si chiama Mangio le caccole. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan che c'è gente che muore di fame, mentre noi occidentali sprechiamo il cibo.
0: No, no, è solo un cretino che si mangia la merda del naso.
1: Ecco che noi, almeno una volta alla settimana, dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso, dei piedi o la formaggella, in segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi.
0: Idiota, c'è un messaggio per te.
1: C'è un messaggio incredibile, qualcuno che mi ascolta finalmente. Mamma, ho un fan, Simo Gay, sparami il messaggio.
2: Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda. Sei un demente che mette musica di merda e dice cose senza senso. Vaffanculo!
1: Bella storia, raga, sono commosso. Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente perché si chiama così il pezzo che stavo per mettere. Mind Merd, raga, Mind Merd. Ecco Gino Uovo Sbattuto e il suo nuovo pezzo.

0: a fanculo.
1: Grande Simo Gay, sempre sul pezzo. Raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che possa risvegliarvi dal lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. Vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico, così salvo il mondo. Ho prenotato il cambio di sesso gratuito. Ho deciso di diventare donna solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido. Vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici e domani mattina vado a farmi il 27esimo vaccino anti-Covid perché sono altruista. Viva la libertà, raga! Cazzo, mi è scaduto il Green Pass!
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
13: sì,
9: Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
13: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
13: delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora,
9: va
13: signora...
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì,
13: ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porca sangue non c'è nella fece.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
9: No,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: Ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto qua.
9: Va bene.
14: Lo sport.
9: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
14: per
9: cosa
14: chi non
9: si
14: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
14: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
14: ma tu,
0: che ti ho
14: ma
0: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
14: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
14: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
14: Uno.
9: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Bagalov, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
9: sì,
14: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
9: Sì.
14: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
14: Beh.
9: Non è Don Gaetano.
14: No.
9: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
6: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
14: visto. Benissimo.
9: Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo?
9: Sì.
14: Decisivo?
9: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Dissapori.
7: Dissapori.
2: Dissapori.

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione, ho letto il dossier mentre ero in viaggio a una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesce a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano Mazzoli.
2: Ah, già. Non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah, però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è
1: la... Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia...
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcana e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatto venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario P.E. Don a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'Identikilt!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, a me mi cazzo da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Grafica?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Perché le spiego? Praticamente, allora, io c'avevo questo gatto grigio. Se mi fa spiegare, glielo spiego. Allora, praticamente io c'avevo questo gatto grigio che aveva 14 anni, era un gatto anziano, insomma, perdeva anche tutto il pelo, non c'aveva neanche più le unghie, era rimasto un dente in bocca, insomma, diciamo che era vicino al baratro già di tubo. Abbiamo comprato contestualmente questo dettaglio erba di fabbricazione coreana, che sembrava un robotino automatico di quelli che tagliano l'erba nel prato. Insomma, purtroppo il robotino ha cominciato a tagliare il prato, il gatto grigio, che diciamo che non era proprio molto atletico per via del fatto che non ci sentiva più, che ci aveva avuto l'otite quando aveva 3 anni, insomma, era ancora il gatto cucino, mi è venuto sotto il robot coreano e del gatto grigio non è rimasto. Granché. Mia moglie ci ha patito, può capire che mia moglie ci ha patito. E quindi adesso diciamo il ricordo del gatto Gigio, l'idea era quella di prendere una vecchia foto che avevamo fatto il gatto Gigio vestito da Babbo Natale, che avevamo fatto anche l'avevamo chiamato Gatto Natale, che aveva fatto tanto ridere questa roba qua, che c'era il gioco di parole, non so se hai capito, tra Babbo Natale. Comunque, per farcela breve, devo prendere questa foto da Gatto Natale del gatto Gigio, farci la carta per i regali e poi avvolgerci il regalo per mia moglie, si può fare?
4: Antani perdura, tu per cazzo la prima durata?
5: Non ho capito la domanda, mi scusi.
4: Allora, il taglierbe, la supercaccia, la prematurata, lo scappellamento sulla finestra.
5: Non parlo la sua lingua, le chiedo scusa. Del tagliaerbe di fabbricazione coreana.
4: È un... l'erba, cioè, dopo che la taglia, se la fuma.
5: No, non ho capito la domanda.
4: Non hai capito un cazzo, come al solito. No, non hai capito un cazzo. Allora, te lo rispiego.
5: Dica, sì.
4: Antani, per due, c'è sì. La supercazzola che è prematurata.
5: Ma no, guardi che io non sto capendo che cosa dice, mi scusi, io ho chiamato per prendere un'informazione.
4: Per
5: il gatto Gigio, che devo fare la carta da stampare per fare i regali col gatto Gigio, non è una stamperia, che mia moglie è mortificata per la
4: persona.
5: Non mi interrompa, sa che io
4: sottomizzata.
5: Ma lei
4: fa, no, sottomizziamo noi.
5: Mi scusi, ma lei fa delle domande completamente fuori luogo, mi scusi se ce lo faccio notare.
4: No, tu che fai la supercazzola a me?
5: Ma non sto facendo
4: simpatico. Hai sbagliato persona,
5: però
4: sei simpatico.
5: Ma non ho capito, ma sì, sono simpatico, sono una persona che ha anche del senso dell'umorismo, sa. Quando racconto le storie al circolo Arci, che siamo lì che giochiamo alla cannata, ridono tutti quanti. Una volta mi hanno anche offerto da bere un bianco perché
4: avevo un bianco. Ma che bianco, ecco. Allora, vai, qual è la carta? Dimmi.
5: Devo stampare questa carta da regalo con sopra l'effigie del gatto Gigio, che come le stavo dicendo prima che
4: il gatto Gigio.
5: Il gatto Gigio, è lì, il gatto Gigio. Però lì, scusi, non arriviamo mai al punto.
4: Mi frega un cazzo del gatto Gigio.
5: Mi dia da lei, prima di tutto, che sono una persona anziana, uno. Secondariamente, posso avere una carta stampata con sto belin di gatto Gigio o no?
4: Non ce l'ho.
5: Ma me la deve stampare.
4: Non ce l'ho la carta.
5: E che cosa fa lei? Che cosa fa? Le statuette del presepio, belì?
4: Vende il pane, vuoi le rosette?
5: Ma come vende il pane? Scusa, ho guardato sulle pagine gialle, c'era scritto che vende una stamperia, era, scusa.
4: No, io vendo il pane. Rosette, siamo un forno noi.
5: E sono mortificato, le chiedo scusa, pensavo fosse la stamperia.
4: Ma no.
5: E come faccio a stampare?
4: Sei simpatico comunque, non è un
5: uomo
4: Gigio.
5: Gigio è un gatto, non c'entra niente col topo, per quanto siano omofoni e omologhi. Ma non c'entra niente. Troia, tua sorella sarà. Troia sarà sua sorella. Adesso questa volta l'ho capita, sa che mi dice le parolacce a me. Con chi pensa di parlare? Guardi che io sono stato consigliere di condominio per due volte consecutive, non è che sono proprio il primo scemo che passa. Cioè, sono pensionato.
4: Signora, che vuole le rosette? Un attimo, glielo consegniamo. C'è la signora che vuole le rosette.
5: Ma scusi, ma perché?
4: Filoncino di pane, tu?
5: Se lo infili nel culo il filoncino di pane, lei e tutta la sua famiglia di maleducati. E spero che questo Natale le cada anche l'albero, sa?
4: Metteva al culo l'albero.
5: Non lo so, se toglie il filone di pane forse ci sta anche l'albero, brutto bulicio. Vada là dove non batte il sole, a quel paese.
4: Ciao,
5: pensa un
4: scemo.
5: Po'. Ma come scemo?
4: Ciao, scemo.
5: Ma vada un po' a far culo, scusi, belì. E ride, rida un po' su questo gran belino, eh?
4: Pensa un po' di...
5: Niente, vada a far culo, via, niente, basta, non la faccio la carta col gatto Gigio. Non la faccio più, era un'idea di merda, da Lazzaro incoglionita di mia moglie Terre, non la faccio più. Vado in cartoleria e ne prendo una coi cazzi. Faccio la carta da regalo coi cazzi. Ma pensa un po' te. la maleducazione. Ancora sai che a Natale siamo tutti più buoni. Balordo. La maleducazione. Ancora sai che a Natale siamo tutti più buoni. Balordo.

0: della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto, bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado, mezzo grado, mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande, incredibile, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. Oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, sud-est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini, e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado.
2: Saremo ostaggio di mezzo grado.
1: Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore.
3: Radio 105.

0: This is Mega Merd. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto? Pronto?
4: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
3: Ah, e a che ombrellone?
4: Ero il numero dell'ombrellone, me lo ricordo, ero piuttosto in riva.
3: Ah, ho capito.
4: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati, so che voi...
3: Ma io sono al bar.
4: Lo so, però...
3: Non ci sto io.
4: Accidenti.
3: Devo vedere sotto.
4: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè. Le mi ha dato l'acqua. Sì, che è nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
3: Ai terroni.
4: Sì. No, perché purtroppo io sono stato esposto a un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
3: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
4: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi innervosisco, potrebbe non piacerle cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
3: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
4: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi nervosisco.
3: Va bene.
4: Mi sto nervosendo, guarda che mi nervosisco, mi sto nervosendo!
5: Divoratore di peperoncino del cazzo! Ah! È la tua anduia, ficcatela nel culo!
4: Oddio, mi sono innervosito. Forse sono stato con un approccio. Cioè, provo a richiamarlo, che magari.
3: Sì.
4: Sì, no, mi scusi, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza, allora. Come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacerle.
3: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando. Non sto scherzando, ma cerco cugini di meno con mio.
4: Vede, okay, che non tempo lei ha questo atteggiamento, non va bene.
5: Cosa vuol dire cugnonia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
3: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
4: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come diceva il signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
3: Guardi che sono pure io meridionale.
4: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutte la stessa...
3: Ma non è un problema.
4: No, beh.
3: Non so, come si permette? Non so con chi sto parlando.
4: Non faccia così, perché se mi nervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Cioè, non faccio il solito
5: terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore. Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduia! Ma stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
0: L'incredibile Urco.
2: non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
4: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
6: Ma lo so, un'ora?
4: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
9: Sì.
4: Ah!
9: Sì.
4: Dai!
9: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
4: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo!
9: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No,
8: scusa,
4: no.
8: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
8: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
4: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
13: Vai a comprare le sigarette col trattore. Sì, uomo. Se buchi una gomma, non ripararla. Rigonfiala tutte le mattine. Sì, uomo. Fai promesse che non puoi mantenere. Sì, governo. Sì, uomo. Se non riesci a riparare qualcosa, colpiscilo a morte con la chiave inglese. Sì, uomo. Quando incontri una ragazza che balla in un night per mantenersi gli studi, salvala, aiutandola a prostituirsi. Sì, uomo. Se ti viene un infarto, dai la colpa a tua moglie. Sì, uomo. Dopo un incidente in moto, fatti portare in ospedale con l'ambulanza, ma pretendi di guidare tu. Sì, uomo. Se tua moglie ti dice che si è rotta la lavastoviglie, rispondile che le sue mani funzionano ancora. Sì, uomo. Guarda il culo della cameriera. Sempre. Anche se tu... Anche se è tua madre. Sì, uomo. Vuoi sapere se stai ingrassando? Pesa quello che mangi a cena e quello che caghi la mattina dopo. Usa le sottrazioni con maestria. Sì, uomo. Smetti di fumare e metti via i soldi per comprare una Ferrari. Esci dal concessionario e crepa in un incidente stradale. Sì, uomo. Se soffri perché tuo padre ti ha abbandonato quando avevi 15 anni, non fare lo stesso errore. Abbandona tuo figlio quando ne ha 3, così non se lo ricorderà. Sì, uomo! Quando attraversi le strisce pedonali, metti il piede solo su quelle bianche. Il resto è lava, anche a 90 anni. Sì, uomo! Quando fai la doccia, bagna la spugna solo perché ti dà fastidio vederla secca, ma non usarla. Sì, uomo. Suona ripetutamente il campanellino della reception, anche se il concierge è lì davanti a te. Sempre. Sì, uomo. Scrivi che i giornali sono in mano ai miliardari, sui social in mano ai miliardari. Sì, uomo.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
16: Ah, bene.
15: Presenta.
17: La famiglia porno.
18: Basta, non dire più una parola.
17: Porno. Porno, porno. Porno.
19: Pronto?
16: Sì, pronto.
19: E allora?
18: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
16: Sì, pronto.
19: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa, cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
18: Alicami i coglioni. Alicami i coglioni.
19: Ma.
18: Ecco, brava.
19: E allora? Ma va, fa un bagno, va.
18: Con la lingua tutta la punta così.
20: Pronto?
16: Sì, pronto.
20: Chi è?
16: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
20: Eh?
16: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
20: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
18: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
20: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
18: Alicami i coglioni. Ecco, brava. Oh.
17: Porno.
20: Pronto?
16: Sì, pronto.
20: Mi dica.
16: Ah, bene. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
20: Senta, chi è?
16: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
20: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
18: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo
20: ma fuori. Sentite, ma cosa volete?
18: Ah,
20: io non mi dà nessuno in casa mia.
18: Ecco, brava. Alicami i coglioni. Oh.
20: Guardate, ma chi siete?
18: Leccami la punta.
20: Ma cosa volete a me?
18: Più veloce con quella bocca. Oh.
20: Ma volete andare a rompere le scatole un po' a qualcun altro?
18: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
20: Dai un po' le scatole un po' a qualcun altro?
18: Non ancora.
20: Se continuano a rompere le scatole?
18: Oh.
20: Io chiamo i carabinieri, eh?
18: Ecco, brava. Arricami i coglioni.
17: Porno.
19: Pronto?
18: Alicami i coglioni.
19: Pronto?
18: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
19: Scusi, ma chi è?
18: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
19: Ma chi è sto stronzo che stava lamando da lei? Pronto?
18: Con la lingua tutta la punta, così.
19: Chi è?
18: Mettelo in bocca.
16: Sì, pronto.
19: Pronto?
16: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
19: Come
16: mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
18: Più veloce con quella bocca. Oh. Alicami i coglioni.
19: Sai che sei una grande merda tu.
18: Oh.
19: Sei proprio una merda, ma di quelle cose del pisporche che sia. Non hai vergogna, giusto?
18: Con la lingua. Succhialo che non voglio.
19: Porca di.
18: Basta, non dire. Basta, non
19: dire. A mamma da che mi piace le patate.
15: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova a
3: vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bu, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Italia. Poi c'è anche CCC.
4: C'è un grassea, c'è va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maledro di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
6: sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: A 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
5: anni
4: 60, fotografiche.
5: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare
3: ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso è Liana Pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sangue. Un brucazzo, è possibile.
3: Vedrai. Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avere pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore avere fermato e dopo venito polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto.
0: Beh, allora cosa c'entra?
1: Vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah, sì, sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura.
0: Tu guardi, ascolti, questa persona di merda è qui vicino a me, io lo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Brondo?
0: Oh.
1: Stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto su autobus. Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là.
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Brondo, caduta linea.
0: Ascolta, smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh!
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono il commissariato, la polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, lei non c'entra niente, ovviamente. No,
0: ma che siamo? Io abito qui per lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, Aspetta.
1: Brondo? Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in un supporto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri, eh. Salutare, contenta, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Casa Zangief. I protagonisti: Alfio Sbora è Tom, Caterina Epitaffio è Jerrica, Will Smith è Willy il Coyote, tratto dal romanzo Pierino alle foibe di Madre Teresa di Catapulta. Adattamento cinematografico. Satana, regia di Francis Ford Colbacco. Paga il canone, figlio di puttana. È una notte in bianco e nero. Su una pista da svolazzo, un aeroplano senza un filo di cellulite scalda i motori accanto a un protogiampietro da diporto. Tom e Jerrica camminano a braccetto verso il velivolo. Si fermano dove vogliono. Lui si volta e afferra dolcemente i muscoli coracobrachiali da zoccoletta incallita di lei. Sullo sfondo vediamo sfrecciare Andrea Bocelli sui rollerblade, inseguito da un coyote armato di forchetta e coltello.
2: Jerrica, è il momento degli addii. No, ti prego, no, non fare quella faccia.
3: Tom, mi scappa da cagare.
2: Anche io ti scappo da cagare, Jerrica. Ti scappo da cagare come non ho mai scappato da cagare a nessuna donna in tutta la mia vita, ma non puoi rimanere qui, è troppo poco pericoloso. I nazissimi non ti troverebbero mai e tu rimarresti in vita. Fidati di me, quell'aereo ti porterà a Berlino. Lì sarai in un mare di merda.
3: Tom, ma non possiamo semplicemente lasciarci? Devo per forza andare a farmi ammazzare smarmottando?
2: Stai rendendo tutto più difficile, Jerrica. Smettila di fare tutte quelle smorfie buffe e abbi un minimo di autolesionismo. Tieni, ti ho preso un regalo da Dio.
3: Dio, ti prego, fa che sia un water! Fa che sia un water! Un cincischione! Ma che cazzo me ne faccio di un cincischione?
2: Ero certo che ti sarebbe piaciuto. Ogni volta che i tedeschi ti ammazzeranno, potrai guardarlo e ripensare allo stupendo weekend che abbiamo trascorso insieme.
3: No! Io non vado da nessuna parte! E poi a me i cincischioni fanno schifo! Io ci sputo sopra i cincischioni! Puh, puh!
2: No, ma che fai? Sei stitica? Lo sai che cosa può succedere se sputi sopra un cincischione?
4: Attivazione! Cincischione! Attivazione! Cincischione! Valvole in riscaldamento! Premere bottone! Adesso ti faccio il culo! Cincischione! Cincischione!
1: Il cincischione prende vita come abbiamo studiato a ingegneria meccanica e furibondo rincorre i due umani seguendo una sottile scia di merda. Li raggiunge, li acchiappa con le mandrigotaglie e sbadabim e sbadabam, li riduce in poltiglia.
4: No! Cincischione!
5: No!
4: Cincischione!
5: No!
4: Cincischione!
5: No! Avevo detto di stare attenta, no!
3: Soccombo sotto i colpi del cincischione!
4: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione, cincischione.
1: Torna la calma. Un coyote in rollerblade, con il muso sporco di sangue e due grossi occhiali da sole, raggiunge il cincischione. I due iniziano a limonare duro, avvolti da un buio a forma di cuore. Un happy ending da manuale, degno di una massaggiatrice cinese. Scorrono i titoli di coda e la pellicola prende fuoco. Perché? Perché la Rai sta digitalizzando tutto il suo archivio di celluloide e fottere 2 lire extra all'assicurazione ci sembrava una buona idea. E tu, panciuto figlio di puttana che succhi avido il latte dalla vecchia tettona di mamma Rai, se non vuoi che diamo fuoco anche alle tue brutte chiappe, ti conviene mettere mano al portafogli e pagare questa minchia di canone. Paga il canone pezzo di merda!

0: is the zoo, only for you.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Mi scusi? Scusi, lei?
3: Dice a me?
2: Sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano?
3: Certamente, signora. Come posso esserle utile, mi dica?
2: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
3: Ah, sì, certo. Ma che bella quercia lì.
2: Fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
3: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto! La sua quercia è salva!
2: Ma il gattino...
3: Ma non si disturbi a ringraziarmi, signora. È stato un piacere, guardi. Salve, eh? Allora, salvato la natura, cancella. Dai che andiamo!
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
4: Chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
3: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave, tu?
4: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
3: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
4: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ho deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
3: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dallo strozzino che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
5: Mi aiuti? Sono ferito!
3: Cos'è? Faccia vedere!
5: Guardi! Mi guardi! Io non mi riesco a vedere! Come sto?
3: È una merda! Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso!
5: Mi dica sinceramente! Pensa che me la caverò!
3: Ma sì, dai! Tranquillo, non è niente!
5: Mi dica la verità, la prego!
3: Ok, sei fottuto! Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla! Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
5: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore, l'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
3: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, faccio i live su Instagram, aspetta. Ti riattacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo, che dura 15 secondi, muoviti!
5: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo.
3: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai! Dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo!
5: Mi chiamo... Michele!
3: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere. Ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele. Facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok. Allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida. Cancella. Bene così.

0: Lo Zodi 105.
1: Ray Charles, il canale per non vedenti, presenta Pakistana Jones alla ricerca del fischietto di Gesù. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Pieragini è la dottoressa Rumenigge, Nino Lino è Alfredolf Inter, Nino Lino è anche la baronessa Baffetti. E con la partecipazione straordinaria di Mbappé Fiorello nei panni di Gesù Cribbio, tratto dagli omonimi Vangeli di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo. Adattamento cinematografico di Ettore Andenna. Musiche di Pablo Escobamba. Regia di Giorgio Mastrota. Voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno del nostro signore Yuri Chiodi 1938. Ci troviamo nella sede della prestigiosa casa d'aste Rock Paper Scissors Feller di New York. L'occasione è la messa all'asta del fragilissimo teschio di coriandoli, reperto archeologico che fa molta gola a chi è ghiotto di antichi coriandoli.
2: Dottor Jones, l'università ci ha dato fonti illimitate. Dobbiamo assolutamente fincere l'asta per il teschio di coriandoli. Mi raccomando, niente cazzate!
3: Non si preoccupi, dottoressa Rumenigge. Sollevo le braccia da quando avevo 12 anni. Il teschio di coriandoli sarà nostro.
4: E ora il pezzo forte della serata, il teschio di coriandoli! Regalo del Doge di Venezia all'imperatore d'Austria Filippa la Chiattona. Base d'asta, $1,000,000!
5: Uè, uè! Offro $2,000,000 italiani! Uè, uè!
4: $2,000,000 dalla baronessa Baffetti! Chi offre di più?
2: Offra di più, dottor Jones!
3: Sì, col cazzo che gli do $2,000,000 per quella merda!
4: Aggiudicato alla baronessa Baffetti per $2,000,000 italiani!
5: Uè, uè, uè, uè! Sono felice, felice italiana! Si vede che sono italiana!
3: Complimenti, baronessa Baffetti! Potrei avere l'onore di ammirare da vicino il teschio di coriandoli?
5: Uè, uè, ma certo, dottor Jones, ammiri, ammiri!
4: No!
1: Pakistana Jones starnupiscia sul teschio di coriandoli, che si disfa come fosse fatto di tanti piccoli pezzettini di carta multicolore. Fra le italianissime mani della baronessa appare un'antica mappa.
2: Guardate, dentro il teschio di coriandoli si nascondeva un'antica mappa.
3: La legga lei, dottoressa. Non ho portato con me gli occhi.
5: Uè, uè, si legga, faccia presto, si legga italiano io.
2: Non ci posso credere. Questa è la mappa che indica dove è sepolto il famoso fischietto di Gesù.
6: Uè, uè, il fischietto di Gesù. E cosa sarebbe? Uè, uè.
2: Forse è meglio se ve lo spiego con un piccolo flashback.
1: Parte un piccolo flashback. È l'anno 32 più recupero. Siamo in un sonnecchioso villaggio della Galilea. Un'ape car megafonata si ferma nella piazza principale.
7: Gesù Cristo, moltiplica pani, pesci, togli la lebbra dai vostri mariti. Donne, donne, è arrivato Gesù Cristo. Ripariamo cucine a gas, abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le vostre cucine a gas. Avete finito il vino? Noi trasformiamo in vino la vostra acqua. Donne, donne, è arrivato.
1: Vi starete
7: Gesù
1: chiedendo
7: Cristo.
1: A che cazzo serve sto flashback? Non lo sappiamo nemmeno noi, sono quelle robe sospese che fanno figo nei film.
5: Dottor Jones, uè, lei potrebbe recuperare il fischietto uè di Gesù, sono italiana, donna?
3: Con grande piacere, baronessa Baffetti. Presto, dottoressa Rumenigge, cerchi l'aereo più sballottolone che riesce a trovare. Partiamo alla ricerca del fischietto di Gesù.
1: Appare una mappa del mondo conosciuto, a tutto schermo. Un aeroplanino la solca lasciandosi dietro una scorreggina tratteggiata e si ferma nella valle delle allegre catacombe. È notte. È giorno. Non importa. Pakistana Jones e la dottoressa Rumenigge percorrono quatti quatti un cunicolo a forma di tunnel, sbucando in una grande caverna sotterranea. Nella caverna c'è il cadavere mummificato di un cavaliere cincischiale. Su un vecchio tavolo vediamo centinaia e centinaia di fischietti di tutte le fogge.
2: Quanti fischietti di tutte le fogge? Come facciamo a capire qual è quello di Gesù?
3: È molto semplice. Quello di Gesù non può essere di foggia.
2: Non ho capito la battuta, dottor Jones.
3: Lei ha detto che ce n'è di tutte le fogge, ma Gesù era di Nazareth.
2: Continuo a non capire la battuta, dottor Jones. Non sono fortissima in geografia.
3: Non ha importanza, dottoressa Rumenigge. Ma qualcosa mi dice che se sputiamo in quello sbagliato potrebbe accadere qualcosa di molto spiacevole.
5: Uè, uè! Mani in alto, dottor Jones italiano. Sono italiano.
3: Baronessa Baffetti, cosa ci fa qui?
5: Ah! Guarda, mi levo gli occhiali, io!
3: È la baronessa Baffetti senza occhiali?
5: No! Non sono baronessa Baffetti, io sono Alfredo Alfinter! Alfinter!
3: No, lei è la baronessa Baffetti.
5: Allora aspetta un secondo, io levo anche di parrucca. Ecco qua, fatto Alfinter! Adesso sono Adolf Hinter.
3: Assolutamente no, è la dottoressa Baffetti senza occhiali e senza parrucca.
5: Aspetta, lei è una persona molto precisa, quasi mi dà quasi fastidio. E allora di adesso levo di conna sotto pantalone, non ho più occhiali, non ho più parrucco. Io sono Adolf Hinter, Hinter!
3: Ma lei è proprio una burlona, dottoressa Baffetti. Anche senza occhiali, gonna e parrucca, lei rimane comunque la dottoressa Baffetti.
5: Maledetto Jones. Aspetti. Ecco, io ho levato il mio prezioso orologio.
8: Oh, è Adolf Hinter.
5: Hinter!
4: Ma mi scusi, cos'è cambiato?
3: Che quello è il tipico orologio della baronessa Baffetti. Priva di esso è chiaramente Adolf Hinter.
5: Mio travestimento molto accurato.
4: Ma...
2: Alfredo Alfinter, ma non poteva aspettare che le riportassimo il fischietto di nostra spontanea volontà?
5: Mi dispiace, ormai è troppo tardi, levatevi, voglio soffiare nel più presto, nel più lussuoso di questi fischietti.
1: Alfredo Alfinter soffia nel fischietto sbagliato. Mentre un terremoto sconvolge le catacombe, il cadavere del cavaliere cincischiale si risveglia e attacca Alfredo col suo spadone.
9: Cincischione,

0: gestione.
1: Presto, dottor Jones, scappiamo giusto in tempo. Anche questa volta ne siamo usciti tutti interi, dottor Jones.
2: Anche questa volta ne siamo usciti tutti interi, dottor Jones.

0: Io metto mia scarpa sul suo petto, in questo mofo. Così non capisco questi versi.
1: Ci stanno due spade adesso, quale tira?
2: La seconda, tirala tante volte.
0: Dottor Jones!
3: Oh, per Giove ho sbagliato.
4: Parte la solita canzoncina di merda e il dottor Jones rimane con una spada conficcata nel petto e il cazzo di fuori, tutto sbagliato. Partono i titoli di coda e non sappiamo se il vecchio con la faccia storta è morto o solo nel momento refrattario post sbagliata. Mentre ti stai domandando che cosa succederà, esci di casa, vai nel primo ufficio postale e paga il canone. Altrimenti vengo a casa tua e dopo aver scopato tutto quello che si muove, vi faccio fare la fine di Jones.

0: Casa Mariottide.
1: Casa Mariottide.
0: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
3: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
2: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
3: Ah, veramente?
2: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio non esiste.
3: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio Olio.
2: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
3: Mi è venuto freddo.
2: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
3: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare che papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
2: Ciao Crusca.
4: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
2: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare storie. Che cos'è l'olio di ricino?
4: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
2: Veramente? Aveva ragione Papino, allora.
4: Fernandè, tuo padre si è travestito da comunista per andare dai Nazi Skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernandè, quello c'ha fame e c'ha sete.
2: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
4: Perché sono 6 mesi che non mangia, un morto di fame, Fernandè.
3: Buongiorno, è questa la sede di Casa Panda?
5: Ma tu chi cazzo sei?
3: Viva la Russia!
5: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
3: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
5: Ma che cazzo vuole questo?
6: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
5: Un cantautore sfigato.
6: Sì, c'è pure quella maglietta di coso, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
3: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
5: Ma che sei, un gobbo di merda?
6: Oh, damogli una lezione a sto stronzo.
3: Bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
5: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene.
3: Ma veramente io pensavo che...
5: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
3: Minente, allora va bene. È comunque un pasto nutriente. Amore di papà, vieni a tavola, che tonto.
2: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia. Ti sei fatto menare dei Nazi Skin per ingoiarti i denti?
3: Ma no, amore di papà adottivo, i denti li ho tolti per fargli rivendicare la carrozzere. Ma mi rimettono domani.
2: Non ti capisce niente, papà.
3: Mi rimettono domani. Ora mangia che porto il pesce.
2: Ma sembra un incisivo superiore, sicuro che pesce.

0: Pesce?
1: Certo che pesce!
0: E che pesce è?
1: Identiche!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure insalata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure insalata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che in superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg?
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
11: Ma che per
9: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Che è un cantante.
11: May. Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sì, intuitivo.
10: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
11: Ma chi
12: no,
11: è?
12: Allora,
10: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
12: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
10: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre pet pam.
10: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
20: Only for you, the zoo. This is the zoo.
21: Nina.
0: This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
7: This
0: is a zoo.
7: Vai,
0: dai.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
20: Sì, sì, sì.
21: Rarry Rotter, merdaccia con la R moscia. Ma che minchia fai col pazzo in mano?
22: Sto cercando di farmi venire un'erezione. Ho fatto dell'autoironia mentre facevo autoerotismo. Sono troppo forte.
21: Non fare battute, conato di colon.
22: Aia! Non devo fare battute tipo questa? Lo sai come si chiama lo sbo quando vieni nel fiorellino dell'amore? Liquido semianale. Che sagoma, devo fare l'intrattenitore, non il mago.
21: Tu dovevi fare l'aborto, razza di gonorrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Sin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Rarry Rotter quella cosa che fa plin plin.
22: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
23: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Rarry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
24: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gliel'ha sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
22: E chi cazzo è il barone Barbarone?
21: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
22: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avranno di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
21: È stato Rarry Rotter! Ha confessato lui il colpevole!
22: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
23: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
22: Lasciatemi, sbirri! Sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi, sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate e allora vi faccio un incantesimo! Porca troia! Allora... Torri, dottorone! Verruca di terone! Correggi questo errore! Aspetta... E irrora questi sbirri con sbarra di muflone!
21: Con la R-Moscia non funziona! Sudore di vecchiaccia fritta!
23: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Rarry Rotter!
22: Presente, prof!
23: Rarry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
22: Vabbè, io me ne vado, ciao. Vado. Allora... Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir. Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di. Porca puttana. Allora. Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara.
19: Ma perché non riesci?
22: No, ce l'ho fatta, ma non c'avevo più aria.
23: Rarry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, domani seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà.
22: Mi ha bocciato per questo. Allora. Oggi seren non è, domani seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà.
23: Si mette male per lei, le ricordo che è sotto giuramento. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini. Forza!
22: Facile, tanto. Allora.
24: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini.
21: Ha confessato, coglione, coglione.
24: Oh cazzo, ho fatto un errore.
23: Coglione, coglione, coglione, coglione. Che l'imputato sia condannato a botte.
24: Aia, aia, aia, no, non io.
23: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il purè.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e il Tempio degli Stereotipi Orientali. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rumenig, Nino Lino è Ping Pong, il bambino cinesino simpatichino col cappellino, e con la partecipazione straordinaria di Mbappé Serviglio nei panni di una Claudia qualsiasi. Tratto dai Vangeli omofobi di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo, detto O flagello delle mignotte. Adattamento cinematografico, Gioti Vannelli. Musiche di Mamma Saura. Regia di Pierfrancesco Cincischione. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo nell'anno di Nostro Signore Jimmy Bellacroce 1940. Ci troviamo in questo posto qui. Attraverso dei chiari riferimenti capiamo dove siamo. Da lontano arriva una jeep tutta sudata. Le luci illuminano delle case che ci fanno presagire cosa sta per accadere. A bordo della jeep, di quel colore lì, ci sono Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig.
3: Arrivati, dottor Jones. Questo è l'antico tempio degli stereotipi orientali.
4: Bene, mi ricordi un po' cosa siamo venuti a fare qui?
3: Dobbiamo recuperare la famosa lattina ticiata appartenuta all'imperatore Qin Qin.
4: Ah, giusto. Ma se non sbaglio, l'imperatore Qin Qin ha disseminato il tempio di trappole e trabocchetti tipicamente orientali. Come faremo a superarli indenni?
3: Semplice, dottor Jones. Avremo una guida. Le presento Ping Pong, un pampino cinesino simpatichino con capellini. Ma guardi com'è carino questo pampino, Ping Pong, come sei carino con queste calciottine, pallosine e tenerine.
4: È proprio un bambino buffo e simpatico. Viene voglia di tirargli le guanciotte.
3: Presto, non abbiamo tempo di giocare. Entriamo nel tempio.
2: Pakistana, la dottoressa e il bambino cinesino simpatichino col cappellino entrano nel tempio. L'interno trabocca di antichi artefatti a tutto a un euro. Boltascini a mezzo fronzolo adornano i guattalerce in batton battuto. Sinistri ragnotessitori zampettano qua e là in cerca di un po' d'amore. Pakistana mette il piede in fallo e parte una freccia.
4: Ah, che dolore! Sono stato raggiunto da un dardo!
3: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
4: Ho detto un dardo!
3: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da un tarto!
4: Chiedo scusa! In fondo aveva ragione lei, si trattava di una freccia che mi è penetrata nel costato.
3: Oh no, il dottor Jones è stato colpito da una freccia.
4: È penetrato nel costato, non lo dimentichiamo.
5: Attenzione, tutti lì, tutti giù per terra, lì va freccia.
4: Forse era il caso che me lo dicessi prima, buffo bambino con le guancione.
5: Cin cin.
3: Stricca i denti, dottor Jones, siamo quasi arrivati nella famosa sala del rinfresco.
5: Attenzione lei. Siamo quasi arrivati nella sala di l'infresco. Cin cin.
4: Questa traduzione simultanea è estremamente utile.
3: Non mi pare tanto simultanea.
2: La sala del rinfresco è esattamente come ve la immaginate. Comunque, ve la immaginiate. Al centro, un antichissimo distributore di bibite della dinastia Wish splende alla luce di una Claudia qualsiasi.
5: Ecco l'antico distributore dell'imperatore Cin Cin. La leggenda narra che sarà un pugno della Fonzi perfettamente allestato, sia in grado di far cadere la lina di già.
4: Mi scusi, bambino paffutello.
5: Cin cin.
4: A lei e a tutta la sua famiglia.
5: Ah.
4: Ma non ci ho capito assolutamente niente.
5: Io le peto.
3: Il problema è mio, ho dimenticato di dare a Pampino Ping Pong e sua pasticchina canerina.
5: No, perché io devo fare citazione di film di vostro paese.
4: Sì.
5: Io non m***o di Mongolia.
4: Sì,
5: questo. Io m***o di malattia.
4: Questo noi lo avevamo già evinto. Ebbene no, finto bambino. Questa volta non ci casco. Tu non sei un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici. Sei Alfred Olfinter. Giù la maschera.
5: Ti fa male. La fa male.
4: Prendi questo e quest'altro.
3: Ma cosa ha fatto Tor Jones? Questo è abuso di cinese pelo e buono.
5: Ah, sei bambino cinese.
4: Dannazione, mi sbagliavo. È veramente un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici.
5: Aia.
4: Strano, ero sicuro che fosse Alfred Olfinter sotto ingiallite spoglie.
3: Ma questo è impossibile, Dottor Jones, perché sono io Alfred Olfinter.
5: Mani in alto, Dottor Jones. Amala, sempre.
4: Lei, dottoressa, è in realtà Alfred Olfinter? Ma come è possibile?
5: 2 mesi fa ho rapito la dottoressa e ho preso il suo posto dopo essermi fatto la plastica fecale. Ingegnoso, vero?
4: Cosa? Ma noi abbiamo scopato 12 volte negli ultimi 2 mesi.
1: Culattoni!
5: Il diavolo sta nei dettagli, dottor Jones. Ora dica muoio, perché sto per spararle! Ai, Inter!
4: Ai, ai, che dolore! Oh, perbacco! Come soffro!
5: Attenzione, attenzione, ti hanno spalato, dottor Jones.
4: Sì, questo l'avevo capito! Infatti, sto sanguinando!
5: Tu sanguina, forte!
4: Puoi mettere un dito qui?
5: Antico le medicine. Dice, quando tu prendi pistola e spara colpo a persona, persona muore.
4: Sì, antico detto irlandese, da cui discende la mia famiglia, dice se ti avvicini ti prendo a calci nel culo.
5: Io no, forse me fa le miei.
4: Meglio farsi i cazzi suoi, antico detto napoletano.
5: Mangio formichina.
2: Un bel cliffhanger per lasciarvi con l'alito sospeso. E mentre vi chiedete se il povero Pakistana Jones potrà vivere una nuova avventura, perché non allungate quella mano flaccida e purulenta fino al telefono di cui siete completamente schiavi e non pagate i bollettini dei prossimi canoni? Sai che se non paghi, qualcuno in Rai non potrà comprarsi la Mercedes nuova? Non ti senti una merda? Qualcuno per colpa tua non potrà fare il regalo alla sua amante puttana. Dai, muoviti, tanto alla fine sei un coglione che crede a tutto e allora credici e paga il canone luridissimo pezzettino di merda.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Uno, due, e uno, due, e uno, due.
2: Pau, pau, zolongane con l'accento meridionale che nella serie non parlava. Bravo vecchio orso, finalmente hai imparato a contare.
1: Imparato a contare la vita tua madre, eh? Quella che si è fatta mettere il cazzo per poter contare fino a 11. Mi sto scaldando, cerco di pulci. Fra poco vado in piscina io.
2: Ah, bravo Pau Pau, alla tua età è importante fare sportis.
1: Alla tua età la vedi da tuo nonno, eh? Quello che prende la pensione nel culo. Dai, vedi dei coglioni che sono già in ritardo qua.
3: Ciao nonnino mio rugosissimo.
1: Rugosissimo la vedi da tua madre, eh? Quella che ha preso così tanta in faccia che ha le zampe di gallina bianche. Dai, stroiati da qui, mignotta delle nevi. Devo andare in piscina io.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a far diventare il tuo clitoride presidente del Ruanda. Tu sei qui e metti l'embargo a tutti i cazzi, chiaro?
2: Bau, bau, ma che succede? Che succede? Accidenti. Hai lasciato il frigo aperto da 5 anni? Per caso? Che proprio è il tipico odore del tramezzino che è morto decomposto con dentro una persona morta. Con i vermi che gli stanno mangiando gli altri vermi. È proprio il tipico odore di formaggio, però lasciato al sole di agosto in spiaggia sopra un barpone morto, incuorato da 4 delfini tutti morti, marci, merda.
4: Ciao Heidi!
2: No, è lui. Figlio di p***a, marcio di merda che puzza di piedi, porca.
4: No, però Paolo, non c'è scritto così però. C'era scritto il bambino con i tarzanelli al posto della forfora.
3: Ciao Peter.
4: Ma Heidi, che succede? Le caprette hanno smesso di brucarti la patata?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in piscina senza di me.
4: Ma che merda sto vecchio orso. Tranquilla, dai, per fortuna porto sempre una piscina nelle mie mutande.
3: Davvero?
4: Certo, tuffati, tanto si tocca.
3: Vai. Subito, Peter!
4: Ecco, vedi, sì, vedi che si tocca? Vedi che si tocca? Brava!
1: Ehi! Staccati, puttana!
3: Schitto nippottano.
1: Cosa fai come le negre?
3: Vecchio orso, non dovevi andare in piscina?
1: Sì, sto aspettando la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, ma lei si sbaglia, mia nonna non sa nuotare.
1: Ah, ecco perché così prova a ingoiare la
5: La vecchia?
4: Dai ragazzi, basta. Vero?
3: Io mi disso.
1: Ma c'è c***ane!
5: Ma fa c***erone di merda.
1: Vattene da questa montagna.
5: Fammi. Ovviamente Marco, queste sono parti superflue.
4: No, mettile Marco, così
5: l'abbiamo utilizzato per fare due allegre risate nello staff.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Vera, ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, e tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi faccia lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
9: Passa Alberto.
8: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus. Questo è
4: Wonderland. Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
5: Ah ah! Come vedi a questo? Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra. Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla.
4: Sentiamo la prima chiamata.
6: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
6: No, cercavo i carabinieri.
5: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
6: No, qui è Magni, è sbagliato.
5: Ma quando mai?
6: E quando mai? È sbagliato.
5: Avete ragione voi.
7: Pronto?
5: Pronto, signori Pronto? Carabinieri?
7: Cosa?
5: Pronto, signori carabinieri?
7: Ma va a cagare.
5: Ah, ah!
7: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
7: No.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
5: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
7: Mi sa che viene a casa te perché voi avete trovato il caputtano e tomare qui della Ludio impestava.
5: Can vedi a questo?
7: No.
5: Am vedi a questo.
7: Am vedi, oh, am vedi come ballando, am vedi come ballando. Dai, bravo, che non ho tempo, dai, dai. Ma lo vedi, prego. Ma lo vedi, maia.
3: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio è... Il signor Cappella.
6: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
6: Come?
5: Pronto, signori carabinieri?
6: Noi siamo carabinieri?
5: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
6: Ma non ti capisco.
5: Ah, ah!
6: Non vi capisco!
5: Ma quando mai?
9: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
9: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
5: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
9: Non so niente di questo, quel casa mia non so niente.
5: Non vedi a questo?
9: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
9: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
5: È un fissiatra. È un fissiatra.
9: Non ho capito.
5: È un fissiatra.
9: Sono un?
5: È un fissiatra.
9: Senti, parlo italiano che non ti capisco.
5: Pronto, signori carabinieri?
9: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
9: Sì, questa è la seconda volta. Qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
5: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
9: Sì, finiscila e vattene.
5: Nel nostro paese.
9: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi te è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da mamma, perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah, avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1963, quando la Porsche presenta al mondo la sua nuova creatura.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un mega macchinone, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della Carrera 911. Tutti sappiamo benissimo che Porsche è un marchio automobilistico tedesco, noto per i motori che fanno rombare anche le mutande di tua nonna. Ma che cos'ha di particolare questa 911?
3: Il Carrera 911 era un'auto perfetta! Così perfetta e così letale che la casa automobilistica voleva assolutamente darle un nome che trasudasse potenza! Infatti inizialmente era Little Boy, ma poi scelsero 911, dove se andiamo a sostituire le lettere dell'alfabeto corrispondenti a questi numeri, otteniamo I e M, IM, il nome del demone giapponese della distruzione del mondo!
0: Ma allora perché Carrera? Cosa significa? E se vi dicessimo che Carrera significa carriera, cosa volevano dirci? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per le traduzioni.
4: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato quell'affascinante libretto che ti danno insieme alla macchina, quello che si trova nel cruscotto, e decifrando i messaggi al suo interno sono giunto alla conclusione.
0: Non ci siete ancora arrivati? 9 e 11, proprio come l'11 settembre. Ma cosa c'entra Porsche in questo? Volevano avvisarci della catastrofe oppure rendersi fautori, proprio come IM, il demone giapponese?
5: Io ci lavoravo sempre, nel 1969 eravamo lì in fabbrica, era tutto pulito, non c'era una goccia d'olio per terra. Noi avevamo delle bellissime tute nere con delle spillette sul colletto e Ferdinand ci salutava sempre col braccio destro alzato. Avevamo un solo obiettivo, fare della 911 non solo una macchina, ma un simbolo per tutto il mondo.
0: Un simbolo per tutto il mondo. Ma che tipo di simbolo?
6: Quando avevo 20 anni, la Porsche era il simbolo di chi aveva i soldi. Mi ricordo ancora quando Filippo mi venne a prendere col Super Sport. Ovviamente venni prima di entrare in macchina e una volta dentro ne facemmo di tutti i colori. E ancora oggi, ogni volta che accelera, mi bagno grazie alle vibrazioni del Super Sport. Vroom, vroom! Ah, oh, fantastico!
0: Super Sport. SS. Ma andiamo avanti. Abbiamo un'importante testimonianza dell'art director che ai tempi era a capo della campagna pubblicitaria.
7: All'inizio degli anni Ottanta mi obbligarono a scrivere questo spot. La Carrera 911 sfreccia per le strade di Lower Manhattan, abbattendo tutti i grattacieli che trovava. Serviva a dimostrare quanto questa vettura fosse resistente e potente. Quando raccontai questa cosa nel 2001, purtroppo, mi uccisero.
0: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi non abbiamo indizi, ma molte congetture.
8: L'obiettivo era chiaro, 9 e 11, mese e anno. Sapevano che l'unico modo per imprimere davvero il marchio nel mondo era legarlo ad un evento epocale, destinato a sconvolgere la generazione a venire. 9 e 11 non è un numero, è un richiamo alla velocità, alla rabbia, a contro tutto quello che ci fa girare i coglioni.
0: Ma in ultimo, ascoltiamo il creatore di Porsche, il signor Ferdinand Porsche, che è qui con noi.
9: Noi sapevamo tutto. La data era decisa. Abbiamo inventato la macchina apposta per avvisare il mondo intero. Ma purtroppo ci hanno frainteso. E sappiamo tutti quanti come è andata a finire.
0: In conclusione, possiamo senza ombra di dubbio affermare che l'evento era in realtà un'enorme campagna pubblicitaria, fraintesa da tutti. Quest'auto ha mostrato al mondo che la velocità non è mai abbastanza e che ogni simbolo, per quanto solido, è destinato a crollare sotto la sua forza. Porsche Carrera 911. così potente che ha stravolto non solo le strade, ma la storia stessa.
10: Radio 105.
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
11: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
17: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
17: Scusi, non sto capendo.
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
19: No, questa volta io ti tolgo.
18: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
19: Prendi la candeggina, Rosario.
20: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
18: Oh no, Brimbelli!
19: Abbiamo vinto, usciamo!
17: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
21: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
21: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
17: Benissimo.
21: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
17: sì,
21: no?
17: Sì. Ma lei sta a Pavia?
21: Sì.
17: Tutto bene? Si è strozzato?
21: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
18: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
21: Sì, che devo fare? Stavo
18: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
21: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
17: Guardi,
21: forse
17: vabbè.
21: C'è il sangue.
17: Sì,
21: allora, signora...
17: Bene. Questo
21: mi ascolti,
17: sì.
21: Ero puttane.
17: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
21: E quella sera c'era uno con la parrucca.
17: Ah.
21: Non vorrei che sia, come si chiama?
17: Don Gaetano?
21: Gaetano?
17: Don Gaetano, sì.
21: Aspetta un attimo. Gaetano!
18: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
17: Scusi, lei...
21: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
21: mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
21: Sì.
18: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
21: Sì.
18: Mamma che brutte feci che
21: ha
18: c'è.
21: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
21: C'era prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
21: cotechino,
18: India, brasiliano.
21: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
21: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Porcacciami se.
21: Porca ma...
18: sangue non c'è nelle feci.
20: Cacciavite Brimbelli.
17: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
21: Sì, scusa collega.
13: No,
21: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
21: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
13: Ho capito, ma per telefono.
21: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
21: Su tutto quanto.
13: Va bene.
21: Lo sport.
13: Sì.
21: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
21: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
21: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
21: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
21: Ecco.
14: Glauco! A tavola che conto!
21: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
21: ma tu,
14: che,
21: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata!
21: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata,
21: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalo.
13: Sì.
21: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
21: Uno.
13: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
21: Che Bagalo, porco...
17: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora,
13: sì,
21: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
13: Sì.
21: Allora,
13: ma lei che si scusi,
21: farmacia.
13: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
21: No.
13: Niente,
21: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
21: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
21: fare la
15: so
21: cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
21: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
20: Bastoncino Brimbelli.
21: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
21: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
13: bene,
21: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
21: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
21: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
13: Sì.
21: Perché il campione ungherese Nemecek.
13: Sì.
14: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
21: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
21: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
14: Hai visto va Peppino?
21: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e di venire a tavola!
20: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Nel Wonderland di oggi, chiameremo gente a caso, con le voci campionate della famiglia porno.
22: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
23: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
16: Andiamo.
24: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
25: Ah, bene.
24: Presenta.
16: La famiglia porno.
23: Basta, non dire più una parola.
16: Porno. Porno. Porno. Porno.
26: Oh, pronto?
22: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
26: Ah.
25: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
26: Hai bisogno?
25: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
26: Ma mo da qua come faccio?
25: Dammi il tuo cazzo.
26: Da qua non si può da.
25: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
26: Ma se non do sta, dove stai tu? Oh.
22: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
26: Ah?
22: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai!
26: E poi che ci fai quando giochi?
22: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
26: Ah!
22: Dai, per favore! Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
26: Ma mi vuoi dire dove stai?
25: Ho bisogno di essere chiamata, sì!
26: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
22: Dammi il tuo cazzo.
26: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh! Pronto?
27: Chi è?
16: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
26: Chi è? Mi avete chiamato? Dimmi!
27: Ah, Fanio per bene. Venga, entri, maggiore.
26: Dove?
27: Allora, caro Fanio per... è in forma, maggiore?
26: Io sono in forma, sì, sono in forma.
27: E ha voglia di inc***o? farsi la signorina Elgan, Fognuber?
26: Se è bella, sì!
27: Sto per sbarre!
1: Sbroro! Sì, che sarò usata!
26: Ti sei venuto?
27: È in forma, maggiore?
26: Sono in forma, tu te sei venuto?
27: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, Fognuber?
26: Sì, ma tu te sei venuto, tu!
1: Prendilo!
2: Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Sì.
3: Perché non facciamo qualcosa?
2: Che?
3: Non voglio giocare con il tuo cane.
2: Non capisco, che dite?
3: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
2: Che?
3: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cane. Cosa voglio? Ti faccio licenziare.
16: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
4: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
26: Pronto?
1: Cappella.
26: Pronto?
1: Cappella.
26: Pronto?
1: Cappella.
26: Pronto? Pronto?
1: Guarda il mio castagno, perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
26: Pronto?
27: Chi è?
26: Pronto?
27: Chi è?
26: Pronto?
27: Chi è?

0: Sta morendo.
1: Vai.
0: Grazie Sofia, fatti capire.
1: Sto per salvare.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Chi è?
2: Allora, caro Funibero. Chi è?
0: Tu devi dire chi parla, chi è?
1: Sto per salvare.
0: Che cazzo vuoi?
1: Cappella.
0: Ma che parlo? Sono Cappella, tu chi sei?
1: Sbro.
0: Vaffanculo. Ma si può sapere chi vuoi?
1: Oh sì, che l'ho usata.
0: Vaffanculo, va.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wenderland. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1966 quando Paul McCartney morì per sempre.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse stato rimpiazzato, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Tutti sanno cos'è una persona famosa, ma non tutti sanno che cos'è un rimpiazzo.
4: Un rimpiazzo è quando una persona viene brutalmente fatta fuori da una società e, senza dire nulla, viene messo in sosia a prendere il suo posto, sperando che nessuno se ne accorga. Tipo Summa con Palmieri, no?
1: Nel corso degli anni, in tanti sono stati rimpiazzati cercando di nascondere questa cosa, come ad esempio Britney Spears. Ma abbiamo il premio Nobel per le sostituzioni che ci darà ulteriori delucidazioni.
5: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel per le sostituzioni di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato i vari cambiamenti delle persone famose. Ad esempio, nessuno si è accorto che in Blues Brothers 2 non è John Belushi quello. Chi volevano fregare? Dai, sveglia, non era lui!
1: Davvero molto inquietante. La segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa ha organi e rami in tutto il mondo, un po' come Tana delle Tigri nell'Uomo Tigre. Ma quanta gente è stata rimpiazzata?
6: Voi siete davvero convinti che tutte queste persone rimangono sempre loro per sempre? Ma no! È ovvio che prima o poi te rimpiazzano! Paul McCartney è stato solo il primo, ma nell'elenco ce n'abbiamo de gente! E se ce l'abbiamo! The Rock, Ofra, Baggio! Ma regà, quello vero non avrebbe mai sbagliato un rigore nel 94! Li portarci loro! È stato sostituito!
1: Ancora scettici sull'esistenza della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa? Abbiamo un'altra testimonianza che vi farà passare ogni dubbio.
7: Una volta ero a una festa a casa di un mio amico. Mi sono limonata uno a caso e sono andata su di sopra in camera da letto ad aspettarlo con le luci spente. Quando arrivò iniziammo a darci dentro come due porci maledetti. Ed una volta accese le luci, mi resi conto che non era la persona che stavo aspettando. Era palese, l'avevano sostituito. Però, che gran scopata.
1: Avete colto il sofisticato messaggio subliminale nelle parole di questa testimone? Ma se vi dicessi che una persona che ha influenzato in maniera profonda il nostro mondo, in realtà

0: È un sosia? Esatto. Stiamo proprio parlando di Pippo Franco.
1: All'inizio degli anni Ottanta, durante una vacanza in Puglia, Franco Pippo, sì, perché per chi non lo sapesse Pippo è proprio il cognome e Franco il nome. Comunque, Franco Pippo si sarebbe arrampicato su un mandorlo per raccogliere i frutti. Beccato dal proprietario, sarebbe stato ucciso da quest'ultimo. La Rai, dove lavorava all'epoca il conduttore, avrebbe insappiato tutto per ragioni di convenienza. Pippo Franco era un simbolo troppo potente.
0: Un simbolo troppo potente. Potente esattamente quanto è potente questa segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Direi che questo basta come prova. Nessuno è al sicuro. Chiunque può essere sostituito. Perfino io.
2: E come stavo dicendo, tu sei sicuro di non essere mai stato sostituito? Lasciamo a voi le vostre considerazioni. Anche se la verità, noi, non la sapremo mai.

0: Zeus, cos'è che scatena la tua ira?
1: La tua faccia da migliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira!
2: Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa...
1: Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah!
2: E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici.
1: Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
0: No, nonno.
1: Sono tuo nonno?
0: Sei mio nonno.
1: Allora dimenticheremo, vero?
0: Dimenticheremo.
1: Non dirai nulla in giro.
0: Non dirò nulla in giro.
1: Te ne sarò grato. Sicura?
0: Sicura.
1: La tua ultima decisione è neanche un p***o.
0: No.
1: Perché?
0: Nonno, ti prego.
1: Non mi chiamare nonno, chiamami Gaspar. Mi piace darmi del francese quando voglio scoparmi qualcuno che è della mia stirpe.
0: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso. Dai, dimmi cosa succede.
1: Cosa succede? Cosa succede? Te lo dico io cosa succede.
2: Ma prima mi faccio un pappottino. Aspetta un attimo. Sento la freschezza salire nelle narici. Lo senti anche tu?
1: Perché sono così squilibrato oggi? Quel frocialato di Eros è impazzito. Se vai in giro a tirare frecce a destra e a sinistra, a sinistra e a destra, erano tutti in greggio, sono innamorati di tutti. Nessuno è più triste e quindi nessuno pippa più. Mi sta rovinando gli affari quel coglione, con l'ombelico più lungo del cazzo.
0: Tranquillo, nonno Zeus, lo fermo io Eros. Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o. Aspettami qui, torno presto.
1: Senti, però prima che vai via, com'è che ti chiami tu?
0: Pollon.
1: Bel nome, ci conosciamo?
0: Sì.
1: Come facciamo a conoscerti? Abbiamo mai scopato?
0: Sei mio nonno.
3: Io ti amo.
4: Ti amo.
3: No, ti amo di più io, sai.
1: Liberi.
3: Ma ti amo, scopati mia moglie, ti prego.
4: Sarà essere felice con te per tutta la vita.
3: Ti prego, scopiamoci tutti. Vorrei il tuo ano perché lo amo. Ti amo.
0: Cazzo, nonno Zeus aveva ragione. Tutti sono innamorati di tutti.
5: Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Tieni una freccia a te e un'altra pure a lei e un'altra a quei due gay.
0: Eros, ma che ti è saltato in testa?
5: Oh, Pollon, hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore, scoppiamo con Salvatore.
0: Non sai in che guaio ti sei cacciato. Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
5: Cazzo, ma sei sicura?
0: Sicurissima.
5: Ok, tieni, dai.
0: No! Porco nonno!
1: Meglio, la masera, adesso tutta questa bamba invenduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio!
0: Oh, nonno Zeus, ma come sei bello!
1: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato Eros?
0: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
1: Cos'è? Ti hanno sparato nell'orecchio? Ti ho chiesto se hai sistemato Eros! Pippotto di pausa!
0: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il c***o!
6: Non era sul copione!
1: Mi fa il petto! Se vede l'eccitazione del momento, la cosa era inaspettata! Non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
0: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
1: Porco! Continuo, non riuscire a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
0: No!
1: Porco!
0: Nonno! Ma sei svenuto! Nonno!
7: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Una cosa bella.
6: Sì.
8: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, ti è partito un dente. No.
8: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, ti è partito un dente.
8: No, l'altra votazione.
6: Giovanotti.
8: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto... Questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000. 30.000 euro.
9: Mi è sembrato di vedere un gatto.
8: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
9: Che è successo?
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
0: Amore, io esco.
10: Vai via?
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
10: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto.
0: Ci vediamo dopo allora.
10: Mi dedico a due cose.
0: Sì, lava i piatti.
10: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: Sì.
10: Sì.
7: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
7: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No,
11: scusa,
10: no.
11: Vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che di porno è, ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo.
12: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
10: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Disco retto.
17: Se fossi mia.
16: Disco retto.
17: Io ti innamorerai.
16: Disco è la tua dolce musica nel clou.
18: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cherie. Quando ti notai in lontananza mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button, un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
16: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
19: stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere

quanto amore, quanto sentimento. Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1947, quando un aereo, che era in volo sopra l'Oceano Atlantico, scomparve misteriosamente.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del Triangolo delle Bermuda. Tutti sanno cos'è un triangolo e tutti sanno cosa sono le Bermuda. Ma non tutti sanno che mettendo insieme queste parole si ottiene una frazione di mare in cui spariscono le cose.
3: Non si può uscire dal Triangolo delle Bermude neanche per una vacanza. Questo lo sanno tutti.
4: Il Triangolo delle Bermuda è un luogo che da decenni fa parlare di sé. Navi scomparse, aerei svaniti. Alcuni dicono che sia una zona di passaggio, un buco nero nel mare, un varco tra dimensioni. Altri sostengono che si tratti di un portale intergalattico. Ma l'unica cosa certa è che se ci passi, finisci inculato.
0: Come ha detto giustamente il nostro capo scienziato, finisci inculato. Ma perché il triangolo?
5: Molti anni fa ci fu una persona nota per la sua grande abilità nell'inculare e nel farsi inculare, che cercò di metterci in guardia dal Triangolo delle Bermuda, cercando di dire al mondo intero che era pericoloso. E aveva ragione! Ascoltate!

0: Proprio così. Renato Zero aveva già capito tutto. Il triangolo non era da considerare. Ma andiamo per gradi. Approfondiamo il mistero intorno al triangolo delle Bermuda grazie al nostro premio Nobel sui triangoli.
1: Salve, sono il premio Nobel sui triangoli. Il triangolo delle Bermuda. È misterioso. È davvero tanto, ma tanto misterioso.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa sconvolgente rivelazione, esattamente come lo siamo per i droni che stanno sorvolando l'America in questi giorni. Ma che vengano dal triangolo delle Bermuda.
2: Nel triangolo delle Bermuda sappiamo che c'è un'attività aliena, ok? Questo lo conferma la scienza. E dove altro si trova un'attività aliena? Nell'area 51. E che cos'è 51? Esatto, è la somma di 25 e 26, rispettivamente Natale e Santo Stefano. Quindi è palese, Gesù è un alieno. Ma cosa succede ogni anno in quella notte? Esatto, un sacco di furti, proprio come testimonia il docufilm Mamma ho perso l'aereo. E chi fa questi furti? Vorrei proprio potervi dare una risposta, ma purtroppo mi stanno rubando in casa e devo scappare. Ciao!
0: Ma chi è che gli sta rubando in casa? Noi siamo arrivati a questa terribile verità scomoda. Dietro a tutto il mistero del triangolo delle Bermuda ci sono gli zingari.
3: La similitudine tra il triangolo delle Bermuda e un campo rom sono sempre state più che evidenti e palesi.
0: Ma quindi cosa succede realmente lì? Abbiamo qui l'ultima testimonianza di un pentito zingaro che ci racconterà la sua storia.
4: Tutto risale all'accordo marziano-bolgaro del 1876, no? I nostri popoli erano minoranze. Così alieni e zinghi si allearono e costruirono questo immenso campo in cui noi inculavamo pezzi di navi aerei. E li rivendevamo agli altri alieni, ovvio, no? Ram, ferro, scatole nere, tanta roba.
0: Ma allora perché Bermuda?
4: Quello è solo perché noi zinghi ci piace indossare braghe corte come cassino.
0: Possiamo quindi senza alcun dubbio affermare che il triangolo delle Bermuda non è altro che un enorme campo rom intergalattico. Un luogo di scambio tra due forze misteriose che si incontrano.
4: Bello questo microfono, no? C'è rame dentro, vero?
5: Sì, no, ma
4: avrei bisogno. Come funziona questo? Bello, no? Bello che. Sì, rame. Anche cavo, c'è rame, io porto via tutto. Grazie, arrivederci.
5: Ma devo chiudere la puntata.
4: Sì, faccio io. Lasciamo a voi la vostra considerazione, anche se la verità noi non la sapremo mai. Dai, Amir, tira giù tutto, porta via rame, ferro, quant'altro, questo non ce ne frega un cazzo, via.
5: Ma quello è il mio orologio.
4: Bello, molto bello, cos'è? Rolex?
6: Radio 105. Radio 105.

0: coso le chinotte, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che è... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della...

0: ridire, perché eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Il nonno di Heidi si è ripreso dopo aver beccato una pallottola in una gamba per mano di Heidi, che ha mal digerito il fatto che il vecchio marcio rottame si sia preso una settimana di cazzi suoi lontano dagli affari per chiavare quel vecchio cracker della signora Rottenmeier. Ora però c'è da risolvere il problema di Peter, che è rimasto tutto stronzo in una pila di letame strafatto di fentanyl. Ma Heidi ha risolto molte volte il problema di overdose della madre che si faceva e forse ha un'idea. Infatti si sta recando proprio dal merda afflosciato sullo sterco. Eccola.
1: Ecco, con questa pera di adrenalina dritta nel cuore vedrai che ti ripigli. Pum giù dritta nel petto, sacco di merda.
2: Ah.
1: Adesso aspettiamo un attimo e vedrai che ti riprendi. Così potrò rimandarti in coma io stessa per avermi fatto perdere tutto questo tempo e risorse. Sei proprio scassato, cazzo. Devo sparartene un'altra. Non la passi liscia crepando da solo nella tua merda, mio caro pastorello mongolide.
3: Heidi, che è successo? Dove sono?
1: Bentornato, figlio di puttana.
3: Ma che cazzo è successo? Perché sono sdraiato nel letame e non ho le mutande? E poi ho in bocca tutto questo sapore di aringa.
1: È perché ti si sono scopati tutti i pastori del paese.
3: Ma come?
1: Sei rimasto qui 5 giorni alla mercé di ogni maniaco e depravato della montagna.
3: E in che senso?
1: Credo che uno abbia proprio finito poco fa. L'ho incrociato mentre si asciugava l'uccello col tuo cappello.
3: Ma che schifo, ma perché mi avete lasciato qui?
1: Oh, coglione di merda! Ma tu seriamente ti permetti anche di sindacare sulle mie scelte?
3: Era solo una domanda. Io non...
1: Ti senti nella posizione di polemizzare mio piccolo sudicio pastorello?
3: No, non volevo farti innervosire.
1: Adesso rivestiti e andiamo a farti fare una mezza lavata in qualche ruscello, che oggi abbiamo da fare.
3: Ma dove cazzo è il nonno?
1: Quel coglione del nonno si è infigato di quella racchia della Rottenmeier e mi ha fatto un sacco di casini coi cinesi.
3: Ma veramente si è scopato quel rudere?
1: Sì, cazzo! E adesso devo trovare un po' di soldi facili per placare Don Cin. Altrimenti mi trasforma in speck, porco...
4: Ehi, bambini, eccovi! Vi sto cercando da tutto il pomeriggio!
1: Salve, signora Rottenmeier!
4: Ciao, Heidi, e ciao, Peter! Ma che puzza! Che cosa ti è successo, Peter? Perché sei coperto di merda?
3: È una storia lunga, signora Rottenmeier. Ma perché ci stava cercando?
4: Domani è il compleanno del nonno e vorrei fargli una sorpresa. Potreste darmi dei consigli per un bel regalo? Ci terrei tanto a farlo felice.
1: Quanti soldi ha in tasca?
4: Mi sono portata dietro qualche centinaio di franchi. Sono parte dei miei risparmi. Devo depositarne un po' in banca qui in paese, ma il resto potrei usarlo.
3: Ecco, Heidi. Problema con i cinesi e i debiti risolto.
1: Cazzo, Peter! Ma sei un pazzo bastardo! E adesso come cazzo usciamo da sto casino? Quando si riprenderà ci farà andare al minorile. Sei un figlio di puttana deficiente.
3: No, Heidi. In realtà ho pensato a tutto.
1: In che senso?
3: Adesso riempiamoci di bastonate anche noi. E quando rinviene gli diciamo che un malvivente che era appostato dietro i cespugli ci ha aggredito e derubato.
1: Geniale, cazzo!
3: Lei non penserà mai che stiamo mentendo e noi saldiamo Don Cin. Problema risolto.
1: Forza, dammi una mano a ripulire la scrofa di merda e poi pensiamo a bastonarti.
3: Ma perché vuoi bastonare solo me?
1: Perché io sono il capo e una piccola bambina innocente. Quindi dirò che mi hanno lasciato stare perché sono svenuta.
3: Ma scusa, ma...
1: Mentre tu hai cercato di difenderci.
3: Non penso che...
1: Taci, porca...
0: L'idea geniale di Peter ha salvato Heidi da una tortura, o peggio dalla mutilazione, che spesso le cosche degli orientali praticano ai furbetti che cercano di fregarli. Presto si sveglierà dal trauma anche la signora Rottenmeier e il piano andrà liscio come la cappella di un cazzo zuppo di vasellina. Il problema che non andrà sottovalutato, però, è la reazione che avrà il nonno quando saprà che Peter ha preso a bastonate la sua puttana e gli ha predato i risparmi. In fondo il nonno rimane sempre un montanaro ignorante di merda che risolve i problemi con il serramanico. Staremo a vedere.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera me o sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco a Mario Pizzetta che la c'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Però adesso veniamo al dunque.
5: Veniamo al dunque, tantina, eh?
6: Sì, dimmi.
4: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che ho intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
6: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
6: Che cosa devo fare, dimmi.
1: A posto, signora, la ringraziamo molto. Il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
6: Grazie, anche io lo ringrazio tanto. Costanzo, lui...
5: grazie signora, no, io le mando il dottor Zumba Zumba.
6: Saluta tanto Maria Filippi. Maria
5: o Filippo?
6: Io la vedo
5: chi
6: sempre
5: le
6: alla televisione, fa
5: chi?
6: Anche fa il coso della posta lì, c'ero
5: quello della posta, sì.
6: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello mi piace vedere tanto.
5: Va bene, dottor Zumba.
6: Anche lui guarda ogni tanto.
5: Cazzi, me faccia parlare.
4: Luamara!
6: Dimmi.
5: Ha capito?
6: Sì.
5: Perfetto.
4: Luamara!
6: Non parlare così. Fatti bravo.
5: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni,
6: sì.
5: Mi raccomando, faccio la cura del tir, ha capito?
6: Sì, ho capito.
5: Quindi, lo ripeta, sì. Signora, che cura, eh?
6: Signora, io lo ringrazio con tutto il cuore.
1: Signora,
6: è tanto buono lui.
1: Per chiudere ci faccia vedere,
6: bravo.
1: Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
6: Mani in alto,
5: più forte!
6: Più forte! Ah, mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa. Sì. Saremo così qua.
1: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un po' a Matteo Renzi.
6: Sì.
5: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
7: Santina!
6: Dimmi.
7: Ciao, sono Matteo.
6: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
7: Bene, tu?
6: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
7: Ah, lo bene.
6: Tu vai a Sanremo, sanno?
7: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
6: Non lo sapevo.
7: Sì.
1: Solo che non si vedeva perché ne...
6: ho capito.
7: Sai che
6: sentire c'è Ale anche poverino che senza macchina adesso.
4: No!
6: Ce l'aveva prima e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le riserve perché deve andare a lavorare.
4: Beh, no!
6: E il padrone l'hanno prestato, prestato
7: dopo
6: intanto,
7: 3 anni magari
6: a lavorare.
4: Gli sta bene!
6: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa che soldi, vero?
4: Costa soldi. No,
6: la prende usata, che certo. Così con 1000 o 500 le carte le
7: macchine. Ti sei ciucciato.
4: Ma vai a giocare, Godo!
7: Ho capito.
6: In qualche maniera dai, tiriamo avanti.
4: No!
6: In qualche maniera. E più per lui perché deve andare a lavorare, prende un po' di soldi.
7: Lo so.
4: Miserabile!
6: E possiamo andare avanti.
7: Certo, lo
1: capisco.
7: Senti, ma a livello economico come va?
6: Adesso sto aspettando perché
1: mi compro la Bentley.
6: Una cosa ieri ho fermato e ho mandato lì a Corso Rimini, là dove siamo.
1: Modello nuovo, Cabrio!
6: A Rimini,
7: sì,
6: sai,
7: a Rimini,
6: dove siamo andati.
7: Sì, cazzo.
6: Là che ho mangiato il coniglio anche.
1: Voglio la barca
6: buona.
1: Di 40 metri.
6: E allora mi ha detto l'avvocato insieme adesso aspettiamo un po' vediamo come va fuori.
4: Miserabile bastarda!
7: certo, no, no, capisco.
6: Ecco che
1: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
6: Almeno aiuto io, se mi dà altri
1: 2000
6: o
1: 1000
6: qualcosa,
1: lo vedo. Ma vai a fanculo, spendo 600 euro per cenare.
7: No, è vero, è vero.
1: Senti, senti, 18.000 euro di orologio.
6: Di gas metano, vero?
7: Il gas è alto.
6: È riscaldamento, poi lavati. Lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
7: Beh, qualcosina.
6: Sì, è giusto, perché io forse non mi piace.
1: Senti 1600 di telefono, senti 1600.
6: Sì, così è Matteo.
7: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
6: esatto,
7: non ci
6: appunto.
7: Sono.
1: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca che non ci stava gli zeri.
6: Che sia bene Obama.
7: Ah, certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo lights in siringa.
1: Non so se comprarmi la barca o l'aereo. Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
6: Perché anche lui, poverino.
7: Lo so.
6: E viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
1: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
6: Ma non so se Aldo viene.
7: Non lo so, non lo so. Credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
6: È perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
7: Certo, tu usi Rotowash.
6: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
7: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
6: Come?
5: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
6: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Sì, attacco, sì, perché se no consumo troppo soldi.
7: Ciao,
6: ciao,
7: ciao, ciao, ciao, ciao,
6: ciao. Ciao Matteo.
7: Sì, ciao.
1: Segui la luce!
7: Ciao.
6: Sì, ciao, ciao.
1: Ciao,
6: ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: E qui sono cazzi. Sì, perché dopo aver rapinato la signora Rottenmeier, che adesso è anche la couche del nonno, ovvero la sua troia, Heidi e Peter hanno involontariamente risvegliato nel vecchio balordo di montagna istinti ormai sopiti da anni di alcol e vita infame fra i monti. Veder piangere la bastarda ha innescato un istinto di vendetta inaspettato che sicuramente creerà degli squarci nella cosca di Heidi. Vedremo come ne uscirà Peter, che ha bastonato la cagna per i suoi risparmi, e vedremo anche se il nonno verrà a sapere chi è stato per poterlo punire come si fa con gli infami.
1: Smettila di pisciare con gli occhi, porco e ridimmi ancora una volta che cosa è successo, senza dimenticare i dettagli. Giuro che chiunque sia stato pagherà pesante l'affronto. Pestare la mia couche, porca ho il sangue al cervello.
2: Ti ho già detto che non ho visto chi è stato. È successo tutto troppo in fretta. Ero lì che parlavo con Heidi e Peter e gli stavo dicendo che avevo i risparmi per farti un regalo perché era il tuo compleanno. E subito dopo ero svenuta a terra con il sangue che mi usciva dalla tempia. Quando mi sono svegliata c'era Peter pieno di sangue e Heidi che piangeva spaventata. Povera piccola, meno male che l'hanno vista così indifesa e non l'hanno picchiata come hanno fatto con Peter.
1: Questa storia puzza più delle mie scorregge quando mangio le verze. Quei due pezzi di merda non me la raccontano giusta. Nessuno oserebbe mettere le mani addosso alla mia troia. Qui ci si rispetta fra boss.
2: Ma che vai farneticando? Che c'entrano i boss?
1: E non fare troppe domande. Ti amo troppo per doverti tagliare quella lingua meravigliosa con la quale mi fai impazzire col dirti Sanchez. Adesso curati e metti un paio di reggicalze. Io vado in paese a fare due chiacchiere con quel pezzo di merda di Peter. Poi torno e ti do una bella chiavata di culo.
2: Va bene, maialino mio. Vado a farmi la peretta.
0: Una volta uscito dalla catapecchia che puzza di caglio e merda, il nonno va subito a cercare i due piccoli farabutti che nel frattempo si sono già spellati il bottino fra debiti e bagordi. Ovviamente armato con un vecchio fucile e un paio di ciapponi ben affilati.
3: Questa volta, Peter, devo dire che mi hai veramente stupito.
4: Grazie, Heidi.
3: Ho fatto bene a non svuotarti degli organi e venderli al mercato nero.
4: Meno male, ma tanto con la merda che mi tiro e mi infilo in vena non avresti fatto grandi affari. Dentro sono una cloaca.
3: Sì, sei proprio una merda. E comunque, anche se mi sei costato due pere di adrenalina, l'investimento per farti riprendere dal fentanyl si è più che ripagato.
1: Uè, porco brutti cani rognosi, state fermi dove siete.
4: Fermo, nonno, calmati.
1: Calmati? Ma calmati un cazzo. Piccolo sacco di immondizia. Adesso ti sbudello e poi ti piscio dentro.
3: Ma nonnino, perché sei così adirato? Che succede?
1: Non fare la furbetta con me, Heidi. Ti conosco molto bene. Qualcuno ha rapinato la mia couche e l'ha bastonata come una vacca al pascolo. Guarda caso eravate lì con lei. La cosa dei due piccoli pastorelli indifesi con me non attacca stronzetti. Quindi confessate e date corso alla mia sete di violenza.
3: Ma nonnino, ma ti stai sentendo? Ma sei completamente rincoglionito. Ma secondo te io e Peter potremmo mai farti un affronto del genere? Guarda che anche noi siamo vittime dell'agguato.
4: È vero, guardami, ho la faccia così gonfia che sembro Scialpi. Mi hanno pestato così forte che ho perso l'ultimo dente rimasto dall'eroe.
1: Anche se i miei sensi di pregiudicato mi dicono il contrario, effettivamente sei più gonfio del culo della Leotta. Ma allora, se non siete stati voi, chi cazzo è stato? Ho sete di sangue. Devo farmi giustizia. Ho il fucile che mi sta fissando.
3: I cinesi! Sono stati loro! Don Cine ha fatto la sua mossa, purtroppo.
4: Sì, sì, Don Cine, è stato lui!
3: Ormai i patti di non belligeranza sono caduti, nonnino. È ora di ristabilire chi comanda su questa montagna.
1: Don Cine, brutto figlio di una succhia scroti wonton. Ok? Adesso scendo a valle e do fuoco ad ogni stronzo con gli occhi socchiusi che incontro. Quel pezzo di merda caga riso assaggerà il calore della mia 38 special con proiettili Parabellum.
3: Bravo, nonnino! Sterminali tutti sti arrotolaverza.
1: Vado a prendere il quad. Gli piomberò addosso come Rambo. Faggio.
4: Heidi, ma perché hai detto che sono stati i cinesi? Adesso viene fuori la terza guerra mondiale. Il nonno è incazzato più di zio Giuseppe quando ha pagato la mignotta coi risparmi di una vita e poi ha scoperto che aveva l'uccello.
3: Peter, sai che più ti frequento e più mi chiedo come fai ad essere così mongoloide.
4: Perché?
3: Possibile che non ci arrivi. Adesso il nonno farà una carneficina, nella quale probabilmente finirà anche ferito mortalmente. E noi ci teniamo la sua baracca e tutto il suo gregge. E in più avremo terra fertile per prendere in mano tutto il territorio di spaccio, scommesse e sfruttamento della prostituzione. Senza nessun concorrente. Ci prendiamo quello che è nostro.
4: A volte mi fai paura da quanto sei perfida. Ma come fai a 6 anni ad essere così?
3: Mia madre si faceva mentre ero in grembo. Sarà la chimica.
4: Ah già, la chimica.
0: Spero che questa ultima informazione sull'abuso di stupefacenti in gravidanza sia passata in sordina, così non ci chiudono la serie prima di conoscere l'evoluzione dei fatti. Questa lenta trasformazione di Heidi in Savastano mi sta veramente intrigando. Adesso staremo a vedere come il nonno metterà a ferro e fuoco mezza comunità cinese nel tentativo di vendicare la sua zoccola. Ma in tutto questo, se la signora Rottenmeier è da 2 settimane che vive a casa del nonno perennemente e il resto della ciurma è impegnata a fare disagio, che fine ha fatto la piccola e non autosufficiente Clara?

0: is a zoo only for you.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
2: Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!

0: Con l'impero austro-ungarico.
1: Questo dove?
0: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo. Comunque fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso, credo che lei non sia portato per, giusto, conosce le lingue straniere, no?
1: L'inglese appena appena
0: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
1: Io sono di Bari.
0: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
1: se vuole dirmi gentilmente l'offerta del lavoro.
0: Allora, si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
1: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto.
0: Allora, sono 4.300 euro lordi al mese.
1: Madonna.
0: 4.3, tolte le tasse, rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è incomodato d'uso, a patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che.
1: Cioè?
0: Tipo che cazzo ne so, che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si parte in ospedale.
1: Sto scherzando,
0: scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è. Vabbè, poi c'è la macchina incomodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciottesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
1: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
0: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella con la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso, una volta pulito passi i testicoli, diciamo i coglioni, no?
1: E coglione.
0: Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
1: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
0: Somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa?
1: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende.
0: Vabbè, senta, se non vuole fare. Scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è. Sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha esperienza con i latticini che sarebbe qua?
1: No, nessuna esperienza.
0: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se.
1: Bravo, sente, se ne vado a fare in tour, lei lavora, scelta la veloce, chi tasta la mostra.
0: C'è anche un nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei teroni. Ma guarda sto peperone di merda, va!
2: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Un passato misterioso che risale a galla come uno
6: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là!
7: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.

0: ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi. Ma Marco, chi? Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
0: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
0: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
0: a fare
1: no,
0: il
1: culo? No, ti ho messo.
0: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Yeah.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: segreto.
2: Segreto.
3: Il segreto.
1: No, è segreto.
2: Segreto.
1: Il segreto.
3: Il segreto.
4: No, il segreto.
2: Il segreto.
1: Voglio saperlo.
3: Che segreto?
1: Il segreto.
5: Ma quale segreto?
3: Di che segreto parli?
1: Il segreto.

0: segreto.
1: Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo un cazzo. Serva straccia, serva straccia.
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
1: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi? Non mi ricordo un cazzo, lurida serva. E fra 3 ore all'esame.
2: L'esame di cosa?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
4: Non passa mai di moda.
1: Ottima domanda, maresciallo. Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda. Se non lo passo non riuscirò a laurearmi.
2: Mi faccia capire bene. L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
1: Esatto, lurida serva.
2: Ma questa è una follia.
1: Idiota, non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?
5: Donna Ruanda, te la ficco!

0: mille la stessa domanda. Robot, sei meglio di Vitrabio. Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
1: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione. Nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
2: Non tema, donna Ruanda. Sarò vigilissima.
1: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
3: Oh. Accosti col culo. Oh. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
4: Il segreto.
5: Bocciato. Bocciato. Bocciato.
0: Dai, no, figa, dai.
5: Bocciato.
1: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
5: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
2: In bocca al lupo, donna Ruanda.
1: Idiota, non lo sai che io e la bocca del lupo abbiamo un trascorso anale?

0: vediamo un po'. Donna Ruanda, voglio sperare che lei sia preparata in storia anale di Donna Ruanda.
1: Sì, certo, professor Fessoporro.
0: Sì, figuriamoci, lo vediamo subito. Mi nomini 5 persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi?
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
0: E invece ha fatto il coglione.
1: 5? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman... suggeritemi?
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
1: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
0: Tengo ancora il cazzo marrone. Ai, donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
1: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
0: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, donna Ruanda, la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Ma sono sagace e macchiavellico. Qual è il segreto di donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
0: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
1: No, questa domanda no!
0: Sì, questa domanda sì! Risponda o la boccio!
1: Va bene, il mio segreto è...
0: Forza.
1: E faccio la cacca nel bidet.
0: Sbagliata. Bocciata. Bocciata.
3: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.

0: Nello scorso episodio, il nonno bastardo si è fatto imbarcare da Heidi, che lo ha convinto che la sua mignotta sia stata aggredita dalla cosca dei cinesi per un regolamento di conti. Il nonno, incazzato come un puma, è partito col quad verso valle. L'intento è di fare fuori fino all'ultimo merda a mandorla sul suo cammino. Ma un altro tremendo fattaccio sta per scuotere la montagna, ovvero la piccola Clara abbandonata a se stessa in una fetida baracca, senza cibo e acqua e con la carrozzina incastrata.
1: Heidi, è da un paio di giorni che ho come la sensazione che ci siamo dimenticati qualcosa.
2: Sai che se ci penso anche io ho la medesima sensazione, eppure non abbiamo dimenticato nulla. Il piano va a gonfie vele, il nonno sta sterminando ogni mandorlato della valle e presto saremo noi a comandare.
1: Ma non mi riferisco a questo. È come se ci fossimo scordati di qualcosa, ma non so di cosa.
2: Tutte cazzate, Peter, tutte cazzate. Sarai ancora svalvolato dalla recente overdose. Non si esce così facilmente da quella merda che ti fai.
3: Bambini, eccovi! Vi ho cercato dappertutto, sono preoccupatissima per il nonno. Non rientra a casa da due giorni, da quando mi ha detto di farmi la peretta all'ano ed è uscito per fare giustizia sommaria nei confronti dei miei aggressori. Sono preoccupatissima!
2: Salve, signora Rottenmeier.
1: Buongiorno.
2: Prima di tutto, vorrei renderla partecipe del fatto che dire apertamente a due bambini di 6 e 10 anni che ha effettuato una lavanda anale per un probabile rapporto sodomita non credo che sia moralmente accettabile.
3: Ops! Forse hai ragione.
2: Poi per il resto stia tranquilla. Il nonno sa badare a se stesso molto bene. 25 anni di 41 bis lo hanno forgiato a dovere.
3: Accidenti, sono molto in pensiero per lui. Sapete che fra noi sono due settimane che si è instaurato un rapporto magnifico. Ormai non penso ad altro. Mi sono trasferita nella baita immediatamente dopo che ci siamo conosciuti. Un amore fulmineo.
1: Hai capito il nonno? Gliel'ha calato bene alla bastarda.
3: Cosa hai detto, Peter?
2: Niente, signora Rottenmeier. Peter, pensa ad alta voce. Non ci faccia caso.
1: Sì, sì, è vero, sono un po' mentalmente ritardato.
2: Bene, ora che siamo tutti qui, che ne direbbe di andare alla baita a farci un po' di latte caldo con del buon formaggio?
3: Mi sembra un'ottima idea. Ci facciamo quattro belle scodelle di latte appena munto. Forza, spingete la piccola Clara che io sono anziana e in salita fatico un po'.
1: Ma certamente. Dove l'ha parcheggiata? È dietro quell'albero la Playmobil con le tettine.
3: Parcheggiata? Ma Clara non è con me, dovrebbe essere con voi.
2: No, signora Rottenmeier. Noi siamo due settimane che non la vediamo. Da quando si è trasferita a farsi sfondare la prugna da mio nonno. Noi pensavamo fosse con lei o scesa alla casa in città.
3: Oddio, ma se non è con voi e non è con me, vuol dire che...
1: Oh, cazzo.
2: Eh sì. Mi sa che la signora Rottenmeier si è scordata a letto la ricca stronzetta semovente per andare a farsi chiavare da nonno.
1: Dici che la furuila è ancora viva?
2: Speriamo, altrimenti ci salta il piano.
0: Porca troia, che sangue freddo la giovane e piccola viperetta di Heidi. Beh, dopo due settimane immobilizzata in un letto senza né acqua né cibo a cagarsi addosso, la piccola Clara ha ben poche possibilità di essere ritrovata senza una festa di mosche nei suoi orifizi orali e un paio di corvi che le stanno scavando il cervello dagli occhi. Ma lo sapremo solo nel prossimo episodio. Ma in tutto questo, che fine ha fatto il nonno?
4: Crepate, bastardi cacariso. Ascoltate il suono dell'apocalisse.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, a me dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Valentina Gomme, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
3: Che informazione?
4: Siete dalle gomme voi altri, no?
3: Sì.
4: Ecco, perché le spiego, io diciamo a Tor Vajanica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie che, vabbè, per qualche anno era stato dato per disperso, diciamo nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
3: Come?
4: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
3: Perché... per quello deve venire qui, però.
4: Ma come faccio, la macchina è su quattro mattoni, le porto i mattoni?
3: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
4: Ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
3: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
4: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco perché ho una breve infarinatura di francese, ancora dai tempi delle scuole, e poi...
3: Non lo so, vabbè, guardi, deve venire qui però perché per telefono non...
4: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
3: Ma adesso che ne sappiamo noi?
4: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
3: No, noi non lo sappiamo questo.
4: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze, io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre dalle ragazze locali, ma non andò benissimo.
3: Sì, deve venire qui, guardi, abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
5: Senti, questo. Ecco. Al momento non possiamo.
4: Buongiorno, innanzitutto.
5: Buongiorno.
4: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
5: Allora, guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
4: Ma manco io, se non lo sa lei che l'ho fatto il lavoro, si figura.
5: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi.
4: Ma non esiste neanche più.
5: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
4: Poi tu hai tabellini di lingua, è tutta consonanti, non capisco, sembra una...
5: farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
4: Italiana,
5: A quel punto sa che cosa può montare.
4: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione e...
5: Pronto?
4: Sì, è un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
5: Su quattro?
4: Su quattro... Bellin, che bordello! Su quattro mattoni! Ci dovrei mettere le gomme! Bellin, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto? Gli sci? Cosa la trasformo?
5: Gli sci, guarda che è meglio, se ci vuole mettere gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
4: Sì!
5: Che gomme ci vuole mettere? Vedete qui con il libretto, vedete quello che ci avevo collocato sotto?
4: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una velina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo, è tutto
5: vero. Ma tu non ci capisci niente, ce lo posso capire io.
4: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
5: Ma è una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
4: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
5: Io non parlo al cecoslovacco.
4: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però è lì la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
5: Ma forse incompetente è lei. Venga qui il libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
4: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
5: Io parliamo solo italiano, quindi non posso parlare slovacco.
4: Ma eventualmente se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio del
5: cazzo.
4: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una perdita.
5: Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché certo. Io ho detto quello che mi serve a me.
4: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che
5: se poi vede non ce l'ho, sinceramente, l'ho detto subito.
4: Nemmeno io. Allora eventualmente io contatto questo mio amico professore di...
5: Il suo amico, se lo faccio tradurre.
4: Me lo faccio, perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer e quindi diciamo non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari mi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre che non si capisce niente, eh?
5: Ok, arrivederci.
4: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima che è stata molto gentile, come si chiama?
5: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
4: Che cos'è? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto?
6: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: This
6: is a zoo.
7: Che delizia.
1: Vai, dai.

0: Lo scorso episodio è successo veramente un macello. Mentre il nonno stava sbudellando mangiariso a bordo del suo sudicio quad con le gomme piene di sterco, la signora Rottenmeier ha scoperto di essersi dimenticata la piccola Clara a letto per 15 giorni, immersa nel suo piscio. Fortunatamente, la bastardella cingolata ha la tempra di un facchino del Marocco ed è sopravvissuta. Ora però, tutto il gruppo di malandrini e la vecchia col culo sbranato sono al suo capezzale per cercare di aiutarla a riprendersi.
1: Ti prego, Clara, perdonami! Non avercela con me! Non so veramente come ho potuto dimenticarmi di te! Non so spiegarmelo!
2: Come ha potuto lasciarmi qui senza cibo e acqua a farmi la cacca addosso? Perché vi siete dimenticati di me? Anche tu, Heidi, sei sparita. Ho pensato seriamente di crepare.
3: Sei morta?
2: Fortunatamente no!
3: E allora che cazzo vuoi?
2: Ma Heidi, non sei nemmeno dispiaciuta un po' per quello che è successo?
3: Ma se non sei crepata, non sussiste il problema!
2: Ma come no?
3: Qui sei in montagna. Si vive la durezza della sopravvivenza.
2: Ma io mi sono cagata addosso.
3: Ci sono ogni giorno almeno due persone che si spengono per un raffreddore non curato e vengono buttati in una fossa senza la bara. E solo perché il legno serve per scaldarsi. Cerca di non fare la snob di merda che pretende le attenzioni di una principessa.
2: Ma veramente li buttano senza bara? Poverini.
3: Allora Peter cosa dovrebbe dire? Dopo che ha subito le angherie sessuali da metà dei pastori in transumanza, mentre giaceva riverso su un cumulo di sterco per una settimana.
2: Povero Peter, mi spiace, non lo sapevo. Scusatemi se mi sono lamentata, non volevo essere la snob di turno. Adesso mi lavate la cacca secca dalle mutande, per favore?
4: Voi stronzi, ecco dove cazzo eravate. Porca troia se sono strafatto. Mi sono stirato 2 grammi per darmi la carica a sbrasare quei pezzi di merda cacariso e ancora non m'è scesa. Qualcuno ha del whisky?
1: Nonno, finalmente sei tornato, ero tanto in pensiero per te.
2: Ma come? Eri in pensiero per lui e non per me.
4: Mamma mia, che fetore di merda, chi si è cagato addosso qui dentro?
5: La bambina col car sharing.
4: Ma brutta merda, ma perché non ti sei alzata a cagare? Che schifo, che svogliatella del cazzo. Sti ricchi di merda.
2: Ma come? Io...
3: Giusto per cambiare discorso e non concentrarci solo sulla storpiolotta. Nonno, ma com'è andata con la carneficina?
5: Già, nonno, com'è andata con i suka sake?
3: Hai levato di mezzo ogni singolo mangianuvole di drago, compreso quel grasso maiale di Don Chin?
4: Porca troia, sento ancora il suono dei miei colpi che sfondano i loro faccioni gialli mentre scappano come i ratti. Però quel cane bastardo di Don Chin mi è scappato, purtroppo.
3: Cazzo, cazzo, cazzo! Nonno, sei sempre il solito coglione! Come hai fatto a non freddare quel merda? Adesso si starà già organizzando per vendicarsi! Cristo, sei sempre un cazzo di cialtrone!
1: Signorina, ma ti sembra il modo di rivolgerti a tuo nonno?
3: Zitta, zoccola!
1: Ma Heidi, che ti succede? Non ti riconosco!
5: E non hai ancora visto un cazzo, vecchia stronza!
1: Ma siete impazziti tutti? Ma che sta succedendo? Perché improvvisamente siete tutti così aggressivi e volgari? Sembrate una cosca di malandrini!
4: Purtroppo, amore, è ora di svelarti un tremendo segreto sulla mia vita e sulle attività della nostra famiglia. Ma tu devi giurare di farti i cazzi tuoi, altrimenti mi toccherà far divorare quello splendido corpo da troiona a tutti i miei maiali dopo averti garotata con tanto dispiacere.
2: Scusate, ma mentre chiacchierate, qualcuno potrebbe lavarmi dalle feci. Comincio veramente a sentirmi a disagio e sento un forte prurito.
3: Nonno, non so se sia una buona idea cantartela con la mignotta e la Segway.
2: Ma perché nessuno mi dà ascolto? Vi prego, lavatemi. La cacca potrebbe fare infezione.
4: Ormai è tardi, Heidi. Sanno troppo e hanno visto troppo. È ora di mettere le cose in chiaro. E se la cantano, le facciamo fuori. Nonostante la vecchia abbia la prugna più piacevole che il mio uccello abbia mai snocciolato.
2: Vi prego, alzatemi e lavatemi il sedere.
4: E basta, porco... Alzati e vatti a lavare il culo da sola, viziata di merda.
2: Mamma, io sono invalida.
4: Tutte cazzate. Anche io per il comune sono cieco. Ci campo da 30 anni con la pensione di invalidità.
2: Ma è vero.
4: Allora facciamo la prova della 9.
2: Si dice prova del 9, non della 9.
4: Che cazzo dici? La pistola è femminile, ignorante.
2: Che c'entra la pistola? È una formula matematica. Mamma, che fai? Mi hai sparato ad una gamba.
4: Ok, niente urla e dolore. Sei veramente storpia. Forza, lavatele il culo.
0: Beh, se siete scioccati voi di tanta violenza, immaginate me che ci lavoro anche a questa serie di merda. Adesso il nonno e la combricola di Manigoldi ha rivelato la vera natura dei propri affari montani alle due innocenti persone che vengono dalla città. Ormai i giochi sono fatti e sicuramente l'evoluzione delle cose può solo precipitare, anche perché Don Cin non aspetterà molto prima di vendicarsi. Staremo a vedere. E comunque quella della prova della 9 mi ha fatto ridere parecchio.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di me i figli puttani!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
9: Beh!
11: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: fare! Vieni qua,
9: Leon San! Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela!
10: Togli
11: la cela! Metto la cela! Togli la cela!
9: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione, legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
3: Ma tutto questo sta per cambiare.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
4: Oh.
2: Questa è la storia di Rocky Balboa, un uomo semplice con un'unica passione.
5: Il cazzo?
2: La box.
5: No, il cazzo.
2: La box.
5: Fidati, il cazzo.
2: La box.
5: Un cazzo?
2: La box.
5: Del cazzo?
2: I remake.
5: Non fa male.
6: Quattone, mola quel cazzo di gomma e vieni ad allenarti, che l'incontro è vicino, cazzo.
5: Sì, vengo.
2: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
5: Un cazzo?
2: No, coglione. L'incontro per il titolo mondiale.
5: Del cazzo?
7: Rocky,
8: attenzione, per piacere, amore, due parole per la nostra radio. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
5: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto il n***o cattivo? Chi è il n***o cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Culattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nana nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... Volevo dire a tutti che... Che se io mi...

0: proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake-ioni. I remake.
4: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Basta, non resisto più con questi silenzi. Skelly è fuori dai radar da giorni. Sto diventando pazza! Anche il resto del palazzo credo che stia vivendo una serie di follie collettive. Mio padre e mia madre sono giorni che convocano Tila in riunioni di sicurezza privatissime. Mentre Manat Arms ha finalmente comperato un paio di apparecchi acustici, dopo che abbiamo scoperto che erano 20 anni che non sentiva un tubo di ciò che dicevamo.
1: Imamma!
2: Fermi tutti! Non vi muovete o vi disintegro!
3: Skeletor! Porcaccia Eva, ma non potevi entrare come fanno tutti! Dovevi per forza distruggermi l'arazzo da 50.000 euro! Mannaggia quella sporca mignotta di tua madre!
4: Chiamate subito le guardie!
3: Ma quali guardie? Quel pezzo di merda sordo pazzo di Manat Arms le ha fatte fuori tutte nel sonno con una fuga di gas che non ha sentito! Siamo inermi, purtroppo! Meno male che ho il Rolex in cassetta di sicurezza.
2: Taci! E non muovetevi! Adesso, grazie al mio talismano del destino, prenderò possesso del castello e dopo soggiogherò tutti gli abitanti di Eternia al mio volere. Ah ah ah ah ah.
5: Che succede? Ho sentito una risata di merda fintissima e sono corso.
2: Non è colpa mia, sono i limiti del software.
5: Cazzo! Skeletor! Come sei entrato a palazzo?
3: Ma seriamente gli hai fatto questa domanda? È colpa tua, testa di merda col casco! Ma l'apparecchio acustico non potevi montarlo 20 anni fa in quel casco pieno di immondizia e capelli unti?
4: Ma che cosa hai nelle mani?
2: Questo è un potentissimo talismano magico che vi farà scomparire in un mondo parallelo fatto di sofferenze e infinite torture! Mi basterà puntarvelo! E la luce che irradierà vi farà sparire velocemente in un...
3: Sì, dai, basta! Ma perché voi cattivi dovete sempre gonfiare i coglioni con le spiegazioni delle vostre armi? Dico io, ma a me cosa cazzo me ne può fregare? Oltretutto noi ricchi ci annoiamo facilmente, lo sanno tutti.
4: Hai ragione, amore. A me ha già gonfiato i coglioni.
5: Beh, detta tutta, anche a me che non c'ho un euro ma rotto tre quarti di cazzo.
2: Allora andate tutti a fanculo. Non apprezzate la drammaturgia narrativa delle serie fantasy?
6: No!
2: Cazzi vostri, ecco a voi, brutte merde!
5: No! Fermati! Che cosa hai fatto? Che succede? Stiamo scomparendo! Che sorta di maleficio è mai questo?
2: Che sorta di maleficio è mai questo? E poi sarei io quello drammaturgico? Finalmente me li sono levati dai coglioni! Grazie a questo potentissimo luccicante talismano! Questa pietra stupenda e luccicante!
0: Chi ha detto pietra stupenda e luccicante? A poche stanze da una fashion victim.
2: Eccoti! Cercavo proprio te!
0: Skelly, amore mio!
2: Sono settimane che mi preparo per questa sorpresa, Imamma! Questa pietra è tutta per te! Finalmente risolveremo una volta per tutte questo problema anale.
0: Skelly! Tesoro del mio cuore! Solo tu hai la capacità di stupirmi così. Prima di tutto, inserendo le due parole che amo di più al mondo nella stessa frase, ovvero sorpresa e anale. In più, il mio cuore batte fortissimo. Hai comprato un gioiello per me, attaccato ad un anello. Ma, forse vuoi chiedermi...
2: No, aspetta! Forse c'è un enorme fraintendimento. L'aulicità della mia costruzione verbale credo abbia involontariamente innescato nella tua testa una chiave di lettura completamente sbagliata della frase. Che stai facendo?
0: Basta non aggiungere altro, amore mio.
2: Forse c'è stato un leggerissimo misunderstanding.
0: Sì.
2: Ma basta.
0: Sì, sì.
2: Ma fermo.
0: Sì.
2: Ma basta, dai, basta.
0: Lo voglio.
2: Ma perché finisce sempre che la prendo nel culo? Che amarezza.
0: Ops, ti è caduto l'anello e si è rotto.
3: Cazzo, siamo riapparsi.
5: Qualcosa ha invertito il maleficio.
0: Oh, cielo, i miei genitori. Che situazione poco top.
3: Cristo, Adam, ma che ci fai con l'uccello nel culo di Skeletor?
0: Prima che diciate qualsiasi cosa, sappiate che mi ha appena chiesto di sposarlo.
2: Quando avete finito la vostra fottuta riunione familiare, qualcuno mi leverebbe questo pazzo dal culo!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scorrettezze.
3: Scorrettezze.
2: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
4: Ehi pa, ma a scuola mi dicono che la mamma è una donna di facili costumi, pa, ma cos'è che significa?
5: Che tua madre è una troia.
6: Che mi avete chiamato?
5: Tornatene in cucina, puttana.
6: Comandi.
4: Ma pa, ma io non ci credo che la mamma è, insomma, cioè, diciamo, cioè, mi hai capito, no?
5: Allora facciamo così: se tua madre è una troia, adesso ti cade un meteorite sulla testa di cazzo che ti ritrovi.
4: Che culo, pa, ha preso il nonno.
5: Ma porca puttana, non aveva fatto testamento quel coglione. Tu dovevi morire, stronzo.
2: Non c'è niente da fare. Scorrettezze come la candida. Torna sempre anche se non vuoi.
5: Briscola!
4: Ehi pa, ma briscola mi batti sempre, cazzo! Ma io mi annoio!
5: E ci crede, perché sei ritardatario di testa! Eppure sei nato prima del previsto!
4: Dai pa, facciamo qualcos'altro, dai pa!
5: Facciamo le cotolette?
4: Pa, ma io non ho fame, cazzo! Sono le 4!
5: Ma facciamole nel senso di scopare! Non te l'hanno insegnata a scuola!
4: No pa, ancora no!
2: Scorrettezze, la fiction che una volta ha fatto bestemmiare un parroco muto.
6: Uè, voi due, che state facendo?
5: Che cazzo vuoi, stronza?
6: Non trovo la carne per fare le cotolette.
4: Ma cazzo, ma non lo vedi che ce le stiamo facendo?
6: Ma che schifo che fate, disgraziati, fatendi, figli del demonio.
5: E quante storie, devi fare le cotolette?
6: Sì.
5: E te le abbiamo già imburrate.
2: Scorrettezze.
3: Scorrettezze.
2: La fiction che riunisce tutta la famiglia.
6: A tavola!
5: Buone ste cotolette, pensavo peggio.
6: Purtroppo non ho potuto sfumarle perché il vino bianco era finito.
5: E quando sei stronzo, me lo dicevi che ci pisciavo dentro. Ci pisciavo dentro.
2: Pare che Scorrettezze sia molto gradita al pubblico anziano, quello che non capisce un cazzo, insomma.
6: Uè, stronzoni, ma avete visto il nonno?
5: Hai visto sotto la pietra grande in giardino?
6: Oddio, ma perché il nonno è stato schiacciato da una pietra?
5: Perché stava tagliando le piante in giardino e c'aveva la forbice in mano e ha perso. Al gioco forbice carta meteorite.
6: Oh, madonna.
5: E ridi, puttana, era una battuta.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mamma mia, che ansia poco top, devo andare a dire a Skelly che non lo sposerò e che ho nel cuore un altro uomo. Questo lo ucciderà. Che sofferenza l'amore, ma essere sinceri sarà la cosa migliore. Speriamo non si levi la vita.
2: E mamma!
3: Ah, ah, che bella sensazione! Tutto tace, nessuna canzone di merda di Celine Dion! Niente profumo di sandalo e ho ricominciato a cagare regolarmente e senza perdite. 20 fottuti giorni di silenzio. Spero che quel cazzo di ibrido fra Raffaella Carrà e Schwarzenegger sia morto nel sonno per colpa degli anabolizzanti. Finalmente posso ricominciare a tramare contro il fottuto regno di Eternia.
4: Eccomi, Skeletor, mi hai chiamato. Sentivo urlare.
3: No! Cazzo di gatto finocchio iperpalestrato! Stavo solo gioiendo perché il tuo amichetto coi tacchi e i polpacci da centro avanti è sparito misteriosamente dalla mia vita.
4: Oh, accidenti! Anche io non sento la best friend da un botto. Speriamo non le sia capitato nulla. È molto strano. Sabato non è nemmeno venuta all'ape in centro. Lui senza Cosmo del sabato.
3: Brutto pelo fino a c***e! Cazzo me ne fotte dei tuoi problemi da invertito! Io spero che sia stato trucidato da qualche essere mangiagay! La mia vita ora è ricominciata alla grande. Adesso rimettiamoci immediatamente a pianificare un bel attacco al regno per spodestare quel rincoglionito cocainomane del re!
1: Skelly, sei in castello, devo parlarti urgentemente.
4: Ops, parli di Prada e Spuntamiuccia.
3: Ma no, porcaccia la lurida cagna dell'infame donna uccello che ti ha dato i poteri, bastardo maledetto. Ma non eri morto male? Che vuoi da me? Vai via!
1: A quanto pare le piccole dimensioni del nostro regno fanno correre veloci le notizie. Immaginavo che passeggiare mano nella mano in centro, mentre disegnavo cuori sbuffando con il fiato le vetrine addobbate per il Natale terrestre, con le iniziali mie e del gabebo. Ti sarebbero subito arrivate all'orecchio. Forse in cuor mio l'ho fatto anche di proposito perché non avevo il coraggio di dirtelo di persona.
4: Ma di che cazzo stai parlando, stronzo ossigenato?
1: Hai ragione ad insultarmi. Se questo ti fa sentire meglio, maltrattami pure. Me lo merito, ma al cuore nessuno può comandare Skelly. E anche se il nostro amore è stato pazzescamente pazzesco, e il sesso assieme un tripudio di animalesca passione. Sono qui per chiudere d'amici. La cosa è sincerarmi, che tu non soffra più del dovuto.
4: Wow, che notizia. Devo subito mandare un messaggio al gruppo delle girls. Cazzarola che botta.
3: Non so se credo di aver capito, ma nella tua fottuta follia sei per caso venuto a lasciarmi nonostante io non sia mai nemmeno stato un minuto accondiscendente nelle tue continue vessazioni e violenze reiterate al mio culo? Pazzesco! Ma allora sei proprio fottuto di cervello. Asseconderò sta stronzata così che si levi dai coglioni per sempre. Forse tenendo il gioco, la pantomima me lo leverà dalle palle.
1: Che hai detto, Skelly?
3: E va bene, biondo. Hai vinto e io ho perso. Siamo ufficialmente liberi. Fai la tua vita e incubati chi ti pare. Io me ne farò una ragione con una festa stasera in cui mi ubriacherò così tanto da vomitare i confetti della cresima. Che cazzo stai facendo? Perché ti spogli?
1: Lo scopa saluto Skelly, un classico. Non ci si molla mai senza l'ultimo sesso ricordo.
4: Posso partecipare?
1: Certo, Beastie Baby, adesso siamo free. Per il potere di Gayskull!
4: No, no, no.

0: me cane, me bastardo infame, perché quanto sono giocato, quanto sono giocato, cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me, aspetta un attimo, vediamo. Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi, non le risolve nessuno.
1: Nonno Zeus, come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura, lasciami in pace. Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei. Me ne restano solo 6 chili. Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei. Me ne restano solo...

0: Aspetta che ci penso un attimo. Fammi pensare. Ma lo fai un pochino?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io.
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice. Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tua nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel po'. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus, non ti deluderò. Parto subito!
0: Perché eri incinta?
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Ciao Eros!
2: Ciao Apollo, cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta. L'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica. Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea.
2: Vengo con te, così posso dare un occhio alla mia casa Sparta.
1: Ah, hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un appartamento. Forza, spartiamo! Quando la vita morta!
1: Eccoci a Sparta! Com'è strana!
2: Già, è una città sparticolare!
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re.
2: Guarda, Pollon, quello è il negozio dove lavoravo.
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende.
2: Beh sì, in realtà era solo un lavoretto part time.
1: Eccoci, bussiamo.
3: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dèi che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene, tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
1: È stato facile, possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Un regalo per la mia spartner.
0: Sono in astinenza, porco io, sono in astinenza.
1: Non disperarti, nonno Zeus. Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dèi.
0: Oh, che ti metti in mano di Emblema. La gioia mi fa parlare arabo. Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta. Anzi, fai canestro nella narice. Guarda come la pallottoli tutte e me la lanci in faccia. Dava così. Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dèi!
1: Ma come?
0: Ma come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare queste zucchero e sono anche diabetico!
2: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
0: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un po'pino?
2: Ma veramente sono Eros.
0: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
7: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
8: Zizzagna Man.
7: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
9: Zizzagna Man.
10: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
11: Dei zizzagnate, delle.
10: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche... Via, verso qualche...
12: Cos'è che hai detto, Kitamur?
13: Nuova avventura.
10: Via.

0: verso una nuova avventura, via!
1: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
0: È quello italianissimo.
1: Allora, verso qualche nuova avventura.
0: Verso qualche nuova avventura!
1: Bravo.
0: No, l'avventura quella lì, no?
1: No.
0: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me. Zizzania
2: meme. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzaniata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
3: Raccapricciante.
4: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
5: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
4: Non scorreggi.
1: Ma che puzza.
5: Mi schiaccia il 7 per favore.
1: La gente che non si lava le ascelle.
6: Mi schiaccia il 4.
1: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
6: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
7: Nella metropoli di Gradosoglio.
2: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
6: La finisca per cortesia, mi schiacci il 4.
1: Senta un attimo, io devo andare a casa.
6: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
1: Se lei non si lava le
5: ascelle, devo scendere, che sono tre piani che devo scendere.
6: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
5: Ma chi se ne frega.
6: La calpesta, allora faccio che spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
7: È stracolmo di gente.
2: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
1: Dai, per favore.
0: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
0: Mi fate entrare, no!
1: Ma lei è Zizzania?
0: Sono Zizzania! Piacere!
1: Facciamolo entrare!
0: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
3: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
1: Ah, ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania!
0: Lei si sente la puzza di lei?
1: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Aia! Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
0: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
0: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
6: Sì,
8: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
0: Hai capito? Lui diceva di no, stupido!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
0: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
0: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi!
2: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo. 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Torna Wender oggi, ragazzi, e continuiamo la telefonata dell'altro giorno. Abbiamo chiuso dove questa che leggeva le carte tutta pazza ha chiamato Bestemmia Man. Siamo pronti a sentire il continuo, mi raccomando, se siete cattolici non vi preoccupate, potete ascoltarlo perché noi pensiamo a voi, abbiamo messo i beep che ci fornisce giustamente la Chiesa. Siamo pronti, ragazzi, andiamo!
12: Al falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino. La...
13: Pronto?
14: Au, cucciola, sei proprio rincoglionita!
15: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomati, mo fottono tutti, ca fotti futti, ca Dio perdona a tutti!
13: Ah.
15: Ci sono varie inculatine. Oddio, un
9: beh.
15: Pronto? Pronto?
9: Dai, qui caro, qui cane, che sto qui cane, dai che sto andando. Voglia.
15: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
9: Alterata, terrore, merda.
15: Sei rincoglionita così.
9: Sì. Proprio così, proprio
15: chiama
9: così.
15: Potenziale appuntamento o informazioni.
9: Va bene, vieni quando vuoi, ti aspetto. Mi
15: 17 mazzi di sempre pronti.
9: Scegli l'arma, scegli l'arma, scegli l'arma, cane, quello che vuoi, mani nude, coltelli, pistole. Dimmi solo di che morte vuoi morire, cane, porco caroino. Ti strappo il cuore con la mano.
15: Allora, no, vado, tu vuoi sapere sul lavoro
9: e
15: su
9: tiro
15: persona,
9: fuori.
15: Che...
9: Estrago con i cani, estrago con i cani, con una mano di cane. Pum, pum. Non ti accorgi neanche, pezzo di merda, con i cani. Adesso non sta a rompermi i coglioni, perché
15: bene,
9: mi sono già fatto 3-4 righe di cane. Adesso di cane con una buia di andare a sborare. Quindi adesso non rompermi i coglioni, porco.
15: I cazzi sono buoni.
9: Tutti i cazzi sono buoni, tranne il cane che ha troia e tomare che si mangia tutti di qui.
13: Attenzione.
15: Allora, da 1 a 17.
13: 17 ha preso la scheda in mano.
15: 17 mazzi di carte sempre pronti a tua disposizione.
13: Ora Pippa.
15: Pronto?
13: Così bravo.
15: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Sai che vuoi sapere?
13: Così, bravo. Ma che bravo.
15: Chiama potenziale appuntamento o informazioni.
13: Un attimo che gli arriva il cervello.
15: Ok.
13: Ecco.
15: Se magna fia mia. Se magna fia mia.
13: Ci siamo quasi.
15: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
13: Ci siamo. Ora è uno tsunami. Se siete in auto, accostate.
15: Di che la passa ancora bella. Tutti i cazzi sono buoni quando lo fate il vostro
9: tutti i cazzi sono buoni, di fate tomare quanti cazzi che l'ha ciapato, porco, vieni qua cane, ti sto aspettando, poi cane coglione.
15: Tutti i cazzi sono buoni.
9: Ti è caputtana e tuo mare, quel coglione. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Oh, voglia. Dai, quel caro. Che sto andando. Dai che sto andando. Oh,
15: parla con calma perché già sei troppo alterata,
9: Già alterata.
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
9: Beh.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che bello l'amore. Ho le farfalle di Prada che mi stanno volando nello stomaco pieno di Cosmopolitan. Finalmente abbiamo iniziato a convivere. Non abbiamo mai dormito assieme in mesi di sesso super top. Beh, forse avrei dovuto chiederglielo prima, ma era svenuto.
2: Ehi, mamma!
1: Ehi, passerotto, svegliati! Dai, che il sole è già alto e sta scaldando le ossicine del tuo volto scarnificato.
3: Ah, cazzo, che mal di testa. Perché mi sento come se un contadino avesse piantato un'anguria nel mio culo. Perché sono a letto nudo? Non ricordo più niente.
1: Ehi, hey, Jolly Roger, girati dai. Fatti baciare il teschiuccio della tua biondina superdotata.
3: Devo essere impazzito. Ho le allucinazioni sonore. Sento la voce dello stalker sfondaculi dietro di me, nel mio letto, a casa mia, nel mio castello.
1: Ehi, la smetti di fare lo stupido?
3: Ah, che cazzo ci fai nel mio cazzo di letto? Perché sei nella mia cazzo di privacy.
1: Hai ragione, amore. Forse sarebbe stato meglio metterci d'accordo. Anche perché hai delle lenzuola orribili, ma come fai a dormire nella microfibra? Non ti svegli con la pelle da reidratare. Vabbè. Comunque, tanto prima o poi avremmo dovuto convivere un po' prima di convolare a nozze. Non volevi mica fare come i meridionali anni 70, che la figlia usciva di casa solo dopo l'anello. Dai, su, cerchiamo di essere moderni.
3: Ma cosa cazzo vai braterando, brutto figlio? Io non sposo proprio un cazzo di nessuno, esci subito dal mio letto! E dimmi dove cazzo hai messo le mie cazzo di mutande!
1: Amore, sono seriamente preoccupata per te. Lo svenimento, l'irascibilità, questo tuo tremendo alito. E per non parlare del tuo sfintere. Manca della solita elasticità, per questo ho provato a metterti un'anguria nel culetto.
3: Allora non era solo una sensazione. Ma brutto pazzo bastardo, ma come ti è venuto in mente di cacciarmi un'anguria nel culo? Ma a chi potrebbe mai entrare un'anguria nel culo? Quale cazzo di fenomeno evolutivo permetterebbe ad un cazzo di uomo di avere un buco del culo così tanto capiente da ficcarci dentro una fottuta anguria?
4: Socia, ce l'ho fatta! Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande, sì!
4: Chi è il numero uno?
1: Tu, socia, sei tu, misterano di Eterno.
3: No dai, ma seriamente, avete anche fatto il balletto celebrativo.
4: Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande! Sei la numero uno, socia!
3: Se sono in coma e sto sognando, staccate la spina.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
10: sì,
6: Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse c'è il sangue.
6: Allora, sì,
10: signora.
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era cacciavite.
11: Orcacciami se.
10: Arca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
1: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
10: La linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo. decisivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì,
10: priorità,
6: anche sul Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Dente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca.
0: Ma
10: non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
6: Bene,
0: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino? Facolo.
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: La bastardata del giorno.
5: 105.
4: La bastardata del giorno.
12: Bastardata di oggi.
13: Bastardata di oggi.
12: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
14: Pronto?
15: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
14: Perché?
15: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
14: Ma chi è lei, scusi?
15: Come, l'inquilino di sotto di lei.
14: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
15: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
14: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
15: E allora dico, vogliamo...
14: No, vada a fanculo, va.
15: Tu è sord, hai capito?
14: Lei non sta bene.
15: Allora vengo su, sopra casa tua.
14: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
15: Ah!
14: Non si permetta più.
15: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
4: La bastardata del giorno.
14: Pronto?
15: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
14: Me.
15: Sono stanco mort.
14: Me.
15: Estrana mort.
14: Me.
15: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
14: E sto contento per te, complimenti.
15: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
14: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
15: Io vengo a casa a tutta, quanto ti scelto la finestra, capito?
14: Vieni.
15: Preparati, perché non ce la faccio più.
14: Vieni.
15: Fatti un culo sto buchi, no?
14: Vieni.
15: Non...
14: Sto preoccupando, vieni.
15: Ti vengo a sparare, ti scetta basso.
14: Ma voglio... vieni, ti sto aspettando, vieni.
15: Vengo subito, cazzo. Oh. Ai, apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
14: Vieni.
15: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
14: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
15: Ma vengo da te. Ti dà che
14: la... Ma denuncio io a lei.
15: Ma ti venga a spacca un ceroid.
14: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
5: Pronto?
15: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
5: Che cosa?
15: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
5: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
15: Come ha sbagliato numero?
5: Oh! Dove abita lei?
15: Via Eroidi di Logori, oh, è qua, sei.
5: E a che piano abita?
15: Sono giù, al pian terreno io
5: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
15: Ma la cito?
5: Ma vada col paese.
15: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
5: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
15: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
5: Guarda,
15: un cacchio.
5: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
15: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
5: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
15: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
5: Come lei?
15: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il twist!
5: Pronto?
15: La signora Boccuzzi, signora?
5: Sì.
15: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
5: E dove?
15: Lei che
5: dove?
15: C'è una piscina in casa, c'ha?
5: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
15: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
5: Sta lavando in un attimo.
15: Un attimo, un cacchio, fai subito.
5: Pronto?
15: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
5: Dove?
15: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
5: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
15: E sto parlando con i quelini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
5: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
15: Sono Peppino Ucirco.
5: Sono Peppino Ucirco, tu. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
15: Margonato,
5: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
15: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
5: Ma vieni tu direttamente!
15: Adesso
5: qua.
15: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso!
5: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Oh. Ma tu chi sei?
15: Ancora chi sono? Sono un guerrino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerrino di sotto io!
5: Come ti chiami?
15: Peppino Ucirco,
5: va a fanco?
15: Pronto!
4: È un cazzo! La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
2: Il segreto
3: di donna Ruanda è
2: Il segreto.
4: Andrò a parlare col sindaco.
5: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata.

0: era il mio...
1: segreto!
0: Si calmi, donna Ruanda! Non è l'allarme, è il telefono! Risponda! Potrebbe essere importante!

0: Pronto? Cosa diavolo vuoi da me? Telefono!
1: Donna Ruanda, conosco il tuo
2: segreto.
0: E quindi? Sei solo un telefono! Ora ti stacco la spina per sempre!
1: Idiota, non sono il telefono! Ti sto chiamando col telefono! Se vuoi che il tuo
2: segreto
1: venga un segreto, dovrai darmi 1.000.000 di sterline ungheresi in voucher spagnoli antichi, altrimenti rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: Giammai! Non scenderò a patti con un ricattatore. Mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai.
1: Sei proprio sicura?
3: Corazon salvaje.
0: No! Ci ho ripensato. Scenderò a patti con te, ricattatore.
1: Bene, allora incontriamoci a mezzanotte in Portogallo.
3: Perdonami, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
0: D'accordo, ma niente scherzi. Porta i soldi o si metterà male.
1: Testa di cazzo, sei tu che devi portare i soldi.
0: Ah sì? E tu cosa porti?
1: Io porto il callo.
4: Era donna Ruanda? Quelli di Fastu?
0: No, era un ricattatore.
4: E io cosa ho detto?

0: Allora, buonasera, donna Ruanda.
1: Ricattatore, come fai a camuffare la voce anche dal vivo?
0: Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata ai baffi.
1: Ecco i soldi. Tu hai portato il gallo?
0: Oh, cazzo, me lo sono dimenticato, è la fretta. Sai, ho una mano sola, l'altra è impegnata che copre la bocca.
1: Cosa? E ora come facciamo a completare lo scambio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Commissario Formentello, ma non era morto?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare.
3: Ben, entrega me tuo amore.
0: E cosa ci fa qui in Portogallo? Maresciallo Sciallomare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio
4: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda? Presto,

0: Intenzionale, sparo! Minaccia, sparo!
1: Calma, calma, te lo dico, te lo dico! Il segreto di Donna Ruanda è...
0: Oh merda! Mi è partito un colpo, proprio quando stava per rivelarmi...
2: Il segreto!
0: Che sfortuna! Senza accento, che sfortuna! Esclamativo, che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce, che sfortuna! Tengo questa?
3: Tieni questa!
4: Il nome alcanzará, su siete vida, per adorarla.
1: Tranquillo, non mi hai preso!
0: Ah no?
3: Ah, che bravo ricattatore!

0: il segreto.
1: Lo Zoo di 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sfibrati e demotivati dai continui insuccessi, gli ufficiali Puglieni, Cites Ramuer e N'Gula Sort, stanno valutando un piano di sterminio della nostra specie per l'impossibilità di stabilire un contatto amichevole e pacifico. Ma prima di attivare il protocollo di estinzione, Mock 3 si lanciano in un ultimo, disperato tentativo. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Sì?
4: O faccio una domanda, glass, occhio, mangio, cazzo.
3: Chi è?
4: O figli Riccardo, sì.
3: Riccardo? Qual è Riccardo?
4: Riccardo bastardo. Ava. Gura.
3: Ma chi sei, scusa?
4: Ma
3: con chi vuoi parlare?
4: Un cazzo, occhio, mangio, villacchione, bastardo.
5: Mangia, cazzo. Gura.
3: Ah, vedi che hai sbagliato numero. Hai sbagliato numero. Con chi vuoi parlare, scusa?
4: Ci te morte vive.
3: Ma vedi che già mi hai cacato cazzo. Va a fare un culo a mamma, stronzo.
4: La so che mamma tua.
3: Oh.
4: Tu è tutta la razza tua morta viva.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda, glazzoc!
3: Pronto, c'è sì, oh!
4: Lala!
3: Pronto!
4: Lala!
3: Oh, tramo, c'è vu, oh!
4: Lala, trino di sacco!
3: Se cade venga tru, oh!
4: Mulo!
3: Uè, tramo!
4: Tramo!
3: Cornuto!
4: Tua mamma!
3: Uè, con... Mamma!
4: Bastard!
3: Andoste, cade venga tru, oh!
4: Mangio, cazzo! Ma...
3: Uè bastardo, cornuto.
4: La la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la
4: la la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la
4: la
3: la
4: la la la la la la
1: i Puglieni.
4: Upa!
6: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda, glassa occa?
6: Ah, per sì, sorda, mamma, te n'gula a te, c'è una tutisci.
4: Lala!
6: La latrina di mamma.
4: Tu sorda, glassa occa? Papa, pur.
6: Ma almeno parla bene in pugliese, un sorto di tramone ha vinto.
4: Mock. Mock. Mock.
6: Mock a chi te bevi?
4: Accile, morto pure. Ricchio!
6: Ricchio, sei tu? E tu? Tutta la barba bianca e tutta la generazione età.
4: È tutta la razza tua morta bene. Tramon!
6: Tramon, sei tu? Astanate nonet.
4: Basta!
6: Oh, già tu che mi avete colazione.
4: Lava culo di pecore.
6: Non sei parlare in pugliese, sei troppo ignorante.
4: Upa!
6: Eh?
4: Upa! C'è una domanda, sapete pure.
6: Però alza la voce che non ti sento.
4: Carnuto! Bester! Stronzo!
6: Attana ti ha carnuto.
4: Lo mangio lo cazzo tu?
6: Ma che?
4: Nicola!
6: Non mi chiamo Nicola.
4: Si sta da cirignula.
6: Cioè?
4: Ngula.
6: Ngula a te. Ma tu lo sai fare il trimone a King Kong?
0: Ah! Cosa vuol dire tu lo sai fare il trimone a King Kong?
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pleble, Surmino, Cinzia, come state? Bene, bene, mi fa spiccio che la cosa che conta sia l'ammazzazione. Delle Sicilie di Prugna? A Gomble, che oggi si trascura la tlamata della cosa che finisce sul fatto che Icle, che lui è moruto o una due o due tre. Insomma, ci sogno delle incomprensioni, della trevisazione del nostro inviato alla gente ammazzante. Linea al servizio che mi tira un destro. Gnam gnam, che buono il cioccolatro! Servizio!
1: Grazie della linea, Gianluigi. Sono a casa del signor Galimberti, vicino di casa ed unico amico dello scomparso, il signor Fracassaimene. Buongiorno, Galimberti. Secondo lei che fine ha fatto il signor Fracassaimene?
2: Guarda, non lo so, sono preoccupatissimo. Intanto che parliamo, le scocce si scavano a poca in centino, no?
1: No, faccia pure. Che rapporto avevate?
2: Diciamo che eravamo amicissimi, sempre insieme, culo camicia, cazzo e palle, vino e bicchiere, diciamo. Guarda, sono disperato. Vede, indosso anche i suoi vestiti sporchi di sangue per ricordo, pensa. Andremo affezionati, cazzo.
1: Accidenti, percepisco il suo dolore. Non faccia così, vedrà che lo ritroveranno. Intanto ricorda qualcosa della sera della scomparsa?
2: Che ci pensi io o no? Scusi, le spiace darmi una mano a buttare questo sacco dentro la buca, per favore, grazie.
1: Certo, si figuri. Ops, è uscito un piede dal sacco.
2: Sì, lascio, metto dentro io. È un corpo vecchio, che avevo un garage. O usavo per cambiare corpo ogni tanto la domenica. Sai, la domenica ci si mette un corpo nuovo per essere più bello. Ma adesso non lo uso più, è passato di moda.
1: Ok, capisco, un corpo vecchio di ricambio. Immagino che il dolore per la scomparsa del suo amico abbia fatto crescere in lei la voglia di cambiamenti.
2: Inghia, così infatti. Inghia, ecco, scusi se glielo chiedo, intanto le dispiace reggere questa latta di benzina e devo bruciare questi indumenti e questo cacciavite sporco da sangue, sì, spiace.
1: Si figuri, prego. Intanto alcuni vicini di casa dicono che lei e il signor Fracassaimene litigavate spesso, è vero?
2: Ma va, che cazzo è la roba di urla, da gioco da carte, che dice, salitica, scaramucci fra amici. Ecco fatto, mi scusi, Scusi, ma devo andare che ho un aereo per una località sconosciuta in Sud America, roba di isole.
1: Prego, vuole un passaggio in aeroporto?
2: Grazie, che gentile. Oh, accidente.
1: Wow, che bel sacco pieno di soldi e di effetti personali, tra cui un orologio d'oro sporco di sangue, identico a quello dello scomparso.
2: Ha visto, eravamo talmente amici che ho voluto avere le cose uguali alla sua, ha visto?
1: Mamma mia, è bellissimo, che fortuna avere amici come lei.
2: Lo so, è un tesoro, come dici.
1: Bene, tutto da qui, linea a voi in studio.
0: Bene, grazie di Black Malefala. Avete visto che disperazione? Un uomo mingo. Peccato, che peccato. Sono accinghiato. Chi sarà, dove sarà, finito, dove sarà? Lo succhiamo tutti. Ora linea alla sigla e non fatemi incazzare che chiamo Branduardi. Fica la fica!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
0: I tamarri, presi dalla pazzia per la polverina bianca, decidono di chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri. Questi due sono totalmente scemi.
2: Minchia paura!
3: Pronto? Pronto, buongiorno signora, lo sfasciacarrozze?
4: La demolizione.
3: Sì, dica. Demolizione, sì. Senta, piacere, Giovannino. Senta, un'informazione, voi vendete anche macchine?
4: No.
3: Cioè, avete i pezzi di ricambio?
5: Dai.
3: Con limitrofe?
4: Sì.
5: Dai. Tutta limitrofe all'interno della carrozzeria. Con le porte che le apro col telecomando. Dai. Tutta succhiamento di spalle. Proprio ti succhio proprio le spalle. Ti apro con la lingua sotto le ascelle. Dai.
3: Perché, no, le spiego, noi ci servono un po' di macchine per fare gli autoscontri. Cioè dobbiamo fare gli autoscontri.
4: Allora guardi, con le mani, sto parlando, non ho finito. E selezionare la voce guida ricambi, perché questa è l'amministrazione, quindi per quanto riguarda queste cose dovrebbe sentire.
3: Quindi devo rifare questo numero che ho fatto?
4: Allora non so lei che adesso che numero ha fatto.
3: 1962.
4: Ok, e quindi selezionare la voce guida ricambi, rifà lo stesso numero e seleziona la voce guida ricambi.
3: Cos'è? Come si chiama?
4: Ricambi.
3: No, quello della voce guida, come si chiama? C'è una persona che mi risponde o c'è... Non ho capito,
4: no,
3: chi è sto voce guida?
4: Non, sicuramente anche adesso le ha risposto il centralino.
3: Ma tu sei vera o sei finta?
4: Seleziona uno per ricambi, seleziona due per amministrazione.
3: Due, seleziona, ho scelto due. Pronto?
4: Lei deve selezionare ricambi.
3: Ah, ma lei non è la voce guida? Non capisco,
4: no,
3: perché
4: non
3: sembra un robot,
4: voce,
3: signora.
4: Io sono l'amministrazione.
3: Ah, ho capito, ho capito. Quindi parlo con la voce guida.
4: Seleziona la voce guida ricambi Roma e le rispondono gli operatori che sono per i ricambi.
3: Due. Due. Scelgo due.
4: No, lei deve scegliere uno.
3: Pronto?
4: Ricambi Roma. Credo che sia uno. Lei deve
3: uno.
4: Sentire la voce
3: guida
4: e selezionare
3: uno.
4: La voce ricambi.
3: Uno?
4: Non amministrazione, ricambi.
3: Ho capito, adesso devo dire uno. Uno. L'ho scelto. Pronto? Pronto?
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Uno.
4: Guardi, io non so se mi sta prendendo in giro. Non deve urlare per telefono, ma lo deve fare con i tasti del telefono.
3: Ah, lei di nuovo, signora. No, perché io ho rifatto il numero che ho fatto prima.
4: No, lei non deve urlare per telefono, ma deve selezionare
3: il... Ma io non ho urlato,
4: uno,
3: signora, non ho capito.
4: Il tasto del telefono 1, ok?
3: 1.
4: Grazie.
3: 1. Pronto? Ma pensate che servizio clienti di merda.
1: Tamarri.
6: Ta-ta-ta! Oi! Oi! Oh! Mi senti? Pronto? Sono Massimi di qua. Scusa se sto urlando perché stamattina sono svegliato un po' scasciato. Io mi sono fatto 4 grammi, mi sono spaccato. Senti, oggi posso venire lo sfascio? Cioè, avete macchine che si accendono?
7: Per fare cosa?
6: Allora, praticamente io e mio cugino vogliamo fare un video per YouTube. Noi siamo famosi su YouTube, no? Vogliamo fare un video su YouTube dove ci spacchiamo le grammate sul cofano e poi facciamo autoscontri con le macchine.
7: Da, ecco, non la sento.
6: Au! Mi senti?
7: Sì, ma chi ci urla, scusa?
6: Cosa?
7: Cosa urla?
6: Ma hai detto che non mi senti, scemo di merda. Tu hai detto che non mi senti, io ti urlo.
7: Scemo di merda, chi lo dici, scusa?
6: Ha detto, l'ho detto, perché... Quante persone ci sono al telefono? Siete in due? Allora due scemi di merda. Allora, praticamente...
7: Che problema c'hai stamattina, scusa?
6: Sono fatto, come un cane.
7: Dove sei te?
6: Io adesso volevo prendere lo scooter con mio cugino, venire lì, dove sei in officina a Frosinone, prendere due macchine e fare autoscontro lì nel tuo parcheggio. Ma ti pago,
7: Va bene, vieni qua.
6: Ti pago quando vuoi per due macchine da sfondarci uno contro l'altro. Ci spacchiamo.
7: Aspetta, non ti sento, aspetta là.
6: Mi senti? Mi senti? Scascio! Siamo qua che siamo venuti giù in questa zona nel Frosinate, sì. No? Per fare degli affari, sì. Cose che non ti sto a spiegare. Praticamente ci siamo spaccati tutta la notte. Adesso ci è venuto in mente un trip. Vogliamo venire da uno sfasciacarrozzaio per fare sto video YouTube? Sì. Ti paghiamo. Paghiamo il tempo che è necessario, le vetture che... Se c'è due vetture che si accendono, perché vogliamo fare lo scascio praticamente con le macchine. Pepez, le macchine che si sfondano uno contro l'altro, capito?
7: Ma voi ci avete problemi, secondo me,
6: No, il problema ce lo stai avendo tu in questo momento che mi hai risposto male. Cioè, la tua risposta ha innescato il problema.
7: Allora, vieni oggi pure, è gratuita la situazione qui, vieni.
6: Che
7: porco Pippo di Mazzare, dove stai? Sto scemo di merda.
6: Sai, sai, te lo giuro, sai che ti infilo un dito in un orecchio e lo vedi spuntare dall'altro lato? Col tuo cervello appeso.
7: Vieni, magari.
6: Cretino,
7: vieni,
6: di merda.
7: Vieni, però.
6: Che come
7: vieni,
6: mi vedi spuntare,
7: favore,
6: senti vieni. Un freddo improvviso ti cadono i capelli dalla paura, cretino.
7: Ti buco, venire, però, buco, per favore,
6: buco,
7: lo giuro.
6: Buco forte, buco, buco, boom, boom, boom, boom. Hai capito che ti buco come un golabrodo proprio?
7: Sì.
6: Scemo di merda!
7: E senti, vuoi che ti mando la posizione allora?
6: No, no, lo so dove sei, sento l'odore della merda, arrivo subito.
7: Ah,
6: proprio
7: capito,
6: col fiuto ti
7: capito.
6: Senti, come
7: i
6: tartufi. Tu sei un tartufo fatti di merda.
7: Io invece capito? Sento già puzza di cadavere, dai.
6: Succhi?
7: Vieni qua, ci divertiamo
6: succhi?
7: Insieme.
6: Me lo
7: facciamo
6: succhi?
7: Di tutto, facciamo qui.
6: Me lo succhi, sì, beh. Sai che mi stai facendo sprofondare la follia? Voglio fare, voglio, ti voglio usare come rampa. Ti metto per terra e ti uso per fare volare con la moto,
7: dai,
6: cretino
7: va,
6: di merda.
7: Ma fa qualcosa,
6: mamma mia. Ti metto un piede in culo e ti uso come ciabatta di destra. Quella di sinistra vado scalzo. Mi piace sentire la temperatura del pavimento quando ti sto spaccando. Cretino! Mamma, quanto ti odio!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: su parò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nulla fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Bene, bene, bene, silenzio, silenzio, silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio. Allora però, dico io. Il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiamarselo anche. L'unico signore è tornato, l'inimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
4: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor Nerculone, signor giudice.
5: Criminale.
4: Ubriaco?
3: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signore Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
4: Che puzza però.
3: Mamma mia.
5: Puzza dei componenti. Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signore Fausto mi ha aspirato l'anima, rivoglio la mia anima, un risarcimento d'anni.
3: Signore Fausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio però, muoia in silenzio!
5: Posso morire, sono uno zombie.
3: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto una roba.
5: Sono azionista di Jean-Paul Gaultier.
3: Ma zitto. Signore Fausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardando intensamente negli occhi.
4: Ma no, ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signor.
3: Mi guardi negli occhi, se mi fa. Dai che dai.
4: La devo guardare.
5: Mi coglione per terra.
4: ma che schifo.
5: Prendimi il coglione per terra.
3: Si sposti, signor culone. Dai che sto per. Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signor Ercoglione?
6: Cervello!
4: No, un attimo, allora faccio parlare.
6: Voglio
4: anche a me.
6: Cervello!
4: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
6: Cervello!
3: Santa, mamma mia. Bravissima, bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No, roba,
4: no,
3: vale.
4: No, che schifo, signor giudice. Gli è caduta un'altra palla.
5: Che devo fare? Mamma mia. Voglio giustizia. Questa corte è una farsa.
7: Tu, simpatico tossicodipendente.
8: Dici a me?
7: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
8: Beh, sì.
7: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
8: Davvero?
7: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
8: Corro subito a rubarlo.
7: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
9: di un overdose.
3: Bene, bene, bene, bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa Alberoina, bellissima, bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
4: Sta pure cagando. Ma però no, signor giudice,
5: no, cagando.
4: Che schifo.
5: È che mi esce tutto quello che dentro dal buco.
3: Tra l'altro l'accusa è di avergli aspirato l'anima. Allora qualcuno, qualcuno ha delle prove qui? Io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di anima?
6: C'è una macchinetta che... dei cervelli.
4: Scusi, non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente, cioè, sta pure guardando.
6: Sono zombie.
3: ascoltate le testimonianze e questa corte.
4: Per il tappo però, perché è uno schifo, la gente c'è, sta pure guardando.
6: Sono zombie.
3: Ascoltate le testimonianze e questa corte.

0: 99. Sono zombie.
1: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio It. Così è deciso, l'udienza è tolta.
0: Che me frega, sono zombie.
2: No,
0: me
2: ti, me frega. Stai, vivi per 1000 anni adesso.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: stasera. Ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: È di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: E vai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sor, tua sorella fa le B, le B. B***ne.
0: Bravo, bravo. Infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Io non ho mai visto un piacere respirare con le B***ne.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo.

0: 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bello, a me mi cassi da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
4: Nale, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di una veloce consulenza proprio al volo.
4: Mi dica.
5: Le spiego, io dentro una vecchia cassapanca, situata in una casa, diciamo, di campagna, ho rinvenuto 88 pipe.
4: Sì.
5: Adesso sono proprietario, a mia insaputa, di queste 88 pipe, ma cosa vuole? Io non fumo, sono una persona dai gusti, diciamo, morigerati, anche perché ho qualche problema di salute, ho quella punta di arma, non so se c'è presente quello fischiettino che viene la notte così, e quindi cosa vuole? Non fumo, non, mi è stata offerta parecchie volte la possibilità di fumare sigarette e queste cose qua, ma io non fumo e non so esattamente cosa farmene di queste 88 pipe, ma penso che abbiano...
4: Me le può portare e valutiamo se sono delle pipe vendibili.
5: Perché le spiego, a me sembra una collezione, diciamo, abbastanza ben strutturata, perché alcune, diciamo, hanno la parte anteriore, quella con il buco, non so come si chiama letteralmente, perché che cosa vuole, provate a documentarmi un po' in biblioteca, perché in questo momento sono rimasto senza connessione a internet, che è una cosa che frequento da poco. Cosa vuole, c'è una certa età, non lo so usare tanto bene, ma mia nipote mi ha spiegato che se vado su Google posso scrivere le cose e mi dà le risposte. Allora sono andato su Google e ho cercato tipi di pipe, ho scritto proprio la domanda, scusa, mi puoi dire dei tipi di pipe, e ho visto che sono venute fuori dalle immagini, ma non ho trovato nessuna delle pipe che ho. Ce n'è una che c'ha qualcosa da fornaletto, si chiama?
4: Sì.
5: Quel fornelletto lì è fatto di ceramica. Un'altra mi sembra tipo di pannocchia. Poi ce n'è una tipo quella di Sherlock Holmes. Non so,
4: ma
5: se
4: quelle
5: lei...
4: sono pipe che non sono vendibili, per esempio.
5: E come mai? Come mai?
4: Ma perché non sono pipe che si fumano. Non sono pipe che la gente compra da fumare.
5: E cosa sono pipe da lancio? Scusi, se è una pipa si fuma, no?
4: Sì, ma ci sono delle pipe che sono solo dei soprammobili.
5: Ah.
4: Ci sono delle pipe che invece servono per fumare perché sono buone.
5: Sono delle pipe d'arredamento, diciamo.
4: Allora, io le posso solo dire: prenda le 88 pipe, le metti in una borsa,
5: sì,
4: me
5: sì,
4: le porta, io le guardo e le so dire.
5: Perché ce n'è una
4: si come possono vendere oppure no?
5: Esatto, ce n'è una fatta come quella di Sherlock Holmes. Non so se lei ha presente il celebre investigatore britannico. Non so, magari lei non è un appassionato della saga, perché dalla voce mi sembra una persona molto giovane. Ma ai miei tempi si leggevano molto, sa, le avventure di Sherlock Holmes, diciamo, della sua compare, della sua sodale, il dottor Watson. Poi sono state fatte anche tante trasposizioni televisive. Io sono un fan dei gialli, ho letto tutta Agatha Christie, lo sa?
4: Va bene, sì, le dico, mi porti le valigie, le pipe, le pipe, io le guardo e le so dare una risposta.
5: Ma senta, scusi, ma se ci devono essere funzionanti?
4: Lei le prenda così come sono.
5: Ecco, così.
4: Poi a sistema seto.
5: Perché ce n'è una in una vecchia foto che ho visto che mi sembra quella di Pertini e Berzot. Si ricorda quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 1982? Io, tra parentesi, ho anche festeggiato con degli amici, eravamo in Spagna. Pensi un po' alla combinazione. Quell'anno lì eravamo in vacanza in Spagna proprio mentre l'Italia vinceva i mondiali e abbiamo assistito alla vittoria del nostro patrio tricolore all'interno di un locale. E mi sembra un po' che una di quelle pipe lì fosse proprio quella che avevano Pertini e Berzot. Ma adesso non mi ricordo bene se avevano la stessa pipa o erano differenti. Però così a colpo d'occhio, adesso ho cercato anche qualche immagine, però così a colpo d'occhio mi sembravano proprio quei tipi di pipe lì. Allora magari hanno un valore, perché sa, quelle lì erano persone importanti, diciamo.
4: Le vediamo.
5: Senta, contestualmente alle 88 pipe ho trovato anche degli scovolini.
4: Sì, ma quelli non servono.
5: Non servono.
4: Quelli no.
5: Perché, ma l'utilizzo dello scovolino qual è? Scusi, perché c'è
4: per
5: proprio
4: pulire la pipa quando ha finito di fumare.
5: Ma io non fumo, cosa me ne faccio?
4: Prenda le pipe e me li porti,
5: le porti
4: e poi ne riparliamo.
5: Va bene, d'accordo. Senta, volevo dire, ce n'è una molto molto molto particolare che mi sembra di derivazione cinese, perché sopra degli ideogrammi dorati. E io cosa vuole, non so leggere gli ideogrammi. Qualche tempo fa avevo fatto, grazie all'università della terza età che c'è qua dalle mie parti, avevo fatto un piccolo corso di arabo per imparare a leggere perlomeno, diciamo, i segni principali. Lo sa che non c'hanno le vocali, una cosa stranissima, scrivono le consonanti.
4: Le pipe sono...
5: A parte che scrivono da destra verso sinistra come Leonardo da Vinci, ma poi non c'hanno le vocali, usano solo le consonanti, e quindi è un po' difficile. Avevo fatto queste 3-4 lezioni di corso di arabo e c'era la possibilità eventualmente di fare anche il corso di cinese, ma poi purtroppo non ho avuto
4: tempo.
5: Guardi,
4: queste cose me le racconta tutte quando viene.
5: Vengo,
4: perché in questo
5: sì.
4: momento ho da fare.
5: No, immagino, però ecco, mi sembra una
4: se vuole portarmi le pipe benissimo, tutto il resto ne parliamo quando viene.
5: D'accordo, lei è proprio specializzato in pipe, giusto?
4: Sì.
5: Ok, allora senta, le dispiacerebbe darmi l'indirizzo, perché io ho trovato il suo numero sull'elenco.
4: Siamo in galleria Vittorio Emanuele a Milano.
5: Ma io ho un nipote a Milano, magari lo venga a trovare. Non si fa più tanto sentire, perché cosa vuole, ha avuto un brutto incidente con la polizia, quel ragazzo lì, se non mette la testa a posto, lo hanno trovato con alcuni grammi di droga, e quindi sa come sono questi giovani che fumano quegli spinali lì, sa quelle sigarette che le smontano, le rimontano e poi si mettono a ridere. Non so se c'è presente, non so, lei si intende di pipe, magari si intende anche
4: la devo
5: di
4: salutare
5: cannabis,
4: perché ho da fare.
5: Da fare, va bene. Allora senta, io se capito in quella di Milano a trovare mio nipote, che in questo momento purtroppo è
4: va
5: dentro
4: bene.
5: Una cella San Vittore, ecco, gli porto magari a lui le arance, a lei le pipe.
4: Va bene, grazie, arrivederci.
5: Bella, ringrazio. Ma il prezzo qua, su che costo potrei? Pronto? Ma pensa un po' che cazzo di scortesia. Uno chiede un'informazione e gli buttano il telefono in faccia dopo neanche 19 minuti. Dove andremo a finire? Adesso quando vado a trovare mio nipote mi faccio dare un po' di quella cannabis attiva, la infilo nelle pipe e poi lo faccio fumare col culo. Sto maleducato, disgrazio. Balurdo! Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Va ora in onda la puntata dei Tamarri. Oggi sono alla ricerca di uno stronzo che li ha insultati dentro al gioco GTA.
1: Tamarri.
3: One,
4: due, two.
3: Pronto?
4: Three, four, four. Sono Massimi di Quarto, spettacolare. Sei dell'ambito dei videogiochi?
3: Sì.
4: Ah, Allora, senti, ti chiedo una consulenza. Poi, se è il caso, ti pago quello che devo pagare, perché c'ho una mezza problematica con il gioco GTA.
3: Ok, dimmi.
4: Praticamente, io e mio cugino siamo un po' scimmiati di sta cosa. Tra un destro e l'altro passiamo le nottate a giocare a sto cazzo di cose dove sei un mezzo balordo. Ci si rispecchia anche un po' nella vita di periferia che viviamo da sempre, no? E praticamente è successo che abbiamo avuto una mezza sciarrata con un cristiano che è dentro, che faceva lo scemo. E la cosa, il diverbio è diventata anche un po' pesante, perché a mio cugino si è preso 4 volte del figlio di puttana. A me 4-5 minacce sono volate, che sono cose che un po' mi fanno innervosire. Volevo chiederti, ma non è che c'è un modo per risalire l'identità del personaggio, giusto per una gambizzazione, un mezzo rapimento?
3: Come no, guarda, ce ne saranno tanti di modi, io però non ne conosco neanche uno. Devi vedere su internet oppure chiedere l'assistenza.
4: Ma dici che l'assistenza si... cioè c'è una...
3: penso di sì.
4: Cioè c'è
3: sì.
4: Un'assistenza che chiami e dico: guarda, voglio scasciare di botte uno, mi danno il numero.
3: Ma certo, puoi scasciare quanto vuoi, basta che cerchi le assistenze, eccetera. Non capisco perché mi devi chiamare al negozio per queste cose.
4: E che cazzo ne so, io, cioè, mi penso che
3: sei... Vabbè, dai, devo lavorare. Ciao, che sto parlando?
4: Che sto parlando? Che cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sì.
5: Sei tu?
3: Sì, sono io. Ciao. Chi
5: ce l'ha? Senti, vendi videogiochi te? Sei uno che si occupa di queste cose, console?
3: Sì, sì.
5: Allora, senti, ho bisogno che mi dai delle dritte.
3: Vai, se ti posso aiutare, volentieri.
5: Sì, allora ti spiego, io e mio cugino siamo entrati in GTA e c'è uno che ci ha fatto un torto, nel senso che giocavamo, questo è cominciato a cagarci il cazzo perché noi dovevamo andare al casino di sole puttane. È venuto, ci ha rotto i coglioni, ci ha rubato la macchina, poi ci ha sparato. Alla fine gli abbiamo detto, dalle cuffie, no, parlando, gli abbiamo detto: oh, ci hai rotto i coglioni. E questo ci ha cominciato a dire figli di puttana, queste robe qua. E ti spiego, noi vorremmo sapere se riusciamo a trovare l'indirizzo di questa persona qua nella realtà, che lo vogliamo andare proprio a trivellare.
3: Dai, come fai a trovarlo?
5: Come fai? Appunto, ho chiamato perché questo ci ha detto figlio di puttana, pezzo di merda. Ma che se lo vedo gli do uno schiaffo. Solo che lì dentro del videogioco non è che gli posso sparare, che non serve a un cazzo, lì non succede niente. Oppure c'è un modo che se gli sparo muore veramente a casa? Ma cazzo ridi, sto dicendo le cose che penso, capito?
3: No, guarda, l'unica, cioè, nel senso, non so come puoi fare a recuperare un account, cioè non so cosa dire.
5: Perché lui si chiamava Pino Punta Real. E allora questo qua lo vogliamo acchiappare adesso, perché a me ha detto figlio di puttana, a mio cugino gli ha detto tuo padre serpe di merda.
3: No, non lo so sinceramente.
5: Mi devi dare la mano, ti pago, pago.
3: No, ma che mi paghi? Ma
5: ho detto che ti
3: faccio,
5: pago.
3: Cioè, nel senso, cioè, tu considera una cosa, che là c'è stato tutto un discorso di privacy su account, capito?
5: Di.
3: Cioè,
5: aspetta, parla piano che io non capisco troppo queste cose.
3: No, dico, cioè, là c'è stato tutto un discorso di privacy, di cose. Come fai a risalire?
5: Ho capito, ma che cazzo non ho capito? Questo entra e mi offende, ma come ti permetti, scemo? Che cazzo fai, coglione? Proprio lo spazio. E se chiamo la Sony?
3: No, quello dovresti chiamare, quello, diciamo, la Sony non c'entra niente, perché la Sony tu fai girare il gioco dalla Sony, capito? Ma in realtà il produttore
5: Ho capito. Non ho capito un cazzo, te lo dico sinceramente. Vabbè, niente, allora ti ringrazio, non mi sei servito un cazzo, però, sappilo.
3: Lo so, immaginavo.
5: Ho capito, mi dispiace per te che non servi a un cazzo. Vabbè, dai.
3: Ciao, grazie.
5: Ciao, inculati, ciao.
4: Sei tu? Sei punta? Pronto? Sei punta tu? Ma dite che sei tu che giochi a GTA?
6: Scusi, è un negozio questo.
4: Ma tu giochi sei tu quello che gioca a GTA, che ci ha infamato ieri notte, che ha detto che siamo due figli di puttana?
6: Ma che stai dicendo? Questo è un negozio di videogiochi a Padova.
4: Sei stato tu? Tu sei Pino Punta?
6: No, non so neanche chi sia, non so che stai cercando.
4: No, tu sai che praticamente ieri notte, tra un destro e un altro, sto Pino Punta è spuntato fuori in GTA, ci ha infamato pesante, no? Poi a un certo punto gli abbiamo detto chi cazzo sei, lui ha detto che c'è il negozio a Padova e che sei tu.
6: Ma stiamo scherzando, non sei... neanche.
4: Tu non giochi a GTA?
6: No, non sono neanche veramente io, faccio solo assistenza lì alle console, questo è il mio lavoro.
4: Ah, capito. Allora senti, magari mi puoi dare una mano. Ma io posso risalire, ha chiesto Pino Punta per ferrarlo?
6: Pino Punta, ma non so neanche cosa.
4: Cioè, praticamente Pino Punta è il nome che c'è nel gioco GTA dove spacci, vai a puttane, sai quel gioco lì, no? E praticamente sto Pino Punta ieri, a parte che abbiamo fatto afferrate finte, però io voglio ferrarlo veramente, no? E non so come farà a sapere chi è esso.
6: Ma proprio idea, non so neanche se sia di Padova questo personaggio. C'è un nome e cognome, cioè, magari posso vedere se è uno dei clienti, però così non mi dice niente.
4: Ho capito. Quindi tu hai tipo la mail list dei personaggi. Possiamo fare una mezza spy zone in cui andiamo a spaccarli. Vabbè, senti, allora magari vengo in negozio, magari mi attrezzo un attimo di contanti, di cose, vediamo se mi puoi dare una mano a trovare sto Pino Punta. Magari entriamo nel gioco, come vediamo che si connette Pino Punta, tu ti connetti in un'altra parte, magari ti travesti da zoccola, lo pigli per il culo, fai finta che sei femmina e ti dà l'indirizzo. Mi sono perso, che cazzo stavo dicendo? Chi sei tu?
6: No, senta, guardi, non so chi stia cercando, però insomma non posso darle una mano.
4: C'ho i buchi di memoria perché mi faccio.
6: Va bene.
4: Perché ti ho chiamato?
6: D'accordo, devo salutare che ho clienti.
4: Oh, ma chi sei io? Pronto!
7: Questo è bellissimo, perché sei strappato? C'ho i buchi di memoria. Sono bello, chi sei?
1: Tamarri
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia...

0: Gli Arrizza Gatti. L'emozionante storia dei gatti che si procurano un'erezione per tutta la famiglia.
1: Abbonati a Netflix.
2: E solo per gli abbonati negri.
3: Dove diavolo sei?
4: Qui.
0: Batman Beilin. Bruce Wayne scopre di essere genovese, risparmia sull'attrezzatura e muore dopo 5 minuti.
2: E se hai più di 80 anni?
5: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità.
1: Smettila.
0: Paolo Conte Dracula, il cantautore assetato di sangue.
1: Abbonati a Netflix.
2: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in c***o.
0: Grace a Napoli. Wait, wait, c'è un paziente. Molla il caffè.
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
6: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
2: È che riceverai un bullo.
6: Ma che cazzo vuol dire?
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
1: Netflix.
0: Gomirra, la camorra, dalla caccia a Mosè.
2: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: I cantonieri dello zodiaco. Riusciranno i nostri eroi a finire i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria?
1: Abbonati a Netflix.
7: Niente, non ce la faccio. Aspetta che riprovo. Cazzo, ho provato coi porno, con la bambola gonfiabile, con quella puttana di tua zia. No, niente, non ce la faccio, miseriaccia lurida. No, niente.
0: Duro a venire. Il povero Bruce Willis non sboda 2 anni.
1: Abbonati a Netflix.
0: E non perderti la serie sulla spadaccina più famosa della Lombardia. Lodi Oscar.
1: Netflix.
2: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
9: Hey! 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Tamarri!
12: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi una spada.
11: Tamarri.
13: Buongiorno.
14: Pronto?
13: Sì,
14: buongiorno signora, come sta?
13: Bene, grazie.
14: Bene, ho chiamato a Verbania perché io abito lì vicino. Volevo un'informazione. Mi sente signora?
13: Sì.
14: Non risponde. Senta, io volevo chiedere se c'è la possibilità, sotto un suo consiglio, di poter, come si chiama, allevare gli alimenti in casa, tipo le patate, le carote, perché io sto ai domiciliari, quindi non posso più uscire. Allora, visto che devo stare in casa, volevo farmi da mangiare in casa, tutta roba naturale.
13: Allevare?
14: Non so le parole, sono un po' ignorante, signora, non è che io so tutte
13: le
14: termini.
13: No,
14: Gioia,
13: fuori. No, ma non riesco a capire cosa c'entriamo noi col coltivare le carote e le patate.
14: Non vendete i semi di patata?
13: No, mi dispiace, Gioia, mi spiace, no.
14: Ma lei vende... Ma se io le ordino al telefono, lei me le può spedire a casa la frutta?
13: Ma dove abita?
14: Ha presente davanti alla parte dove partono i turisti con il... Vicino alla gelateria, quella in centro.
13: Ma gelateria quale?
14: Wender.
13: Ma io non so dove è la gelateria Wender, non l'ho mai sentita.
14: Ah, vabbè, comunque c'è una gelateria, mi pare, vicino alla Feltrinelli, a presente, sopra, sono lì io.
13: Comunque... Ma la Feltrinelli dov'è?
14: Ma che cazzo sei, mi ha un poliziotto, ho capito di sapere esattamente dove sono. Poi le do l'indirizzo, signora, non è che è, capito? Il cacomela ce l'ha?
13: Che io sì, sono...
14: Ah, ok, perché io minchia impazzisco per il cacomela, una roba favolosa proprio. Vabbè, senta, signora, io mi chiamo Giovannino, così se la chiamo la prossima volta lei sa chi è.
13: Va bene,
14: ho
13: ok.
14: Ho parlato con la... signora?
13: Maria Rosa. Maria Rosa.
3: Al celebrato mentale Giovannino, alla parola Maria Rosa, gli è partita la chimica succhiante. Se la sta immaginando tutta campagnola, con le trecce e i peli sulle gambe, con quell'odorino di negozio di formaggi.
14: Minchia, già il nome è uno spettacolo, signora. Quei nomi proprio tipici, proprio da succhiamento di pancia. Dai, nel lago con la provincia della barca. Dai, senza il biglietto con i turisti. Succhiamento, dai.
13: Buona giornata. Fortissimo. Arrivederci.
14: Con il logo sulla pancia, dai.
4: Tamarri.
15: Pronto?
16: Oh, scemo! Vendi i semi?
15: Prego!
16: Fallo pure, se proprio ci tieni in questo momento, non puoi aspettare domenica mattina. Ascolta, mi servono i semi, devo coltivare patate, zucchine, peperoni, carote, devo fare un orto in casa.
15: Ma con chi volete parlare voi, scusate?
16: Ma a me piacerebbe un casino stringere la mano a Pippo Franco, però non so se è possibile. Perché, me lo puoi presentare?
15: Buona giornata, buongiorno.
16: Non mettere giù la cornetta, che per un attimo che ti detono proprio. Ti faccio i capelli proprio in piedi come i punk anni 80 proprio, scemo. Guarda, mi servono i semi, ce li hai i semi? Stronzo di merda! Oh! Oh!
4: Tamarri.
13: Pronto, ragionami.
16: Sì, sono Massimin di Quarto.
13: Sì?
16: Senti, spettacolo, ci avevo una mezza esigenza. Come sono ai domiciliari, no? E allora mi sono un po' organizzato, messo praticamente nel bagno, ho riempito di terra e voglio mettere i semi per far crescere le robe con le lampade, tipo patate, carote, robe così. E volevo un attimino vedere se riuscivo a farmi il pollice verde e farmi patate, carote, robe. Ho messo la terra nel bagno, no? Che sei nada? Sa la canzone degli anni 80, vabbè, che cazzo ne sei tu? Senti, mi puoi dare una mano? Non c'è qualcuno che vende i semi? Voi vendete i semi? Come cazzo si fa?
13: No, noi non ce li abbiamo, io non saprei proprio.
16: Ma voi vendete direttamente le patate?
13: Abbiamo direttamente le patate, non abbiamo il seme.
16: Cazzo. C'è anche la voce da figa, siete due spettacoli voi.
13: Certo.
16: Si sente la voce, siete simpaticissimi. Peccato che purtroppo non ci potremo mai vedere. Sta cosa mi dispiace un sacco. Mandi una foto, delle tette. Pronto?
13: Niente, mi dispiace, non posso aiutarti.
16: Dai, figa, sono ai domiciliari. Fate qualcosa per me, aiutatemi.
13: Sì.
16: Vabbè, dai, ti penserò tantissimo. Mi sto sbucciando una mano in sto periodo, una vita infame.
13: Vabbè,
16: dai, niente patata e niente patana. Va
13: niente
16: bene,
13: patata,
16: va bene così.
13: Ciao, prego. Ciao,
16: ciao spettacolo.
13: Ciao.
16: Ti bacio fortissimissimo proprio. Ciao.
14: Devo capire come coltivare sti cazzo di...
17: Pronto?
14: Uè, zocco! Pronto?
17: Sì, dimmi.
14: Ciao, grande. Senti, ti chiedo un'informazione. Tu ce l'hai i semi per la frutta da coltivare in casa? Perché no, devo coltivarli in casa. Non è che devo coltivarli fuori, in casa. Ce li hai?
17: Minchia, ma spettacolo, ma mi avete chiamato a me?
14: Minchia, ti è andata...
17: Spettacolo.
14: Vedi, mandarci la roba in radio, sennò ti saccagniamo di mazzate, capito?
17: Spettacolo, siete dei fenomeni, cazzo.
14: Senti,
17: voi. Io mi ascolto tutti i giorni, cazzo.
14: Non me ne frega un cazzo. Senti, conosci il numero di qualcuno che vende i semi di frutta, verdura, queste robe qua?
17: Dai, aspetta
14: che me lo segni, vai.
17: Aspetta che questo qua si casca sicuro, aspetta.
14: Vai, dammelo.
16: Sì, ma smetti di farlare di...
17: 338, minchia, mi ha chiamato lo Zodi 105, ma puoi.
14: 338
17: 96.
14: Vedi che sei andi... 96.
17: Un po', sì.
16: Adesso ti sputi in faccia, scemo di merda.
14: Ciao, scemo.
13: Ciao, grazie.
14: Ciao, ciao, coglione. Ma pensate che questo pensa di che fa l'ascoltatore salati.
16: Che cazzo fa?
14: Trattiamo a merda anche a te, scemo, coglione.
3: La puntata dei tamarri alla ricerca dei semi per coltivare continua questo venerdì.
15: Pronto?
16: Tu sei Jimmy Mali di merda, mi ha dato il tuo numero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardi? Era con la guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio
1: a dire? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li dai, guardi. Dice che gli bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
2: Conosci l'amore della tua vita.
1: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che ti ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
3: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
4: Per fare cosa?
3: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
4: Addirittura.
3: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
4: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
3: È interessato alla chat giochini e birichini?
4: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini e le palline da scoppiare, quelle le cose più...
3: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
4: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
3: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
5: Facebook. E dopo scoppi scoppi. E dopo scoppi scoppi. E dopo scoppi scoppi.
1: Con la figa scoppi. Sei in collegamento con Facebook Italia.
6: Pronto?
3: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
6: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
3: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
6: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
3: Possiamo metterla noi, con 3 marocchini, 2 cinghiali e un dildo.
6: E tua madre.
3: Grazie.
6: Vaffanculo, va.

0: sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Dove, ma togliete tutto, tutte queste foto, questi Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai
5: dai.
6: Tamarri.
7: I tamarri sono alla ricerca di un albero di Natale piccolo da mettersi nel culo per portarlo in carcere allo zio. Lo troveranno? Sentiamo.
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
9: Sono Massimini di Quarto. Voi c'avete gli alberi di Natale? Oh! Pronto?
8: Pronto?
9: Sì, avete gli alberi di Natale? A du du.
8: Gli alberi di Natale?
9: No, a du du è un tic che mi viene qua soffatto. Avete gli alberi di Natale? A du du. Oh, ma la risposta me la vuoi dare stamattina?
8: Scema di merda. Buongiorno.
9: Sì, probabilmente è caduta la conversazione. Stavo cercando un albero di Natale.
8: Che albero?
9: Allora, ti spiego l'esigenza, che è una roba un po' complicata da spiegare, perché mio cognato sta in carcere. Gli devo portare un albero però molto piccolo, sennò non me lo fanno entrare.
8: Guardi un attimino, le passo
9: Gesù.
8: La direttrice.
9: Ha detto che mi passava la direttrice, ma no, non me l'ha passata.
10: Non l'ha passata. Io richiamerei così.
9: Allora vediamo se prende fuoco il negozio.
6: Tamarri.
9: Ma stai comportandoti nel comportamento? Scimunita, minchia. Guarda che sei un... Ma sei maschio o femmina o bilocale? Personaggio! Minchia, che roba strana. Ho avuto un incontro ravvicinato con un animale mitologico. Metà coglione, metà ric***o.
10: Secondo me era bilocale.
6: Tamarri.
9: Vuoi dire che ti piglia anche latte così come gli astici? Spetez.
8: Penso che lei ha bisogno veramente di una cura psicologica, perché per fare una cosa del genere in un punto di lavoro ha problemi mentali.
9: Allora io credo che tu abbia bisogno della terza, quarta e quinta elementare. Cioè, ma tutte insieme le devi fare, con un corso proprio ma velocissimo.
8: Aggiornato, la facciamo insieme.
9: Non sai neanche parlare l'idioma della terra in cui sei nato. Ma come stai parlando? Io ho bisogno di un albero di 20 centimetri. Me lo devo cacciare in culo per andare in carcere. Ma guarda che la gente veramente non è disposta ad aiutarti mai.
6: Tamarri.
1: Buongiorno.
10: Pronto, buongiorno. Vendete... Sto cercando gli alberi di Natale. Voi ce li avete nel negozio?
1: Sì.
10: Sì? Inghia Depre. Senti Depre, mi puoi dare qualche informazione sulle misure degli alberi? Perché ne stavo cercando uno abbastanza piccolo. Cioè il più piccolo che hai. Se mi sai dire più o meno quant'è la misura.
1: Ma da dove chiamami, scusi?
10: Dal telefono, da casa mia, sono a casa.
1: Anche noi siamo sul posto di lavoro, intendevo ovviamente il luogo da dove chiama.
10: Ma non ho capito, le ho chiesto se agli alberi di Natale mi dà una misura, non gli ho chiesto nient'altro, lei non è che mi deve...
1: Sì, no, stavo chiedendo dove chiama, se è qui dalla tua stazione o altrove.
10: Sì, penso
1: così
10: che
1: vediamo
10: sì.
1: Le indicazioni come comunque recuperare i dati che mi sta chiedendo.
10: Per recuperare i dati che stiamo chiedendo, ma scusi, se lei mi... io so dov'è il posto, se lei mi dice che ce l'ha io vengo direttamente a prenderli, non è che... Non è così difficile, no?
1: Che misura le serve?
10: Quello più piccolo che ha, qual è? Che se lei mi dice che va bene perché devo capire la misura dell'albero, mi serve piccolo.
1: Sì, l'altezza che sta cercando, che altezza bene o male deve essere.
10: Minchia. Sai che veramente... Va bene, cerco di stare calmo. il più piccolo che ha, proprio più piccolo. Mi dia la misura più
4: piccola. Ce ne sono da, ovviamente anche da 20 centimetri.
10: Ma hai rotti i cazzi, mi devi dare sto cazzo di... Non ce l'hai 20 centimetri, 30 centimetri, 40. Che me lo devo...
4: Ma tanti,
10: che cazzo stai dicendo? Che me lo devo cacciare in culo, che devo portarlo a mio zio in carcere l'albero. Quindi deve essere piccolo. Ce l'hai piccolo da mettere nel culo? Scusate, quanta complicanza qua, dove sei, come dove abiti, ma hai rotti i cazzi. Ah, che pazienza, dai, dammi la misura per favore. Stai cercando?
4: Sì, il più grande di tutti?
10: 2,40
4: dico, abbastanza...
10: No, il più piccolo.
4: Da 20-30 centimetri.
10: Ce l'hai? Ce l'hai?
4: E poi cominciamo a salire.
10: No, va benissimo quello piccolo, 20 centimetri, quello è perfetto da mettere nel culo. Ah, senti, io passo a prenderlo oggi. Preparalo già, chiudilo. Quanto costa?
4: No, un bel po'.
10: Come un bel po', non capito. Quanto costa, piccolo? Dimmi un po' il prezzo. Dimmelo. Dimmi il prezzo! Dai! Dai! Dai che mi sta salendo! Ah! Sono tu incistato che devo prendermi l'albero nel culo, vai! Quanto è la misura? Quanto costa? Quanto costa? Ah, ti mangio mica! Quanto costa?
4: Dai, continua.
10: Vabbè, tienimelo vicino a casa che arrivo. Sto arrivando.
5: Sfruttagli. Andai in danno col fiato.
10: Vai via. Adesso chiudi.
5: Fallo sparire, spara.
10: Sparici. Chiudi il telefono.
5: Fai attaccare dai cani, vai col cane.
10: A posto Massimino, l'ho
5: trovato. Bravo, 20 centimetri, prendo lo cacci in culo tu.
10: No, ne volevo prendere due anche per te.
5: No, io leggo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
3: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
4: No, mi dispiace, non c'è.
3: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
5: Sì, cazzo.
3: Lui, richiamo.
5: È lui.
3: Figlio di
6: chiama. Ehi, sta a fare i condoni, sti stronzi.
2: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
4: Pronto?
3: Mi scusi, se ho...
4: Non è, non è a casa.
3: È qui Italia, cortesemente mi passi il signor immediatamente, se no dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
4: Ma le ho detto che non è qui.
2: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
3: Chi è lei, mi scusi?
4: Sono il figlio. Scusate,
3: lei è il figlio.
4: Non è qui.
3: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
4: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
3: Sì.
2: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
4: Perché mi sembra strana questa cosa.
3: Sì,
4: certo. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
3: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
4: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre. Mm-hmm. Però non ho capito di che cosa vuole sapere.
3: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
4: Oddio.
3: Un certo tipo di tenore,
4: no,
3: di vita.
4: Senta, adesso io non le so dare risposta. Cioè, mamma mia. Per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta.
2: Ormai la vittima è in trappola. Il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scanagliate improbabili. Interpretato da Fabio Alisei.
4: Allora, mi dispiace tanto, ma
3: lei può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
4: via. Così. Però può aspettare un secondo. Può chiamare più tardi per cortesia. Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
3: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
4: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
3: Mm-hmm. Lei non sa che macchina ha suo padre.
4: No, senta, adesso sono impegnato, purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
3: Mm-hmm. Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia, un attimo. Ranocchia?
7: Sì, pronto? Pronto?
4: Pronto?
7: Sì, buongiorno signor Ranocchia, buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Come?
7: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Io non so niente di questa cosa.
7: Ma
4: io guardi, non ho fatto nulla di legale. Scusate.
7: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative, soprattutto ai terreni che sono di proprietà di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisce? È un sacco di sghei, insomma, da versare. Sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando, però mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora me lasci parlare. Allora, che tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
4: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
7: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico mi, cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni. Siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile, con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, ci sono delle tasse da pagare. Adesso, ora, così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi de mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro,
4: E comunque... Cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
7: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia, campitore! Mi son dell'agenzia delle entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco a quiz, buson!
2: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.

0: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. Ritornato in vita nelle insospettabili vesti del pacioccoso geometra Sauroni, il malvagio Sauron entra nelle grazie di una MELF, acronimo di Millenaria Elfa Legittimamente Ficcabile. Il suo nome è Cacacaziel e nonostante la sua figa rivaleggi con il Colosseo in quanto ad età e cacate di piccione al metro quadro, ella appare di gran lunga più chiavabile di mia moglie, che è ancora nei 30. E va dall'estetista 4 volte a settimana. Mentre Sauroni e la Melfona in questione sono diretti alla città degli Elfi, dove il diabolico geometra progetta di forgiare i potentissimi anelli del potere, il nostro sguardo privilegiato decolla sulle ali di un falco drone.
1: Che è un cazzo di drone!
0: E sorvolando fantastiche valli e immense pianure create al computer, plana su un piccolo villaggio di cenciosi umani, dimora di Bronwyn, sapiente guaritrice in salopette senza reggiseno, Anclay decisamente molto più fica di mia moglie, con quel bel moccolo di tetta che si indovina di sbieco sotto le bretelle slabbrate ad arte. Questa sorta di Penelope Cruz dei poveri è una mamma single e, mistero dei misteri, suo figlio Teo non le assomiglia manco per il cazzo.
2: Mamma, mamma, che cammini?
3: E sto tritando l'erba pizza per preparare un intruglio contro il mal di faccia, flagello di questi nostri tempi oscuri.
2: Ah, ho capito! E lo devi fare per forza con mezza tetta di fuori? No, te lo chiedo perché sto entrando in un'età, diciamo, un po' così... complessa, ecco, insomma, già sono senza padre. Se mi scapezzoli per tutta la capanna, è un attimo che divento il signore degli incesti.
3: Signorino, lo sai benissimo che sono una mamma single. Se non metto in mostra la mercanzia, dove cazzo lo trovo un babbeo che mi si accolli con un moccioso come te al seguito?
2: Sono un po' confuso, madre. Io credevo che ti scopassi l'elfo tunisino.
3: Quella fra me e l'elfo tunisino è solo una relazione platonica. Gli abitanti del villaggio non permetterebbero mai una cosa più seria. Purtroppo non corre buon sangue fra gli umani e gli elfi.
2: Visto che hai tirato in ballo la questione razziale, mi spieghi perché tu sei la classica bellezza mediterranea mentre io sembro la versione maori di Calimero? Insomma, guardami bene. A rigor di logica mia madre dovrebbe essere una simpatica cicciona samoana, non la protagonista di una telenovela porno, no?
3: Ti ho detto 1000 volte di non chiedermi di tuo padre. Che vada al diavolo con i suoi steroidi e i filmoni hollywoodiani.
2: Scusa madre, ma non è che per caso mio padre è The Rock?
3: Basta domande, vai a giocare nella catapecchia abbandonata. Io devo spalmarmi il burro sui capezzoli che fra poco arriva l'elfo tunisino.
0: Così, mentre sua madre inizia a impomellarsi d'un tume i capezzoloni come piace all'elfo tunisino, il giovane e confuso Teo si dirige verso una catapecchia abbandonata per il seghino post-merenda. Quali sono le probabilità che un centimetro sotto questo rudere di legno si nascondano un potente oggetto magico e un orco in vacanza? Altissime, secondo gli sceneggiatori.
2: Ah, era ora! Così, senza motivo, guidato da un sinistro presagio, solleverò un asse del pavimento a caso. Ico! Una spada spezzata! Una spada che nello spezzarsi ha assunto la forma del palazzo di Mordor! Ha pure le scintille! Gli sceneggiatori cani devono aver preso spunto dalle spade laser di Guerre Stellari, pensando che questa avrebbe fatto arrapare i nerdoni come me. Un attimo! Cos'è questo suono tipo orco che grufola?
4: Ehi, sono orco! Ehi, sono orco!
2: Lo dico io, un orco!
4: Ehi, perché? Io sono orco.
2: E io?
4: Tu sei merda. Goloide.
2: No, io Maori.
4: No, tu Goloi.
2: Sì.
4: Sì, sei Goloi, che è l'antica popolazione de... C'è la terra di mezzo.
2: Sì.
4: Poi ci sono la terra di orchi.
2: Sì.
4: La terra degli elfi. E poi Goloi.
2: Orco.
4: E la terra dei mongoli. Ehi.
2: Oh.
4: Io posso chiamarmi orco, tu no, eh.
2: Orco.
4: No, orco lo dico io. Ehi.
2: Oh.
4: Ehi.
2: Oh.
4: Ehi.
2: Oh.
4: Guarda che ti metto le mani addosso.
2: No, tu sei orco.
4: E tu sei Goloi. Guarda che ti metto le mani addosso, bambino.
2: Muori, mostro.
4: Gula mamma.
2: Ti invincio con la spada laser scarica. Hai visto che è morto?
4: Quando cazzo di fumo c'è stai capando?
2: Ricata. Ho ucciso un orco con la spada tarocca di Guerre Stellari. Sento un sinistro e fortissimo potere ancestrale pervadermi dalla testa ai piedi. È il momento di recuperare le mie radici e fare la danza di guerra Maori insieme a un gruppo di ballo vestito da cavalieri Jedi. Un po' di confusione. Chi è?
5: Sono l'elfo del Tunisino. Sono l'elfo del Tunisino.
2: Ah, hai portato il fumo?
5: Senti, c'è mamma in casa che...
2: No, non c'è.
5: Ha lasciato il bambino...
2: Come?
5: Tu mamma è andata fuori a casa e lasciato solo?
2: È andata a comprare il burro per i capezzoli.
5: Ma io non avrei mai lasciato solo bambino con...
2: Cosa? Io ho la spada laser di sì. Guerre degli Anelli.
5: Non giocare con spada perché tu bambino con...
2: Ormai è tardi.
5: Con bambino molto...
2: Come?
5: Tu vieni da...
2: Io da di qua.
5: Ma che ti spiego, c'è terra di mezzo.
2: Mezzo, me l'ha detto anche l'orco.
5: C'è terra di norpo e c'è lui. Che tu sei di lui?
2: No, io sono autoctono.
5: No, ti dico io che tu sei di lui.
2: No, io sono autoctono.
5: Io sono sciurco e sono elfo di Tunis.
2: Cosa?
5: Io sono elfo di Tunis.
2: Ti è caduta una pallina.
5: 50 euro.
2: Cazzo, vabbè che so lui, ma mica stronzo.
6: Preso una piega straordinaria.
7: È bellissimo.
0: Lasciamo con disgusto questo polpettone di riferimenti pop e balziamo di nuovo sul nostro falco drone, viaggiando alla velocità della luce fino al cimitero di Oxford, dove è sepolto J. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli.
8: Riportatemi in vita che voglio incularmi chi ha scritto sta merda! Dai, cane!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Che Santina fosse pazza, decisamente malata di mente, lo sapevamo tutti. Ma oggi vi dimostreremo fino a che punto può arrivare questa mummia, protagonista dello scherzo telefonico più lungo della storia.
2: Alan in love, Alan in love.
3: Sì, pronto.
4: Allora?
3: Pronto.
4: Allora?
3: Chi è?
4: Dai, passami la... Cazzo dici quella roba sul mio padre?
3: Coraide, maestro.
4: Minchia, allora mi hai riconosciuto subito. Dai, passami la vecchia là.
5: Ah, sei?
4: Complimenti.
5: Complimenti a che c'è? Ti voglio bene.
4: Che cazzo ridi? Non sai neanche chi sono.
5: Chi sei?
4: Indovina.
5: Alfio.
4: Ma vai a cagare, Alfio è morto.
5: No, Alfio è buono, lo voglio bene.
4: È una merda, Alfio.
5: Sei Aldo.
4: Ma che Aldo?
5: Chi sei?
4: Come cazzo mi chiamo io?
5: Mamma mia, non mi ricordo.
4: Dai, ma come non ti ricordo? Non è che sono passati 20 anni, Santina, dai.
5: Coso.
4: Coso, mamma, le botte che ti do se ti prendo.
5: Dimmi tu, il nipote di Aldo. Franco, Sergio?
4: Sì, Franco, ci hai messo un anno.
5: Franco, sì.
4: Complimenti. Ciao, sì.
5: Bene, sai che tu.
4: E io no.
5: Tutti, Aldo.
4: Aldo.
5: Pronto? Aldo Basso.
4: Che cazzo Pronto? Dici, Santina? Io sono Franco.
5: Sì, Franco, tu sei Franco, Santoro, lo so, ma quando vedi Aldo me lo saluti?
4: No, te ne vai a fanculo, perché prima sei andata a fare il giro con quei due, mo vuoi salutare a mio zio e con me che ti ho invitata mille volte.
5: Io vado via adesso, vado via qua, Matteo, e poi c'è Obama.
4: Ma che cazzo dici, ma che Obama?
5: E io ti saluto.
4: Ma che tu a me non mi hai mai, cioè non hai mai accettato un mio invito e non sei mai andato.
5: Ma contento che vada via?
4: No, mi fai schifo. Ma stasera dormi a Milano?
5: Cosa? Milano, sì.
4: Ma senti, non ci vogliamo incontrare che ti do due botte.
5: Cosa?
4: Ti do due botte da dietro, le mammelle, non ci vogliamo incontrare?
5: No, le mammelle, caro, e mie, e me le tengo io.
4: No, ma
5: la roba mia resta da me.
4: Intanto con quei due là ci vai.
5: La roba mia.
4: Quelli sono due marocchini, non hai capito ancora niente.
5: No, non sono marocchini.
4: Sì.
5: Matteo non è marocchino.
4: Dai, fatti, dai.
5: Non ti ascolto più perché sei un scemo ora.
4: Scusa, ma scusa, ma visto che sei a Milano...
5: Ti voglio più bene.
4: Ma è un'occasione troppo ghiotta per me.
5: Hai detto che siete due marocchini.
4: Scusa. Vedi che è un marocchino. Ma non lo
5: sai. Parla di porcherie.
4: Santina, io stasera vengo nudo nel letto, mi metto due gocce di...
5: Sono mammelle. No, ho detto. Sono roba mia e me la tengo io.
4: Ridi, tanto io lo so l'albergo dove...
5: No, è una cosa sua, insomma.
4: Sì, ridi, Santina, ridi.
5: Esatto, giusto.
4: Santina!
5: E non sua.
4: Ma guarda che bastarda.
5: In culo.
4: Santina?
5: Vai a farsi in culo.
4: Io te lo metto stasera, io te lo dico. Tanto lo so dove stai.
5: E basta che sia finita, non ti voglio più sentire.
4: Tanto lo so dove stai, entro nudo nel letto con due gocce di Chanel numero 5.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Channel Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Femminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panna.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo.
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai promesso sposo? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Voglio... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
0: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace dell'ammonio!
1: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
1: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
1: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
1: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
1: Aia!
8: No!
1: No! No!
8: Il culo giù!
1: Attento!
8: Il culo giù!
1: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
1: Caparbietà.

0: Che la puttana, ma lo metti sempre questo e metti dentro.
1: No, scusa, sono parole normali.
0: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
3: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
4: Giusto, ce l'ha fatta.
3: Ho sbagliato?
4: No, giusto, giusto.
3: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
4: No!
3: Sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
3: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
2: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
3: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai insegnando come un calabrone sulla cappella.
2: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi.
3: Quanto c'hai in tasca, furetto?
2: Circa 5.000 euro in contanti.
3: Minchia, per 5.000 euro ti inseguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati.
2: Oh, cielo, è un malvivente anche lei.
3: Ex malvivente, diciamo. Ma ora sono al servizio del bene, eh?
2: Allora mi aiuti!
3: Certo che l'aiuto, mister!
2: Quegli uomini sono armati!
3: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
2: Ma come?
3: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi! Ho fatto un voto, love and peace!
2: Ma quegli uomini mi uccideranno!
3: Mica che sciampo i coglioni, oh! Va bene, dai, dammi i soldi, te li tengo io!
2: Ma è pazzo! Come pensa che potrai mai fidarmi di una persona?
3: Ma dai che stanno arrivando, asino del presepe, ci penso io! Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì!
2: E va bene, tenga, la prego, non mi tradisca!
3: Vai, vai, sbrigati, palle mosce! Entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede!
4: Ehi, hey, stronzo! Hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
3: Sì! È nascosto dietro quella macchina lì!
2: Allora sei un figlio di puttana!
4: Pestiamolo forte, ragazzi!
2: Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia!
4: Prendetegli il portafoglio!
5: Merda, capo! È pulito!
4: Sto barbone di merda!
2: Aia!
4: Fanculo! Squagliamoci!
3: Addio, ragazzi! Il crimine non paga! Cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo. Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso. Tieni, non li spendere tutti però, eh. Sì, tranquillo, non mi ringraziare. Te l'ho detto che servo il bene. Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella. Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ma Gandhi quanto me lo suca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, un fracco di tempo prima del Signore degli Anelli. La resa dei conti è lontana. Sauron e l'elfa dall'imene di cristallo devono ancora raggiungere la città degli elfi e il senzatetto inchiavabile caduto dal cielo è in viaggio con gli hobbit Piedo Pelù verso la valle della Noia. Intanto Khaled, l'elfo tunisino con le Nike Predator del 1999 nuove di pacca, torna di corsa al villaggio degli umani per dichiarare il suo amore bisognoso di permesso di soggiorno alla bella guaritrice Orina. Ma il nostro eroe ignora che sul villaggio sta per calare la furia degli orco guidati dal terribile Adar.

0: morto, la spada laser di Star Trek! Usa la forza, chi t'ha volte è morto! La forza!
1: Eo, tua madre ha bisogno di dare aria ai capezzoli. Vai a fare il Maori ritardato da un'altra parte, per piacere.
0: Ma, mamma! Allora senti anche tu questa odore di hashish spruzzato col fentanyl!
2: Sorpresa! Ciao tutto, ciao, sono venuto a salutare mamma e bambino di terra di lontano.
0: Sì!
2: Vedo che il suo bambino no.
1: È un po' specialino, sì.
2: Molto speciale, sei un bambino speciale.
0: Tanto speciale!
2: Sì, anche sputo, tu sputo con bocca.
0: Sì!
2: Tu sputo con bocca.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, guarda, pu!
2: Bravo, tu vuoi lavorare per me? Io ti do tante palline.
0: Belle palline, come aria di McDonald's!
2: Ti porto in stazione?
0: Sì.
2: Tu devi sputare due palline a altri bambini grandi.
0: Che bello!
2: Però devi stare attento a altri elfi con vestito blu.
0: Ah!
2: Ma poi ti spiego bene.
0: Sì, sì, sì! Che bello che sei qui! Che bello! Sì, sì, arrivederci!
2: Adesso tu però è un poco ti stai rompendo un po' coglione. Se puoi andare fuori da capanno? Puoi andare fuori da capanno per pesciero?
0: Non voglio andare,
2: ma fuori da capanno!
0: Ma non sono venuto fuori da capanno!
1: Khaled, ma sei pazzo? Cosa ci fai qui? Se gli abitanti del villaggio vedono il tuo cavallo elaborato, finirai in un mare di guai.
2: Guarda, proprio a me di abitanti del villaggio mi frego se è cazzo. Anche perché ci tiro cutolata, sono bravo con sciapone. Nel mio paese ti tiro cutolata, bottigliata, spacco bottiglia, taglio gola, mi frega un cazzo. Io sono qua perché mi... Sei... Proprio sono innamorato tantissimo da te. Proprio... Non voglio come di fare di sesso di organo genitale dentro tu alla fico. La fico, perché tu, contrario di nel mio paese, te si vede volto, no? Si vede volto, poi ti fa la depilazione. Io vorrei anche in nome di Allah averti come moglie. Tu essere mia moglie, venire con me nel mio paese, con Camelo.
1: Oh, Khaled, come faccio a resistere al tuo afrore di treno interregionale all'ultima fermata e deodorante del Lidl? Vieni qui, palle triangolari, baciami.
2: Questo è il rituale del mio paese elfico. Prendimi il trepro. Ah, sì, sburu.
1: Khaled, non abbiamo neanche limonato.
2: Ma io prima volta vedo donna che in cui faccio umore. Vedi, proprio iscita.
3: Mentre questi pervertiti ci danno dentro come due cinghiali epilettici, noi saliamo sulla collina che domina il villaggio, dove l'orda di Adar si prepara a calare la sua furia sugli ignari umani.
4: Bene, orchi! Siamo arrivati al villaggio, guardate!
5: Ah, scusa, una domanda proprio, perdonami se mi permette.
4: Ci mancherebbe.
5: Abbiamo camminato, ci fatto un culo.
4: Tantissimo camminato.
5: Ma dove ho attaccato dalla pianura? Era tutta piana, bella serena.
4: Ma non l'ho capito, scusa, chi...
5: Ti è caduto un dente.
4: Sì, sì, è quella l'eroina. Ma scusa, noi siamo un'orda. Che fa l'orda?
5: Ma...
4: No, non cominciamo a fare la confusione sull'urite delle battaglie. Allora, lo ripeto, la centesima volta a beneficio di tutti. L'urlo di battaglia, eh?
5: Orco!
4: Bravissima! Quell'altro non c'entra niente!
5: Ane!
4: No, vedi che sta sempre il secessionista lui! Lui fa la scissione!
5: Ah, scusa, ma io non sono proprio contento che tu sia il capo!
4: Comanda io! Perché lui è il capo?
5: Ma l'ho deciso, scusa!
4: Chi è un più bello fra me e te?
5: Effettivamente tu che questa ancora si che tu non sia orco!
4: No, io so, elf storpiarello abbruttuto!
5: In che senso?
4: E quello è elfo bello io.
5: Ah.
4: E poi nato elfo ma bruttuto e io mangio il fatto bello.
5: Vabbè, ho capito che c'è.
4: E sono bello.
5: Che ci zicchi con
4: c'è te? Che ho le gambe me te?
5: E sei più alto, ma io sono gobbo mostro.
4: Tu sei gobbo mostro, io no, sono bello.
5: Ah.
6: Ma scusa, ma Luca non deve essere forte? Non no, bello, forte.
5: Questa è la metafora dei tempi che corrono, con la bellezza vai dappertutto.
4: Quanto follower c'hai?
5: 30.
4: Mila.
5: Vedi?
4: Allora, la giusta la città, e noi adesso faremo una strage. Perché? Perché? Perché abbiamo lo fattore sorprese dalla nostra parte.
6: E dove sta?
4: Allora, ma faccio sentire lo piano. Noi gridiamo l'urlo di battaglia che già abbiamo ripassato. Poi corriamo giù dalla collina facendo bruttarello brutto con la faccia. Tu, Tu con la faccia più brutta di tutti. Tu che si mostra brutto ci esce buco da culo.
7: Non esageriamo, però.
4: Ma se proprio ci esce brutto da culo, si dà chiavi che merda.
8: Ma merda, però.
6: È più brutto di tutti.
7: È vero, sì.
4: Tu guiderai l'attacco. Proprio per prima parte.
7: Sì, sono d'accordo. Non è che posso stare in porta, no?
8: No, no, vai prima, vai prima tu che sei brutto, va.
4: Sì, sì. Allora, proprio come quelli ingoccano le frecce così, tu parte da solo.
8: Vai, vai, vai.
7: Guarda che adesso che lui è il capo sono contento.
8: Dai, dai, un, due, tre, via, vai.
4: Via.
7: Ma perché urliamo? Ma perché cazzo l'attacco a sorpresa è?
9: Allarme degli orchi! Orchi!
4: Avevamo detto che non fa casino, porca puttana! Ci mandate che lo bruttarello apposta!
7: Mannaggia! Ma hai detto d'urlare!
4: Vabbè! Menate, mazzate!
1: Teo, vieni, scappiamo e lasciamo qui l'elfo tunisino che chiava peggio di quanto mi aspettassi!
7: Sì, sì, sì, sì, sono forza! Sì, va bene, mamma, arrivo!
2: Ma porca scaccazzo, scappa, defisciata! Ma dove vai, moglie? Moglie, non scappare qui, io sono molto patriarcale come figura, proprio di cultura. Cioè, quindi tu donna fa quello che dico io? Dove va? Dove sta scappando?
4: Bene, bene. Eccoci abbiamo qui, Noelfa nudista. Tu, sei prigioniera mia, portatela via.
6: Posso prenderlo io?
2: Tanto non me ne frega un cazzo, tanto domani chiamo avvocato, sono fuori in 5 minuti. Poi torno con un altro documento, tanto il mio nome non lo conosci.
4: Ma porca puttana, manca nella terra di mezzo, si riesce a fare una cosa decente, porca... Oh, scusate, ho mandato un altro uno di battaglia. No, no, ritira, ho sbagliato io! Ho sbagliato io a parlare! Era un'imbrecazione, non era uno di battaglia. Tornate qua! Tornate!
3: Bene, abbiamo fatto molti passi verso l'enorme buco di sceneggiatura che ci attende dietro l'angolo. È tempo di dormire, di riposare. Magari per migliaia e migliaia di anni, quando finalmente questa cazzo di storia comincerà a diventare un pelo più interessante. Ah, il magico mondo fantasy del porco d***. Ups. No, no, fermi. Ho fatto partire un'altra orda di orchi. Orco...
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
7: Ah, amici, oggi nel Wender mi metto in gioco io. Sì, cosa faccio? Chiamerò le vittime che chiamo tutti i giorni, che massacro durante l'anno, per parlarci un po' e per vedere se stanno bene. Siamo pronti? Andiamo!
12: Chiama cappella, chiama, chiama cappella, bella, bella, bella, cappella, chiama cappella.
13: Pronto?
7: Uè, cappella!
13: Beh?
7: Come stai?
13: Chi è che sei?
7: Sono Enzo, come stai, cappella? Tutto bene?
13: Che sei?
7: Sono Enzo.
13: Non ti conosco io.
7: Ma tu sei cappella?
13: Sì.
7: E come stai?
13: Sto bene, sto bene.
7: Bene, bene, t'ho chiamato, volevo sapere un po' se stavi bene, se andava tutto bene, se sei pronto per la prossima stagione. Facciamo due risate.
13: Va bene, ciao.
7: Uè, cappella, ti voglio carico. E butta giù, madonna che nervoso.
13: Che vuoi?
7: Come stai, cappella? Tutto bene?
13: Ma che sei tu? Che sei?
7: Va bene, grazie, ciao.
13: Io te lo metto un culo a te e quella puttana di tua madre.
7: Uè, cappella.
13: Saluto con la puttana di tua madre.
7: Va bene, ti vedo in forma, sei pronto per la prossima stagione. Un abbraccio, ciao. Vabbè, cappella sta bene. Andiamo da un altro.
14: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
15: Sì, pronto?
7: Ehi, come stai?
15: Una merda di can, perché?
7: No, ti ho chiamato, volevo chiederti, sono Enzo, ciao.
15: Io non conosco Enzo di cane.
7: No? Vabbè, mi presento, no. Ciao, sono Enzo.
15: Che bel nome, merda di bocca.
7: Ma perché mi devi offendere? Ti sto chiamando che ti volevo chiedere una cosa. Stai calmo, non incominciare a fare niente, stai fermo, non partire con bestemmie e niente, calmati. Ok?
15: Dai, porco.
7: Sì, volevo chiederti appunto se sei pronto per la prossima stagione.
15: Sì.
7: Sei
15: Sono qua di menarmi.
7: Va bene, dai, senti, niente, volevo solo sapere se stavi bene, se tutto a posto, gli esami del sangue.
15: Senti, a casa tua tutto bene?
7: Sì, sì, grazie. Sono contento di sentirti.
15: Tu me ne sta bene? No, perché ieri sera non è che ho spaccato in culo, non è tan contento, cane.
7: Ma che sei proprio un coglionazzo, guarda.
15: Te sei un coglionazzo anche a te, porco.
7: Senti, dai, fammi una bella chiusura col botto.
15: No.
7: Niente?
15: No.
7: Non ti vuoi masturbare?
15: No. Masturbare?
7: Una stata contro il vetro del camion?
15: No. E ti, come fatto a sapere che mi sono sul camion?
7: Ma io c'ho i superpoteri.
15: Non ho i miei superpoteri come chiamo mi caro.
7: Senti, comunque niente, ti mando un abbraccio, fai buone ferie se le fai, ecco, ci sentiamo a settembre.
15: Abbraccio anche che a puttana e tua sorella di c***o che ne ha uno, se mai erba ancora meglio, porco c***o.
7: Va bene, chiuso così.

0: Ehi, testa!
1: Dimmi, che cazzo ci fai a Monte Carlo?
0: Sì, sì, sto chiamando da Radio Monte Carlo.
1: Ma vero?
0: Sì, sono venuto a farmi il weekend qui.
1: No, guarda, oh, non mi prendere per il culo che veramente esci tu m'hai fatto. Dimmi, cosa c'è?
0: No, niente, volevo sapere se stavi bene, se era tutto a posto e se sei pronto per la prossima stagione.
1: Sono pronto per la prossima stagione per far cosa?
0: Toni Termosifone.
1: Tu sai cos'è? Tu hai dei problemi, ma veramente dei seri problemi, lo sai?
0: Che? Scusa?
1: Perché abbiamo combinato un manicomio, tu, cioè, boh, non...
0: Cosa? Ma ti ferma la gente per strada, no?
1: Non mi ferma la gente per strada, non è che mi ferma la gente per strada, che non vivo più, cioè, non mi lasciano stare. Mica mi cagano il cazzo tutti quanti.
0: Ho lo capito.
1: Il vento, fai di qua, urla di là, mica vado in giro e devo continuare a urlare a destra manca.
0: Lo so, ma ti devi abituare perché così è. Questa è la potenza della radio. Nel senso, è diventato un tormentone, quindi non puoi farci niente. Cioè, adesso sarai per tutta la vita quello che grida lo senti il vento.
1: Sì, certo, tutta la vita grido lo senti il vento. Sì. Cosa volevo dire? Ma quando vieni giù?
0: E sono venuto anche ieri sera.
1: Ma allora sei scemo nella testa, Dio.
0: Perché?
1: Ma perché cazzo non chiami, Dio? Lo stai dicendo cazzate, stai sparando cazzate come al tuo solito. Stai facendo qualche minchiata che mi telefonate.
0: No, te lo giuro. No, sono qua in radio, ho detto fammi chiamare un attimo così lo saluto.
1: Che tu non me la racconti giusta, Dio. Perché tu sei troppo pericoloso, tu sei veramente un bastardo. Cosa cazzo stai combinando?
0: Ma niente.
1: Niente, certo.
0: Vabbè, senti, comunque, visto che sei un fango che non ti fai mai sentire,
1: ti ho sotto le mani, ti distruggo, Dio.
0: Ma che cazzo?
1: Madonna.
0: Senti, allora sei pronto per la prossima stagione?
1: Vediamo, qualcosa ci inventiamo.
0: No, ma non ti preoccupare che ho già l'altro giorno mi hai mandato 40. L'altro giorno ti ho aizzato apposta.
1: Ma tu devi
0: ho già tutto pronto,
1: capito?
0: Ho già tutto pronto. Già il nuovo tormentone sarà quella che ti lancio il cane sulla schiena.
1: Ti lancio un pitbull sulla schiena.
0: Sì, sì.
1: Poi voglio vedere, va.
0: Sì, quello sarà quello il prossimo.
1: Guarda che sei veramente picciolo.
0: Ma va tranquillo, ti ho solo registrato, quindi
1: Ma non avevo dubbi, sai? Perché tu non fai niente per niente, capito?
0: Ah, ok.
1: Ok, madonna.
0: Pensa che questo è il mio lavoro, io sto lavorando in questo momento.
1: Stai lavorando, eh? Sì. Sei tutto sudato, immagino, vero?
0: Sì, ma non è che il lavoro devi per forza sudare, eh? Cioè, alla fine è il risultato, no? Cioè, adesso la gente ti starà ascoltando, starà ridendo.
1: Ma tu sei cretino.
0: Sì, sì.
1: Come mi sta ascoltando?
0: Eh sì, ti sta ascoltando in questo momento.
1: Sì, dai, smettila, va.
0: Vedrai.
1: No, tu sei veramente picciuo. No, sul serio, eh.
0: Sì,
1: no,
0: sì, non sì. Pensa se oggi metto la tua foto sulla pagina Facebook dello zoo. Tu non cammini più a Torino.
1: Ecco, bravo, non lo fare.
0: Ti posso ricattare, ricordato.
1: Sì, mi puoi ricattare, sì, sì. Poi sai dove ti porto io, no?
0: Dove ti porti, tangenziale?
1: Dove ti porto? Te lo dico io dove ti porto.
2: Come andrà a finire?

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la credenza.
7: Ma porca. Skywalker.
6: Skywalker. Skywalker.
5: Aiuto, mi tanto Skywalker!
4: Madò, questa al Sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
4: No!
11: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
4: No!
11: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondament, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
9: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcacciami se.
10: Porca madre.
9: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: Shhh,
10: direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
5: Va bene.
10: Lo sport.
5: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
10: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
10: ma tu,
7: che,
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
10: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
5: sì,
10: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
10: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
5: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: fare
10: la
2: cacca.
10: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
5: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto
10: ma
7: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Amici tendenziosi, sono tornato, mi avete chiamato e io sono sceso qua su questo pianeta di merda per portarvi nuove fantastiche regole. Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo. Mazzoli me lo può succare.
1: Pino, mi vedi?
0: No?
1: È ovvio, ho fatto tagliare la testa.
0: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
1: Guarda, parlo col collo.
0: Bravissimo. Bravo tecnico. Regola numero uno: se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala, solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba, tu non sarai mai dei nostri. Merda! Regola numero due: se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare col tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba, bravo! Sei come Wender, benvenuto, sei dei nostri! Regola numero 3: se anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro! Figlio di puttana! Amici, fate attenzione! Quello è un malato di mente. Siete autorizzati a investirlo con l'auto. Ricordate, Luca Alba è il male. Luca Alba è merda. Regola numero 4: se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5: se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare. Fabio Alisei, con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543, pezzo di merda! Tu non sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto Ciccino Botulino, sei dei nostri, smerdolante. Ciao fratelli, alla prossima puntata. E se volete che legga le vostre regole, allora mandatemele immediatamente sulla pagina Facebook dello Zoo di 105. Vado a farmi una sega. Ciao.

0: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
1: Bentornati a Insider, l'unico programma della televisione italiana che occupa ben due studi Rai, uno per me e uno per la mia cazzimma. Ed entrambi gli studi sono stipati di pubblico, perché noi paladini della legalità la pucchiacca la peschiamo a strascico. Come vedete, sto effettuando il lancio della puntata di stasera da un balcone di Viale Mazzini, e c'è una precisa ragione per questo. E la ragione è che, mentre mi microfonavano, ho cacciato un pirito di friarielli tante fetent che mo lo studio puzza di campi flegrei, e hanno dovuto chiamare gli artificieri per neutralizzare lo zolfo di culo che sta in giro. Ma l'odore di chiavica che sta facendo sanguinare gli occhi agli autori e agli operatori Rai è un'inezia rispetto allo schifo della terra che ospiteremo questa sera. Ciccillo Funciamolla, detto o Mitraglietta, uno degli esponenti più feroci e spietati del clan Papalia Cucuzzaro, il braccio armato della Mala del Sannio. Già il nome stesso, Mitraglietta, dovrebbe farvi capire l'immensa montagna di vomito di capra misto a sterco, di cammello malato, di epatite, con il quale abbiamo a che fare. Guardatelo, è qui davanti a voi, in ginocchio sulle castagne, per dare un tocco di stagionalità alla nostra puntata. Non vi viene voglia di sputarlo in faccia? A me sì. Piglia chest, luta, spu.
2: No dinta l'occhio, dottor, ma piri che facite a così? Mica son che nu basiliche che m'avete annaffià, e che modi?
1: Merdo, arapa bene le palpebre, che ti purifico, infamone.
2: E basta, fefe. Fermatevi, dodò. Dottor, me state facendo tutte pisciazzate.
1: Tiene, piglia stu fazzolette e pulizzate a faccia. Odio urinare nello sporc.
2: Ma che o veramente me volete fare la pipì in cape? Queste non stava scritte nel cucucu contratte. E che un onest uomo si può trattare a così.
1: Avete sentito che ha detto questo infamone? Pensa di essere un uomo onesto. E sapete perché? Perché questa è la cultura mafiosa di cui è vittima il nostro paese. Una cultura che spende 350.000 euro per na puntate merd di chille burattine di Giletti, e a me, che ho sconfitto la camorra scrivendo su un foglio di Word, eppure craccato da mio cugino Carmelone, cosa mi resta? Uno studio fatiscente di Rai 3 che puzza di scurreggia vegetala.
2: Effettivamente, dottor, non si respira proprie, ma che ve siete manciate, nucatafero in puppu, putrefazione.
1: Fatte le cazzuoie, Ciccillo, e ammetti le tue colpe davanti al 2,4% di share, ma senza urlare, che li svegli. Sei o non sei un feroce assassino della Mala del Sannio?
2: Non è, dottore. Ma voi siete scemme, ie lavore tutte iuorne, songe nu oneste parcheggiatore abusive del comune. Guardate, tengo puro l'italiande da 5 euro già grattate, quelli che si mettono e si tolgono dalle macchine quando arriva l'UV. Vigile a pigliare la percentuale.
1: Menzogne! Non è forse vero che è riempiendo di piombo poveri innocenti al soldo di Cosa Nostra che vi siete guadagnato il soprannome di Mitraglietta?
2: Ma manche pelucazze di Annibale, dottore. Che Mitraglietta è nu soprannomo che mi hanno date perché tartaglie quante parle.
1: Ma qui sta scritto che voi siete Ciccillo Funciamolla, braccio armato, assassine e cazzi vari.
2: E si vede che sarà nu case di omo
1: del mio ufficio stampa. Mannaggia al padre turco, lo mando a fare il portaombrelli umano ai fatti vostri. Gli faccio temperare le matite di Mirabella col culo. Ah, Cristo, che fitta allo stomaco.
2: No, vi prego, dottore, non piritate nata vota, mi stanno cascando lì capille.
1: È inevitabile, Ciccillo. È la grande livella che ci annienterà tutti. Non resistere. Accogli l'apocalisse. Ogni resistenza è inutile. Io sono ineluttabile.
2: No, la prego, no. Aiuto. Io volevo fare quello che gli avevano occupato la casa su Rete 4. Oh. Aiuto.
0: Insider.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Oh, Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
9: Fermi tutti!
5: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
9: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
5: Dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No.
8: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va?
8: Oddio!
5: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
5: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Ah, amici, sono Wender. Ah, guarda, ti ho attestata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco. Sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione?
0: Ma posso che mi senta che lei ne inchia curra? Pronto?
1: When the night was came for, got a sin of a faccia di merda.
0: Ma ancora? Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will

0: tu.
1: Allora, adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella f***a nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro con sei dita qua, prendi la lei che intanto squirta. Mica ti fai squirtare in faccia dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello? Una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
0: Well, little lady, seghe, faccia di cazzo che sei tu.
1: Bastardo.
0: All the same, when I get a...
1: Oh!
0: All the same, when I get a game...
1: Lo cazzo stai sboccando.
0: All the same when I get a game, when I get a game, when the weather fetch you the culo.
1: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
0: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
1: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi e ti inculo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
0: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
1: Sono di Asti. Sono di...

0: È finito di creare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel, col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, gli ho miscelato, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball chiodata nel c***o. Ma sai come godo.
3: 5 4 3 2 1
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giuro.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Frignano sempre. Sono al governo da 2 anni e non fanno altro che frignare. Ci hanno rotti i coglioni. La nuova manovra di distrazione di massa, l'operazione di distrazione di massa, adesso è il dossieraggio bancario. Perché un ex impiegato di una banca a Bitonto qualche tempo fa ha spiato, ha curiosato nei conti correnti di 6.000 persone, non 12, 6.000 persone, e tra questi c'erano anche esponenti del governo, ma anche personaggi televisivi, personaggi dello sport. Ma il governo urla al dossieraggio perché uno a Bitonto non si è fatto i cazzi suoi e la Meloni tuona: vogliono farmi cadere col dossieraggio bancario, come se alla gente gliene fregasse un cazzo che lei, che era l'underdog, adesso vive in una villa da 1,8 milioni di euro, l'underdog in 1,8 milioni di euro di villa. Ma voglio sentire voi sul cazzo del dossieraggio. Apriamo le linee. Apriamo con Antonio. Antonio, vai Antonio, sei in onda, vai.
4: Hanno fatto bene.
3: Chi ha fatto bene?
4: A rubare i soldi ai politici.
3: Non hanno rubato i soldi ai politici, lei non ha capito un cazzo.
4: Hanno spiato i

0: soldi dei politici.
1: Ecco, hanno spiato i soldi dei politici. E secondo lei?
0: Hanno fatto male, hanno rubato gli allora.
1: Perché? Perché hanno fatto male?
0: Ma rubiamogliene un po' di soldi, dimmi che ce n'ha più bisogno.
1: Quanto doveva portargli via?
0: Milioni di euro.
1: Milioni di euro. Ma i politici comunque non è che guadagnano così tanto però, eh?
0: Dai, parecchio.
1: Ma che? Guadagneranno 120.000 euro all'anno lordi?
0: No, molti di più.
1: Ma che cazzo dice? Scusi, lei l'ha mai visto?
0: Che cazzo dice lei? Non usi le parolacce con me.
1: Io uso il cazzo che mi pare, va bene? Buco del culo, fica, ano, vagina.
0: Che cazzo dici? Non puoi avere la radio se parli in questa maniera.
1: Io parlo come cazzo mi pare, sbarra, buco culo.
0: Maledetto.
1: Buco del culo.
0: Bastardo.
1: Cacca.
0: Merda.
1: Vada a fa culo lei e Tourette, dai. Arrivederci, via. Sentiamo per una volta in apertura l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiorno.
2: Ciao, pronto, buongiorno.
1: Chi è?
2: Viviani, Pilindo, studiani 21, Padova.
1: Non è a Padova lei?
2: Padova, sì.
1: Sì, io sto cercando l'amico mio.
2: No, ho sbagliato.
1: No, lei ha sbagliato. Dove sta l'amico mio?
2: Lei chi è?
1: Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca.
2: Tu hai sbagliato.
1: No, no, io non ho sbagliato. Io sempre chiamare su questo numero. Dove sta l'amico mio?
2: Tu amico?
1: Sì, quello che aveva questo numero di telefono.
2: Tu amico chi è?
1: Amico mio da Grey School.
2: Io in italiano, scusa, io non ho capito.
1: Perché lei risponde a questo telefono, che è il telefono dell'amico mio?
2: No, tu hai sbagliato.
1: No, tu hai sbagliato.
2: Questo è il numero io.
1: No, no, questo non è il numero tuo.
2: Mio, questo è il nome mio.
1: Ma chi è lei?
2: Non so.
1: Non sa lei?
2: Perché?
1: Questo numero qua è dell'amico mio, perché risponde lei? Pronto? Questa cosa è estremamente, estremamente fuorviante. E c'è un mistero dietro. Non è possibile che l'amico mio abbia cambiato numero di telefono così rapidamente. Proveremo a richiamarlo più tardi. Intanto proseguiamo con le telefonate. Andiamo da Giovanni, Giovanni da Barletta. Vai Giovanni.
3: Ma che cazzo è tutto il telefono?
4: Ma c'è una capa fresca.
1: Signor Giovanni.
4: Dimmi.
1: Buongiorno innanzitutto.
4: Buongiorno, mi dica.
1: Perché sei incazzato, signor Giovanni?
4: No, non sono incazzato, c'ho da fare.
1: Che deve fare lei? Ma che deve fare? Che c'ha l'età della sfinge, che deve fare?
4: Sì, ma cosa vuole?
1: Dico, stavamo parlando di dossieraggio bancario. Lei mi sembrava la persona titolata a parlarne.
4: No.
1: No, non sa che cazzo dire. Signor Giovanni.
4: Senta, non sì. C'ho tempo da perdere. Questa è cosa, a me non me ne frega niente.
1: Perché non gliene frega niente?
4: Per favore.
1: Perché non gliene
4: frega? Perché no?
1: No, perché lei se ne sbatte i coglioni.
4: Ma vai a fare il culo. Vai.
1: Proviamo a ricontattare direttamente da Grey School l'amico mio, vedere se il suo numero di telefono è attivo oppure no. Amico mio?
2: Alessandro, tu sbagliato, questo è il numero mio.
1: Non è suo il numero, è della
2: mio numero.
1: No, no, non è suo, io ho sempre chiamato l'amico mio a questo numero, lei da quando c'ha questo numero?
2: Quanto giorni?
1: Una settimana.
2: Una settimana, tu hai sbagliato, questo io non me lo, tre anni.
1: No, sì, tre anni sto cazzo. No, che tre anni, io tutti i lunedì lo chiamo l'amico mio, non diciamo cazzate.
2: Questo è il nome mio, tre anni.
1: No, ciao, non parli cinese con me, ha capito? Ciao, chissà che vuol dire in cinese. Dove sta l'amico mio?
2: No, tu amico, no, questo è il nome mio, sempre io mio.
1: No,
2: nome mio, tre anni, sempre mio.
1: Ma che tre anni? Ma non diciamo cazzate, su, io ho fior fior di testimoni. Milioni di persone che lo conoscono con il nome di Grey School e lo ascoltano tutti i lunedì nella mia trasmissione.
2: Tu hai sbagliato.
1: No, lei ha sbagliato, lei sta nascondendo una persona. Lei ha recluso questa persona. E niente, c'è qualcosa che non va, l'amico mio è completamente sparito dai radar, una donna cinese forse lo tiene in ostaggio e per risolvere questo mistero forse dobbiamo avvalerci delle conoscenze dei servizi segreti del nostro Mandracone.
5: Buongiorno.
1: Hai saputo qualcosa dal Talpa?
5: Allora il Talpa, vi ricordo che Netturbino, sì, mi ha dato delle indicazioni,
1: sì.
5: Allora praticamente c'è stato una segnalazione anonima da parte di un vicino di un condominio, di un certo in Veneto,
1: sì.
5: Talpa parte la mattina alle 5 da qua, mi saluta, ciao io vado, devo fare questa operazione,
1: sì.
5: Entra in questa casa,
1: sì.
5: La vicina tra l'altro che ha segnalato cinese,
1: sì.
5: Okay. Arriva e vede fuori una schifezza, tutta spazzatura buttata,
1: sì,
5: fuori dalla finestra da questa cinese che stava litigando con questo personaggio veneto.
1: Sì.
5: Entra in casa e si trova una scena apocalittica. Una casa di un accumulatore seriale con topi morti, con animali che hanno defecato su tutta la pavimentazione.
1: Che schifo.
5: Allora, se uniamo i puntini, viene fuori una gran testa di cazzo.
1: Se uniamo i puntini, viene fuori una riga e me la tiro io.
5: Beh, sì, grazie al talpa anche stavolta. Mi sa che abbiamo l'indirizzo di Grayskull e non la sta passando bella, soprattutto dopo aver visto le foto di casa sua.
1: Certo.
5: Capisco tutta l'ira che ha.
1: Quindi la cinese ha sequestrato il telefono del mio amico Grayskull
5: per la spazzatura che c'era in casa, che è addirittura trabordato dal suo appartamento e stava entrando in quello della cinese. Infatti la cinese scoglionata è entrata da lui, l'ha preso, ha fatto delle mosse
1: di karate, perché tutti i cinesi
5: di karate certamente l'ha annientato e messo in sicurezza, legato, incappretato in 2 minuti. E ormai il nostro povero Grayskull è fuori dai giochi per ora. Queste sono le parole del talpa. Caro amico talpa, non ne sbaglia mai una.
1: Ti ringrazio per l'informazione preziosissima come sempre. Ciao Mandragone.
5: Ciao ragazzi.
1: Il talpa ha parlato, è chiaro che ormai l'amico mio è detenuto da una persona di origine orientale. Proviamo a richiamarlo ancora un'altra volta.
6: Ciao, pronto?
1: Signora, ho parlato con il talpa.
6: Tu sbagliato, tu
1: no.
6: Guadagni, tu...
1: So tutto, so che lei è immobilizzato.
6: Tu piano, amico, non me lo cosa. Io questo nome lo cosa, tu guardali, ok?
1: Io guardare,
6: tu sbogliato,
1: so tutto. Adesso io so la verità, so che lei ha immobilizzato l'amico mio. Ecco! Sta chiamando per il riscatto, dica la verità. So tutto. Quadra finalmente, i cinesi, le navi cinesi accerchiano Taiwan e i loro emissari in Italia rapiscono, immobilizzano e mettono fuori gioco l'amico mio. C'è un disegno dietro e noi saremo sul pezzo, vi aggiorneremo durante la settimana. Arrivederci, ciao, andate a fanculo.

0: Lerch! Hanno suonato! Su, forza!
1: Chiamato?
0: Eh sì, Lerch! Vai a aprire la porta, dai!
1: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
0: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
1: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
0: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
1: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
0: Allora, chi è?
1: È Babbo Natale!
0: Ma come? Siamo ancora a novembre!
2: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester!
1: Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
0: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
2: Benino, Gomez! Sto cercando lavoro, ma non mi hanno preso!
0: Ah, e come mai, Fester?
1: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi?
0: Ma Lerch, cazzo! L'educazione! Scusa, Fester! Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza, mi sembra di essere a Bari qua!
2: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
0: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
2: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
0: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
2: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
0: Perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
2: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
0: In che senso, Fester? Non capisco.
1: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
0: Ah, ma è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
2: Beh, è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
0: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
2: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
0: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
2: Eccola, Gomez, la vedi?
0: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
2: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
0: Ma comunque c'è di peggio, eh?
2: Dici davvero, Gomez?
0: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
2: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
0: È la fila all'ufficio di collocamento.
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
5: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
7: Tu no, invece.
6: Io no.
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
5: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì.
5: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito?
7: Sì.
5: Morirete.
7: Sì. Quando... L'anima dove va?
5: Va in cielo.
7: Dove?
5: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Col coniglio.
5: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Sì. Cioè?
5: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
5: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
5: La vedono bene.
7: Dice, analizzano,
5: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
5: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
7: sì.
5: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo.
7: Sì.
5: E diciamo, dove ti avevi in
7: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
5: che
7: lo sai?
5: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
7: Ci sono belle. Le macchine?
5: No.
7: No,
5: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
7: Bianche.
5: Che bianche.
7: Come ci sono le strade anche?
5: Sì, ci sono le strade, però a
7: Cuba. E le case come sono? Fatte di nuvole?
5: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
5: Sono fatte di cazzi.
7: No,
5: sono
7: fatte di cazzi.
5: Lì in paradiso
7: rimuori
5: ancora.
7: No.
5: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
7: Quindi,
5: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
5: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
7: Mica la sponda.
5: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
7: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
5: Vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra.
7: Com'è?
5: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
9: è
5: diciamo.
9: Una libellula.
7: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
5: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano, maestro.
5: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
7: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
5: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
7: Ah.
5: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
7: Sì.
5: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
7: Scusami, com'è l'inferno invece?
5: L'inferno è un casino, Elio.
7: È un casino.
5: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
8: Addirittura.
5: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
7: No.
5: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
5: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
5: Contemporaneamente.
7: Ma se non ti scappi.
5: E guai se una goccia vai per terra.
7: Cosa succede?
5: Te la fanno leccare.
7: No.
5: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
5: Ci sono due donne.
7: Che
5: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
7: Due controllori.
5: Due controllori sono donne.
7: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
5: Niente.
7: Niente.
5: Con una velocità, non so, di 60.
7: Dov'è?
5: Volte.
7: Sopra, sotto, destra, 60.
5: No, non è né sopra e né sotto.
7: Si va in metro?
5: È, come si dice, è nell'aria proprio.
8: Tra l'aria, sì.
5: Capito?
7: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
5: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene. Perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
7: 12 lingue?
5: Sì, dice, Addition Swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
5: Nessuno, no, tu sai quanto capisci
7: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
5: Cazzo.
7: Tutto
5: sei una soava donna.
7: Una soava donna.
5: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
8: È una visione
5: non una suora soava.
8: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
5: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
8: No, trimonologia, detto etimologia.
5: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
7: Ma noi dove andiamo, secondo te?
5: A fare in culo, subito adesso.
7: Grazie.
10: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Alan in love, Alan in love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora!
3: È bombardato!
2: Sta bombardando l'ufficio, po!
3: Addirittura!
2: Aia, aia!
3: Oh, madonna!
2: Coreano di merda!
3: E sono negri?
2: Sono no, sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora! La chiamo più tardi se sono vivo! Arrivederci, signora!
3: Arrivederci! Sta bombardando tutto.
2: Signora?
3: Dica.
2: Un attimo che arrivo. Qui base terra.
3: Ah, sei tu, Alfio?
2: Ma signora, io l'ho chiamata mille volte e non risponde mai. Una roba, eh?
3: Ma c'è il telefono, va bene allora. Questo qua me l'ha regalato... cosa ce l'ho? Matteo Renzi. Quando sento... o che c'è qualcosa che non funziona, non è che va bene come quando suona così, una campana, ecco, faccio per dire. E invece questo fa e sono qua sola.
2: Brava.
3: E senti. Non ho nessuno cane, neanche il cane, manco che avessi un cane qua.
2: Signora, io ho fatto un casino invece ieri, guardi, se le racconto.
3: Sì, che manco
2: venisse
3: Aldo, porco
2: c***o. Aldo è uno stronzo, signora, io gliel'ho detto. Aldo è un pezzo di merda.
3: Sì, e loro non c'ho nessuno, neanche il padre eterno Dio.
2: Però c'è me.
3: Neanche quel porco c***o.
2: Io la chiamo sempre, signora, io le voglio bene.
3: Sì, lo so che tu, Alfio, mi vuoi bene. Anche Matteo Renzi mi ha portato fuori, mi ha regalato il telefono, mi ha fatto... E siamo andati al ristorante a mangiare insieme con Obama e insomma sono divertita quella volta, ma ormai è già quasi un mese.
2: Porca.
3: Non vedo più nessuno, non si fanno sentire. È il mese di giugno, è anche il mio compleanno.
2: Lo so.
3: È il 10 di giugno.
2: Lo so.
3: E vediamo cosa si fa.
2: Signora, io le organizzo il compleanno più bello che lei possa immaginare. Non si preoccupi, signora. Lei deve stare tranquilla.
3: Speriamo.
2: Lei si deve fidare di me. Sa cosa ho fatto ieri sera? Ho fatto un casino, signora. Ma porca.
3: Ma cosa è successo ieri sera?
2: Sa che io sono un reduce di guerra, quindi non ho le gambe, non ho le braccia, ho solo le mani e i piedi,
3: sì,
2: e la testa, no? E il cazzo ce l'ho. Il cazzo ce l'ho avvitato io, ce l'ho finto. E... sì. Stavo facendo l'hot dog, a presente, no? Il panino quello con dentro la salsiccia. Presente?
3: Sì. Sì,
2: ero fuori con gli amici, no? Con la griglia, stavo grigliando salsiccia. A un certo punto non mi accorgo mentre parlavo. Ho mica preso anche il mio cazzo, l'ho buttato sulla griglia, l'ho cotto e me lo sono mangiato. Mi sono mangiato il cazzo.
3: Addirittura.
2: Ma guarda.
3: Hai mangiato qualcuno, adesso così cosa fai? Non puoi neanche pisciare.
2: Ma io piscio. È un po' come quando togli le grondaie, comunque, cioè piscio lo stesso.
3: Allora,
2: senta, se lei mi autorizza, io vengo a casa sua, cioè mando un soldato a casa sua, le faccio installare un tubo ad aria compressa che praticamente collega casa sua con Milano e noi, quando lei ha voglia, si infila nel tubo e noi bam, la spariamo aria compressa nel centro di Milano, capito?
3: Ho capito.
2: Ah, figata. Se no, se vuole, posso farle fare un'altalena lunghissima. Quindi lei sale sull'altalena, dà una spintarella e praticamente da Marcellise fino a Milano con l'altalena. Se no possiamo. Io stavo pensando, ma perché non mettiamo un bel cannone di quelli tipo da circo e la spariamo a Milano quando lei c'ha voglia? Che figo.
3: Esatto, punto.
2: Signora, io le faccio una domanda, però, perché queste sono robe che rimangono tra me e lei, ovviamente, io sono il suo miglior amico. Però lei.
3: Sì, ti ricordi che c'era Pietro prima?
2: Mi ascolti un attimo. Lei devi capire una cosa: che Aldo ama scopare, gli piace la fica di brutto.
3: Esatto, lo sapevo.
2: Ma lei ultimamente era un po' meno porca. E lui si lamentava del fatto che lei non gli succhiava mai il c***o, non se l'è mai fatto mettere nel c***o. Sa, queste robe qua.
3: Guarda che sono andata. E ho fatto anche il pompino quando sono andata all'alter ego.
2: Ma un pompino. Quanti pompini?
3: Lo sai che ti ha sfoccata la giacca e anche tutto quanto.
2: Mi ricordo, ma quello è un pompino, signora. Voi state insieme a 5 anni. Quanti pompini gli ha fatto, signora?
3: Quando che aveva voglia mi chiamava, allora non aveva nessuno e forse mi chiamava, non lo so. Hai capito? E allora
2: bisogna che troviamo un cazzo nuovo. Lei deve trovarsi un cazzo nuovo, un bel cazzone grosso nuovo. Ma possibile che non c'è nessun uomo che le piace lì a Marcellise? Non c'è un bel uomo a Marcellise da farsi scattare?
3: No, non c'è nessuno. Intanto è un matrimonio, non ci sono più, ormai vado via da qua.
2: Ho capito. Lei ogni tanto non si fa scannare il buco del c***o qualcuno lì a Marcellise?
3: No. Nessuno.
2: Ma lei a parte Aldo, lei non ha mai più ciucciato uno? Sembra strano.
3: No, mai. Perché avevo sempre mio marito e stavo con mio marito.
2: Ma gli ha fatto un po' a Pietro, dai.
3: Ma me ne frego che anche di Pietro, meglio così che lo vada a fare il pegoro alla rossa.
2: Signora,
3: me ne fischio.
2: Ma un po' a Pietro gliel'abbiamo fatto, no?
3: No.
2: Dai. Non si è mai fatta sgrillettare il figlio da Pietro, dai, non ci credo.
3: Mai, che morisse qua sei caotti. Adesso, in questo momento anche che morisse. E poi se non ci vuoi credere.
2: No, io, signora, siamo amici. Io le sto chiedendo queste cose in totale confidenza. Ci mancherebbe. Cioè, lei non gli ha mai smanettato un po' la cappella? Non gli ha mai smanubriato?
3: No, perché andavo sempre in bagno lui. Quando aveva voglia andava in bagno.
2: E cosa faceva?
3: Non so io, forse con le mani facevo qualcosa, non lo so io, a fare su io non mi interessa, puzzava e non si lavava mai, l'ha detto anche Alessandro, mio nipote, che ti puzza che Dio la manda, no, puzza di pecora, io la gente che puzza non lo posso sopportare.
2: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene? Perché basta. Lei non può stare da sola, va bene?
3: Sì, va bene, Alcio.
2: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei?
3: Perché piango. Vero?
2: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare.
3: Porco!
2: Bravissima.
3: Porco!
2: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
3: Buona serata,
2: arrivederci.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
6: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
5: Aspetta, Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
6: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
5: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
5: Se non ero per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo. Quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna. Dai, cosa ti do?
6: Hai paura?
5: Ti do tutto nella rosa, ricchi uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti. Te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se senti, Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
5: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
6: Ti ucciderò!
5: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
6: Ma chi è questo figlio di p***ana?
5: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
5: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
6: Ma fate schifo.
5: Dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
5: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
5: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
5: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
5: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
6: Adesso ti facciamo licenziare.
5: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
2: Sì, ristorante?
1: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve.
1: Sono
2: Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
2: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
2: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
2: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
2: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
2: Lei non può contattarlo?
1: No.
2: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
2: Ho capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
2: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
2: Guardi,
1: rientra.
2: C'ho qua vicino a me Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
2: C'ho qua... Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo.
1: Perché?
2: Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
2: No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signora, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì, vabbè.
2: Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
2: Aspetti un attimo, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere quella Fiat Uno piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
2: Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
2: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo.
0: Niente, me l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che in meridione qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono, i merda, Vabbè.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria ristorante?
3: Sì, sì, bravo.
2: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
3: Sì.
2: Salve.
3: Mi dica.
2: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
3: Sì.
2: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile. Praticamente, vabbè, adesso glielo dico. Il programma che noi facciamo è tutto finto. In realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè tutto... È uno show, diciamo, no?
3: Sì.
2: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata e facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
3: Ah, va bene,
2: va
3: d'accordo.
2: Bene? Dai, allora a tra poco, grazie mille.
3: D'accordo,
2: salve.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
3: Pronto?
4: Pronto, Pio Amedeo!
3: Buongiorno!
4: Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio?
3: Ma quando?
4: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro! Anche stanotte che ti scopo! Ti scopo la bocca!
3: Va bene!
4: Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende?
3: Sì?
4: Sono Pio Amedeo.
3: Ok, vi aspettiamo.
4: Poi, se voglia, andiamo in bagno.
3: Ok.
4: E facciamo le scopate.
0: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
5: Pronto?
2: Sì, il ristorante?
5: Sì, salve, mi dia.
2: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
5: Mi dica.
2: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
5: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta,
2: certo.
5: Volentieri.
2: Allora,
5: perché io sono... io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente,
2: ecco,
5: quindi
2: infatti.
5: Mi conosco benissimo.
2: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo saprà anche lei che è tutto organizzato. Con delle telefonate appunto che si fanno prima dell'arrivo dei due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. Se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
5: No, non è un problema.
2: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
5: diventa un po' complicato.
2: Ecco, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante praticamente c'erano questi omosessuali, c'erano un gay grosso e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio, quindi ce l'aveva sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no? Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi ed è una roba reale, ecco, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno grazie a Siffredi, queste robe qua.
5: Guardi, diciamo, la metto così, sì. Non ci venga la buon costume
2: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno i 20 danni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza. Quindi,
5: bellissimo.
2: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Va bene, dai, facciamo così. Allora, io intanto vedo di capire un po' la situazione. Eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
5: Va benissimo. Ciao, buona giornata.
2: Grazie mille, buona giornata. Ciao.
0: Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi mi assistiti Gaspare Zuzzurro. Volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea... No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Franco... No, cazzo, niente. Vabbè, sì, due stronzi qua, farà carriera, dai. Ciao, alla prossima!

0: This is a zoo only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: La bottega di buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Senta, mi hanno suggerito il vostro negozio per le statuine del presepe.
3: Sì, la sento lontanissima.
2: Così mi sente meglio?
3: Fantastica.
2: Senti, allora dicevo, c'è le statuette del presepe, ce l'avete, no?
3: Sì,
2: Ok. Senta, a me interessavano gli animaletti.
3: Ah, ho tutti quelli che vuole. Ho il gatto, il cane, le galline, le pecore. Ho anche delle scimmie. I topini.
2: Certo, le scimmie a Betlemme ci stavano.
3: Beh, forse nel passaggio può darsi.
2: Può darsi.
3: C'erano le palme, sulle palme ci va, ma non lo so. Non abbiamo neanche una statuina in plastica, ragazzi.
2: Voglio dire,
3: è un negozio storico che è nato proprio con i presepi.
2: Allora, questo già è un punto a vostro favore. Diciamo che dall'altra parte, ecco, siete un po' così, diciamo, non proprio troppo delle belle persone. Mettiamola così, lei mi sta simpatica, premetto. Però, visto che ste povere pecorelle stanno tutte costrette a rimanere nel presepio, che secondo me è una cosa contro la loro volontà, io sono convinta che loro non vogliano starci lì, capito? Cioè, l'anima, pure se è di legno, l'anima della pecora ce l'hanno, capito?
3: Certo,
2: ecco,
3: no, fuori.
2: Esatto, allora ci siamo. Pure se gli mettiamo l'erbetta finta, comunque loro stanno costrette a star lì, non si possono muovere. Allora, se invece noi, per dire, ci mettiamo d'accordo e le liberiamo.
3: È difficile, dove le libero ed è...
2: Vabbè, ma quello... Io vengo a prenderle, le libero io. Lei non si deve preoccupare. Lei è solo, diciamo, un po'... come si dice? La talpa, no? Cioè, lei mi fa un po' da tramite. Io entro, le prendo. Non le rubo. Le riporto alla loro natura. Posso pure portarle al mare.
3: Lei era una che rubava i... Che rubava. Che andava a prendere... Che liberava i sette nani.
2: Esatto. Lei è una grande, lei ha capito tutto, anche perché poi la cosa che a me mi ammazza proprio è pensare che queste povere pecorelle a gennaio, dopo che passano sti tre maggi, no? Vengono rimesse nelle scatole e stanno lì al buio, al freddo per sempre, fino a un anno dopo, cioè porelle, no?
3: Lei ci crede che se io fossi la padrona di questo posto, io che ne ho 5-6 che mi sono simpatiche, gliele regalerei, le direi... Prendile su
2: Posso pure comprarle. Le compro. Quelle che stanno simpatiche a lei me le mette da parte. Queste 5-6 io le compro. Quello che devo spendere lo spenno. E le libero.
3: Va bene, voglio... Ma brava. E poi...
2: È una bella idea, no?
3: È una bella idea.
2: Ma che cazzo si ride, signora?
3: Rido per il concetto che... Dico, anch'io sono andata a liberare i sette nani.
2: Appunto, quindi, esatto, capito. Quindi noi abbiamo creato questo piano pazzesco. Io vengo, lei mi tiene da parte. Guardi, non mi dica manco come sono messe. Se sono pecore a pecorina, pecorelle, pioggia a catinelle. Cioè, non mi importa, capito. Lei me le tiene da parte, io vengo. Le compro, oppure, vabbè, vediamo. Diciamo che le compro. E poi le porto, dove vuole che le porti? In Svizzera. Dai, di.
3: Va bene, un abbraccio.
2: Free
3: grande.
2: Pecore, signora!
3: Free pecore!
2: Grande, lei è la numero uno! Free
3: un
2: pecore!
3: Abbraccio.
2: Un abbraccio alle pecore! Pecore libere!
3: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Un amante degli animali! Stupida!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina
2: e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire.
1: Chiamiamo i comuni di
2: Belsedere,
1: Cazzago,
2: Sesso,
1: Gnocca,
2: Troia,
1: Scopa,
2: Sega,
1: Bastardo
2: e li tiriamo scemi.
3: Pronto, comune?
1: Sì, pronto, buongiorno, chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
3: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
1: Guardi, ho molte chiamate da smaltire, se può prendere un appunto le lascio i termini essenziali della proposta.
3: Sì.
1: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
3: Che non è una frazione, è una località.
1: Per la località Belsedere, provincia Siena, noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
3: La interrompo, sì. Questa è una villa privata, è una località del comune Trepanda, però è una villa privata.
1: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
3: Non lo sa,
1: non conosce il proprietario.
3: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano, tra l'altro hanno un'azienda agrituristica, quindi...
1: Capisco. Va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula, nello Zambia.
3: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trecanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
1: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
3: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
1: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
3: Sì,
1: dire, cioè,
3: ci dice proprio bene.
1: Esatto.
3: Arrivederci
1: a lei, buongiorno.
3: Pronto?
4: Pronto comune?
3: Sì.
4: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
3: Sì,
4: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
3: Veramente l'ho solo sentita,
4: okay.
3: Non approfondita.
4: Senta, questo è il comune di Troia?
3: Troia,
4: perfetto. Per caso, a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
3: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
4: Oh, perfetto.
3: Posso farle parlare direttamente?
4: Perfetto, grazie.
3: Niente, buona giornata.
5: Pronto?
4: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo nell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
5: Sì, sono il dottor Dabbi, sì.
4: A noi, sostanzialmente, è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
5: Senti, può inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
4: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
5: Sì. Può mandare al sindaco?
4: Sì.
5: Chiocciola?
4: Sì.
5: Troia?
4: Ok.
5: .it.
4: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
5: Non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
4: Gemellaggio con Puttan, ok.
5: Gemellaggio.
4: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
5: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
5: Prego.
4: Salve, salve.
5: Buona giornata.
4: Salve.
6: Pronto comune, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
6: Non lo so se l'hanno mandata.
1: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
6: La Ficaccia,
1: benissimo,
6: sì.
1: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
6: Allora, lei è il signor?
1: Io sono il signor Musumeci.
6: Musumeci, Farnesina.
1: Esatto. Proposta di gemellaggio?
6: Sì.
1: Tra la ficaccia.
6: Allora, la ficaccia.
1: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
6: Cazzago.
1: No, no, Cazzago con due Z, eh. Cazzago.
6: Cazzago con due S.
1: No, no, no, no, no, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
6: Ho capito.
1: Cazzago.
6: Cazzago.
1: Per cui sul cartello
6: Brescia.
1: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
6: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la ficaccia? È una borgata, eh?
1: Sì, no, no, ma guarda, io di ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè, noi abbiamo ficaccia più Cazzago uguale Scopa. Si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
6: Non lo so.
1: Beh, sa, la ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
6: Allora.
4: Poi eventualmente avremo sborrata, che è in Jugoslavia.
6: Va bene.
1: La ringrazio molto.
6: Di niente, buona giornata.
1: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.

0: with the Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ritrovati per un nuovo episodio straordinario del vlog più spettacolare del tubo. Ed oggi mi fregio anche di una piccola soddisfazione, ovvero l'articolo strepitoso che ha scritto su di me la prestigiosa rivista Il Varesotto, che parla dei miei successi e della mia carriera. Pazzeschissimo!

0: Wow! Ma veramente? Ma sei serio? Che storia! Posso leggere?
1: Ecco, tieni stronzetta invidiosa! Crepa dentro e logorati il fegato leggendo il mio trionfo!
0: Aspetta!
1: Cazzo ridi, Befana! Mica è febbraio, eh!
0: Non so cosa abbia letto tu, ma qui nessuno si sta sprecando in tanti complimenti!
1: La solita storia! L'invidia accecante ti sta facendo distorcere la realtà! Ma i miei successi saranno la tua tomba, cara la mia Befana del cazzo!
0: Ma tu, in che modo interpreti la frase «Il povero sfortunato psicologicamente handicappato che fa ridere la rete con i suoi deficit cognitivi»?
1: Non colgo!
0: Come non cogli? Mai letto l'articolo?
1: Ma certo che no! Cazzo, leggo un articolo che scrive quello che già so che faccio! Non sai che la modestia a volte paga più che un trofeo? Ho letto il titolo e mi è bastato! Come quando scelgo i porno per segarmi!
0: Ma che schifo!
1: Perché, scusa, tu non guardi i porni?
0: Ma certo che no!
1: Ma con cosa ti seghi?
0: Ma io non faccio quelle cose, sono una ragazza!
1: Questo è ancora da provare. A vederti così di sfuggita potresti essere qualcosa che dovrebbe vivere in una fattoria o in uno zoo.
0: Che ridere! Comunque, anche il titolo non è che sia così edificante. Cito testuale.
1: Perché? Cosa ti ha fatto?
0: Chi?
1: Sto testuale. Cosa ti ha fatto per volerlo portare in tribunale?
0: Ma seriamente stai ridendo di questa battuta?
1: Figa! Sono irrefrenabile! Quando sono in vena di comicità surreale, dovrei aprire anche un canale di barzellette e freddure.
0: Smettila di ridere da solo come un cretino.
1: Non riesco a fermarmi.
0: Smettila.
1: Te lo giuro, c'è qualcosa che non va. Non lo faccio apposta.
0: Ho detto smettila di ridere così. Non c'è nulla da ridere, compreso l'articolo che si intitola La vergogna di Varese. Ma non c'è niente da ridere!
1: Non riesco a fermarmi! Aiuto! Aiuto, ti prego! Aiuto!
0: Ma seriamente non riesci a fermarti? Oh Cristo, aspetta che chiamo un'ambulanza!
1: Sì,
0: pronto, emergenza?
2: 118, si mi dica, che succede? Chi sta ridendo?
0: È il mio amico, non so cosa gli sia successo! Urgenza?
2: 118, si mi dica, che succede? Chi sta ridendo?
0: È il mio amico, non so cosa gli sia successo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia zii. La cugina di Massimino e Giovannino compie gli anni, e siccome è anche una mezza zoccola, vogliono fargli una sorpresa, che magari ci scatta una mangiata di cazzi. La ciuccia palle vuole un maialino, adesso facciamo a merda qualche mugnaio del cazzo.
3: Buongiorno, allevamento di maiali?
4: Sì.
3: C'è mia cugina che fa il compleanno, no? Fa 18 anni, quindi diventa maggiorenne, c'è un momento così. Adesso so che sta andando di moda, a posto del cane, usare il maiale per andare in giro. Quindi a noi ci serviva un maialino piccolino.
4: È una richiesta un po' insolita, adesso le passo Andrea.
3: Ma passami, ma no, possiamo parlare anche io e lei. Magari mi spiega un po', ma è fattibile un po' sta cosa del maialino?
4: Cioè, un attimo, perché io non so, adesso ti passo.
3: Sai che c'hai una voce proprio da succhi a cazzo pesantemente proprio, che mi stai facendo arrapare.
2: Minchia che infame. Adesso sono cazzi seri che volano nei culi.
5: Sì.
3: Ciao, c'è allevamento di maiali?
5: Sì.
3: Lei li vende anche i maiali?
5: Beh, non tanto.
3: Ci serve un maialino cucciolo che dobbiamo fare un regalo di compleanno alla nostra cugina. Lo paghiamo il maiale. Quanto costa il maiale? Scemo.
5: Non facciamo quelle cose.
3: E allora che cazzo li tieni a fare i maiali? Solo a cacare, scemo. Give me a
5: motherfucking beat. Oh, rincoglionito, testa di cazzo, faccia da merda.
3: Coglione che ti picchio a testa te a gallo, scemo.
2: Ora finisce a revolverate.
3: Oh, coglione, cosa fai? Give me a motherfucking beat. Scemo. Tutto. Cosa fai, scemo, che butti giù il telefono? C'hai paura?
5: Ma cosa vuoi, scusa?
3: Coglione, voglio il maiale. Mi devi dare il maiale che per il compleanno.
5: Vabbè, rispondi meglio, sai.
3: Ma scusa, ma non sei quello di prima?
5: No.
3: Allora ho sbagliato, scusami, mi presento, sono Giovannino. Senti, io volevo un'informazione, testa di cazzo. Mi serviva un maialino per fare un regalo di compleanno, una roba così particolare che adesso... Adesso mi stai facendo venire il precipizio nel cervello.
2: Ma vedi sto infame spada retame? È ora di fare buchi buchi le vetrate.
3: Pronto? Oh! Oh, pig coglion, cosa fai? Mi butti giù il telefono? Che ti do una testata a gallo, mica che ti sfregge tutta la faccia, scemo di merda, non è che devi fare il furbo.
2: Perché sono una voce robotica, altrimenti verrei io a farti il sorriso a rastrello, a furia di saccagnate in bocca, merda.
6: Pronti, Pienava? Chi parla?
7: Madonna, come stai ingazzato? Che ti è caduto sull'uccello un mattone stamattina?
6: Vaffanculo a te, Astor.
7: Cosa hai detto? Richiama questo scasciato un attimo che gli devo spiegare un paio di circostanze.
8: Sanaglio, buongiorno.
7: Ah, sei una canaglia. Aspetta che ti passi mio cugino, aspetta un secondo.
3: Pronto?
8: Pronto?
3: Sì, buongiorno, voi avete i maiali?
8: No.
3: E cosa ho chiamato, scusa, chi sei tu?
8: No, non so, chi state cercando?
3: Sicuramente sei una grande zoppa perché c'è una voce proprio da pomba.
8: Invece sei un gran cretino.
3: Ti posso ciucciare un po' la...
7: Secondo te?
3: Forse ho esagerato un po'.
7: Tu rispondi, ma secondo te?
3: Cosa? Guarda che funziona, devi essere diretto con le donne.
7: Ho capito, ma secondo te io posso mettere una cosa del genere in onda?
3: Se non la metti sei un cagasotto.
6: Pronto?
7: Pronto, sei maialista tu?
6: Cioè, buongiorno, con chi parlo?
7: Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Senti, tu c'hai i maialini? Maiali, c'hai maiali tu?
6: Maiali? E dipende, che tipo di maiali ti servono a te?
7: Quelli che con quattro zampe che grugniscono.
6: Ho capito, ma te che noi facciamo maiali grassi.
7: Ah, perché ci sono anche i maiali magri, fammi capire, con i capelli lunghi che suonano heavy metal. Non ho capito, che maiali ci sono magri?
6: Ti servono maiali di 300 kg, devi fare salumi, che devi fare con i maiali?
7: Ah, vedi, adesso cominciamo
6: tira
7: a capire.
6: Tira corto, il tempo da perdere non ce l'ho.
7: Tira corto, no, io tiro solo lungo e bello pesato, tipo una grammata ogni botta mi faccio io.
6: Oh, Henry, sei uno che tira bene.
7: Sì.
6: A me mi interessano i soldi.
7: Ah, ho capito.
6: Ce l'hai i soldi?
7: Ho capito. No, però c'ho, se vuoi, una Glock. Una Glock, una Glock carica. Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Hai capito, scemo di merda?
9: Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine.
7: Mi serve un maialino. Devo fare un regalo a mia cugina. Poi quando il maialino cresce te lo riporto e te lo infilo in culo.
6: Non ce l'ho, non ce l'ho.
7: Non ce l'hai il maialino?
6: No.
7: E che facciamo allora? Me lo vai a recuperare?
6: No, non posso recuperare, devi vedere da un'altra parte.
7: Ah, ho capito, capito.
6: E arrivi qua non ce ne sono.
7: Madonna,
6: non
7: come
6: sono
7: sei,
6: maiale.
7: Sei diventato tutto serio. Che è successo? Sei scivolato?
6: Sì.
7: Madonna mia, che tristezza.
6: Va bene, ti lascio una buona giornata, ciao.
7: Vabbè, vatta a vedere un film di Totò, va, stronzo. Ha cambiato tono proprio. C'ho una Glock che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Perché si è congelato.
2: Vabbè, e anche sto giro non si è concluso un paio di cazzi. E si finisce a nasi pieni in fissa. Fanculo.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Dal mondo dei social abbiamo pescato una tizia napoletana, la signora Rita, quella che viene nel tuo negozio a fare l'evento.
2: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono.
1: La cosa incredibile è che è tutto vero, quindi utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.
3: Sì?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo.
3: Allora,
2: ma tu sei proprio una merda. Pronto?
3: Sì.
2: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono. Poi ci sono pure altri pacchetti a quale facciamo direttamente a casa mia il vostro prodotto, me lo mandate a casa mia a buon prezzo, io vi faccio
3: no,
2: pure
3: signora,
2: questo pacchetto qua.
3: Non ce ne occupiamo noi, dovreste parlare col titolare di queste cose.
2: Oh me merda, oppure vengo direttamente nei vostri negozi, nei vostri uffici, nei vostri palazzi. Pronto? Ma tu sei proprio una merda. Pronto?
4: Ditemi, chi è?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A quale facciamo
4: Non mi interessa.
2: Ma tu sei proprio una merda.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A buon prezzo, allora.
5: Ma è una proposta commerciale, questo è un negozio, noi abbiamo clienti.
2: Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi,
5: no,
2: oppure...
5: Abbia pazienza, mi chiami domani mattina a quest'ora.
2: Se tu non mi prendi, farai la fame. Oh, me merda.
6: No.
2: Pronto?
6: Sì.
2: Ascoltate, udite. Ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Non solo, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
6: Mamma, da chi sta morte viva?
7: Vendetta!
2: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Metti pure questa roba, sta andando, metti pure le scarpe delle tabra.
2: Oh, me merda!
6: Pronto?
2: Non solo, io da casa mia.
6: Ma chi ti stramorte vivo? Ma che.
2: Ma tu sei proprio una merda!
6: Ti cago in bocca con chi ti stramorte vivo. Te quella puttana di mamma.
2: Oh me merda! Pronto?
6: Pronto?
2: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono.
6: Ti ho pisciato in bocca appena sei nato, chi ti sta morte vivo, e non lo sai.
2: Oh me merda.
7: Vendetta, vendetta, vendetta.
2: Vendetta.
7: Vendetta.
6: Pronto.
2: Oppure vengo direttamente nei vostri negozi.
6: Non prendi coglione, caccia tuo compagno per gas l'angua, chi ti sta morte vivo.
2: Facci cazzo.
6: Chi ti sta morte.
2: Oh me merda.
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù
6: Ehi!
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram.
6: Non ho capito cosa sei tu di
2: Ascoltate, udite. Ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti,

0: come me.
1: Maledetto sia il tuo di...
0: Ma tu
1: sei una merda. Un altro infame po...
0: Facci
1: cazzo. Io me ne stavo un po'.
0: Io ci
1: non
0: sono.
1: Non me ne stavo un cazzo di...
0: Quale fa... Non solo.
1: Ma
0: da casa...
1: Quella bastarda impestata.
0: Oh.
1: Ma... Bastarda vipera di... Non me ne stavo un cazzo.
0: Vengo.
1: Non me ne stavo un cazzo di...
0: Bene! Oh, fa- ma tu sei proprio una merda!
2: Radio 105.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Vuoi andare a Gardaland? Cosa? Vuoi passare una giornata diversa? Ah, ma tranquilla, ho il posto giusto per te. È di un mio amico, non so se te lo ricordi, Francesco Salvi. Ma sì, dai, quello che cantava "c'è una macchina qua, devi metterla là". Ma già che lo chiamo, va.
3: Pronto?
2: Franci?
3: Chi è?
2: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Luca chi?
2: Sono Luca Alba, Ciaierie e Tartufi, ti ricordi?
3: Come no?
2: Come stai?
3: Bene, tu?
2: Bene, dai, ti disturbo?
3: Cioè, no,
2: due minuti. Senti un attimo, io ho bisogno di te per un evento che sto facendo.
3: Sì.
2: Niente, sai che io ho tratto Tartufi, so se ti ricordi.
1: Ma cosa? Sì.
2: Niente, praticamente ho fatto questa azienda nuova, insomma, nella sì. provincia. E l'ho chiamata Tartufoland, capito? Proprio per fare la città del tartufo.
3: Sì,
2: ecco, niente.
3: Tanto è bello.
2: Sì, dai. Mi piacerebbe tanto che magari tu venissi lì a fare un po' delle tue cose, no?
3: Senti, io sono incasinato, però ti devo far parlare con il mio uomo, perché sono molto preso, soprattutto per la data, per mettersi d'accordo su...
2: Quello non c'è problema. Con chi è che devo parlare? Che non... perché io ho l'altro numero.
3: Con Mino Bianchi, lo conosci?
2: Ah, Mino, tanto? Sì, l'ho sentito due secondi fa.
3: No.
2: Sì.
3: E tanto devo sentirlo perché lo vedo mercoledì.
2: Ok, no, io più che altro volevo capire se tu ancora eri sul pezzo, insomma.
3: Come no? Sì.
2: Ecco, sì, perché poi non ci siamo più visti e sì. Quindi io ho fatto questa nuova azienda che adesso in Russia sta andando moltissimo e praticamente noi facciamo tutto a base di tartufo, dai mobili agli abiti. E tutto quanto. L'unica cosa è che adesso
3: come gli abiti?
2: Sì, adesso si può fare tutto.
3: Sì.
2: E quindi tipo, cioè, puoi andare in giro liberamente. In Russia tutti, cioè la cravatta in tartufo. Un disastro.
3: Incredibile. Senti, il giovedì sera va in onda Un passo dal cielo, che è la fiction dove ci sono anch'io.
2: Ma dai, cos'è che c'hai adesso da fare che mi organizzo?
3: C'ho una mostra il 23 marzo e poi sono in Inghilterra a girare un film.
2: Ma dai.
3: E quindi, sì.
2: Ma senti, per il film in Inghilterra, per gli abiti così ovviamente.
3: Guarda, fai un video col bianchino. Fatti un scorso, perché sennò qui con le date, soprattutto per le date.
2: Senti, ma tu cosa fai? Ti posso mandare? Tu abiti ancora a Bucinasco, no?
3: Sì, io sono un po' in giro adesso.
2: Sì, no, ti stavo dicendo, perché magari ti mandavo, adesso che questa Tartufoland è attiva, ti volevo mandare magari, non so, tipo un comò di tartufo, così almeno capisci di cosa stiamo parlando. Poi magari ti mando anche un po' di abiti. Poi se ti interessa, facciamo gli interni della macchina, noi facciamo tutto adesso, è bellissimo.
3: È fenomenale.
2: Poi tu lo mangi il tartufo?
3: Soprattutto lo mangio.
2: Quello bianco o quello nero però?
3: Lo mangio. Come?
2: Bianco o nero?
3: È bianco.
2: Perché bianco è serio, sai che il nero è miseria, no? Senti, allora faccio così, io inizio a mandare magari un po' di roba, ti mando il comò che è appena uscito.
3: Non faccio del comodo, lo metto.
2: È a casa?
3: Non ho spazio da nessuna parte. No, vediamoci prima.
2: Magari. Tanto comunque non è che dura una vita, eh. Poi lo gratti e te lo mangi. Pronto, amore? Tutto a posto. Ci ha invitato nel suo nuovo parco giochi. Il nome è un po' strano. Si chiama Tartufoland. A proposito, mi ha detto che ci vuole regalare un comò fatto di tartufo da grattare nel risotto. Ma, secondo me è impazzito. Comunque, tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il cazzaro.

0: Lo Zodi 105 presenta La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: ma quando mai non c'è nessuno che mi... se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
3: Però.
7: Però.
3: Però.
7: Però.
3: Però.
7: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango, te mi fai a brutegna, solo a ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro il celofan nell'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rentolantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose. Non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne, gne, gne, gne, gne, gne. Minchia che nervoso mi fa venire! Gne, gne, gne, gne, gne, gne.
0: Ma sei stronza! E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna!
1: Oh Madonna, che finocchione! Sempre a pensare ai vestiti! Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No dai, non piangere. No dai, basta. No dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo la camicia che mi ha regalato mio padre non si può salvare. Ho provato a metterla lo stesso fingendo che gli schizzi di feci fossero un motivo animaliero. Ma il mio dopo barba, misto al puzzo di merda, è stata una combinazione letale e l'appuntamento è andato male. E sono stato anche pestato 2 volte da un gruppo di barboni che credevano fossi uno nuovo che voleva portargli via la zona di accattonaggio. Figa, va che i barboni sanno pestare forte nonostante la malnutrizione. PS, cosa fica mi ha portato dal suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo sciame di Mosconi che mi perseguita ovunque, cazzo. Oh, basta! Oh, basta! Oh, vai via!

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No,
2: aspetta,
5: fermi tutti, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
4: scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: La lunga estate montana è passata velocemente come lo stipendio di un cocainomane. La piccola Heidi è riuscita con l'inganno a farsi molto amica la piccola stroppiolotta Miss Clara. Il nonno invece ha passato la stagione estiva a farsi le seghe e pippare, tra una badilata di letame e una ammucchiata di fieno per le bestie. Peter invece? Quel piccolo furbo pezzo di merda, che fine ha fatto?
1: Peter brutto scansafatiche, dove cazzo sei finito? Mamma mia, che puzza di merda in questa catapecchia. Ma come cazzo si fa a vivere così? Quel ragazzino è proprio pezzente dentro. Guarda qui che casa infame. Peter, cane, dove sei? Sono 3 settimane che non ti fai vedere, brutto bastardo. Ah, che spavento porco. Eccoti, Cristo, sei strafatto. Ma che cazzo, ma come sei conciato, Peter?
2: Peter, sei in casina.
1: No, Heidi, siamo noi in un casino se arrivano gli sbirri delle montagne e ci trovano con sto coglione strafatto di metanfetamine.
2: Nonno, ma Peter, che ti è successo?
1: Guardalo, cazzo, è più brasato di Amy Winehouse nel 95.
2: Hai ragione, fiocco di neve, dovremmo disfarci di lui, ma non è morto, è solo in condizioni precoma. Giusto!
1: Cosa ha detto l'arrosticino cagapalline?
2: Portiamolo alla clinica clandestina cinese, li sapranno come fare. E nel caso gli crepi sotto i ferri, sono i numeri 1 a disarticolare salme e poi farle sparire.
1: Non si può, Heidi. Dobbiamo portarlo da un'altra parte.
2: Nonno, per caso mi devi dire qualcosa?
1: Solo se prometti di non tagliarmi i tendini delle caviglie mentre dormo come ritorsione.
2: Ma nonnino, lo sai che non posso promettertelo. Posso solo dirti che farò ciò che riterrò giusto. Come sempre.
1: Ti ricordi quel pizzo riscosso per conto dei cinesi che mi hai affidato 2 mesi fa, che dovevo portare a Don Pin?
2: Sì, certo, nonnino. Me lo ricordo molto, molto bene.
1: Se ti dicessi che mentre li stavo portando a Don Pin ho incontrato un paio di troie e me li fossi spesi in ciucciotti all'uccello e un paio di dosi di polvere d'angelo, tu che mi diresti?
2: Nonnino, nonnino, la tua passione per gli stupefacenti e le donnacce ti hanno proprio messo in un brutto guaio, sai?
1: In che senso, Heidi?
2: Nel senso che hai fatto fare inconsapevolmente uno sgarro a me con il capo del clan dei cinesi.
1: Giuro che gli riporto tutto con gli interessi. C'ho via 2 spicci da una rapa.
2: E tu hai fatto uno sgarro a me tradendo la mia fiducia.
1: Scusa, Heidi, non succederà più.
2: Sono 2 cosucce un po' gravi, non pensi, nonnino?
1: Dove stai andando, Heidi?
2: Devo riflettere per non prendere decisioni dalle quali non possa più tornare indietro. In fondo rimani comunque mio nonno. Intanto che medito su come lasciarti segni permanenti non invalidanti, tu porta a casa nostra quello straccio di Peter. Io vado a chiamare il dottor Pedo Pedrazzi.
1: E chi cazzo è sto Pedo Pedrazzi? Il nome non mi suona nuovo.
2: Un dottore amico di Peter con l'alito di plasmon.
0: E finalmente siamo arrivati coi nodi al pettine. E minchia che nodi. Finalmente il nonno di Heidi, noto per la sua intolleranza verso chi non rispetta certi valori, conoscerà il famigerato Pedrazzi, amico di Peter, che secondo alcune dicerie abbia in passato fatto cose che non doveva fare nei confronti della piccola Heidi. Ma contemporaneamente c'è anche il problema dello sgarro del nonno nei confronti della fiducia della piccola Heidi e della figuraccia con le cosche cinesi per via del pizzo speso a mignotte e coca. Un intreccio che le soap opera turche possono solo ciucciarcelo. Staremo a vedere come finisce e quanto sangue sarà versato in quello che ormai sta diventando la versione montana di Gomorra.

0: pacco da ritirare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io e porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai, vai, vai, vai, vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp!
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei. Incesto quando vuoi, fattilo fottere, mamma.
2: Eros, come mai così di buon umore?
3: Mi sono iscritto ad Amazon Prime, compro la bamba a metà prezzo, sono felicissimo.
2: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
3: Uffa, e va bene. Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni. Ma poi mi fai un pompino.
2: Va bene, cos'è un pompino?
3: Andiamo bene.
2: Amazzoni, vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
4: E se no, cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
2: Semplice! Vi costringo a iscrivervi al sindacato!
4: No, no, no! Tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori! Non puoi farci questo, non è giusto!
2: Non avete scelta! O ve ne andate o i sindacati! Diritti del lavoro, contributi da pagare...
4: No, no, no! Scappiamo, scappiamo! Ma ci vendicheremo, ci vendicheremo!
2: Evviva, evviva! Ho vinto! Diventerò finalmente una dea!
3: Sì! E io divento...

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Aspetta un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
1: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo. Mi hanno spodestato. Sono troppo ricche e potenti. Sono rovinato. Rovinato! Giocato e rovinato. Vuoi scopare?
0: No, nonno.
1: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus. Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
1: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea.
0: E dea di che cosa?
1: La dea del vaffanculo. Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scontrino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
1: Brava, sei anche a leggere, brutta troia.
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
1: Su che cazze? Cominciamo?
0: Non lo so allora se voglio essere una dea.
1: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due peppotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
2: Lo Zoo di 105.

0: mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Boh, mamma mia, per l'anima di Santa Gainor, che disastro! Tila ha scoperto il mio segreto e per di più il mio boys mi ha tradita con una con la vagina davanti. Che dramma pazzeschissimo. Ho voglia di Vuitton. Speriamo mio padre non scopra nulla o la mia Amex Platino va a farsi benedire.
1: Hey mamma!
2: Tila, perché mi hai voluto vedere con tutta questa urgenza? Sai che dopo le 9 di sera sono completamente ubriaco e la mattina fatico a connettere prima di mezzogiorno. In pratica, e senza mezzi termini, vorrei renderti partecipe, che mi hai veramente rotto i coglioni.
3: Perdonami, Sire. Comprendo che svegliarla alle 9 sia stata una imprudenza, ma ciò che devo dirle è troppo importante.
2: Ti perdono solo perché hai la voce da Troia.
3: Grazie, Sire.
2: Ed anche perché sei una delle uniche tre donne di questo regno, oltre mia moglie e la donna uccello del castello di Greyskull, che però puzza di merda di piccione. Dai su, dimmi che cazzo vuoi, così posso tornare a letto.
3: Si tratta di suo figlio, il principe Adam. Ho scoperto una cosa tremenda al castello di Skeletor.
2: E che cazzo ci facevi al castello di Skeletor?
3: Mi vergogno un po', ma sono andata lì per fare ingelosire suo figlio, perché mi trascurava. Ma lì credo di aver scoperto il vero motivo per cui voleva fare sesso sempre di schiena e dopo avermi fatto indossare una parrucca e la barba finta, ascoltando musica country a tutto volume.
4: Buongiorno Tila e buongiorno Sire, ma che cazzo ci fa già sveglio alle 9 di mattina? Ha pippato anche ieri?
2: Orco! Sei l'ultimo essere vivente che avrei voluto vedere alle 9 di mattina. In ogni caso c'è Tila che sta cercando di dirmi una cosa scandalosa, che ha scoperto al castello di Skeletor, che riguarda mio figlio Adam.
4: Oh cazzo! Ma Tila, sei certa di ciò che stai per dire?
3: Orco, perché ti agiti se ancora non sai cosa sto per rivelare?
2: Appunto, Orco! Fatti i cazzi tuoi, prego ti...
3: Agiti se ancora non sai cosa sto per rivelare.
2: Appunto, Orco! Fatti i cazzi tuoi, prego Tila, continua pure.

0: Ah no, è solo Orco il Biano. Ma che cavolo succede? Che sito a poco top? Quella sgualdrina di Tila sta per spifferare tutto al mio pappo. Devo fermarla, altrimenti per le mie finanze è finita. Se mio papi scopre che non sono etero, mi chiude le saracinesche di Hermès per sempre. Fermi tutti.
1: Adam, che ci fai qui?
0: Sono venuto a fermare Tila prima che dica bugie sul mio conto. E mi rovini la Fashion Week.
2: Troppo tardi, Adam.
1: Adam, dimmi sinceramente una cosa. È vero che sei Finocchio?
0: Io veramente?
1: Adam, figlio mio, rispondi sinceramente. Non avere timore e non fare caso al fatto che stia stritolando il mio antistress con le fattezze di Ciro Immobile.
3: Forza, diglielo! Digli la verità, brutto traditore.
0: Ma sentila la pazza! Adesso sarei io il traditore! Guarda che sfortunatamente non ero io quella che saltellava sul pene di Skeletor l'altro ieri, gemendo come una ossessa. E se posso dirtelo, con un atteggiamento da sgualdrina poco top.
1: Tila, è vero che ti sei fatta chiavare da Skeletor?
3: Sì, sire, è vero, ma io...
1: Ma tu un paio di cazzi! Taci, zoccola, e vai via dalla mia vista! Come posso fidarmi del capo delle mie guardie se si fa chiavare dal mio peggior nemico? Sparisci!
3: Ai suoi ordini, sire.
1: Anzi, andate tutti fuori dai coglioni. Me ne torno a letto e non svegliatemi mai più così presto con le vostre puttanate. E che nessuno si azzardi più a mettere in dubbio la sessualità di mio figlio per i propri scopi personali. Capito, mignotta? Dai su, tutti fuori dai coglioni.
0: Sì, padre.
2: Ai suoi ordini, sire.
0: Ciao, stronza! Che fortuna, Orco. Mio padre non ha creduto a Tila e il nostro segreto è salvo.
2: Già, che incredibile culo!
0: Ma grazie, Orco.
2: In che senso grazie?
0: Ma sei proprio un incorreggibile porcellino.
2: Ti giuro che non comprendo.
0: Possibile che pensi al sesso anche dopo uno spavento del genere?
2: Ma assolutamente no, ma che cazzo stai farneticando?
0: Dai, vieni qui, piccolo Biano, sveltina dietro la tenda.
2: Ma neanche per sogno, no!
0: Per il potere di Gayskull!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Perché due storie?
4: Ma sempre le storie qua, uè, con due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro non c'è! Andate a drogarvi!
7: Papà Castoro! Dai, non fare la merda! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
6: Ah, va bene, va bene! Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello!
7: Papà Castoro! Ma come parli? Non si dice pisello! Si dice cazzo!
6: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
7: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
6: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidè. Capito?
7: Giusto, giusto, giusto. E poi?

0: ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
1: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
0: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stiamo sui coglioni.
1: Giusto, giusto, giusto. E poi, e poi, e poi.
0: Basta questo e poi. Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo cricetto preferito era scappato di casa, no?
1: Oh! E perché era scappato di casa il cricetto? Perché? Perché? Perché?
0: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
1: Oh! Che tristezza! E poi? E poi? E poi?
0: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
1: Dove? Dove? Dove?
0: In una grotta segreta al centro della foresta.
1: Oh!
0: E questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
1: Un drago! Un drago! Un drago!
0: No, no, un drago!
1: Un orco! Un orco! Un orco!
0: No, neanche l'orco!
1: Una strega! Una strega! Una strega!
0: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
1: E da chi cazzo è abitata?
0: Da Richard Gere.
1: Oh!
0: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è il criceto.
1: Dove? Dove? Dove?
0: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
1: Oh!
0: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da...
1: Un drago! Un drago! Un drago!
0: No, non era il drago!
1: Un orco! Un orco! Un orco!
0: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
1: Una strega! Una strega! Una strega!
0: No! Cazzo!
1: E da chi cazzo è abitata?
0: Da Linus!
1: Oh!
0: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
1: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
0: Sì! Senti, disse: allora, lo so io dove è il criceto!
1: Dove? Dove? Dove?
0: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
1: Un drago! Un drago! Un drago!
0: No, no, il drago!
1: Un orco! Un orco! Un orco!
0: No!
1: Una strega! Una strega! Una strega!
0: No! Basta!
1: E da chi cazzo l'ho abitata?
0: Da Batman!
1: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
0: Esatto!
1: E il criceto qui Batman?
0: Ah, esatto, finalmente avete capito!
1: Ma aspetta, Papa Castoro! Qualcosa non torna! Batman è un pipistrello, non un criceto!
0: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda! Ma ammazza la mamma, in famiglia il cazzo!
2: Radio 105.

Zodi 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Leo, vieni qua.
1: Si è felice?
0: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
1: Eh sì.
0: Fino a?
1: Fino a settembre.
0: E manco un anno, Leo.
1: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
0: Uh-huh.
1: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
0: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
1: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
0: Ah, ok.
1: Mo ce n'è 75.
0: Ah, allora, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
1: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
0: Di pensione, no, 900
1: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
0: Quanto prendi?
1: Dimmi una parola.
2: 200 euro.
0: 300 euro.
1: 3.800 euro.
0: 3.800 euro al mese? Ma va!
1: Non ci credo. Allora,
0: 3.800 euro.
1: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati?
1: Di arretrati.
2: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
0: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 3.000 euro che mi fai.
0: 3.200 euro.
1: 3.800.
0: 800 euro di
1: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
0: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
1: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
0: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
1: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
0: All'anno,
1: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
1: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
0: no.
1: Anche voi.
0: No, ma lo so, le canzoni.
1: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
1: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
0: Sì,
1: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
0: Male, ci sta, è giusto.
1: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
0: Non ti basta.
1: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Pronto, Umberto, buongiorno.
1: Pronto, pronto signora.
0: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, mi chiamo Cosimo.
0: Sì. Sì,
1: salve, chiamavo perché ci devo organizzare il matrimonio a figlia mia.
0: Ma noi non ne facciamo matrimoni.
1: Nel senso, perché ho sentito parlare bene del ristorante vostro, no? Si mangia buono.
0: Ma purtroppo le posso dare il nome di qualche collega, ma noi non organizziamo.
1: Ma perché? Perché siamo napoletani.
0: No. Noi non li facciamo proprio perché non abbiamo lo spazio, capito?
1: E quante coperte avete?
0: Noi diciamo non le facciamo, le ripeto.
1: Sì, ho capito, fatto una domanda, fra.
0: Quanti
1: coperti avete il ristorante?
0: Senta, io ora ho un po' da fare.
1: Voi stronza.
0: Penso che si può concludere.
1: Voi stronza. Ho chiesto quando
0: lei serviva il matrimonio, noi non ne facciamo.
1: La bucchiacchia, mamma, ti ho chiesto quante posto avevo il ristorante. Ma sta bucchina.
2: Sì,
1: pronto? Sì, salve.
2: Mi dica.
1: Devo fare a sposa a figlia mia.
2: Sì?
1: Devo organizzare il matrimonio, sono qua con mio consuocero, tale Pasquale Quagliarulo. Volevamo organizzare un matrimonio per aprile, maggio, giugno.
2: Sì?
1: Dipende un po' anche dalla disponibilità della ristoranta.
2: Ma si tratta di una cosa che volete fare qui da noi?
1: No, che lo vogliamo fare? Su Saturno vogliamo farlo. Chiamate la
3: Russia. Ma grande distruzzo, lo
1: sapevo la sua opinione. E certo, il ristorante su.
2: Allora, noi abbiamo una capienza massima di 45 persone. Se i vostri ospiti fossero di più, dovremmo pensare ad un evento in un'altra location.
1: 45 persone per un matrimonio napoletano sono i camerieri.
3: Ah, nemmeno. 45 persone è il chirichetto.
1: Non ha un'altra disponibilità di spazio, perché la cucina su piace a figlia mia, no? Che viene spesso a mangiare da voi.
2: Ho capito.
1: Ci volevo fare una sorpresa.
2: Sarebbe così gentile da inviarci un'email con tutte quante le informazioni, in modo tale che possiamo...
1: Ma che? Non ho capito, la raccomandata. Cosa?
2: Potrebbe, per cortesia,
3: ma... E mele, il sapore
1: mele. Mele.
3: Non lo so, se perché è malato.
1: La mele vuole, signore, non ho capito, scusa.
2: Se per cortesia ci può inviare un'email.
1: Cos'è, scusa? Non.
3: Ma stai parlando volgare?
1: No, ho detto una mela.
3: Ci parli.
1: Vuoi parlarci tu?
3: Brand.
2: Può inviarci una richiesta scritta per cortesia.
3: Una richiesta scritta. Parli come mangi, no? Che si ci manda le mele, che cazzo è mele?
1: Non te cazzo.
3: Ma mi ha pigliato la dama. No, saci, non so biancaneve, signore. Allora, una richiesta scritta, che ci scrivi in coppa la richiesta, forte.
1: Signora! No matrimonio napoletano! Però Pasquale, è che non ci vogliamo fare i fuochi artificiali.
3: È giusto che è importante, non si può fare cerimonie senza sparare due botte.
1: Bello, ciao, facciamo l'asinello del Napoli.
3: Un scazzo pepe! Ma facciamo un scazzo pepe che l'asino che gli attinnoci...
1: Boom!
3: Fa una cosa...
1: Boom!
3: Ma
1: arriva l'asino!
3: Boom! No matrimonio napoletano!
2: Pronto?
1: Voi avete gli asini?
2: Sì, esatto.
1: Ci spiego. Siccome noi siamo napoletani, anche se l'accento un poco, perché da tanti anni che vivo in Germania.
3: Ma se sente che è proprio sì tedesco, mo.
1: Adesso sì? So che sembrava tedesco, ma in realtà sono napoletana.
2: Sì.
1: Noi abbiamo la necessità, come ci posso dire, che a volume 5, 6, 7 ciucci. Questo matrimonio, se è possibile, a comprarli.
2: Guardi, dovrebbe parlare col titolare che adesso non c'è. Lo trova sotto sera, dalle 6 in poi, a questo numero.
1: Sì,
2: se lo trova di sicuro.
1: Ma ci faccio una domanda. Perché praticamente noi faremo questi ciucci, facciamo tutto colore a Napoli.
3: Chiamala con il nome su, o scazza papà, cioè proprio in tutto il mondo.
1: O ciuccio lo coloriamo con colore a Napoli, per farlo detonare con i fuochi d'artificio. Quindi qualche ciuccio malato.
3: Sicuro morto.
2: Non lo so, guardi, deve parlare ciuccio. Con lui.
1: Ce l'ha qualche ciuccino piccolino.
2: Se lo richiama sotto sera lo trova.
1: Ma ce l'hai i ciucci da far saltare?
2: Come, scusi?
1: Dico, ce l'hai i ciucci da far saltare in aria?
0: No, da far saltare in aria no.
1: Perché ci servono per i fuochi artificiali, no, magari mezzo zoppo, malato.
3: Ciusci
1: proprio rovonato.
0: Ma scusi, cose... ma da far saltare in aria nel senso della parola proprio?
3: E cosa non ne stai spiegando?
1: Un attimo ci passa a consuocere che magari ce lo spiega meglio.
3: Pronto, gli sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945, conosci?
0: No, no.
3: Ah, boh, questi stiamo parlando ciucci, quindi abbiamo fatto scherzi per pesci, che si è fatto su fattanate, no?
1: Già, boom!
3: E boom, canna, che lo...
1: Oh!
3: Ma che è stata la pace?
1: Chi le mamma?
3: Successo, frate, lo cazzo!

0: Porca puttana che pioggia. Sono venuta a lavoro con il mio Squarna 600 e mi sono bagnata tutta. Cazzo me ne frega. Chi devo presentare?
1: Devi presentare Affari Buoi con Amadeus.
0: Ok. Va ora in onda una nuova puntata di Affari Buoi con Amadeus. Buona visione con i programmi di Vai Uno.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, chi è?
2: Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus.
3: Che cosa vuole?
2: Lei è il signore o la signora?
3: Ma lei non si interessa, lei dica che cosa vuole.
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
3: A me non me ne può fregare di meno, perché a me mi tocca lavorare, non i giochi dei pacchi, Affari Buoi e Cattivari. Quindi non compro niente, non gioco a niente, non me ne può fregare di meno. Quindi con me non attacca, ok?
2: Chiudete la linea a questo ignorante e facciamo l'applauso finale. La situazione è sempre più drastica. Aumentano sempre di più le persone ignoranti che girano la testa alla fortuna quando gli si propone davanti. Poi sono dal tabaccaio ad indebitarsi con i gratta e vinci. Io proprio non li capisco. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Lei è il signore o la signora? Va, che merda di gente che c'è in giro.
4: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus.
4: Chi è Amadeus?
2: Ma come cazzo fa a non conoscere il programma televisivo più visto di tutti i tempi? Dai, sbattiamocene le palle e chiamiamo un altro concorrente.
5: Pronto?
2: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora?
5: Ma con chi è che parlo?
2: Sono Pronto? Amadeus. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
5: Ma sì, ma a me non mi interessa un tubo.
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti? Brutta testa di cazzo. Dai, non perdiamo altro tempo e andiamo con la prossima telefonata.
6: Pronto?
2: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno.
6: Abbia pazienza.
2: Sta parlando con Amadeus.
6: Non capisco bene.
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
6: Guardi, senta, ho i peperoni sul fuoco. Le passo mio marito. Arnaldo.
7: Michele. Michele, sei ancora tu?
2: E allora, facciamo un grossissimo applauso
7: Michele
2: al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
7: Bastardo figlio di puttana!
2: E allora, facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
7: Tu sei un grandissimo figlio di puttana!
2: Io le farò una domanda.
7: Non me ne frega un cazzo!
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta...
7: Sono stufo, Michele! Tu non puoi ossessionarmi così!
2: Io le farò una
7: domanda... Tutti i santi giorni! Lo vuoi capire? Ti chiedo per favore, dimenticami!
2: Quindi siamo pronti?
7: No!
2: Andiamo con la domanda.
7: Nessuna domanda! Michele, chiudi sto cazzo di telefono!
2: Facciamo scendere il tabellone.
7: Michele!
2: Ecco, lei in questo momento
7: Michele!
2: Non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
7: Michele!
2: E anche perché la stiamo registrando ora, la puntata che andrà in onda
7: Michele!
2: Questa sera su Vai
7: Uno. Sono due mesi che mi stai rompendo i coglioni!
2: Allora, mi deve dire... Quanti denti ha in bocca Ornella Vanoni? Via col tempo!
7: Ha in bocca tre porca m***a!
2: Ha due minuti per rispondere.
7: Michele, ho già le mani sul volante!
2: Ci pensi molto bene.
7: Michele, ho appena finito una fiocina di legno! Non farmela usare! Hai capito? Non farmela usare!
2: Ma questa cosa è incredibile!
7: Ho saputo dal mio amico vigile che sei stato già arrestato per aver rubato nel negozio di elettrodomestici un asciugacapelli! Ma ci rendiamo conto quanto sei stronzo?
2: La risposta è...
7: La risposta è porco...
2: Esatta! ha vinto 300.000 euro.
7: Ma dove cazzo le hai messe le chiavi della macchina?
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
7: Ma pestata, non le trovo!
8: Le ha preso Fabrizio!
7: Ma perché ha preso la mia macchina?
8: Dovevo uscire con Michele!
7: Porca m***a!
2: Incredibile!
0: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
9: Radio 105. Radio 105. Hey!
10: 105.
11: Hey! Lo Zodi 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morto. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cani vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: puoi
10: fare! Vieni qua,
9: Leon San! Cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
12: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando... Hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
2: Scoprirò la data dell'inganno.
3: Farebbe ridere.
2: La notte d'autunno. Con efficacia pari a...
3: Allora eccoci qua, abbiamo sentito questo disco che è forte secondo
4: fortissimo,
3: noi.
4: Fortissimo, bellissimo.
3: Fortissimo, e adesso...
4: Che cosa?
3: Stavo pensando di...
4: Dimmi, bella giornata oggi.
3: Sì, una bella giornata. È bellissima la giornata, sì. Ragazzi, e comunque spacca tutto. Giusto, Spine, regia?
4: Giusto, regista?
3: Beh, allora adesso andiamo con cosa andiamo?
4: Con le news.
3: Hai le news?
4: Sì,
3: ce le ho. Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
4: Allora, ieri finalmente...
1: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
4: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
3: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
4: Farebbe ridere.
5: Studio la forma dello stadio.
6: Guys, I'm Madonna. Also, I'm always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
3: Bene, allora siete state ascoltando su Radio 105.
4: Benvenuti.
1: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Che non ci abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
1: La terza canzone.
5: Studio la forma della custodia. Studio la forma dello.
3: Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
4: Sì,
3: Wender,
4: che tristezza.
3: Con Squalo, saluta Squalo.
4: Ciao pubblico.
3: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine.
7: Bongo.
3: Fantastico ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
4: Monzoloidi.
3: No, su Radio 105.
4: Su Radio 105.
1: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani,
8: Lo Zoo di 105.
9: Tamarri.
10: Ciao. Oggi i nostri tamarri andranno a fare brutto alle gelaterie. Tac!
9: Tamarri!
11: Pronto?
12: Pronto, signora? Minchia cadavere! Pronto, signora, mi sente?
11: Già. Che parla?
12: Salve, signora! Sono Giovannino! Come sta?
11: Minchia di merda! Ma io non conosco nessun Giovannino!
12: Signora, la gelateria?
11: No, no!
12: E che cosa ho chiamato, signora?
11: Il cimitero è chiamato, Giovanni.
12: Senta, signora Lupa, volevo chiedere una cosa. Mi senti?
11: Non sono Lupa io.
12: E chi è lei, scusi?
11: Io sono...
12: Ah, ho capito, signora.
11: Un paresino, ha detto che è un biscotto.
12: Senta, signora, una cosa le voglio... Ma lei di che anno è? In che anno è nata, signora? Non per farmi gli affari suoi, perché sa.
11: Io sono del 35.
12: Del 35? Minchia, ha visto la qualsiasi, ha visto lei, ha vissuto tutto il Novecento proprio, ha visto cioè quando è nata lei non c'era neanche la televisione.
11: No, non c'era niente.
12: Minchia, incredibile, ma proprio... Senti, ma anche se sei limitrofe, no? Che sei un po' retrodatata. Ma non esci mai la sera, vai a ballare, che ne so, ti spacchi di techno, non fai...
11: Ma cosa vuoi da me?
12: No, niente, ho chiamato che volevo parlare con la gelateria, ma mi ha risposto lei che è antropomorfa e volevo parlare un po'.
11: Non mi sa più niente.
12: Ah, ho capito, Ciao, grande!
11: Arrivederci.
12: Ciao, grande. Un cazzo di sassaia,
11: Madonna Giovannino, sai che hai parlato con Walking Dead?
12: Mamma, ho parlato col passato, una roba incredibile, mi è venuta la pelle foca proprio.
11: Mamma mia, questa per sembrarci il Papa.
12: Due.
9: Tamarri.
13: Pronto?
11: Si è svegliata. Pronto? La cazzara, oh. Senti, stronza.
13: Pronto?
11: Allora, ho capito che sei lì, Sandra, ho capito. Senti, comacchia. Allora, praticamente ho preso una vaschetta di gelato da te, faceva cagare. Adesso te la riporto e te la spalmo tutta sulla vetrata, capito? Scemo di merda.
13: Sei un idiota.
11: Cazzo c'hai?
13: Sei un idiota.
11: Ma dove ho chiamato in Russia? Pronto? Ma non sei Silvana? Silvana, non fare la coglione, dai.
13: Non sono Silvana.
11: Ho preso il cioccolato, faceva schifo la merda.
13: Ma tu sei un idiota.
11: Oh, sei ancora un idiota. Vai, dai, non fare la finta che parli di un'altra lingua, cretina, dai. Silvana.
13: Pronto.
11: E che cazzo, ma oggi proprio non mi va bene una. Oh. Pronto? Tizia.
13: Dove stai chiamando? A chi stai chiamando?
11: Oh, Silvana. Silvana.
13: A chi stai chiamando?
11: La gelateria, Silvana, sei tu.
13: Quale gelateria? Questa è una casa. Quale gelateria stai chiamando?
11: Oh, ma stai calma, non fare quello che si ha.
13: Guarda che stai calmo tu, cazzo. Perché se ti trovo io, ti spalmo io. Tutto quello che hai, ok?
11: Cazzo, chiamata l'accampamento di Sinti dietro in corvetto.
14: Buonasera.
15: Ciao grande.
14: Sì, chi parla?
15: Sono Giovannino. Senti, ho comprato gelato da te, una vaschetta l'altro giorno.
14: Sì.
15: Ho trovato in fondo alla vaschetta delle unghie, sì. Me la sono trovata in bocca. Com'è?
14: Aspetta, dentro la vaschetta del gelato c'hanno delle unghie, mi viene a dire.
15: Dentro il
14: gelato?
15: Dentro il gelato.
14: Dentro che gusto hai presi?
15: E ho preso il fior di latte.
14: Fior di latte con delle unghie dentro e?
15: La nocciola e il pistacchio, ho dei gusti classici.
14: Sì, e dentro tutte le vaschette c'erano
15: delle unghie
14: dentro? No,
15: non lo so, dov'era, però in fondo poi dopo c'erano le unghie, ho trovato in bocca, ma grosse proprio. Cioè, te lo volevo dire, nel senso che non ho fatto neanche la recensione su Google.
14: No, non fa la recensione, no.
15: Se vuoi che le faccio, le faccio, se no no.
14: No, non la fai.
15: Ah, volevo dirtelo, può capitare, nel senso, però sai.
14: No, non deve capitare, no.
15: Mi ha fatto un po'
14: schifo. Non deve capitare, però.
15: Mi ha fatto un po' schifo, sinceramente.
14: Vabbè, quando vieni la prossima volta ti faccio una vaschetta. Vieni su, che vedo che sei, vieni su.
15: La teniamo tra noi sta cosa, hai capito?
14: Certo, sì,
11: però Giovannino.
14: Ma non fare nessuna recensione negativa.
15: Ok, aspetta.
11: Sta roba comunque in qualche modo la bisogna risolvere. Allora, per punizione comunque gli devi infilare la testa nel gelato.
15: Sì.
14: Guarda, se poi se vado a approfondire con il ragazzo che fa la mattina, io lo dico.
15: Senti,
14: la testa, guarda.
15: Senti, una cosa, ti posso chiedere una cosa?
14: Sì.
15: Io ho sempre visto che non mi dare la vaschetta, non la voglio, guarda, veramente. Però mi devi far fare una cosa che ho sempre sognato.
14: Sì.
15: Voglio bucciare il c***o nel pistacchio. Ok? Dai,
14: sì, va bene.
15: Grande. Ciao grande.
14: Ciao,
15: allora vengo col cazzo in mano direttamente. Ciao grande.
14: Ciao, grande.
9: Tamarri.
16: Pronto, gelatiere?
11: Mamma mia, come sei ricco. Senti, sciaccannato, guarda che ho preso una vaschetta di gelato che doveva essere al cioccolato. Secondo me era contaminata le noccioline. C'è mio zio che c'ha la faccia che sembra un copertone di un camion. Hai capito?
16: Ma quando è che sei venuto a prendere la vaschetta?
11: Domenica, però l'ho tenuta nel frigo, no? Lui si è aperto la vaschetta, si è fatto due palate. Minchia, adesso sembra che l'appunto. Sembra che ha fatto il Botox. Non è che per caso nel cioccolato c'è possibilità che ci siano arachidi, cose strane?
16: Ma no, nella nostra ricetta non c'è nulla, a meno che non abbia preso qualche altro gusto. Abbiamo anche una pastorizzatrice apposta per il cioccolato.
11: Ah cazzo, vedi che siete gente seria. Va bene, dai, allora facciamo così. Io vengo là, ti infilo la testa nella vasca del gelato al cioccolato, no? E vediamo com'è la reazione allergica. Ma facciamo così?
16: Vediamo, porti anche tuo nonno?
11: No, è mio zio che si è gonfiato.
16: Ah,
11: no, facciamo così, porto mio zio, gli infilo la sua testa nel cioccolato. Se non si gonfia vuol dire che hai ragione tu.
16: Che
11: se si
16: porto.
11: Gonfia invece, io gonfio te, uguale a mio zio, ti faccio praticamente il gemello. Vi metto di fianco e ti scolpisco la faccia identica a quella di mio zio. Facciamo così, scemo di merda?
16: Proviamo, va bene.
11: Va bene, perfetto. Senti, facciamo così, cerca di moderare comunque l'alimentazione. Oltre alle proteine dei cazzi, magari mangitelo due verdure, ok?
16: Benissimo, ti aspetto allora.
11: Va bene.
16: Oh,
11: quando
16: giornata.
11: Entro sentirai il gelato che si scioglie e un freddo incredibile interiore. Perché io sono portatore di morte! Bastardo!
17: È stupendo questo. È stupendo

0: 105 Zoo, only for you.
1: Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
3: Pronto?
4: Qui base terra?
3: Pronto?
4: Signora, mi sente?
3: Sì, ci sento. Chi sei?
4: Chi sono, signora? Chi vuole che sia?
3: Sei tu, Alfio.
4: Come sta, signora?
3: Insomma, sono qua con la gamba. Un po' male, ma insomma stavo guarendo.
4: Ho scoperto cosa è successo. Io le avevo mandato, ho sbagliato. Anziché mandarle un ginocchio nuovo, le ho mandato un c***o con le palle. E quindi quando il postino ha visto, ha detto: ma no, non posso consegnare un cazzo con le palle alla signora Santina.
3: Che bravo, grazie, sei tanto buono tu.
4: Lo so.
3: L'ha detto anche Alessandro.
4: Grazie,
3: nipote.
4: Lo so. Io sono l'unica, persona che non l'ha mai presa in giro, signora. Mai, è vero?
3: Lo so, è troppo buono sei.
4: Lo so.
3: Non è che ci ha lasciato l'amore così cattivo, con te.
4: Mia moglie è una pompa, signora, sai. Purtroppo è successo un incidente diplomatico. Attraverso il nostro satellite Beckenbauer, che praticamente riflette la circoncisione spermatica del cheeseburger Burger King, che viene poi trasmesso velocemente attraverso il canale di Zamber con tutti i trick booster poi del caso e Sproviero. Cosa è successo? Che Moreno, che era in ufficio insieme a Salvaderi, mentre stavano praticamente attivando i Balbalbabau, che è il
3: presente. Per sentire, oggi non è la festa di Aldo,
4: ecco,
3: il compleanno.
4: Attraverso il satellite Tantantatan, cos'è successo? Aldo ha visto che lei l'altro giorno aveva in casa sua Pietro.
3: Cosa?
4: Ha visto che c'era Pietro. Sai
3: che è venuto Aldo a casa mia?
4: No, attraverso il satellite ha visto che c'era Pietro a casa sua.
3: Chi, Aldo?
4: Sì.
3: Ma come?
4: Mi
3: ha fatto vedere che c'è Pietro.
4: Noi abbiamo...
3: Avrà sbagliato forse perché c'è Claudio.
4: No.
3: E poi c'è, aspetta, l'amico di Aldo.
4: Signora, noi abbiamo
3: Alessandro, poi c'è Alessandro, dopo c'è anche mio nipote.
4: Signora, noi abbiamo dei satelliti che riescono a vedere quanti peli ha nel buco del culo. Lei lo sa, signora?
3: Sì, ma siccome io ho tanta gente che ho nipoti, giusto?
4: Sì, ma signora, mi dica la verità.
3: Sono due maschi e una femmina.
4: Signora, mi dica la verità, perché sennò qua viene fuori. Io non dico niente a nessuno, ma è venuto per sbaglio lì l'altro giorno Pietro, due minuti?
3: Cosa?
4: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
3: Dunque, io le dico la verità. Era venuto questa mattina.
4: È lì adesso.
3: Per ritrovarmi solo, per vedere come sto. Ma adesso al 20 penso, non so quanti ne abbiamo oggi. No, il 20 non è il 20 oggi.
4: Signora,
3: 18, 19, 20. Mi ha detto che mi...
4: Lo sento parlare.
3: Sarà qui neanche una settimana perché deve curarmi insomma la gamba perché mi fa male, ecco.
4: Lui che cazzo è diventato dottore?
3: Ma lui dopo va via, ti dico la verità, è venuto sì.
4: Ma signora, si scopava le pecore, adesso fa il dottore?
3: Scopavasi le pecore, andava dietro le pecore, andava dietro tante bestie,
4: adesso fa il dottore, scusi, che le cura il ginocchio. Che...
3: Come?
4: Ma vada da un medico, non da Pietro, signora. Cioè ieri sera... cosa è successo? Che Aldo ha detto: devo chiamare mia moglie per invitarla al mio compleanno. Ha attivato il satellite Zanzamberberg e ha visto che c'era Pietro in casa. E lì si è incazzato come una iena. Ha preso la prima puttana che ha trovato per strada e se l'è sposata. Se l'è sposata.
3: Oh santo Dio.
4: Ma io gliel'ho detto, signora, che lei è la moglie.
3: Ma fammi sentire, lui ha sempre fatto così, vero? Anche quando c'era Berlusconi, adesso che mi viene ancora in mente.
4: Sì, ma signora,
3: ti ricordi di chi è? Berlusconi, sì. Le bussava da
4: non mi fa mai parlare. Signora, di chi è la colpa qua? È sua però. Non
3: è
4: di
3: anche colpa sua però.
4: No.
3: Perché siete a dare ad
4: oggi. Ma lei continua a portarsi goloide in casa, lo storpio sardo, ma lo mandi a fare le pecore, goloide. È la badante.
3: Sì, lui va a prendere soldi, vero? E va a lavorare e canta. E poi fa anche generale quel cazzo che lei. Ma però dopo la sera va a far godersi e va a Troie. Ha finito una, sotto un'altra. Finito la seconda, sotto la terza. E dopo la terza fa la quarta. E dopo la quarta fa la quinta, e che cento. Ti pare giusto secondo te?
4: Però
3: Madonna,
4: scusi,
3: ma qui lei
4: continua a portare a casa il pecoraio magico, signora, dai.
1: È ufficialissimo, ragazzi, la mummia è cotta di Aldo. E trovare una fine a sta storia sarà davvero impossibile. Solo la morte potrà tirarci fuori da sto ginepraio.
3: A te pare giusto te? È un uomo che mi vuol bene, se mi volesse proprio bene.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Ciao stronzi, dovete fare uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. Qualche settimana fa abbiamo fatto una grigliata con gli amici nella casa di campagna. A un certo punto una famiglia di vicini albanesi si è lamentata che li stavamo affumicando. E se questa semplice lite condominiale stesse per finire in tragedia? Pensateci voi e picchiate duro. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono il maresciallo Tenace, la chiamo dalla prefettura di Milano Sud, buongiorno.
1: Sì.
2: Niente, le spiego molto semplicemente il problema. Allora, sì. a carico suo c'è pervenuta una denuncia seguita da un'ulteriore denuncia da parte di questo Daitan Boromir per una questione relativa dei fumi nelle vostre unità abitative. Insomma, lei ha questi vicini albanesi?
1: Oddio, mi viene... la grigliata che ha fatto mio figlio.
2: Non ho capito, scusi.
1: La grigliata che ha fatto mio figlio a casa di mia mamma. Sì, mi dica, ho capito adesso, mi dica.
2: Lei è la mamma di chi?
1: Di me, di Marco.
2: Però la denuncia non è a carico di Marco, è a carico di Angela.
1: Certo, perché sul campanello c'è detto Angela Luisa, perché la casa a me è intestata. Non sapevo niente di questa cosa qua io, eh.
2: Ma infatti io l'ho chiamata perché, guardi, quando si tratta di queste beghe con gli stranieri c'è sempre, insomma, noi alziamo sempre un pochino le antenne perché il signor Boromir, tra l'altro, non è neanche incensurato e quindi ha dei...
1: Ma che vada a fare un culo l'albanese di merda. Dica, adesso ho capito tutto, mi dica.
2: No, mi deve dire lei che cosa è successo, dopodiché vediamo che si può fare con questo Daitan Boromir, perché...
1: cioè... Allora, la casa a me è intestata.
2: Sì.
1: Ok?
2: Sì.
1: La casa è disabitata.
2: Sì.
1: Perché era di mia mamma, mia mamma è venuta a mancare 5 anni fa.
2: Mi spiace.
1: I ragazzi vanno d'estate a fare la grigliata.
2: Sì.
1: L'ultima grigliata risale a Pasquetta. E questo glielo posso garantire.
2: Ecco.
1: Fumi di grigliata, ma c'è una distanza che saranno 300 metri dal cortile al condominio.
2: Beh, questa è una cosa che comunque verificheremo con la squadra,
1: certo,
2: mobile.
1: Assolutamente, certo. Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Questa casa ha una, diciamo, una struttura fissa atta a grigliare?
1: No.
2: Quindi no. Non c'è un'autorizzazione.
1: No, l'hanno fatto i ragazzi. Come fanno i ragazzi?
2: Sì, signora,
1: ecco.
2: Però sì, io capisco, sono stato ragazzo anch'io, ci mancherebbe altro. Però se questa grigliata in qualche modo ha turbato la pace del signor Boromir, qui comunque la denuncia.
1: Ma scusi un attimo, ma invece di denunciare non poteva affacciarsi alla finestra e dire ai ragazzi di smetterla?
2: Sì, signora, ma secondo lei io posso rispondere a questa domanda? Cioè,
1: ma dai, ma no, ma sto facendo un discorso logico con lei.
2: No, mi rendo conto, signora, però qua il signor Boromir è venuto per ben 2 volte a sporgere denuncia, ha detto che si è lamentato, non ha tenuto da voi di smettere con queste grigliate che gli affumicano casa. Dice che c'è anche dei bambini piccoli che soffrono di asma. Oltretutto il signor Boromir, come le dicevo, ha dei precedenti penali, ha un porto d'armi. Però appunto io volevo capire da lei, che ci sono stati dei precedenti con questi vicini? C'è la possibilità
1: ma
2: di
1: assolutamente
2: una...
1: no, assolutamente no, la casa è disabitata.
2: Ma signora, la casa è disabitata, ma qualcuno ci abita il signor Boromir con la famiglia e il bambino asmatico qua.
1: No, forse non ha capito, io sono in una villetta per conto mio, il palazzo è confinante con il garage.
2: Sì signora, ma se il palazzo è confinante e salgono i fumi, il signor Boromir col bambino cardiopatico lì asmatico, quello che è, e c'ha ragione il signor Boromir.
3: Ora, buongiorno maresciallo.
2: Buongiorno, si accomodi un secondo che sto parlando
1: ma
2: con
1: certo,
2: la signora.
1: Ma certo, non sto dicendo niente in merito, però io la lamentela a chi è andata? Cioè io non ero presente in quel momento lì,
2: signora,
1: c'erano solo i gruppi dei ragazzi.
2: Però lei è l'intestataria della casa e lei deve rispondere penalmente. Poi, se
1: ma
2: vuole,
1: certo,
2: se...
1: assolutamente, sto prendendo atto di questa cosa che però non ne sapevo niente, sto capendo cosa mi dice.
2: No, certo, però dal punto di vista penale la responsabile è lei, tra l'altro avete acceso un fuoco non autorizzato e questo oltre a una sanzione pecuniaria che adesso andrà quantificata, ma siamo tra i 400 e i 600 euro per la nuova direttiva contro gli incendi boschivi.
1: Vabbè, ma siamo pazzi, cioè veramente.
2: Lei, scusami, affumica il signore albanese che è qua con me. Stia fermo, sia fermo, signor Boromir.
3: Che è la signora?
2: Sì, un secondo. Capisce, signora? Adesso il signor Boromir è qua con me, noi l'abbiamo invitato per vedere se bonariamente a distanza si può risolvere la questione. Adesso l'ascolta anche il signor Boromir.
3: Buongiorno, signora.
1: Sì. Buongiorno a lei.
2: Ecco,
1: guardi, allora io sono dispiaciuta del fatto. Non ero a corrente di questa cosa del suo bambino e ne sono risentita anche perché sono un sanitario e lavoro in ospedale, quindi so di cosa sta parlando, non sono una stupida. Mi dispiace.
3: Stupido chi?
1: La cosa che...
2: No, stupida lei, dice. No, lei ha pensato che gli avesse dato.
1: Io lo sto dicendo a me.
2: La signora è stupida.
1: Ho capito del problema del bambino. Me ne dispiaccio.
3: No, io allora io accetto scuse, ma comunque deve pagare 500 euro.
1: Non è un problema. passo stasera, cosa le posso dire?
2: Benissimo, d'accordo. Allora, per quanto riguarda, lei è contento così, signor Boromir?
3: Vabbè, però comunque tutti i bambini miei si sono spaventati anche per tutto quel fumo che c'era.
2: Lei, secondo me, dovrebbe ritirare la denuncia.
3: Sì, ma ci prendevano anche in giro, no, no. Io non ritiro la denuncia.
1: Ma guardi che non ero io sono dispiaciuta, ma in quel contesto era un gruppo di ragazzi. E questa cosa, non, guardi, a livello familiare mio va a finire male.
3: No, con che va a finire male?
2: No, non si scherza.
1: Ma non con lei, con mio figlio sto parlando.
2: Però il signor Boromir qua nella prima denuncia dice che i ragazzi lì della grigliata lo hanno insultato con insulti razzisti, dicevano torna al tuo paese,
3: sì, albanese di merda. Continuavano a dire quello, torna al tuo paese, albanese di merda, albanese... Ma come ti permetti? No, ma io vengo sotto lì, figlio di puttana, pezzo di merda, ma chi ti permetti? Oh?
1: No,
3: ma guarda te, io sono uno che lavora qua, si fa un culo così tutto il giorno.
2: Tenga a posto. Guarda,
3: scusi.
1: Ho capito benissimo. Vorrei solo che si risolvesse e le porgo le mie più sentite scuse. Io non ero presente, non sono quel tipo di persona per discolpa di mio figlio. Non si preoccupi che sarà in punizione minimo un mese.
2: Ma si vede che appunto lei non è il tipo, però non si è presa cura dell'educazione di suo figlio, che dà dell'albanese
1: non
2: di merda.
1: Non mi sono presa cura?
2: No signora, evidentemente se il figlio brucia le cose, affumica i bambini e dà dell'albanese di merda a un lavoratore.
1: Adesso io non so se era lui in prima persona o se era il gruppo dei mentecatti che aveva assieme.
2: No, era lui signora, io sono sicuro che era lui, perché è lo stesso che le ha commissionato questo scherzo nello Zoo di 105.
1: Voi siete delle merde. Voi siete delle merde.
2: Angela,
1: sono 105.
2: Angela, è uno scherzo di tuo figlio Marco.
1: No, vabbè, io sono in servizio.
2: Stai tranquilla.
1: Siete pazzi.
2: Non c'è nessun Daitan Boromir armato che ti minaccia, Angela.
1: Io vi odio tutti. Ah, io la massacro.
2: Ciao Angela.
1: Siete grandi. Vi ascolto sempre, un bacio.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Ehi, purè di caccole.
8: Parli con me, Hermione?
7: Sì, piaga da decupito cerebrale. Vieni qui. Domani ho l'esame di fauna magica. Fammi qualche domanda da questo elenco.
8: Io non sono una piaga da decupito cerebrale. Non mi far arrabbiare, Hermione, o ti trasformo in un facocero.
7: Eh? Ti sono cresciuti i coglioni tutto ad un colpo. Vabbè, allora te li farò sparire. Scrotus luxurium.
8: Le mie palle! Dove sono finite le mie palle?
7: Smettila di fregnare come una vagina con una cipolla come assorbente e fammi ste domande.
8: Le mie palle!
7: Smettila di fregnare come una vagina con una

0: rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere?
1: 7.
0: Errato, errato, errato! 313!
1: È colpa tua, Ashella anale! Con sta cazzo di R-Moscia non si capisce la domanda! Fammene un'altra!
0: Seconda domanda! Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro... Aspetta... Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro sono stanco.
2: Ma perché gridi?
0: Distrutto.
2: Ma non gridare.
0: Ma stai a prendere oggi?
2: Piano, concentrati.
0: Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro... crocchio del tavolo. Allora... Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpetri uno sgarro al crocchio del tamaro?
1: 313?
0: Errore!
1: Che fai? Mi prendi per il culo? E allora io ti trasformo il colon in un pezzo di ghiaccio. Culus frigitus.
0: Che freddo ha retto. Che freddo.
3: Silenzio! Allora, alcuni di Hogwarts e quella secchiata di diarrea di Harry Potter. Presto, andate nelle vostre camere. Sta per arrivare il terribile Roror. Cazzo fai, spremuta d'ignoranza? Ho detto di andare tutti nelle vostre camere!
0: No, Anus Silente, ne ho abbastanza di Roror! Starò qui, lo aspetterò, lo sfiderò e lo batterò!
3: Ok, ti faccio preparare la bara allora. Addio, rigurgito di sbarra di crotalo!
0: Ti aspetto, Roror! Fatti avanti, Roror!
3: 37 ore dopo.
0: Roror! E dai, Roror! Roror! Roror!
3: 15 giorni dopo.
0: Roror!
3: Due mesi dopo.
0: Roror! Roror! Roror!
3: Sei mesi dopo.
4: Harry Potter, scusa, sono in ritardo.
0: Roraria!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il contratto non rinnovato.
0: Arrivo!
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: Pasqua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi!
0: Eri impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No, no,
0: pensavo di averti disturbato durante il lavoro.
1: No, assolutamente no, stavo facendo Super Enalotto. Oh, oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamiamo e troviamo un drago.
0: La barca che esplode in mezzo là.
1: La barca che scoppia è il drago.
0: E gli sposi che saltano in aria.
1: La
0: detonazione, boom!
1: Bellissimo.
0: Ehi,
1: vai, chiamiamo.
2: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Fate scoppiare i fuochi voi?
2: Sì.
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia...
0: La figlia mia.
1: Ha del consuo, c'era, no?
2: Sì.
1: Volevo fare fuochi d'artificio in due cieli, va a scoppiare tutto cose che draghi, cose in due cieli colorate.
0: È possibile?
2: Sì, sì, come no.
0: Quanto costa?
2: E venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma il secondario. Siete napoletano?
0: Siete napoletano?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, e a chi appartenete?
2: Come a chi appartenete?
0: È un piacere trovare conterranei.
2: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
1: Io sono Pasquale Quagliarulli, Quagliarulli e Fili, no, 1945, dovrei essere l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazione.
2: Benissimo, va bene.
0: Ma Fragola, conosce a Fragola?
2: Come no, sì.
1: Conosce a Peppina a Fragola?
0: A Nina, conosce a Nina da Fragola?
2: No.
0: Russo, sei amico di Russo?
2: No.
0: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
2: Sì.
0: Ninetto Sfregiato, conosce a Ninetto?
1: A Ninetto Sfregiato, Ninetto Cannavò?
2: Sì.
1: Siete imparentati con Ninetto e Cannavò?
2: No.
1: Peccato. È morta,
0: ho capito.
2: Sì.
1: È morta Ninetto.
0: È stata una tragedia.
1: Una tragedia bruttissima. Proprio stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
2: Mi dispiace.
1: Una tragedia.
0: Cose che accadono.
1: Cose che capitano.
2: Sì, ho capito.
0: Che facciamo allora?
1: Che facci per questo fatto dei fuochi?
2: Sì.
1: Allora io volevo sapere innanzitutto se
0: dite che abbiamo delle richieste particolari.
1: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppa con la Chicarda.
0: È possibile far esplodere il lago di carta?
2: Sì, come no, sì.
1: Allora, vorremmo come fa?
0: No, allora, noi vorremmo affittare una barchetta, no?
2: Sì.
0: Con gli sposi in carta pesta sopra, in coppa, due sposi in carta pesta sopra la barchetta, no?
2: Sì.
0: E di notte... Cammina la barca in dolaga.
1: No, là, e con un bello colpo di mortaio, boom! La barca esplode in dolaga, fiamme, cose.
0: Però,
1: e poi partono
0: vedere gli sposi per saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
1: Ci hanno proprio a detonare.
2: Sì.
1: Si può fare?
2: Sì.
1: E che l'uovo mortaio quanto costa?
2: E venite qua e ne parliamo da vicino.
1: Bello, è giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
0: Sì.
1: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
2: Un drago,
1: sì, o fuochi artifici da forma di drago.
0: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
2: Sì, come no.
1: Si può fare.
2: Sì.
1: Perché ho visto che lo filma con Gandalf.
2: Sì, come no.
0: È bello, vedo che perché è pesano lui.
1: Sì.
0: Lui conosce Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
1: Dai.
2: Va benissimo, sì.
1: Cioè, dove ci troviamo?
0: Autostrada.
2: Sì.
0: Che cosa, sì? Sì, che cosa?
2: No, quale autostrada, scusate?
1: Ah, voi avete detto autostrada, però.
0: Lei ha detto autostrada.
1: Pronto? Voi avete detto autostrada? L'ha sentito io? Ma vieni sto bucunare le chiavi, che struzzo!
0: Ehi! Struzzo!
1: Che cazzo!
0: Ehi!
1: Richiamo!
3: Pronto?
1: Struzzo!
0: Figlie zoc!
1: E gli è stato abbasciato da lei!
3: Abbasci che è stato tu!
1: Ma va a fare un culo!
0: Bucchi!
1: Struzzo!
0: Te la faccio il telefono!
1: Ma che se non è educazione?
0: E rispondo! Bucchi!
1: Bastardo!
3: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
1: Allora si sposano mia figlia e mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale vogliatura. Non so se ha capito con chi sta parlando.
3: Dico tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono.
0: Ehi, Bucchino, finché zocco! E vedi per me!
1: Vabbè,
0: pulisciti la bocca prima di parlare della figlia mia! Bastardo!
1: La pulizza la bocca, bro!
3: Oh!
1: Il Cosimo, giustamente...
3: Ovaglione, dico che si sposa, non è che riccione!
1: Mi sta domandando.
0: Ha detto che tu figlio.
1: No, no,
0: sono un po' che dubbi, però.
1: Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Vagliarulo o con Cosimo?
3: Cosimo di dove?
1: Scusa, ma avrei stato su fatti. Nictus! No, che peccato! Issa ha avuto l'ictus proprio in da telefonata.
0: No, ha detto che il figlio tuo è ricchione.
1: No, hai tu sei ricchione.
0: No,
1: è tua figlia è zoccolo.
0: Ah, no, è figlio tu zoccolo.
1: No, no, no, issa è tua figlia è zoccolo e tu sei ricchione.
0: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchione.
1: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

Guatemala.

0: Ciao Trimoni, fate uno scherzo a mio fratello che il 20 giugno si sposa. Doveva sposarsi il 15, ma per colpa del G7 tutta la zona di Fasano è stata delimitata dalle forze dell'ordine e quindi ha dovuto rimandare la data, con conseguenti problemi e bestemmie varie. Ora che invece è tutto a posto, che ne dite di mandare di nuovo tutto a monte? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Bonifex Milano. Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Sì,
2: allora la chiamo riguardo alla cerimonia del 20 giugno, il matrimonio del 20 giugno.
1: Sì.
2: La nostra società si occupa delle attività di bonifica al termine dei grandi eventi internazionali. La zona di Borgo Ignazia rientra nella Red Zone, che sarà protagonista del prossimo G7 il 15 giugno, come lei saprà.
1: Lo sappiamo.
2: Allora, la nostra società è stata incaricata dal governo dell'attività di bonifica che viene fatta successivamente agli eventi. Noi semplicemente passiamo e verifichiamo che non siano stati disposti elementi elettronici, cimici, esplosivi. È un'attività di bonifica standard che si fa. L'unico problema è che noi abbiamo in concomitanza un altro ordine e quindi il nostro camion purtroppo non sarà disponibile prima del 20 giugno. Quindi noi dovremo venire ad attuare l'attività di bonifica proprio il 20 giugno e io la chiamavo perché leggo che il 20 giugno c'è la sua cerimonia di matrimonio.
1: Infatti.
2: Esattamente.
1: Io ho già spostato la data. Il mio matrimonio è il 15.
2: Esatto. Il problema è che noi non possiamo andare oltre il 20 giugno perché superati i 5 giorni dal termine dell'evento, la bonifica non ha più alcun significato. Quindi noi dovremo purtroppo essere presenti il 20 giugno con i bonificatori durante la cerimonia.
1: Quanto tempo vi serve più o meno?
2: Guardi, se non troviamo niente, il tempo può variare da 2 alle 4 ore. Il problema è che noi mettiamo in campo comunque dei mezzi automatizzati. Ci sono questi due tir, poi ci sono dei mezzi robotizzati che compiono la bonifica ambientale. Tutto ciò che è, ad esempio, riproduzione musicale, audio video, telefoni, per 2-4 ore sarà completamente disabilitato.
1: E vabbè, come si fa?
2: Purtroppo non potete mettere musica, non potete usare i cellulari, non potete usare niente di digitale. Ad esempio, le fotografie, se le scattate in pellicola non c'è nessun problema. Se le scattate in digitale, inevitabilmente i dispositivi rimangono compromessi o addirittura non funzionano. Stessa cosa per la musica.
1: Io capisco, ma non è normale.
2: Io fossi lei, comunque, visto che ha tempo, penserei a una soluzione alternativa,
1: Un'altra? Semplicemente mi sono, scusi francesi, sono rotto il cazzo, c'è stato rispondere a tutte queste date, non mi va proprio.
2: Purtroppo non dipende da me, io semplicemente vengo lì.
1: Da me però.
2: Abbiamo
1: dato 2 anni fa il matrimonio.
2: Sì, però le spiego, se noi dovessimo trovare ad esempio la presenza di una cimice o di un dispositivo elettronico non riconoscibile, noi dobbiamo farlo brillare, capisce? E quindi lei nel mezzo del matrimonio si troverebbe una deflagrazione.
1: Perfetto, quanto risulta il risarcimento danni in quel caso?
2: Per tutte le notizie, diciamo, più dettagliate, se vuole le passo l'ingegnere che sicuramente saprà rispondere alle sue domande.
1: Perfetto, grazie.
2: Grazie, mi attenda un attimo in linea, glielo passo subito.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'ingegner Pistacchio, lei è il signor giusto?
1: Sì.
4: Come le spiegava il mio collega, purtroppo, sa, c'è il rischio che ci siano delle telecamere spia, delle cimici e noi, oltre agli impulsi elettromagnetici, dovremmo fare anche delle piccole, medie detonazioni nel caso in cui venisse trovato qualcosa che noi riteniamo pericoloso.
1: Allora, semplicemente la cerimonia inizia alle 16. Nel caso in cui voi non riuscite a sgomberare l'aria entro le 16, non l'aria, cioè a me non mi interessa, potete anche stare fuori dal cancello.
4: Ah no, qui l'aria, qui si parla di tutto lo spazio in assoluto. Tra l'altro volevo chiedere, voi avete invitato dei bambini anche al matrimonio?
1: Diciamo di sì.
4: Sarebbe meglio di no per i gas al fluoro anti-antrace, che comunque non, insomma...
1: Non... vabbè, come si fa, voglio dire?
4: Infatti qua...
1: invito una famiglia senza il suo bambino?
4: Sarebbe meglio per il bambino, cioè non vorrei che poi magari in futuro il bambino avesse dei problemi di malformazione.
1: Allora, non gli posso parlare di cifre con lui o con un'altra persona?
4: Non mi fraintenda, io capisco l'importanza del suo matrimonio per lei, ma capisce che a livello nazionale, a livello governativo del suo matrimonio non ci interessa, ecco, lo stiamo facendo perché...
1: Ho capito benissimo, ecco. Però dopo un giusto risarcimento danni posso fare quello che voglio.
4: Voi avete in previsione fuochi d'artificio, robe varie?
1: Avevamo e abbiamo anche annullato per quello.
4: Ecco, bravo, perché entra poi in azione l'allarme del sistema di difesa dei robot. Non vorremmo che, insomma, venisse fuori un disastro.
1: Appunto, quindi ho già sopportato troppe limitazioni senza avere nulla in cambio.
4: Io fossi in lei...
1: anche perché io il matrimonio l'ho prenotato 2 anni fa. Il G7 è stato deciso a ottobre, dicevo come priorità venivo io.
4: Anche cibo, io spero che voi abbiate fatto comunque, abbiate previsto il catering all'interno, perché non vorrei che con tutte queste sostanze eccetera, cioè, qui si rischia la sterilità, cioè siamo a...
1: No, è cena fuori.
4: No. Io non mi posso assumere la responsabilità che lei un domani mi denuncia perché un suo parente, un suo amico è diventato sterile. Cerchi di capire, cioè stiamo parlando di...
1: No, lei deve cercare di capire a me. Io come posso? Lei mi dice no, non può fare. Ma io posso fare quello che voglio.
4: Ma lei può fare quello che le pare. Però mi scusi, cioè io non posso prendermi la responsabilità che lei tra un anno mi denuncia perché lei è un pazzo e vuol farsi i cazzi suoi, mi scusi,
1: Io ho pagato.
4: Ma a me non frega, mi scusi, ma a me di quello che lei ha fatto. Io adesso, mi scusi, non voglio essere maleducato. Però.
1: Come dite voi, il G7 a me non mi frega un cazzo. Cioè, io ho già pagato tutto, non posso di certo buttare all'aria.
4: Ma mi scusi, ma qui stiamo parlando delle decisioni del mondo, del futuro del mondo, e dobbiamo paragonarlo a un cazzo di matrimonio. Ma mi perdoni, lei è un brufolo, cioè.
1: Io ho pagato 30.000 euro già anticipati. Chi mi dà a me questi 30.000 euro?
4: A me onestamente non frega un cazzo, mi perdoni. Sta parlando con un ingegnere, io sono laureatissimo, non so se capisce. Cioè lei è un bifolco qualsiasi, ecco. Ma mi scusi, ma anche lei, ma che razza di uomo è che mette in pericolo la sua futura compagna per una vita con detonazioni, impulsi elettromagnetici? Ma lei magari tra una settimana, dopo 20 giorni, si ritrova senza un testicolo. Ma mi scusi, ma che razza di uomo è anche lei?
1: Non voglio mettere...
4: Lei è un cretino se fa sta roba, lei è un imbecille, mi scusi se mi permette.
1: Dopo 30.000 euro io posso spostare il matrimonio.
4: Ma io non le do un cazzo, mi perdoni, io non le do un cazzo, io non c'ho 30.000.
1: Allora andremo in causa.
4: Guarda, facciamo così, io il 20 giugno arrivo coi camion, poi quello che succede succede, saranno cazzi suoi a questo punto. Lei non vuole collaborare, a questo punto si arrangi. Io non ho tempo da perdere con un bifolco, tra l'altro, cioè, sarete lì a mangiare, come a ingolfarvi come delle bestie. Siete dei terroni poi alla fine, perché questo è il problema del nostro paese, che voi sottosviluppati non volete collaborare, è sempre così. Il problema siete voi terroni. Guardi, le passo il mio collega che mi sta girando i coglioni, guardi, mi scusi.
1: No, però a me, vaffanculo.
3: Round 3.
2: Signor C***o, buongiorno. Allora, ha risolto con l'ingegnere?
1: No, mi sono semplicemente preso brutte parole.
2: Ma non credo proprio, insomma, l'ingegnere è una persona di riconosciuta...
1: Non credo proprio?
2: Non credo, l'ingegnere è una persona di riconosciuta moralità.
1: Ma mi stai prendendo per il culo, per caso?
2: Ma certo!
5: Sei nello zoo di 105! Terrone! È uno scherzo di tuo fratello!
1: Che bastardo! Mandate a cagare! Non mi voglio scusare più, vai!
4: Auguri, auguri, divertitevi!
2: Grazie. Auguri, congratulazioni!
4: Ciao, grande! Ciao!
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però This is the
2: Zeus. Oggi il Viagra compie 20 anni. Come previsto dalla legge sui brevetti, il suo principio attivo, il Sildenafil, sarà liberalizzato e presto vedremo sul mercato migliaia di nuovi prodotti contro la disfunzione erettile. Ma c'è davvero così bisogno della famosa pillola blu? Pare di sì. Negli ultimi 13 anni nel mondo ne sono state vendute più di 2 miliardi e mezzo, per un consumo totale di 6 pillole al secondo. Sti cazzi, direte voi! Infatti, appunto. Se è molto probabile che ne abbiate fatto uso o che conosciate qualcuno che lo fa, siamo sicuri che non sapete tutto, ma proprio tutto, sulla pillola dell'amore. Ecco dunque 10 cose che forse non sapete sul Viagra.
3: Numero 10.
2: Il Viagra è nato per caso. In origine doveva essere un farmaco contro i disturbi cardiovascolari. Tuttavia, durante i test sull'uomo, un'infermiera si accorse che i vasi sanguigni che si dilatavano non erano quelli del cuore ed esclamò «Minchia!», da cui la geniale intuizione.
3: Numero 9.
2: Dal 1998 il Viagra è stato acquistato da oltre 62 milioni di uomini nel mondo, praticamente un'Italia intera con la ciolla di marmo.
3: Numero 8.
2: Tra i soci di maggioranza della Pfizer, l'azienda che lo produce, figura il Vaticano. Se la Chiesa non è riuscita a moltiplicare i pani, di sicuro ha moltiplicato i pesci.
3: Numero 7.
2: Il Viagra è il medicinale più contraffatto al mondo. L'80% delle ricerche su Google conduce a siti che vendono pastiglie false. Solo in Italia nel 2011 ne sono state sequestrate 50.000 confezioni.
3: Numero 6.
2: Il Viagra possiede un antidoto naturale, il succo di pompelmo. Se assunti contemporaneamente, uno annulla l'effetto dell'altro, producendo acidità di stomaco e meteorismo. Praticamente, volevi farti una ciulata e finisci a gara di scorregge.
3: Numero 5.
2: Il significato della parola Viagra è un mistero. Secondo alcuni, deriva dal termine sanscrito Viagra, che significa tigre. Secondo altri, è semplicemente assonante con la parola Niagara, un suono che promette litri e litri di cascate, ma non proprio di acqua, diciamo.
3: Numero 4.
2: Il Viagra fa crescere le piante. Uno scienziato israeliano ha scoperto che se lo versi in un vaso rende rose, margherite e garofani più sani e freschi, ma le donne comunque continuano a preferirlo con il cetriolo.
3: Numero 3.
2: L'Italia è il secondo paese europeo per consumo di Viagra, seconda solo alla Gran Bretagna e prima della Germania. La città italiana dove se ne consuma di più è Pistoia, che da oggi chiameremo Pistolinoia.
3: Numero 2.
2: Il Viagra aiuta con il fuso orario. Nel 2007 tre ricercatori argentini hanno scoperto che una piccola dose aiuta ad annullare gli effetti del jet lag. Sì, ma solo sui criceti. Bella ricerca del cazzo.
3: Numero 1.
2: Nonostante la sua popolarità, il Viagra è destinato ad essere soppiantato da un prodotto analogo totalmente naturale. Superminchia.it. Oh, ho fatto una marchetta. Sono proprio una testa di cazzo. Durissimo. Queste erano 10 cose che forse non sapete sul Viagra. Per il resto, come si dice a Genova, tenete duro che mollo ci viene da solo.

Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleia, ora sposata al malefico signor Smerdir, e in attesa di un figlio la cui paternità rimane ancora imbacuccata nel mistero.
3: Sono libero, sono vivo, ma che senza vivere una vita che non posso vivere con la mia amata Zuleia? Zuleia, amor mio, darei una scarpa per poterti incontrare qui, per casa, nelle polverose strade di questa città che non m'appartiene.
0: E infatti...
4: Il mazzo, amor mio, che bello che ci siamo incontriamo tutti e due contemporanei.
3: Zuleia, che c'è a rivederti? Ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera? Alla tenuta, quindi ritenuta e tenuta prigioniera.
4: Mi sono sconfonduta, ma mi è dovuto farmi uscirmi per andare dal ginocchiologo.
3: Perché? C'è male allo ginocchio?
4: No, ma aspetto ad avere un bambino al mazzo.
3: Che colpa al cuore, quello dannato Smerdir non ha perso tempo, vedo. Ti ha messo in ginni il furfante, che sia dannato lui e tutti i suoi baffi.
4: Un gran via vai. Noi il mazzo Smerdir ci piace solo leccarla la fica, non fa altro che leccarmella. Io e lui non ci siamo mai scopati. Il pene che mi ha messo sto bambino è un altro.
3: Il padre del bambino è un altro? Quindi mi hai tradito mentre ero in prigione di prigioniero. Come hai potuto, Zuleia? Io che mi credevo che mi amavo. Io.
4: Che m'amavi? Che m'amava tu?
3: Se dadava.
4: No, io se che... da...
3: Io mi credevo che tu...
4: Tu...
3: Amava me.
4: Me. Sì, è chiaro. Ma non è così come sembra il mazzo. Posso spiegartelo tutto?
3: No, non c'è nulla da spiegartelo. Mi hai tradito e questo mi basta. Con te ho chiuso per sempre, Zuleia. Non voglio rivederti mai più. Addio, Zuleia Maria, ex Maria. Addio.
4: No, il mazzo, non camminare via, il mazzo. Soprattutto all'indietro che ti schianta. Il mazzo.

0: sparito Smerdir. Eccomi tornata a casa, più tristica che mai.
1: Ma al suo rientro a casa trova Smerdir con una strana infezione alla bocca, probabilmente causata dal continuo leccarle la fica.
0: Oh!

0: tornata tu la fecca! Mi hai attaccato una malattia alla bocca, non faccio fatica a parlare!
1: Non mi sembra che cambia tanto da prima, marito. Mi sembra... Uguale, comunque non è colpa mia, marito Smerdir. Il padre del feto che porto nello stomaco deve avermi attaccato la malattia quando siamo stati scopati.
0: Così non si spiega tutto. Prima non mi interessava sapere chi fosse il padre del pompino. Ma ora sì, perché voglio vendicarmi di questa brutta infezione orale. Forse parla! Chi è padre di Pampino?
1: Dovrei passare sul mio cane prima che te lo dico! È segreto che ho scongiurato di rivelarlo!
0: Come vuoi, Zuleia? Allora vorrò dire che non uscirai più di questa casa fino a quando non mi avrai detto chi è il padre di questa dannata papina!
1: No!
2: Senza fare caso all'accento tedesco che è venuto a Smerdir, ora tutti vogliamo sapere chi ha messo il cazzo nella fica di Zuleia.

0: questo mercato affollato e pieno di persone. Eppure non mi sono mai sentito così solo. E sarà così per il resto dei miei giorni. Non ci sarà mai nessuno che potrà rimpiazzare Zuleika.
1: Permesso, permesso. Fatemi passare. Sono dottoressa Fica. Sono una dottoressa Fica, fatemi passare.
0: Turco, oh, che pezzo di feca. Fate passare, fate passare. Fate passare la fica e anche il pezzo.
1: Grazie, sei davvero un galantuomo. Per una fica del mio calibro è molto difficile muoversi liberamente in un bazar. Piacere. Sono la dottoressa Mushgan Turkoglu.
0: Il mazzo. E anche Matiz. Molto incantato. Sì, dottoressa Turkoglu.
1: Puoi chiamarmi semplicemente Mushgan, anche perché stiamo per andare a casa a scopare.
0: Ah, davvero? Stiamo andando a scopare?
1: Puoi dirlo forte?
0: Stiamo andando a scopare! Porca turco! Stiamo andando a scopare! Che giornata, che giornata!

Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino. Segreto.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
1: Sì.
3: Sì.
1: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
1: No, aspetta, aspetta, aspetta,
3: aspetta,
1: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
1: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Oh, porca puttana, che puzza.
3: Ma che schifo!
1: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
1: Eccomi! Scusa!
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la
5: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
3: Eh?
2: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film.
3: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lerch, apri! Dai!
7: Intendo le gambe, signore!
6: Ma quali gambe? Dai, la porta! Apri la porta, su!
7: Mi scusi, signore! Pensavo lei mi stesse trattando come una nigeriana.
6: Cosa dici, Lerch? Alla nigeriana vuoi far aprire le gambe, dai.
7: Non si fa.
6: Eh no che non si fa. Vuoi forse che si riempia la casa di mosche e odore di fiume?
7: Chiedo scusa, saccente del cazzo.
6: Uè, buffone di merda, i modi. Vai a aprire la porta prima che ti ammazza la mamma, vai.
7: Signore, è arrivato lo zio Fester. Io vado in cucina a pulire la merda dal petto di tua sorella.
6: Ehi, stronzo! Dai, fila via, va!
7: Subito, terone!
6: Vieni, Fester. Allora, come va?
8: Bene, Gomez. Dietro casa mia, il canale d'acqua è esondato e mi sono fatto una bella scorpacciata di rospi.
6: Che buoni! Una sera l'ho mangiati con mio amico Gianni, i rospi con la merda. Guarda, una squisitezza, buonissimi.
8: Tu invece come va?
6: A parte Lerch che continua a non imparare l'educazione, così così, guarda.
8: E come mai? Così così? Cosa ti affligge, Gomez? Magari posso aiutarti!
6: Ho combinato un casino, Fester. Non so se posso fidarmi a dirti le cose qua.
8: Tranquillo, Gomez! Cosa hai fatto stavolta? Hai mozzato l'ano e il console marocchino?
6: No, Fester, cosa dici?
8: Hai forse ucciso una prostituta di colore?
6: Ho ucciso una prostituta? Dai, Fester, ti pare che sarei preoccupato, scusa.
8: Allora cosa hai fatto, Gomez? Dimmi!
6: Ho ucciso dei VIP, dei presentatori televisivi, cazzo!
8: Interessante, ma dopo che li hai uccisi, li hai mozzati?
6: Ma certo, Fester. Dunque, a Gerry Scotti ho mozzato la fronte, devo fare una tenda per il terrazzo. A Mara Veniero ho mozzato le tette, ho fatto due grandi tende da campeggio. A Ilary Blasi ho mozzato le labbra, fatto un gommone per portare i marocchini in Italia. Poi ho ucciso... Chi è che ho ucciso poi? Aspetta. Ah, sì! Nadia Toffa!
8: E che cosa hai mozzato, Nadia Toffa?
6: Niente, volevo mozzare le tette il culo, ma non ce l'ha, non c'erano.
8: Oh, forse gliel'avrà già mozzati qualcuno prima!
6: Forse sì, Fester, sì.
8: Comunque, Gomez, come potrei esserti d'aiuto?
6: Vorrei smaltire i loro corpi, ma non so dove buttarli, Fester.
8: Potremmo portarli alla discarica.
6: Ma no, qualcuno potrebbe vederci, troppo rischioso.
8: Potresti sotterrarli nel giardino.
6: E non c'è più spazio lì, Fester. L'altro giorno ho sequestrato un pullman di persone. Volevo mozzargli i cervelli, ma siccome erano tutti di Bari e ne erano primi, e così l'ho buttati sotto il giardino, capisci?
8: Allora potremmo buttarli nel canale d'acqua dietro casa mia. Essendo pieno d'acqua non se ne accorgerà nessuno.
6: Ottima idea, Fester. Li butteremo lì, sì.
8: Sì, sì, e poi quel corso d'acqua lì è proprio giusto per seppellire i conduttori TV.
6: E perché? Che canale è?
8: Canale 5. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Violentato nel deretano, imprigionato e più turco che mai, Ilmaz si strugge di dolore al sol pensier di quella sodissima mentecatta della sua amata Zuleia, internata in un istituto per scemi di merda per opera del malefico fratellastro Vagigi. A Ilmaz non rimane che la fuga. Per questo ha passato le ultime notti a scavare un tunnel che dalla sua cella lo condurrà alla libertà.

0: eccomi, ce l'ho fatta, sono libero, libero di correre e di salvare la mia madre Zuleia, amor mio, che sta prigioniera in un istituto per gente che non sa contarsi i piedi. Sbaglia, li fa dispare. Zuleia, resisti, sto arrivando. Non è l'abbreviazione di quando mandi messaggi su WhatsApp, se no avrei detto sa, invece sto arrivando. Dannazione, mi hanno scoperchiato. Non posso farmi riacchiappare, che se mi riacchiappano poi mi inchiappettano, e a me non piace farmi inchiappettare. Vabbè dai, un bozzo mi piace però farmi inchiappettare, ma solo agli orari che dico io.
1: Detenuto in fuga, detenuto in fuga.
0: Turco, eccole che arrivano, via, presto, veloce, più veloce del duce. Zio, amore mio, sa che sta per sta arrivando, ti ho detto precedentemente.
2: Nel frattempo Zuleia, chiusa nell'istituto per gente che fa versi e si caga addosso, fissa la finestra, pensando che sia un quadro. Sì, sì, è totalmente smongoletta.

0: questo quadro è davvero incredibile. A volte sembra che è di giorno, a volte sembra che è di notte.
1: Zelie! Zelie, mamma mia! E faccia della finestra, mamma mia!
0: La faccia della finestra, amore mio!
1: La faccia della finestra, turco!
0: La finestra, amore mio! Sento come una canzone! Oh, è un mazzo! Che mi prendo un topo! Cosa ci fai dentro il quadro?
1: Ma quale quadro? Questa è una finestra!
0: Non capisco il mazzo! Non parlare difficilmente con me!
1: E c'è ragione! Fa niente, non importa! Buttati giù dal quadro, che ti acchiappa al volo!
0: Come vuoi, amore mio? Ma mi butto verso l'alto o mi butto verso il basso?
1: E buttato come cazzo ti pare! Tanto cade lo stesso! E la forza della gravità conosce a Newton!
0: No!
1: No! T'ho presa, amore mio! Baciami! Baciami e facciamo l'amore qui, fra le piante del Mongo Comio! Queste però, che quello pungono!
0: No, il mazzo! Non ci siamo tempo! Dobbiamo andiamo a riprendere la mia casa e i miei soldi che il mio fratellaccio Vagigi mi ha rubato!
1: Sicuro che magari dietro il gespuglio, non questo che ci ho cacato
0: prima. No, presto!
1: Presto.
2: Ah, Zulea! Non sei sveglia! Ma sei pure sfortunata.

Ah, che bello! Non c'è cosa migliore di fumare un bel sigaro nella culla prima di... Ah, prima di...

0: fuoco! Muoio! Muoio!
1: Oh, brucia tutto!
0: Mamma mia, sta bruciando tutto!
1: Muoio male!
0: Fortuna di merda!
1: Muoio malerrimo!
2: Quante storie, mamma mia! È solo il classico incidente domestico causato da un innocente pargolino che, come tutti i bambini, si è addormentato mentre fumava due sigari della ninna nanna, ovviamente accesi contemporaneamente. Cosa sarà mai? Quante storie?
1: El Mazz, non ci posso crederci! Hanno costruito un incendio dove ci stava la casa mia!
3: Mamma mia, rincoglionita da sto ragazzo! Quello è proprio a casa tua che prende fuoco, con dentro peraltro tutti i soldi che hai reddatato!
1: No, no, non è giusto, non è giusto! Non voglio tornare a povera! Non voglio, non voglio!
3: Amore mio, già che ci sei, piange sull'incendio che almeno si spegge un po'.
4: Siamo tornati alla casella.

0: Il Maz ce lo ficcherà il Caz nel fregnaz. Chi Caz lo saz?
1: Zan zan. Zan zan.
2: 105. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Cos'hai, nonno Zeus?
1: Sono preoccupato, Dio Pan!
2: Ehi, non si bestemmia!
1: Ma vedi che sei ignorante! Ho detto Dio Pan! Dio Pan! La divinità, quella con i flautini! Lo conosci, dai, anche il nostro cugino di secondo grado! Dio Pan, con la P! La P di po...
2: E perché sei preoccupato, nonno Zeus?
1: Perché sono 20 anni! Scusami se è incriccata la coca nel collo! Tirami un pugno in gola! Tirami un pugno in gola! Ammazza che... Perché mi è cambiata la voce? Perché mi è cambiata la voce? Aspetta un attimo allora. Ah, vedi, mi è tornata normale. Ti stavo dicendo, penso che sono 20 anni che va avanti la guerra di Troia. I nostri soldati hanno finito la bomba. Tarzan, come sono giocato. Achille è già andato su tutte le furie. E se non li riforniamo subito, quei figli di Troia ci batteranno!
2: Io! Gliela porto io la polverina degli dèi ai nostri soldati! Così diventerò anch'io una dea e potrò finalmente pippare con te! Con te!
3: Sono il Minotauro, mi hai chiamato?
1: No, stavo pensando, vedi, sei sempre fra i coglioni, vuoi un pippotto?
3: No, ti ringrazio, sto cercando di smettere.
1: Non lo so, è un'impresa rischiosa. Nel viaggio potresti incontrare le sirene, Polifemo. O il cartello di Itaca.
4: O il cartello di Itaca.
2: Oh, che dolce che sei, nonno Zeus. Ti preoccupi per me?
1: Ma che cazzo me ne frega a me di te? Di tua sorella, di tua madre, di tua zia, di tutta la tua famiglia. Non me ne frega un cazzo. Per quanto mi riguarda, potresti essere divorata dalla tua stessa vagina. Che in una sera proprio ti prende dal basso ventre e ti ingoia completamente. A me non me ne fregherebbe un cazzo. È il carico che mi preoccupa, sono 600 kg.
2: Dai, nonno Zeus, ti prego, porterò Eros con me. Dai. Ti prego.
1: Va bene, vai a farti scolpire il buco del con uno scalpello di 100 centimetri, stronza! Scusala, ogni tanto mi nervosisco, ma perché sono tutto giocato?
2: Ah, che bello! Navigare per 6 mesi su una barca di legno tenuta insieme dallo sperma di pavone, senza mappa, senza motore, senza radio e senza bagno! Eros!
5: Trate! Dove lo... Trovo!
2: Cosa c'è, Eros? Soffri il mal di mare?
5: Io no, figurati! È che mi piace da matti vomitare nel buchetto che non intestai i delfini!
2: E dimmi, Eros, come sta andando la guerra di Troia?
5: Ulisse ha costruito un enorme cavallo di legno per fregare i troiani, ma loro hanno costruito un'enorme cicciolina di legno e hanno vinto la battaglia!
2: Allora dobbiamo sbrigarci. Per fortuna il dio del vento Eolo mi ha dato un otre pieno di venti da sparare sulla vela per andare più veloce. Ora lo apro.
5: Ma sono tutte scorregge.
2: Oh cazzo, ha sgommato la vela, che schifo.
5: Attenzione Polon, stiamo per entrare nella zona delle sirene.
2: Ah, giusto. Dobbiamo tapparci le orecchie, così non sentiremo il loro canto.
5: Eccole!
6: Qui è il commissario Mezzo Pesce. Mani in alto, criminali! Lo sappiamo che trasportate droga. Arrendetevi!
2: La la la la la la. Non ti sento la la la la la la la la la.
6: Forza, arrendetevi! Ho detto arrendetevi! Ultimo avvertimento, poi apriamo il fuoco!
7: Ha detto fuoco!
8: Ma mi sembra abbia detto fuoco!
7: Mi sa che ha detto fuoco!
6: No!

0: vi ha dato ordine di sparare! Ma... no!
1: Ha detto pan? No, mi sa che ha detto can.
2: A me sembrava pan.
1: Io sinceramente ho sentito pan.
0: No, ho detto can. Can.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
4: ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
5: Pronto.
6: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
5: Ci sei.
6: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
5: Ci sei tu.
7: Basta ricurso.
5: Ci sei tu.
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria. Sono stato chiaro? Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
5: Vai via.
6: Tu su chi cazzo?
5: 113.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Tu che mi chiama? Se ti metti di fronte ti stacca la faccia con un primo pugno.
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
4: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
8: Porto.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Sì?
6: Ah!
8: Chi è?
6: Tu su chi c***o?
8: Beh, so chi è.
6: Come ti chiami, faccia di merda? Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
8: Ma quale?
6: Ah!
8: E chi è?
6: Tu su chi cazzi?
8: Ho un culo.
4: Terza vittima, meridionale moderna.
9: Pronto?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
9: Angela.
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
9: Ma se sono una donna?
6: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cacco in gola!
4: No. Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
10: Pronto?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ah, tu sei il solito cretino!
6: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
10: Oh, quanto sei bestia! È tanto tempo che non ti sentivo, bestia!
6: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
10: Sì, sì, verrò, domani vengo. Poveretto, ma perché non vai dal medico?
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
10: Vai dal medico a farti curare.
6: Tu su chi cazzi?
10: Che sei le rotelle fuori posto. Bestia, universo e pecora.
6: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
10: Va a cacare.
6: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
10: Sì, sì, te lo faccio venire io, i duroni al buco del culo.
4: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
11: Pronto?
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
11: Cosa?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
11: Ah, io mi chiamo Cornuto di tutto il mondo, di te e di tutta la razza tua morte vive! Ecco! Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
6: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
11: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella! E c'hai il viso in giro!
6: Tu sei
11: Caveso, cretino, stupido, scemo, tu hai tutto il resto, tu amore di morte. Ecco, bello.
6: Poi tu sarai palla di lardo.
11: Hai detto, chiudo, vieni qua.
6: Strangolati da solo.
11: Vieni qua, merda. Avango tu e tutto il resto, tu amore di morte. E basta, chiudo,

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna, come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, dell'acqua, dello spergiuro, il promotore della paura,
3: che quell'orido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte!
2: Sommi, denaro, infatti avanti, poi...
0: Prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket versus Bestemmiamen.
4: Lo Zoo di 105.
5: Tony Cazzo è tornato.
6: È tornato.
5: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
7: Bello ragazzi, bentornati, buon anno a tutti quanti da vostro Tony Cazzo. E come sempre, la giacca di Jinx non l'ho trovata neanche nel 2025. Vediamo se nel 2026 riesco a trovarla. Giustamente potrei anche comprarla, rifarla uguale. Ma io voglio l'originale, perché nella tasca destra ci sono ancora 4.000 lire.
2: Sì.
7: Ciao, sei Gallo Maiale? Come stai? Sono Tony.
2: Sì.
7: Come va?
2: Bene.
7: Bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, non so se ti ricordi di me, DJ che suonava nella discoteca in zona casa tua, ti ricordi che venivi sempre a ballare negli anni 90, ti ricordi che ti spaccavi tutto?
2: Sì.
7: Senti, ti volevo chiedere se per caso a casa, perché mi pare che una sera ti avevo prestato la mia giacca di jeans con dietro una toppa con raffigurato, diciamo, un missile, con una capocchia che sembra un po' la faccia di Trump, con tutte le fiamme, cioè i capelli biondi sarebbero le fiamme, cioè, con un cazzo enorme, diciamo. Ce l'hai tu questa giacca di jeans della Levi's?
2: No.
7: Ah, perché nella tasca destra c'erano 4.000 lire, magari le hai trovate nel tempo e allora ti posso dire che quella è la giacca. Pronto? Oh. E niente ragazzi, mi sa che è andata a cercare la Gallo Maiale, ma adesso proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo un po', perché questo mi sa che c'ha la prostata a posto delle tonsille.
8: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
5: Tony Cazzo è tornato.
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Uè Zoccola, come stai? Sono Tony. Come va? Tony Cazzo, come stai? Sono il DJ delle Divine Follie, come stai? Tutto bene?
2: Non
7: hai capito?
2: No!
7: Sono Tony Antonio, il DJ, come stai?
2: Antonio chi?
7: Rispondi, scimmia di merda! Mi senti?
2: Sì, ti sento, dimmi!
7: Brava scimmia! Senti un attimo, sono Tony Cazzo, DJ, ti ho chiamato per chiederti se per caso a casa hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella... incredibile, sembra il fustino Dash degli anni 70. Ce l'hai? Pronto? È incredibile, ragazzi. Le donne quando mi sentono al telefono proprio crollano per terra. Vai, richiamala, richiamala.
5: Tony Cazzo è tornato.
2: Ma pronto?
7: Oh, scimmia di merda! Mi senti?
2: Ma qual è la faccia di scimmia di merda? Ma tu non stai parlando, io non ti conosco, ma chi sei?
7: Sono Tony! Tony Cazzo, come stai, scimmia?
2: Ehi. Ma sì, Tony, ma quale scimmia? Quale sei... scimmia cerchi?
7: No, te, ma non ti ricordi in discoteca che ti arrampicavi ai cazzi? Eh?
2: Io non vado in discoteca.
7: Ma no, parlo degli anni 90. Degli anni 90. Come stai? Tutto bene? È un piacere risentirti, scimmia. Ti chiamavamo così in discoteca, ti ricordi? Ti saltavi da un cazzo all'altro. Pronto? Ragazzi, ragazzi, vedi, perdono il controllo, gli cade il telefono, provo a richiamare ancora la scimmia di merda.
8: Della segreteria telefonica, no, di 32877.
7: No, volevo chiamare la scimmia mon...
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
2: no,
5: terzo piano, stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender
4: è un
2: figlio di Sox,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
2: sì con una ragazza a 20 anni sì questo ragazzi
4: tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni e questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cazzi. E fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zodi 105.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli sette giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
3: Dio! Dio! Dio!
4: Cosa c'è, Adamo?
3: Mi sento un po' incorporeo.
4: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
3: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
4: No, certo che no.
3: Però non ho il corpo.
4: Esatto.
3: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
4: A questo non avevo pensato.
3: Iniziamo bene.
2: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
3: Dio! Dio! Dio!
4: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
3: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
4: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
3: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome.
4: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
2: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
3: Dio! Dio!
4: Che c'è, Adamo?
3: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
4: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
5: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
3: Dio!
4: Cosa vuoi, Adamo?
3: Ma che cazzo hai creato, Giorgio Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, e che facciamo?
4: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
3: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
2: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana. I Veneti.
6: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
7: Cazzo, avuto! Merito sul tavolo, va! Te metto a te!
1: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
8: Merda, schifo e vaffan***o, tronzo, figlio de***o, marica, gran

0: un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona detto mare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti, piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso e rincuorati da una così lieta notizia. Noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Iso Radio.

0: Esoradio, con i soldi del canone noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane, dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco. Si torna in pista su Esoradio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Sorriso Radio. Noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi a Isoradio, avrebbe dovuto vincere il Festival di San Jimmy, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
2: Delinquenzio!
1: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
2: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
1: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza.
2: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
1: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anch'io. Ci dica, ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi? Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
2: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
1: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che sia messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana. Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile d'etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
3: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
1: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
3: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
3: Evviva, evviva, evviva.
1: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, hanno usato la superba bamba dell'imputato, questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
2: Evviva! Giustizia è fatta!
1: Il fastidio aumenta. Allora è condanna quello stronzo rotante del signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Lo scossi, signor giudice, lo scossi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, Yılmaz aveva proposto alla sua amata Züleyha di sposarsi, così poteva finalmente darci una bella trapanata nel figone.
2: Domani stesso andrò a chiedere la tua mano a Gigi, il truce fratellastro con il vizio del gioco.
0: Ma Züleyha non poteva immaginare che suo fratellaccio Vagigi l'aveva persa al gioco d'azzardo e che ora era di proprietà del perfido Borisci.
3: E tu chi hai essendo? Me non ti conosce. Dove ha mio sorello Vagigi?
4: Io sono Borisci, boss della mala turca. Tuo fratello Vagigi ti ha perso a carte, Züleyha. Ora sei mia.
2: Giù le mani della mia donna, brutto infame.
0: A Yılmaz non restava che scegliere fra chiamare la turchizia o ciapponarlo con un coltellaccio.
2: Con lotto. Muore.
5: Muoio accoltellato.
0: Dopo aver ciapponato Borisci, capo clan della mafia turca, i due innamorati avevano una sola via d'uscita: fuggire in treno, ma totalmente senza soldi.

0: presto corre il mazzo, corre! Treno parte, treno parte!
1: Spì, spì, amore mio, le soldi! Non abbiamo soldi per scappare da Istanbul!
0: Sì, abbiamo le soldi! Ho preso questa rotolona di banconote da sotto il matarasso di sorello Vagigi! Guarda, guarda!
1: Che bella rotolona di banconote! Dammi, dammi, dammi che la nascondo in una tasca esterna del cappotto sbregalone!
2: Zuleia aveva freguto un rotolone di soldi al fratello Vagigi e il Maz, ignorante come la merda, aveva deciso di nascondere il rotolo nella tasca del cappotto, gridandolo a tutto volume nella carrozza del treno, che era ricolma di borseggiatori maledetti.
1: Avete sentito tutto quello in carrozza? Metto il rotolone di soldi dentro la tasca interna del cappotto, che ora usiamo come coperta per dormire nel treno.
2: Ma quanto sei coglione!

0: Fine corsa! Dopo una lunga notte di viaggio siamo arrivati a Lontantinopoli! Tutti c'è dal treno!
1: Sveglia, sveglia il mazzo! Arrivato abbiamo!
2: Oh, che bello! Lontantinopoli, una nuova città, una nuova vita! Soleil, amore mio, ci ha dormito sopra tutta la notte! Non posso aspettare più il matrimonio! Devo fare l'amore scopato con te! Ora, subito!
1: Forse sei ragione, amore mia, basta aspettare. Prendo camera d'albergo e scopriamo finalmente una volta per tutte.
3: È proprio adesso che Zuleia ha deciso di dargli il figone peloso da turca.

0: ragazza, ma vattene a fanculo.
1: Signor Alberg, una camera di scappare per due, grazie.
2: Calma, qui si paga in anticipo.
1: Non è problema, noi avere soldo grosso così.
3: Dagli il rotolone, forza, dagli il rotolone.
1: Ma, dov'è? Non trovo il rotolone di soldi, turco d***o.
3: T'hanno rubato, che disgrazia, come faccio senza soldo?
1: Non temere, zio mio, troverò un lavoro e metterò da parte soldi per scoparti, te prometto.
2: Se cerchi un lavoro, ti consiglio di provare la tenuta del signor Smerdir. Lui è l'uomo più ricco di Lontantinopoli.
4: Così.

0: ecco, ci è arrivata la tenuta. È tenuta bene questa tenuta. È una tenuta bene.
1: Sì, brava tenuta. Bella tenuta.
0: Bene, amore mio, tu vaga pure per la tenuta. Io nel frattempo vado a cercare la vera. La vera! La vera! La vera!
2: E mentre il Maz cerca un lavoro gridando come uno stronzo nei boschi, Zuleia incontra il ricchissimo Smerdir, padrone della bella tenuta.
1: Io vago, vago da solo. Ma aspetta, chi c'è qualcuno alle mie spalle?
3: Perdonami, non volevo spaventarti. Mi presento, sono il signor Smerdir, proprietario della tenuta di un gruppo di tenute. E tu che sei? Un angelo sfruttato da cielo, forse?
1: Di Bangladesh? No, mi nome è Zuleia. Io sono già fidanzata con mia fidanzata. Non sono disponibile.
3: Meglio se sei fidanzata. Così con quest'arte sarà curto per darti.
2: Ti calerà il cazzo nel figone per primo. Smerdiro il Maz.

0: Eccoci, buonasera e buon inizio anno. Sono Max Furfante, dall'altra parte del vetro, come sempre, live c'è Pino J. Buon anno anche a te, Pino.
1: Vai a cagare!
0: Nanda, tanti auguri e buon inizio anno anche a te.
2: Sì, dai, che sono su Messenger. Non iniziamo l'anno rompendomi le palle.
0: Arrivo ora dallo showroom di Gucci, dove mi hanno regalato le scarpe da calcetto che stasera sfoggerò sul campo della Barona. Pino J, tu, che hai la fortuna di stare qui davanti a me, cosa ne pensi? Ti piacciono? Tra pochi minuti qui con noi avremo un ospite straordinario. Vuoi dirci tu, Nanda, di chi sto parlando? Nanda? Nanda?
2: Che cazzo vuoi?
0: No, chiedevo di svelare il nome dell'artista che è venuto a trovarci questo pomeriggio.
2: Sì, dai, dopo c'è Ghe Pequeño.
0: Il grande Ghe, mio fratello da una vita, che ci parlerà del suo nuovo singolo. Intanto, prima di partire con un po' di sano rap, iniziamo con la prima carrellata di messaggi. Non vi do il numero perché siamo già intasati. Vai Pino J, spara i messaggi.
1: Ce n'è uno solo.
0: Vai, fai sentire.
3: Sì, salve, sono il commesso dello showroom di Gucci, dove Max Furfante è venuto a fottersi un paio di scarpe. Potete dirgli che dovrebbe pagarle prima che parto con la denuncia?
0: Incredibile quanto voi ascoltatori siate innamorati di 105 Mintasa. Pino J, che disco hai scelto per partire? Quanto mi piace questa canzone, amici. A 105 Mintasa abbiamo appena trasmesso il disco reggaeton dei miei due fratelli Pippo e Spine. Anzi, Pino J, fammi il numero di Pippo, che vi faccio sentire quanto sono importante e quanto rispetto mi portano gli artisti.
1: Pronto, chi è?
0: Pippo, sono Max Furfante e sei in diretta a 105 Mintasa. Come stai? Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi. Pino, hai una rullata?
1: Ma vai a cagare, te la rullata.
0: A 105 Mintasa è venuto a trovarci Ghe Pequeño. Allora frate, parlaci un po' del tuo nuovo singolo. Ecco amici, il suono che stai sentendo è il groove che Ghe ha inserito nel singolo.
4: Brutta troia, sì.
0: Ghe, ti sei ispirato a qualche momento particolare quando hai scritto la canzone?
4: Dai, dimmi che sei una troia.
0: Nanda, vuoi chiedere qualcosa a Ghe?
2: Sì, quando vieni, evita di sporcarmi il cappotto che ho lasciato in studio.
0: Bene, amici, 105 Mintasa è giunto alla fine della prima puntata dell'anno.
1: Vai schifo, muori!
0: Un ringraziamento speciale a mio fratello Ghe, che è venuto a parlare del nuovo singolo. Vai Ghe, saluta il pubblico di 105 Mintasa.
4: Puttana.
2: Ma no, mi ha centrato il colletto del cappotto.
0: Un saluto da Max Furfante e Pino J.
1: Ma vai a cagare.
0: Ricordate il detto del giorno: chi va? Avete capito, no? A domani.
5: C'è 105 Mintasa. Radio 105.
6: Ok, c'è lo zoo. Minchia come
5: C'è 105 Mintasa.
7: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man. Here we go.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambù.
1: Ma porco me! E porco me maledetto, porco io, solo io! Come sono fatto e drogato!
2: Nonno Zeus, come mai ti mai aldici?
1: È colpa di Pan, piccolo aspirante aspiracoca!
2: Pan? Il dio metà caprone e metà sudamericano?
1: Sì! Ha uno spasmo di coca, scusa! Quel peruviano del cazzo usa le foglie di bamba per pulirsi il culo! Porca Sparta! Ora tutta la polverina degli dei sa di cacca di merda! La cacca della merda! Neanche la cacca normale! La cacca della merda! Scusate, sono squilibrato, drogato!
2: Oh, che brutta storia, nonno Zeus!
1: E non è finita qui! Quel pervertito! Scusa, sono precipitato nella coca, proprio faccia! Mi sta scopando tutte le capre!
2: Non temere, nonno Zeus! Lo fermerò io, il dio Pan! Così tu mi potrai far diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io! Qui, torno subito!
1: Sì, vai! Vai! Scatta! Come cazzo faccio a parlare tutto fatto? Vai a castrare gli elefanti con i denti, zoccola! Sono disperata!
3: Eccone uno! Bang, bang! Preso!
2: Eros! Ma che ci fai con un fucile?
3: Sto andando a caccia, Pollon!
2: Ma Eros, tu non eri vegetariano?
3: Eh sì, ma infatti sparo la frutta! Guarda, una banana!
2: Lascia stare le banane, Eros! Devi aiutarmi a catturare il dio Pan! Così nonno Zeus mi farà diventare una dea! E potrò pippare anch'io!
3: Ma come lo troviamo il dio Pan, Pollon?
2: È facile! Basterà seguire la musica del flauto di Pan!
3: Eccolo! Lo sento! È lì!
2: Sforza! Spara, Eros! Spara!
3: Bang, bang!
1: No, signore, non spare! Non spare, por Dios!
2: Sta scappando! Inseguilo!
3: Subito! Trovato! Bang, bang! L'ho preso! Guarda, Pollon, l'ho preso!
2: Ma Eros! Questo non è un dio! Hai sparato una focaccia!
3: Ah, cazzo! Ho preso Pan per focaccia!
2: Ma vaffanculo!
3: Pollon, lo sai qual è il cantante sudamericano più famoso?
2: No!
3: Piero Perù!
4: Lo Zoo di 105. Yo!

0: Radio 105, buonasera.
1: La figa, sono Jake La Furia. Ciao, benvenuti.
2: Jake, dovresti salire, siamo di sopra. Dovresti venire su, non puoi fare la diretta dal citofono.
1: È uguale, raga, tanto non è un problema. Sono qui, mi sto facendo tatuare da un barbone per strada, perché ormai lo spazio è finito, va a sovrapporsi agli altri tatuaggi, perché tanto non si capisce più un cazzo sul mio corpo. Non me ne frega un cazzo.
2: Jake, t'ho detto che questa è una radio nazionale, non puoi far la trasmissione dal citofono. Vieni in studio.
1: L'ultima persona che mi ha detto vieni in studio, gli ho revolverato il volto, che cazzo vuoi? Sono Jake La Furia, trasmetto da dove cazzo mi pare.
2: Ma con chi sei?
1: È il mio tatuatore.
3: Dopo circa 4 ore e un altissimo rischio di setticemia, a causa del lago usato dal senza tetto sotto la radio, Jake finalmente sale in radio e inizia la registrazione.

0: pubblicato mentre è un tournée a Shanghai, che ti pare ha partecipato a un gioco chiamato in un momento di panico, eccetera eccetera eccetera, seguito un realizzaccio di dati virale. Avete capito la Katy Perry, che troione, porco.
1: No, Jake, A non si è capito un cazzo, B, cioè non puoi bestemmiare, è una radio nazionale, non si può smoccolare.
0: Che ore sono, cazzo?
1: Sono le 4 del pomeriggio.
0: Comunque stai calmo, zio, perché se mi levo il cappello ti tiro una testata, guardandoti tiro la testata, capito, cretino? Hai sentito che risata finta che ho? Mica mi sono dato un anno per fare questa risata in radio, dove mi strapagano non faccio un cazzo, porco.
1: Non smoccolare.
0: Benvenuti ancora a Jake It Up, il programma fatto di una risata dietro una serie di cose dette a caso, leggendole su un foglio preparate da una ragazza che chiamo con un nome a caso perché non so neanche chi ci lavora in questo posto, tanto non me ne frega un cazzo. Guerra Yankovic annuncia un tour 2026 e torna con il suo il re della parodia musicale, annunciato tour 2026. 88 cose.
1: Jake, non si capisce, cioè devi leggere più piano.
0: No, non ho tempo, bro, devo andare perché ho le prove di X-Factor.

0: Come?
1: Non lo so, me ne frega un cazzo.
0: Allora, Jake, adesso mi devi fare... Mi devi fare l'ultima notizia, leggila bene, lentamente, se è possibile. Mi lanci le ultime due canzoni e poi saluti.
1: Bella raga, state ascoltando Jake It Up con Jake La Furia, ma non c'è bisogno che...

0: ancora nel 2026 qua a leggere le minchiate che scrive una che non ho letto neanche, proprio non mi interessa neanche leggervele, capito? Tanto non me ne frega un cazzo di questo programma. Adesso ascoltate un disco che è stato montato 60 giorni dopo che ho registrato sta stronzata, e ci sentiamo l'anno prossimo quando verrò ancora in radio a fare altri 44 interventi proprio lecchi a caso, capito? Quanto non me ne frega un cazzo, vado a fare una pubblicità alla televisione di cose che non comprerò mai perché sono miliardario.
1: Jack, dove vai?
0: Affanculo, zio.
2: Lauretta, hai per caso il numero del direttore di RDS? Ho voglia di annoiarmi tra le 350 canzoni mixate senza interruzioni. Jake!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Alan in love. Alan in love.
2: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene. Lo Zoo di 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zoo di 105, ormai affezionati alla mitica Santina, potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
3: Pronto?
4: Parlare, non sentire, pronto?
3: Pronto?
4: Senti.
3: Pronto, mi senti?
4: Sentine, sono Obama.
3: Dimmi.
4: Sentire?
3: Dire
4: ciao, non sentire bene.
3: Salutare, sì.
4: Salutare.
3: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato a Simona Ventura?
4: Aver organizzato con un avvocato per fare tour insieme con Bullman.
3: E quando?
4: Settimana prossima. Tu contenta?
3: Sì, io sono contenta.
4: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
3: Esatto, appunto, io preparare valigie.
4: Potrei fare favore?
3: Sì, dimmi.
4: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
3: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
4: Fare cortesia?
3: Sì, io potrei fare, ma come faccio ad andare a prenderla? Che sono a piedi?
4: Fare bordare di Alessandro.
3: Va bene, ce lo dirò allora.
4: Molto buona banana di Verona, eh?
3: È molto buone le banane di Verona, è vero, mi piace anche a me tanto.
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta. E Alfio?
4: Alfio contento. Tu contenta?
3: Sì, sono contenta, allora sì che sono contenta.
4: Tu contenta?
3: Sì, contentissima.
4: Troppo contenta?
3: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
4: Contentissima?
3: Contentissima.
4: Va bene, Santina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Bullman,
3: sì?
4: Dopo, fine di tutto tour, andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
3: Sì.
4: Tu contenta?
3: Io contenta, sì, ma
4: tu,
3: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto?
4: Tu contenta?
3: Io contenta. Pronto?
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta.
4: Allora io a salutare.
3: Mi saluti?
4: Salutare.
3: Prima di Natale.
4: Salutare.
2: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zoo di 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
5: Santina!
3: Dimmi.
5: Ciao, hai sentito che belle notizie?
3: Belle, bellissime.
5: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
3: Mamma mia, addirittura.
5: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
3: Ho capito.
5: Però te non ci fa caso, perché poi comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
3: I pesi, esatto.
5: Sì. Poi, con l'intervento ai denti,
3: sì,
5: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
3: Esatto.
5: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno... Le mani diventeranno al posto di 5 dita due grandissime.
3: Bene, bene.
5: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
3: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
5: Va bene, allora, Alcio, prima di chiudere... Buona Pasqua.
3: Buona Pasqua. Tu contenta.
5: Brava Santina, domani. Ciao, Ne.
3: Grazie.
5: Ciao.
3: Grazie
5: di ciao, tutto. Gioia.
3: Ciao, ciao, ciao.
6: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Alan in Love.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: La passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è
6: va a fenare. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, animaletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra